0: male. Lui risponde: come e perché hai perso interesse per loro?
1: Oh, that's right.
0: So he's saying, why have you lost interest? Yeah. Because it's beautiful out there.
1: E lui, come certo of his documentaries, the photographs and video was amazing. Era proprio, you know, extraordinary, because guardava proprio, vedevo quelle fotografie proprio vicino,
0: so
1: come hai detto tu, about the frog, la nascita, come nasce un animale, che noi non possiamo mai vedere con gli occhi nostri così,
0: no.
1: Ma lui come faceva, I think,
0: he's amazing,
1: ci ha portato nelle nostre case, proprio che noi stavamo proprio lì guardando
0: right.
1: lo stesso noi.
0: That's
1: know?
0: Right. He's, and yeah. 94 anni lui ha fatto documentary sotto l'acqua, underneath the water as well. So his message, and I have to say in English, in our hands now lies not only our future, but that of all living creatures with whom we share the earth with.
1: That's right.
0: Yes, so happy birthday, Sir David. Grazie for sharing your wisdom and passion for all living things on
1: That's
0: earth.
1: That's right, it's amazing. Yes, congratulations. Because lui, come detto da queste parole, dice che really nelle mani dei nostri, della
0: in
1: umanità,
0: hand, yeah.
1: you know, del nostro uomo,
0: yeah.
1: è la futuro di tutto
0: che vive
1: nella
0: terra.
1: Tutto che vive sulla terra, alberi, animali, persone. Noi siamo responsabilità, abbiamo la responsabilità di curare per questi animali.
0: Yeah, we need to look after it, not
1: perché
0: just
1: noi,
0: the human.
1: You know, human beings, l'uomo a volte, l'uomo, I mean, a donna anche, yeah, human people. I don't know, certe volte usiamo soltanto e no proteggiamo questa roba.
0: No, perché in 50 anni, Rosalie, com'è cambiata la terra, la temperatura, in 50 anni.
1: Well, loro dicono, a volte parlavamo noi, capito, it's connected to this, perché adesso sembra che, doesn't matter, anche se mangi bene, lo cibo bene, we still got a lot of malattie,
0: you know? Yeah.
1: E una persona ha domandato, ha detto, ma io mangio bene, non mangio zucchero, io non mangio
0: fumo,
1: tutto questo,
0: yeah.
1: perché mi sento queste malattie? E quando ci pensi, over the years, prima noi mangiavamo quello che crescevamo
0: che
1: noi,
0: a casa,
1: okay?
0: Yeah.
1: E la fertilizer, la concime,
0: yeah.
1: era di, you know,
0: naturale
1: yeah. dell'animale.
0: Yeah. Right.
1: Invece adesso andiamo a comprare queste
0: That's
1: concime
0: right.
1: e ci sono chemicals in queste
0: yeah.
1: concime. E noi la mettiamo sulle piante nostre,
0: That's
1: anche
0: right.
1: se le cresciamo noi. Tutta quella roba che sta in supermarket,
0: yeah.
1: quelle non sono tutto naturale.
0: No.
1: Quindi anche se mangi un pezzo di carne che è magra o whatever, ma tu non sai quell'animale che, what food, quella roba loro se ne ha mangiato, e quello va dentro il cibo che mangiamo noi.
0: That's right.
1: E tutte queste cose, Liliana, poco a poco, vegetabili,
0: That's right.
1: plastics.
0: I plastics.
1: Noi non ci rendiamo conto, ma little bit by little bit, se no non è possibile che noi possiamo tenere tutte queste malattie.
0: You
1: know?
0: Perché molti anni fa, Rosalie, when we were growing up, era tutto vetro, right?
1: Yes.
0: Milk
1: yes.
0: was in glass.
1: Sì.
0: Everything vetro.
1: Latte,
0: orange
1: yeah,
0: juice,
1: yeah.
0: l'acqua. Adesso in 50 anni abbiamo tutta plastica.
1: And when you used to go buy a milkshake,
0: Yeah.
1: nel bicchiere di vetro,
0: That's
1: bicchiere
0: right.
1: di vetro in paper cups. There,
0: yeah.
1: you know?
0: Adesso ci sono molte ricerche che loro dicono che tutte queste plastiche beve l'acqua, whatever.
1: And anche the recycling. Because the recycling che fanno, you have to have something per far questo recycling.
0: That's
1: you
0: right.
1: know, mica giusto succede così.
0: Yeah.
1: And I think poco a poco tende tutto un colpo nostro. E certe persone sono un po' più forti, ce la fanno, ma other people, roba che si potevano mangiare 10 anni fa, non si possono mangiare più, perché le fa male. Perché?
0: No. Yeah, that's right. Perché? And molti anni fa dicevano, se uno fuma e non è buono per il corpo, ma adesso doesn't matter se uno non fuma o no, perché tutto in the environment.
1: It's in the environment. C'è nell'aria.
0: Yeah.
1: That's it. So thank you per questa reminder. You know, really,
0: yeah.
1: that's what he's saying. You know, potersi ci ricordiamo un po' di più quando andiamo a fare qualcosa.
0: Yeah. And nostra cara terra, let's look after it.
1: Yes.
2: Uno, due, tre.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per martedì 2 giugno, Stradbroke Road, Athelstan, Smart Road, St. Agnes, Victor Road, Campbelltown, Grave Street, Newton and Hectorville Road, Hectorville.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etheston, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport, Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $2.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni $5 ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
6: Buongiorno e ben ritorno a Studio Sanremo, Radio Italiana 531, con la cugina Liliana, io Rosalia, questo martedì secondo di
7: 2 di giugno,
6: la seconda giornata di la vernata qui in Adelaide. Liliana, fra poco abbiamo un ospite nuovo che it's new to the station, and it's the organization Malex Care. Okay, so fra poco parliamo con the representative from Malex Care, e questa parla un po' della loro organizzazione e i servizi che loro possono dare ai nostri ascoltatori. Grazie per le vostre telefonate stamattina. Noi ci fa sempre piacere sentire.
7: Rosalie, vogliamo salutare anche a nostro caro Giuseppe Caruso. Forse sono sicura che lui sta in ascolto anyway.
6: Sì, yeah. Vogliamo dire che lui sempre si ricorda la radio e i suoi ascoltatori e dice sempre un bel saluto a tutti, voi. Fra poco.
8: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Ritorno su Sanremo, Radio Italiana 531 con Liliana, cugina Rosalia, qui questo martedì 2 di giugno, che oggi fa un po' freddo, ok? Actually, come abbiamo detto prima, adesso abbiamo un ospite che è nuovo alla radio. We've got Alex here, che è il fondatore di Malex Care. Hello, Alex, and welcome to our program.
5: Ciao, thank you for having me.
4: Oh, that's great. Now, Alex, we're going to hand straight over to you.
5: Okay, thank you.
4: So you are the founder of Malex Care.
5: Yes.
4: Can you please tell us and our listeners a little bit about your organisation and what it does?
5: Okay, thank you. So Malex Care was established 6 years ago. Mm-hmm. My husband and I, we established the organisation as we really wanted to deliver services across the community here in Adelaide with a more person-centred approach. We noticed that a lot of people or a lot of different companies or a lot of different organisations that we were working with or engaging with had more of a, you know, a focus on dollar value and not so much on the person.
4: Yes.
5: We really wanted to try and bring care back to basically care, to care at home. And I experienced that myself as an unpaid carer myself when I was looking after my mum who lived with Alzheimer's disease.
4: Okay. And so she lived at home, did she?
5: Yeah, mum was at home for a while. Well, she had the last 3 years of her life in a nursing home. But yes, we kept her at home for as long as we possibly could. Yeah.
4: So your organisation is providing care for what groups of people?
5: Yeah, so we provide supports for people

0: Tu confundes.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Buongiorno e benvenuti a Radio Italiana 531 con cugina Liliana Rosalia questo martedì 2 di giugno, la seconda giornata di vernata qui in Adelaide.
3: Rosalia, adesso piove.
2: Hai visto, te l'ho detto, Luca c'era anche il vento, perché vedo quell'acqua che si meno così. Oh, speriamo che invece porta l'ombrella. Anyway, oggi, questa seconda parte di questo programma, oggi abbiamo Alida Parenti from Carers SA. Buongiorno Alida.
4: Buongiorno ragazzi, come stai?
2: Noi stiamo bene, tu come stai?
4: Bene, bene, grazie.
2: È un po' di tempo che non ci vediamo.
4: Sì, assai tempo.
2: Sì. E adesso parliamo un po' napoletano, eh?
4: Un po'
2: in napoletano oggi. Ok, Alida, parliamo un po' di Carers SA, ok? Che servizi fanno, le persone che stanno a casa, quale persona può telefonare Carers SA per aiuto.
4: Oh, okay.
2: Parlici un po' di questo.
4: Allora, parliamo prima chi è Nucara. Noi diciamo, se tu aiuti qualcuno, assistenza, supporto qualcuno che ha una disabilità, mental illness, a dementia, una malattia brutta, una malattia che è palliative pure,
2: sì.
4: Qualcosa per i droghe, alcol, o qualcuno che è anziana, noi possiamo aiutare te. Allora, noi siamo un'organizzazione che aiuta i gender, i famiglie e amiche che aiutano
2: un'altra persona. Ok.
4: E quelle cose così, si può i gender a fare spesa, si può i gender a fare
2: dottore,
4: se tu fai a mangiare per qualcuno, tutte quelle cose. Noi facciamo aiutare a te, dentro alla casa, per aiutare la persona.
2: So, Alida, parliamo un po' degli italiani, perché gli italiani a volte, specialmente quelli più anziani, dicono, tengo figli che mi aiuta, e la figlia dice, io non so care, perché i suoi figli ha già fa queste cose.
3: Sì.
2: So, parla un po' che è importante per questa gente, per i figli, per i mariti, per i mogli.
4: È importante per i figli, nipoti, tutti quanti, perché noi facciamo, come si dice, è un paese, per aiutare la gente. E quando qualcuno è malato o si fa anziana, è assai per gente.
2: Sai lavoro,
4: Per me, io tengo un figlio che tiene 7 anni, e mai va, ancora vado ad aiutare mamma fai cosa.
3: Tu sei un carer.
2: Tu sei un carer.
4: Sì, un carer. È veramente. Prima che sono avviata a lavoro qua, io non sapevo che
3: era tu eri un carer.
4: E questo facevo. I figli fanno così. Che diceva mamma? Sono fatti cucciare per non bruciare male. Allora, questa è una cosa che noi facciamo. Sai, gente, perché siamo famiglia. Ma noi stiamo dicendo, noi aiutiamo te, dentro questo lavoro, perché non lavora, che stai facendo? Se tu lavori, se non lavori, it doesn't matter.
2: Non importa se tu non lavori, basta che tu aiuti qualcuno.
4: Aiuta qualcuno,
2: o in famiglia, o un amico, o whatever, sei un carer.
4: E non tenere bisogno di abito con loro, manca, perché io non abito con mamma, ma io faccio, ieri quando abbiamo chiove così, subito stiamo qua per telefono, ma a luce.
3: Sì, anche io. Have you got the torch ready?
4: Tieni a luce, tieni il cannello, aiuta a pigliare la roba, aiuta il dottore, aiuta la farmacia ancora, fammi fare la farmacia per te. Quella è tutta la cosa che fanno care, ma noi siamo italiani, perché siamo abituati a far aiutare sempre.
2: Non ci pensi che tu sia care e che tu puoi darsi di serve anche a te un po' di aiuto.
4: Sì, perché qualche volta è difficile.
3: Non è facile.
4: No, e se qualcuno c'è una malattia come dementia e cose, viene giù. Ciò che lo supporto che dai è pesante.
3: Si stanca pure, perché abbiamo la famiglia nostra, la nostra vita, e poi c'è sempre il pensiero, mamma sta bene, sta da sola, dove andare, e whatever. So, carers, questa compagnia non è per gli anziani, è per la persona che si piglia cura di qualche persona.
4: Sì.
3: Ok, we're just going to go to a quick break e poi ritorniamo con Alida from Carers SA.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
0: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Lost River, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg $32. Olio di oliva Moro 4 litri $47.50. Mortadella San Marino $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicce 660 grammi $2.
6: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
7: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
2: So, stiamo qui a Radio Italiana 531 con Rosalia Liliana e Alida Parenti from Caris SA. Now, Alida, prima abbiamo parlato chi è un carer, tu hai parlato di questo, ma che servizio può aiutare Caris SA a O'Care?
4: Noi teniamo assai cose per aiutare O'Care, e la cosa noi facciamo cose per aiutare O'Care è unique.
2: Okay.
4: Allora, quando tu parli con noi, noi scrivi cose, parliamo e noi facciamo una cosa che aiuta a te.
2: Soltanto allora, per te, non è se ti aiuta te per queste cose, l'altra persona aiuta differente.
4: Non è tutto uguale. Perché per me non è uguale a mia sorella. Noi siamo tutti due care per mia
2: la tua madre.
4: Ma mia sorella
2: fa cose differenti.
3: Lei ha bisogno di diversi.
4: Allora, teniamo i tailored support packages. Allora, questo dice in inglese, ma si può dire italiano dopo. Quello è per aiutare i carers con equipment, respite. E quella è una cosa
3: individuale
4: per loro. Counseling. Allora, quella è una cosa difficile che i gender non vogliono fare, ma è una cosa che è buona a fare.
2: No, io sono detto, per la mentalità è importante.
4: E io sono detto una volta, mia cugina, ella era con carer da 7 anni, ella era una carer da 7 anni.
2: Wow.
4: E quando è morta la mamma, è perso tutto questo.
3: Yeah. Lei stava da sola.
4: Allora, ella abbia da fare counseling con noi, e ha detto questo mi ha aiutato la vita mia.
2: Tanto.
4: Allora, counseling, non è per tutti quanti, ma per sé gender è buono. Peer support, qualche volta esce con la di gender e può parlare. È difficile a dire cose qualche volta con la famiglia.
3: Sì, questo è vero.
4: Allora,
2: ti sfoga un po', eh beh?
4: Sì.
2: Sfoga con un'altra persona che c'ha lo stesso portarsi situazione come te.
4: E allora parla le cose che può dire con la di gender che vuole
3: che non vuoi dire con la famiglia.
2: E dopo quando arriva a casa you feel like sei bene, l'energia è ritornata.
4: Perché
2: è sfogato, ha lavato la dente adesso.
3: E non potete parlare con la tua mamma o le tue sorelle perché è stata troppo stretta.
4: È solo quella palla, qualche volta stai dopo da lavare e stai parlando di quello prima che dici manca ciao. Che è successo oggi con mamma? che è successo con papà? Che è successo?
3: Yeah. You know what, Alida, questo è vero, perché io ho perso mio papà quest'anno, e quando io e mia sorella andiamo a fare un caffè, parliamo sempre la stessa cosa, come sta mamma, papà come era, e io ho detto, what are we going to talk about quando non c'è più mamma? Ah. Cioè, dobbiamo parlare delle altre cose, non solo sempre, perché it's depressing anche. Yeah.
4: Eppure mia sorella diceva sempre, perché quando papà era tanto malato, diceva, Ale, noi parliamo solo di questo, siamo scordati là di cose.
3: E questo è vero.
2: Tanto consuming, è che tu dopo non tieni più
3: tempo, non c'è tempo
2: per parlare l'altra cosa.
4: E quella di cose che facciamo emergency respite, so qualche volta se tu ti fa male, o tu non puoi guardare ciò con la persona che tu si care for, noi possiamo trovare qualche posto
2: per
4: quella persona. Per esempio piccolina, che se tu tieni, you know, se tu do romburazzo qualcosa così, chi ti guarda quella persona?
3: Chi ti guarda? Care si può aiutare.
4: Sì, coaching, allora quella è una cosa per aiutare. Noi diciamo, che vuoi fare? Che vuoi fare?
3: Cosa ti piace fare? Yeah.
4: Noi facciamo quella per te. Care breaks, ma questo è bello, sai gente, a tutta vita loro fanno care, allora andiamo a vedere un gym, andiamo a mangiare, qualche volta può andare a dormire, qualche parte di un giorno, può dare un po' di riposo, e pure i piccolini, allora noi teniamo i young carers, diciamo, e noi teniamo quelli là, Chingan, che stanno facendo cose care, veramente, sono facendo un gym, quella da settimana, uguaglione, tiene 9 anni. E aiuta la sorella che tiene 11 anni. Allora la mamma fa, sai,
3: ma lui aiuta.
4: Lui aiuta, gli dà a mangiare, metti scap, a camma essa, quando si piglia un po' agitato. Il è un carer.
3: He's a carer, 5 anni.
4: Allora noi teniamo tutte queste cose per i young carers, per questa vacanza, perché un carer abbia giovane.
3: E il carer non si ferma alle 5 di sera, non è un lavoro che fai alle 9 della mattina fino alle 5, sono 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
4: Sì. E questa è la cosa, noi parliamo di unpaid carers. Parliamo della famiglia e amici che aiutano la gente. E quando dice unpaid, senza i soldi, se tu pigli qualcosa del governo.
2: Non importa.
4: Noi non ti manda niente quando soldi tiene. Se tu non puoi tenere miliardi, sono fatti noi. Noi parliamo solo che serve a te per aiutare il ruolo. Tu puoi tenere 50 a casa.
3: Non è come niente. Il governo come fai registrato age che vuole sapere quante soldi hai in banca. Care se sai non fanno queste domande, vuole solo sapere quale aiuto ti può dare per aiutare la tua vita.
4: E tutte queste cose sono gratis,
3: sono
4: free.
3: Tutte free, gratis.
4: Allora il governo dà i soldi a noi per aiutare i care, perché loro capiscono. Se loro tenevano bisogno di
3: pagare
4: a aiutare mamma, a voi aiutare mamma, loro già sanno è 7 bilioni dall'anno.
3: Andiamo una quick pausa, poi ritorniamo con Alida from Care is SI.

0: Bentornati a Radio Italiani 531 con Alida from Care CSI. Questo discorso è molto importante perché ci sono servizi che il governo paga, Alida, non ti costa nulla per telefonare a Care CSI. Anche se vuoi un po' di consiglio, puoi telefonare a loro di rispondere.
1: E questo care non è soltanto un genitore, anche un amico può essere.
2: Sì, amiche, sì. Yeah. Famiglie, amiche. Mm. Sì, qualcuno, ci stanno assai gente che sempre dicono con i neighbors, come stai? Io ti porto a un negozio.
1: Sì, yes, sì.
2: Io ti porto a dottore, a dottore. Perché aiutano.
1: Io
2: faccio così con un neighbor mio, che dice,
1: vaga a fare la spesa.
2: Allora, non è come uno che abita in una casa, che si sta a dementia o disabilità, ma tu sei non care perché stai guardando qualcuno aiuta.
0: Ma anche Alida, se un marito o un moglie guarda il marito o la moglie che sta malata, loro, anche loro è un carer. Anche se sono tutti e due anziani, uno può dare un carer per quell'altra persona.
2: E questo succede assai, che uno tiene 90 anni e uno tiene 88 anni, ma quello ha 90 anni, tiene un po' più a forza, allora loro sono carer per quella là, ma veramente...
0: È difficile per loro
2: pure, ma perché loro tenono poco più assai
1: forza?
2: Ma tutti e due sono carers.
1: Sì. A me mi piace quello che hai detto prima di peer support and counseling, perché queste sono due cose che io credo che nella comunità italiana specialmente non parliamo di queste cose. Parliamo più, tu fai la spesa, tu fai mangiare, tu pulizzi la casa, the practical things, però ci scordiamo che la mentalità è molto importante, perché senza, se tu non stai calmo nella mente, è difficile per te per aiutare un'altra persona.
2: E
1: che succede dopo, in my opinion, is tu ti incazzi un po', è vero? And you get frustrated, fai agitato.
2: Un po' di resentment.
1: E poi ti cominci invece di stare calmo per aiutare, dici, ma che vuoi Truen? Mi dici sempre questo, ti ingazzi un po',
2: cosa dice? Quando la tazza è piena,
1: non ci sta più. Più spazio,
2: spazio. Allora si può sfogare un po'. Parlo con la di gente, o counseling e coaching, loro d'aiuto dice, allora perché non fai queste due cose, vedi come vai?
1: Sì.
2: D'aiuto.
1: Ti dà un po' di consiglio, ti può darsi some options di quello che può fare.
2: La cosa che cares è proprio difficile. Noi pensiamo sempre di quella persona che stiamo aiutando.
1: Yes, that's it.
2: Pure quando papà era malato, abbiamo visto tutti i cugini, la vita nostra era fa questo per loro, non era niente di tempo per noi.
1: No.
2: Se tu non guardi stessa a te, no bogo, come può guardare la di gente?
1: That's it. Se tu non ti senti bene tu stesso, non può guardare. Ti senti agitato e dopo ti ingazzi e dopo non stai calmo. E poi può succedere pure qualcosa che se tu tieni, anche tu tieni un marito o whatever, può fare pure problemi nella tua famiglia, perché tu non, you got nothing left.
0: Sempre
1: agitato.
0: Quando la gente, tu guardi un po' stanca, io lo so, I know I'm tired, perché scappa sempre. You know what I mean? You don't need that. You're tired.
2: Sì, perché non ti fai qualcosa solo per te? Ma è difficile fare qualcosa solo per te qualche volta. Con la vita due usaccio per me era sempre
0: ancora per la tua mamma, perché lei stai sola.
2: Sempre pensavo che succede, succede oggi. Speriamo che non cada oggi. Così sta sempre qualcosa di andare
0: E quando il tempo non è male tempo come oggi e ieri, uno pensa, what if you have a blackout? Ma c'hai candela, c'hai this, c'hai that.
2: Come fai? Ma quello telefono...

0: che facciamo noi quando aiutiamo i gente, qualche volta scudiamo con i gente che sono amici,
1: sì.
0: Parliamo un poco, facciamo un poco text message, ma chi
1: non c'è tempo,
0: no, non come prima, non come prima che i gente stavano con il telefono fino a luna mattina, non è così. Allora comunità, pure la comunità italiana non è come prima,
1: era assai.
0: Allora, se quando tu perdi quella persona care, noi possiamo ancora aiutare. Quella è solo, questa è una cosa unique a care as I say, perché la di volta, se tu pigli una cosa dal government,
2: si ferma.
0: E pure se qualcuno va in un nursing home, pure se tu non abiti con quella persona, tu sei ancora un carer.
2: Care che vai a trovare.
0: Perché tu vai a trovare. Da giuro, gli pensi che tu stai parlando con il dottore ancora tutti i giorni.
1: Gli
0: pensi che stai facendo tutta la roba con i soldi ancora.
1: Guardare una casa, mentre che loro non ci stanno, that's it.
0: Allora, tu sei ancora un carer. Pure se non abiti con quella persona, se ancora non care, stai facendo assai ancora.
2: Well, that's right. And really, Rosalie, Ali, la nostra generazione, we're the middle age, we dobbiamo accettare che ci sta aiuto lì. So questo è per nostra generazione, perché non anche per i nostri genitori, siamo noi che diciamo, oh, io sono la figlia, dovevo fare. Noi dobbiamo accettare che si sta aiuto.
1: Yeah, I think you're right. Noi stesso, noi dobbiamo dire, sì, mi serve questo. Sì, so care. E ci sono questi servizi, faccio la telefonata e vedo che
2: and we understand English, so we can ring up ourselves. We understand.
0: E noi siamo a sandwich generation, o banina.
1: Noi siamo a mortadella.
2: Mio panino is not much mortadella. We'll go to a quick break.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
6: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club.
6: Abruzzo,
5: Altavilla,
6: Campania,
5: Sant'Eufemia,
6: Sicilia
5: e Fogolar Furlan.
6: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83 40 2806.
5: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Non è mezzanotte come questa canzone, non è mezzanotte, sono le 11 e
1: dobbiamo andare.
0: Sì, sì.
1: So, Alida, have you got a final message for anyone here for Kira's essay? Perché è stato fantastic stamattina.
2: Sì, telefono. Parlare con qualcuno, sì, vuoi parlare con qualcuno italiano, noi possiamo fare pure interpreter,
1: bravo,
2: aiutare.
1: Bravo.
2: Mm-hmm. O se tieni una figlia, una figlia, una nipote, che vuoi aiutare, questo è un numero per telefonare, 1-800-422-2737. Quello numero è 1-800-422-2737.
1: Kira's essay, molto importante. Thank you so much.
2: Grazie mille.
1: Molto fantastic information.
0: Sì,
1: Liliana,
0: sì.
1: We've been very busy.
0: Very busy, c'è molto information.
1: A lot of information. So, grazie a tutti gli ascoltatori per il vostro ascolto stamattina. Noi ritorniamo domani con Angela in questo programma.
0: Okay.
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 2 giugno 2026. Apriamo con una notizia di cronaca dal Queensland. La polizia australiana ha arrestato un ragazzo di 13 anni accusato di aver pianificato un attacco contro una scuola. Secondo gli investigatori, sarebbero stati trovati contenuti estremisti sui suoi dispositivi elettronici. Le autorità stanno ora cercando di capire se il giovane sia stato influenzato da materiale online. Parliamo ora di popolazione e crescita del paese. Nuovi dati demografici mostrano che l'Australia si sta avvicinando ai 28 milioni di abitanti. L'aumento della popolazione sta riaccendendo il dibattito nazionale su case, infrastrutture, trasporti e servizi pubblici, soprattutto nelle grandi città. Restiamo in Sud Australia. Un uomo di 93 anni ha perso la vita dopo uno schianto tra il suo SUV e un camion della raccolta rifiuti, avvenuto nella zona sud di Adelaide. La polizia ha confermato che sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Parliamo adesso di sanità. Con l'arrivo del freddo, le autorità sanitarie stanno lanciando un nuovo appello alla popolazione del Sud Australia. I cittadini con sintomi influenzali vengono invitati a restare a casa e a fare attenzione alla diffusione dei virus stagionali. Nelle ultime settimane si è registrato un aumento dei casi di influenza e malattie respiratorie. Chiudiamo con l'economia. È attesa oggi la decisione nazionale sull'aumento del salario minimo in Australia. Sindacati e lavoratori chiedono un incremento che possa aiutare le famiglie ad affrontare il continuo aumento del costo della vita, mentre le imprese seguono con attenzione l'annuncio della Commissione per il lavoro. Vediamo infine il meteo per il Sud Australia. Adelaide oggi sarà interessata da forti venti e condizioni instabili, con una nuova allerta meteo emessa per diverse aree dello Stato. Sono previste raffiche molto intense, soprattutto lungo la costa e nelle zone collinari, con possibili disagi alla viabilità e caduta di rami e alberi. La temperatura massima in città sarà attorno ai 17 gradi, con possibilità di piogge sparse nel corso della giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
5: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere Oggi è martedì, ecco, è la festa della Repubblica oggi, anzi, quindi buona festa della Repubblica all'Italia. 80 anni della Repubblica, vedo Stefano che li sto salutando. Ciao Stefano, che è lì nel suo studio. Qui oggi, il primo martedì di ogni mese, io qui nel studio ospiti da Life Care, che è il sponsor di questo programma, e ogni primo martedì con questi ospiti abbiamo un bellissimo dialogo, un bellissimo interview e impariamo tante cose. Allora parlerò un po' in italiano, un po' in inglese. And I'd like to say welcome to Brooke Miles. Hello Brooke.
6: Hello.
5: You are the Allied Health Clinic Manager.
6: Correct.
5: At Life Care. And I would like to know what that is. What's a Allied Health Clinic Manager?
6: What it does? So basically I oversee the day-to-day operations of the clinic. So making sure things run smoothly, from appointment bookings through to any client queries that may come through. So just day-to-day operations.
5: Day-to-day operations of the Allied Health Clinic that's at Life Care. So what does the, actually maybe Allied Health, can we actually just...
6: Yeah, absolutely.
5: Some people might not know what Allied Health is.
6: Yeah, absolutely. So Allied Health has a range of professions that sit within the clinic, from physiotherapists to podiatrists, exercise physiologists, and what we try and do is provide holistic care to the client. So with utilising all those services, those clinicians, we can help clients with a range of services to benefit their health and well-being.
5: Quindi, in italiano, Allied Health è un settore, it's a sector, it's a group of professions put
6: Correct.
5: Together. I'm just translating, just for some of our listeners. So, è un gruppo di, cioè, è un termine che danno a un gruppo di professioni, no? Fisioterapisti, exercise physiologists, potrebbe essere anche un a podiatrist. Mm-hmm. Quindi queste terapie vengono sotto Allied Health, non sono dottori, ma vengono sotto Allied Health. So you obviously provide all these services to people that are like that. Is that in a specific, where's that?
6: Yes, so we have a clinic at Paynham on Paynham Road, as well as offering home services as well. So we can offer all of our services within the client's home, and some prefer that just through perhaps mobility, but also just personal choice. So they're welcome to either come into the clinic or, yeah, we can come to their home for them.
5: Quindi se siete con Life Care siete... vicino a Paine potete andare a questo clinic e ci sono tante cose che potresti fare. So we've gone through, and maybe just say that again, the types of professionals that make up your team, and just a little sentence or two about, you know, what a physiotherapist
6: does. Okay, sure.
5: Just a short...
6: Yeah, sure. So a physiotherapist can treat pain, can treat injury, and also prescribe exercise. So if someone was coming in to look to join one of our exercise classes, exercise physiologist is there specifically to treat exercise, and they have a little bit more background knowledge on some conditions, so some neurological conditions, say like Parkinson's or... diabetes, for example. Podiatry are there for foot care. We have occupational therapists who can go out to clients' homes to ensure the safety within the home. So they might be looking at what do they need within the home to stay safe. Is that grab rails within the shower? Is it an electric bed to help them get out of bed easier? We also have massage therapists, remedial massage therapists, who are there to just provide that luxury, the luxury side of Allied Health. and we also have Allied Health Assistants. So Allied Health Assistants are very similar to a personal trainer, and they're able to sort of help clients run through exercise, whether it be one-on-one or through group classes, under the guidance of an Allied Health Professional, which is what we class as a physio or an exercise physiologist. So that essentially makes up our team.
5: Very, very good. Yeah. And what, what do you typically see in the clinic? What happens in the clinic? What goes on in this clinic?
6: So the clinic's extremely busy. We have clients that generally visit more than once a week, and that's because they're accessing a range of services. So they might be coming in to see the physiotherapist, but then also come back for a massage, but then also come for an exercise class. So it is very common that we see clients attend at least 2 to 3 times a week. Other clients may be there more specifically for exercise, and so for them, they might come a couple of times a week to join an exercise class, but it's really holistic. So if you start off by coming to see a physio, the physio may identify that you actually need some podiatry care as well. And so that's where we work together as a multidisciplinary team to be able to provide all care for that client.
5: And obviously you would have to be with LifeCare to access these services?
6: No.
5: No.
6: Okay, no. You can be with LifeCare as a support at home client. You can be with another aged care provider, and we can still provide you services, and then invoice your support at home package provider to cover the costs. You may be under the program, Commonwealth Home Support Program, so that's the entry level to aged care, and you may just be fee for service. You may have a health fund, or you may just be happy to pay out of your own pocket. And the final one would be that you may have visited your GP and have a care plan. So every year you get 5 visits from your GP for allied health services. That is not a free service, there is a co-contribution. But yeah, there's different fee categories that we definitely service.
5: Because before I said I thought you'd have to be with, like, registered with LifeCare as your service provider, but obviously that's not the case.
6: No.
5: Quindi non dovete necessariamente essere registrati con LifeCare. Se avete un pacchetto, un home care package, magari l'avete e siete registrati con qualcun altro. Però se volete usufruire di questi servizi indifferentemente, potete sempre andare a Paynum e partecipare lì, e non pagate lo stesso, se dovete pagare, prezzo è uguale se dovessi andare al tuo provider. Quindi it's for everyone. Just if our listeners need to know, I hope they'd like to know, Paynum, where are you?
6: So we're at number 230 Paynum Road. We're in the same block of shops as the Coorong Bookshop, which is downstairs. We're on level 1. We have access to a lift to come up if it's required, or there's a use of the stairs. So
5: 230 Paynum Road.
6: Correct.
5: Yeah. Quindi potete anche andare lì. I can imagine if you want information, you can just walk into reception and,
6: absolutely,
5: and find out first, because you've got lots of things that you offer there, so it might be, it's just great for the general population, you know, it doesn't necessarily have to be people that are with you. So we kind of covered it again, but who do you obviously typically see a range of people, I presume, all sorts of people come in.
6: We do. So the main age group that we target is anyone over 50, given that we are in aged care. And I think that's important that we sort of do stick with that target, because it provides a really safe space for sort of older clientele to be able to come in, exercise with people of their own age demographic. So it's all about inclusion, not judgment. But if, in saying that, if they have a daughter that wants to come in and see the podiatrist, or wants to have a massage, or a family member, absolutely, they're more than welcome as well. We just really try and make it more inclusive for anyone over 50, especially when it comes to sort of exercising in group classes and things like that.
5: Yeah, and people, yeah, you know, it's like saying this class is targeted to 20-year-olds.
6: Yeah, 100%.
5: 12-year-olds, or this is for, you know, men over 70.
6: So, that's right.
5: Yeah, quindi generalmente le persone che vanno queste, che usano questi servizi, hanno 50 anni o di più. Però, come ha detto Brooke, c'è la volta che la signora porta sua figlia e anche lei partecipa in una lezione o va a farsi un massaggio. Però, in genere, the target market is people over 50. I'm going to take a little short break. We will be back very soon. Rimanete qui con noi.
2: Ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: If you look looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
8: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
9: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
10: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 2 giugno 2026. Apriamo con una notizia di cronaca dal Queensland. La polizia australiana ha arrestato un ragazzo di 13 anni accusato di aver pianificato un attacco contro una scuola. Secondo gli investigatori, sarebbero stati trovati contenuti estremisti sui suoi dispositivi elettronici. Le autorità stanno ora cercando di capire se il giovane sia stato influenzato da materiale online. Parliamo ora di popolazione e crescita del paese. Nuovi dati demografici mostrano che l'Australia si sta avvicinando ai 28 milioni di abitanti. L'aumento della popolazione sta riaccendendo il dibattito nazionale su case, infrastrutture, trasporti e servizi pubblici, soprattutto nelle grandi città. Restiamo in Sud Australia. Un uomo di 93 anni ha perso la vita dopo uno schianto tra il suo SUV e un camion della raccolta rifiuti, avvenuto nella zona sud di Adelaide. La polizia ha confermato che sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Parliamo adesso di sanità. Con l'arrivo del freddo, le autorità sanitarie stanno lanciando un nuovo appello alla popolazione del Sud Australia. I cittadini con sintomi influenzali vengono invitati a restare a casa e a fare attenzione alla diffusione dei virus stagionali. Nelle ultime settimane si è registrato un aumento dei casi di influenza e malattie respiratorie. Chiudiamo con l'economia. È attesa oggi la decisione nazionale sull'aumento del salario minimo in Australia. Sindacati e lavoratori chiedono un incremento che possa aiutare le famiglie ad affrontare il continuo aumento del costo della vita, mentre le imprese seguono con attenzione l'annuncio della Commissione per il lavoro. Vediamo infine il meteo per il Sud Australia. Adelaide oggi sarà interessata da forti venti e condizioni instabili, con una nuova allerta meteo emessa per diverse aree dello Stato. Sono previste raffiche molto intense, soprattutto lungo la costa e nelle zone collinari, con possibili disagi alla viabilità e caduta di rami e alberi. La temperatura massima in città sarà attorno ai 17 gradi, con possibilità di piogge sparse nel corso della giornata. È tutto per oggi, rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'83407700 durante i programmi.
7: oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero
6: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
9: Quando c'è Radio Italiana 531, non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Clemzig. Non mancare!
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Morfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, quando dà la ricetta, per mangiare morfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che ero, che il personaggio c'era, insomma.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Robini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Speed camera locations per martedì 2 giugno, Stradbroke Road, Athelstan, Smart Road, St. Agnes, Victor Road, Campbelltown, Grave Street, Newton and Hectorville Road, Hectorville.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
4: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
4: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
4: Altavilla,
3: Campania,
4: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
4: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
4: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando Ufficio Radio 8340 2806.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
4: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
1: E vai, woohoo! Io voglio solo vivere
2: un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etheston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Skitch 660 grammi $2.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Calabria, Calabria, terra d'amore.
6: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
7: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
8: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
6: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

vedevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo, non perderci troppo tempo.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: profitti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: In questa notte Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: The L Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed camera locations per martedì 2 giugno, Stradbroke Road, Athelstan, Smart Road, St. Agnes, Victor Road, Campbelltown, Grave Street, Newton and Hectorville Road, Hectorville.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Buon pomeriggio ed eccoci al Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto. Ciao Roberto, come stai?
1: Ciao Ida,
0: scusate.
1: Ben ritrovati, come state tutti a casa? Bene? No, speriamo proprio di sì.
0: È freschetto, adesso si sta bene in casa con
1: si sta bene in casa. Infatti, guarda, oggi poi giornate un po'
0: uggiose
1: e invernali. Infatti,
0: certo.
1: Oggi, in occasione di questo, con l'arrivo dell'inverno, vorremmo un po' dedicare questa puntata a un po' di ricette, un po' di prodotti che sono un po' tipici invernali, perché credo che insomma sia appropriato un po' anche ricordare quello che anche in Italia, per esempio, con l'arrivo dell'inverno arriva nelle nostre tavole.
0: Esatto.
1: E comunque io spero prima di tutto che tu abbia passato un buon weekend. Spero
0: È stato un weekend tanto impegnativo per quanto mi riguarda, perché tu sai che di norma io non faccio tante cose nel weekend, però è stato un weekend cominciato venerdì e finito ieri sera.
1: Bello tosto. Di solito tu vai a monte, invece questa volta eri qua.
0: Esatto.
1: E da quello che ho capito è stato anche abbastanza mangereccio. Quindi
0: esatto,
1: adesso
0: abbiamo cominciato venerdì sera, che ci siamo trovati con una coppia di nostri amici, e siccome anche loro amino il cibo vietnamita, siamo andati alla Vietnam Village. Come posso dire, non è che non mi piace, mi piace, però non
1: è la tua preferenza.
0: Tu sai che io non sono una che vuole assaggiare, e dopo le cose fritte proprio.
1: A te non
0: va bene, però va
1: io invece
0: bene.
1: Sono uno che di bocca buona provo tutto, mangio tutto, poi ho le mie preferenze, però insomma il vietnamita è una di quelle cucine che mi piacciono particolarmente.
0: No, guarda, ti dico la verità, non è, cioè, vado volentieri, non è che non vado volentieri, però mangio sempre le stesse cose.
1: Sì.
0: Quando Mario mi dice prova, mangia, assaggia, allora l'altra volta ho assaggiato il maiale fritto, però era fritto, c'erano le rape, però hanno quel retrogusto che non è uguale come li faccio io.
1: Ma
0: bene. Sai cos'è, Roberto? Che quando sei talmente abituato a mangiare le tue cose, quando provi cose nuove trovi magari...
1: Pensa che invece io oggi con un mio amico siamo andati a mangiare un banh mi vietnamita, perché vicino a dove abito io c'è questo negozietto piccolissimo che però fa il banh mi più buono a quanto pare di Adelaide, ed effettivamente è meraviglioso. Anche là mettono, puoi scegliere con il pollo o con il pork, e io l'ho preso con il pork e lo fanno veramente veramente bene. A me tante volte, quando non ho tanta voglia di cucinare o quando comunque magari è un motivo per trovarsi con qualcuno, ogni tanto sperimento queste cose.
0: Fai bene.
1: Ma pensa che poi quando ero andato in Vietnam le avevo mangiati là i banh mi, e sinceramente il livello di igiene che trovi qua è molto più elevato. Infatti ricordo che avevano questi banchetti con, sembrava una vetrinetta non refrigerata, con questi pezzi di carne cotti dentro. Ho detto mamma mia, l'ho mangiati comunque, sono ancora qui a raccontare la storia.
0: Sì, sì.
1: Però diciamo che fa un certo, quando sei abituato invece a essere qua. Che comunque ci sono delle norme igieniche più accurate,
0: esatto.
1: Insomma.
0: Comunque no, tutto bene. Dopo, per darci la botta finale, io amo il gelato fritto.
1: Ah, ok, allora quello là.
0: Quello è con la salsetta di raspberry, fragole,
1: okay.
0: A me piace tantissimo, ma c'ho prima il riso fritto, poi il
1: pork fritto.
0: Pork fritto. Va bene, le
1: colpo
0: rapi,
1: di
0: okay,
1: grazia.
0: E dopo va bene, sabato sera pizza.
1: Ecco, beh, la pizza però, insomma, quella dovresti avere gli enzimi giusti.
0: No, va bene,
1: però
0: sai,
1: forse era meglio l'insalata.
0: Esatto, avevo questo blocco sullo stomaco.
1: Sì.
0: E per dare la botta finale, ieri sera siamo andati a mangiare coreano.
1: Ecco, ti mancava viaggiare per il mondo
0: per
1: così.
0: Per me era la mia prima esperienza. Ci ridiamo sopra, va.
1: Ti vedranno fra qualche anno se cominci a dimenticarti.
0: Va. Sì, va bene, dai.
1: Va bene, dai.
0: Cosa
1: comunque
0: vuoi?
1: Stavamo parlando, Ida, che appunto è arrivato l'inverno, a chi piace, a chi non piace, a chi piace stare in casa davanti al caminetto, chi ha la fortuna,
0: certo,
1: del caminetto. Però noi che parliamo di cibo un po', è bello che ricordiamo anche alcuni prodotti che vengono fuori, anche se è inverno e uno pensa che magari da un punto di vista dei vegetali, delle verdure, magari non c'è, c'è carenza, perché ovviamente l'estate, la primavera portano molto più frutta e verdura. In realtà anche l'inverno ha dei prodotti che sono
0: vari prodotti. Verdure soprattutto.
1: Noi che siamo veneti, ovviamente il radicchio di Treviso, che è, che nelle nostre tavole
0: in tutte le salse
1: è molto versatile,
0: sia il risotto che la pasta, che ha i ferri con la pancetta, in qualsiasi modo insalata.
1: E ricordiamo che appunto il radicchio, che ci sono diverse varie tipologie, c'è il radicchio di Chioggia che si trova molto comunemente qua, quello là a testa proprio incappucciato, poi c'è il radicchio di Treviso tardivo e quello là invece precoce. Quello più pregiato in assoluto è il radicchio di Treviso tardivo, che ha le foglie allungate, fine, e sono rosse, croccanti. Ovviamente se viene messo in bianco, si dice in modo corretto, è ancora considerato un vegetale amaro, però l'amarezza non è così forte. Se invece per qualche ragione l'acqua non era corrente, era stagnante, o comunque è stato a bagno per troppo tempo, inizia a sviluppare una amarezza che è molto difficile, che alcune persone non piace.
0: Non piace, infatti.
1: Io sinceramente quando ero bambino non riuscivo a tollerarlo, perché comunque cambi con gli anni.
0: Esatto.
1: Invece adesso, devo dirti la verità, mi piacciono molto.
0: Noi quando andiamo in Italia d'inverno, quelle volte che andiamo in inverno, la priorità è proprio di mangiare il radicchio ai ferri con la pancetta.
1: Sì.
0: Cioè io non vedo l'ora, dopo le lasagne con il radicchio, la pasta con il radicchio, il risotto con il radicchio.
1: Sì.
0: Perché io qua non riesco, no, anche se lo trovo, non è la stessa cosa.
1: Sì, beh, ma quello là trevigiano ovviamente non lo troveresti proprio. Anche perché può essere quello... coltivato solo lì, quindi una maggior ragione.
0: Chi è che mi ha detto che si trova anche qui?
1: Ma quello tardivo?
0: Non mi ricordo con chi parlavo, ero con te che ci hanno detto sì lo trovi, ma non mi ricordo.
1: Probabilmente nelle zone più a est della città, ci sono più italiani.
0: Può essere.
1: E comunque insomma, se uno vuole comunque fare la lasagna al radicchio, il risotto al radicchio, comunque può farlo tranquillamente con il radicchio che abbiamo qua.
0: Certo.
1: Se lo si trova un po' troppo amaro, perché quando si cucina poi viene un po' fuori questa amarezza, l'importante è prima di tutto metterlo a bagno per un paio di ore con l'acqua e vedrete l'acqua che viene fuori un po' rosata.
0: Certo.
1: Quello è un po' già, elimina un po' di amarezza, ma ancora di più si può aggiungere sempre un cucchiaino di zucchero, per esempio, e questo bilancia un po' l'amarezza. Non si sente il dolce alla fine perché è anche meno di un cucchiaino, si un po' neutralizza l'amarezza e quindi poi viene fuori un gusto un po' più adatto a tutti quanti.
0: Sì.
1: E poi tra l'altro se si fa la lasagna o la pasta, di solito si può mettere o la besciamella o un po' di panna,
0: esatto,
1: o si può mettere la pancetta,
0: si può addolcirla ancora di più.
1: Esatto, quindi insomma ci sono le strategie e secondo me è un piatto che comunque proprio per le caratteristiche che ha è proprio ricorda l'inverno, perché lo si trova adesso, ecco.
0: Certo.
1: Ma anche altri prodotti che secondo me è una cosa che a me piace tantissimo, e magari dopo ne parleremo un po' più nel dettaglio, è la castagna, per esempio. La castagna è un prodotto autunnale, invernale.
0: Certo.
1: In Italia io ho ricordi appunto che mio papà alla sera tagliava le castagne, faceva due segnetti da un lato e dall'altro, e poi aveva formato quella padella con i fori,
0: per poterle arrostire.
1: E ricordo ancora poi le mani ti venivano tutte nere.
0: Io le ho fatte non tantissimo tempo fa, perché un nostro amico aveva la pianta e le ha proprio arrostite a casa, le ho messe nella friggitrice.
1: Ad aria?
0: Sì. Sono venute buonissime, è vero,
1: Anche a me hanno detto
0: anche
1: che...
0: Anche la vaghiotta delle castagne.
1: Sì, io fatalità ne ho ricevuto alcune in regalo l'altro giorno, perché stavo parlando con dei clienti a lavoro e... loro erano due signore greche e io italiano, stavamo parlando un po' cosa manca, cosa non manca, eccetera, ma tra le varie cose ho detto guardate, io quando ero in Italia in questa stagione qua, ovviamente non in questi mesi
0: perché a novembre
1: è
0: là,
1: cioè proprio mi veniva la voglia di mangiare le castagne e mi fa ma vuoi sapere qualcosa? Guarda cosa qua, avevano un sacchetto E insomma, una di queste due ha la mamma che ha in giardino un ippocastano, non so se dice ippocastano o ippocastano.
0: Ippocastano.
1: E insomma aveva una borsa piena di castagne e mi fa: hai un contenitore take away? Gli faccio: sì, ma no, non voglio portartele via. Insomma, no, portami. Insomma, mi ha dato un contenitore take away pieno di castagne. E quindi in sti giorni qua sto cucinando castagne un po' alla volta.
0: Mi ha suggerito
1: di farne anche l'esse.
0: Sì, che anche noi le facevamo lesse.
1: Io invece non avevo mai provate lesse, però sono veramente buone. Queste qua sono super dolci.
0: Questo ti volevo dire, se sono dolci sono buone. Sono farinose.
1: Sono abbastanza farinose.
0: Buone.
1: Ma e poi sai che tante volte le trovi che hanno il piccolo vermiciattolo, sì, il parassita, sì, eccetera. E magari tante volte. Invece queste qua sono tutte sanissime, perfette, che si toglie la pellicina. Anche perché la pellicina, se non la togli, ha un gusto astringente, sì, ti lega un po' la bocca.
0: Esatto.
1: E ti dico la verità, in questi giorni qua le sto mangiando e le sto gustando. Non le sto facendo troppe, perché se sono pronte me le mangio tutte. Invece se ne faccio 5-6 alla volta,
0: sì,
1: è una rottura, però certo,
0: ma
1: almeno
0: 5-6 alle volte le fai, Roberto, una rottura, scusa, sento.
1: Però insomma almeno mi sto gustando queste castagne
0: Guarda, io ho un ricordo delle castagne. Il giorno dei morti noi andavamo in cimitero e c'erano questi chioschetti che vendevano le castagne. Mio papà si fermava sempre a prendere, andavamo a
1: il
0: casa
1: cono,
0: e quello era il primo giorno che proprio mangiavamo le castagne tutti assieme in famiglia.
1: Bellissimo. Giorno dei morti, che tra l'altro avevi bisogno di un po' di pick up, un tiramisù in questo modo qua.
0: Dai.
1: Ascolta Ida, è giunto il momento di lanciare un po' di pubblicità. Noi torniamo alla Radio Italiana 531 col Salotto del Gusto dopo.
0: A dopo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
2: Bentornati al Salotto del Gusto in compagnia sempre di Didi Roberto e di Radio Italiana 531. Allora, siamo in inverno, Roberto, abbiamo parlato del radicchio, delle castagne.
3: Sì, stavamo parlando delle castagne.
2: Esatto.
3: Perché poi comunque con le castagne, che comunque è un frutto che si può...
2: È un frutto, sì. La castagna. Okay.
3: E praticamente... Cosa succede? Con la castagna si può fare tantissimi prodotti. In Italia in particolare si può trovare anche la farina di castagna, per esempio, e quindi in alcune zone della pedemontana, vicino insomma, dove c'è un po' di collina, dove gli alberi crescono bene, e fanno tanti prodotti, sia come il pane, sia dei dolci, insomma la castagna è abbastanza versatile. Poi ci sono dei dolci che sono abbastanza famosi in Italia, tipo il Monte Bianco. Tu l'hai mai mangiato il Monte Bianco?
2: No.
3: Ecco, il Monte Bianco è fatto a base di castagna e praticamente
2: cos'è, un dolce?
3: È un dolce fatto di purè di castagna, quindi bisogna cucinare le castagne, prima bollirle per 40-50 minuti, dopo si deve togliere la pelle, la buccia e la pellicina, quella là che la separa, e poi si cucinano le castagne con un po' di latte per altri 15 minuti, e poi si passa attraverso lo schiacciapatate, e poi da lì si aggiunge zucchero e panna montata sopra per fare l'effetto del Monte Bianco, e poi c'è chi piace quello scuro, quindi ci metto anche dei cucchiai di cacao amaro dentro la, questa cosa
2: buona.
3: Qua, oppure sì, se uno invece vuole solo un po' di cacao lo può spolverare sopra in modo tale da fare un po' l'effetto neve, però con il cacao. E dopo è un dolce al cucchiaio.
2: Ah, bene, io non l'avevo neanche mai sentita.
3: Io l'avevo mangiato perché fanno l'alberghiero, ce l'avevano presentato, però è un dolce che è soprattutto popolare in Piemonte, anche in Svizzera lo mangiano, e anche in Valle d'Aosta, vicino comunque,
2: diciamo,
3: alla Francia.
2: Nord
3: sì, sì,
2: nord
3: ovviamente
2: Italia.
3: Il Monte Bianco.
2: Sì, esatto, essendo... Dov'è il Monte Bianco?
3: È un confine sì. fa un confine con la Francia, l'Italia e la Svizzera, quindi insomma è una zona un po' così.
2: E il nome prende il nome da...
3: Esatto, si preparano una volta che hai preparato questo mash di castagne, si può mettere su un piatto, farlo a forma di montagna, e poi si fanno dei ciuffi di panna montata, che è stata montata con un po' di zucchero a velo, e sai che è un dolce al cucchiaio davvero davvero molto buono, ed è anche bello da condividere, sinceramente.
2: Anche pesantino, però
3: sì, ma posso dirti, cioè, secondo me non è pesante tanto quanto burro, le uova, eccetera, quindi sì, secondo me insomma è un dolce che, per carità, ha gli zuccheri, però non è super pesante, ecco. E poi c'è altra cosa, anche il marron glacé, tu l'hai
2: sì,
3: mai...
2: Sì, il marron glacé, sì.
3: Ecco,
2: sì,
3: il marron glacé, anche questo viene fatto con le castagne, in realtà questo qua viene fatto con i maroni.
2: Esatto.
3: Che sono castagne più grosse,
2: sì.
3: Solitamente sono un po' meno dolci i maroni, ma anche se non è sempre vero, però sono più grandi, e in questo caso qui invece i maroni vengono prima cotti un pochettino, poi viene tolta la pelle cercando di non rompere il coso, e poi si fa uno sciroppo di zucchero e acqua, e praticamente si mettono sti maroni in questo sciroppo per 3-4 giorni, e ogni giorno si deve accendere il fuoco sotto e si deve far portare al bollore per 3-4 minuti. In questo modo si forma tipo quella glassa, esatto, intorno. Ah. E l'ultima volta si porta ancora alla cottura, poi si tolgono e il caramello, lo sciroppo si è trasformato in qualcosa di molto, direi, denso, mm-hmm, e quindi si può o assicurarsi che ci sia tanto caramello intorno o si spennella sopra al marron glacé, si lasciano ad asciugare e sono pronti. E ovviamente è anche questo un modo anche un po' di preservare un po' le castagne, perché poi queste qua si possono mantenere per un po' di giorni.
2: Però non sapevo il procedimento come avveniva. Interessante, capito? Sì. È un lavoro impegnativo, però impegnativo 4 giorni. Cioè.
3: Sì, sì, è una cosa forse che impegna magari quelle, esatto, giornate grigie e piovose, no? In modo
2: non
3: tale
2: si va
3: che
2: sull'orto,
3: non si va sull'orto, sì. Esatto. Ma poi ancora ricordiamo che appunto la castagna è comunque una cosa stagionale, e quindi se magari vuoi, quando vengono in quantità, adesso sinceramente, certo, non ce ne sono, anche in Italia non ce ne sono più tanti, mm-hmm, quanto una volta, però è un prodotto che se puoi magari dare in vari formati, no? Perché uno mangiarli, esatto, sempre arrostite, sempre lesse, insomma uno si stufa pure.
2: Sì, sì, invece è una novità dalle magari queste castagne, come hai detto tu, i marron glacé, no? Giusto?
3: Sì, esatto. Così, sì. Alcune persone piace, è un gusto molto particolare e soprattutto è molto zuccherato intorno, ovviamente. È un po' fondente però secondo me è un prodotto, insomma, che può, certo, essere consumato un po' da tutti.
2: Certo.
3: E poi c'è anche il castagnaccio, che io il castagnaccio lo definisco più, non si sa bene se è un dolce o un qualcosa di mezza via, perché
2: fammi memoria.
3: Il castagnaccio è fatto con la farina di castagne, in questo caso si deve comprare la farina, si deve aggiungere dell'acqua, ci si mette dell'uvetta, ci si mettono anche del rosmarino. E si cucina, si praticamente mette in una placca da forno di circa, sì, e si fa uno spessore di circa 1 centimetro, si spennella con l'olio d'oliva e poi si mette in forno. Quindi viene servito sia un po' caldo, ma si può anche servire freddo o come uno vuole, ed è tipo un pane dolciastro, perché sai, le castagne sono dolciastre, sì. La sultana è un po' dolce. Però c'è anche quella... C'è l'olio d'oliva,
2: del rosmarino, che ti danno quel salato come,
3: sì,
2: no?
3: Che può essere un po' versatile, ecco.
2: Bene.
3: Però ti ripeto, ci sono, sai che al giorno d'oggi ci sono tutte quelle persone che si sbizzarriscono un po' nel fare anche pani alternativi. Alcune persone, ovviamente la castagna non ha glutine, quindi non è ideale per la lievitazione, eccetera, però se magari si fa una miscela tra farina normale e quella di castagne, si ottiene del pane che è un po' più particolare, magari un po' più denso, però di sapore più intenso, ecco.
2: Bene, non sapevo neanche questo. Bravo, adesso tu sei super informato.
3: Guarda, una roba.
2: Perché
3: mi piace troppo mangiare.
2: Giustamente tu sei andato anche a scuola all'alberghiero, sicuramente sei più di me.
3: Però sai cosa, anche dimmi, delle volte è anche proprio magari andando un po' in giro, perché sai che io adoro
2: camminare
3: e l'autunno,
2: adori, esatto,
3: e quindi quando ero un po' più giovane andavo sul Montello, su tutte quelle zone là, e sono, non so, soprattutto in autunno secondo me è il momento che è più bello in assoluto, perché ci sono alcune piante che cambiano il colore,
2: sì,
3: e
2: tu
3: ovviamente
2: sei tanto uno che guarda queste cose,
3: connesso alla natura,
2: tu sì, è vero. Sai cosa mi viene in mente con le castagne a me?
3: Sì.
2: I funghi, adesso che hai parlato di bosco, noi ad esempio andavamo a raccogliere i chiudini.
3: È un'attività anche molto bella.
2: Esatto, e dopo le cucinavamo in tutte le salse. È una cosa che mi manca qua, sono anche i chiodini, perché non si trovano.
3: Sì, i chiodini no.
2: Sì, no, freschi no, non li puoi trovare perché è impossibile. Tanto è vero che noi facciamo adesso i champignon, ma cioè il gusto del fungo, però non è il chiodino. Chiodino con la polenta, con la salsiccia,
3: sì,
2: il chiodino, la zuppa di chiodini.
3: Sì.
2: Qua non
3: è proprio un fungo molto versatile e che la consistenza a me piace, perché è, non è slimy, non è viscido, sì, come altri,
2: non
3: tipo di
2: slippigo, come si dice da noi, non è slippigo.
3: Noi da me, anche se siamo vicini di casa, diciamo slimegoso.
2: No, da noi si dice slippigo.
3: Ecco, però allo stesso tempo è i funghi chiodini, veramente li trovi ovunque, dalla pizza, sì, al risotto, lo si mette nelle lasagne, o addirittura, se si vuole, adesso che comunque abbiamo i congelatori eccetera, basta sbollentarli un po', metterli in congelatori, sì, e quando è ora di utilizzarli si tirano fuori, si fa un po' di soffritto, magari olio e aglio,
2: sì,
3: e si cucinano,
2: e poi il prezzemolo
3: e sono i funghi trifolati, ecco,
2: certo,
3: diciamo,
2: certo,
3: che quindi poi veramente un giorno li usi per contorno, un giorno li uso per fare risotto, certo, e l'ultimo giorno li metto o sulla pizza o faccio una pasta.
2: No, è vero, condisco. È vero, è molto versatile. Come, cos'è il fungo? Cos'è una...
3: È una famiglia a sé stante.
2: Ok.
3: Cioè non è un frutto, non è, si chiamano,
2: no, no,
3: funghi.
2: Beh, frutto no, beh, no, sì, fungo è proprio un fungo,
3: sì,
2: perché...
3: Esatto.
2: Bene.
3: E, la cosa bella proprio anche della... Beh, prima di tutto dobbiamo dire che i funghi comunque sono comunque un po' pericolosi. Se uno decide di andare a prendere,
2: bisogna
3: deve
2: saperli anche raccogliere,
3: deve saper,
2: Roberto,
3: raccogliere,
2: perché cioè veramente,
3: esatto,
2: no.
3: E non solo, prima di tutto ci sono dei funghi che, per esempio, il porcino e la manita falloide appartengono alla stessa famiglia, però uno è estremamente velenoso, uno è buonissimo, no, e pregiato.
2: Esatto.
3: Ovviamente la manita falloide si riconosce facilmente perché è rossa e il porcino invece è marroncino. Però ci sono dei funghi che si assomigliano molto, mm-hmm, però uno è molto pericoloso e l'altro è buono.
2: No.
3: Allora, se uno è nato da una famiglia che comunque ha sempre riconosciuto i funghi, un po' ti viene naturale, l'occhio,
2: certo,
3: esperto, riesci sempre a trovarlo. Però se uno non è esperto, in Italia ci sono dei centri in cui puoi portare i funghi prima di cucinarli e fanno i controlli per voi e le fanno un attimo, ovviamente a pagamento. E
2: guarda,
3: ti
2: racconto una storia breve. Una mia cara amica in Italia, poverina, sta signora aveva raccolto dei funghi davanti a casa sua e siccome li aveva cucinati voleva fargli assaggiare a sta ragazza e gli ha detto dai per favore, no, per favore, per favore. Gli hanno fatto il trapianto del fegato,
3: mamma mia.
2: E il fegato è l'unico organo che si riproduce. Aveva una parte che non era stata lesa e hanno tolto tutta la parte ammalata, per dirla,
3: sì,
2: in breve,
3: sì,
2: e si è riprodotto il fegato e l'hanno salvata.
3: Mamma, però c'è, cioè, da paura.
2: Veramente.
3: Perché effettivamente il fungo è una di quelle cose che cresce un po' dappertutto e dall'apparenza può sembrare invitante, però in realtà poi
2: sono
3: pericolosi. Insomma, ci sono stati quei casi qua anche in Australia che si hanno,
2: sì,
3: fatto il giro del mondo,
2: certo,
3: ma quello era doloso, la cosa.
2: Esatto, quello sì, era doloso.
3: Esatto.
2: Proprio.
3: Comunque, Ida, è arrivato il momento di lasciare un po' di spazio alla pubblicità e un po' di musica e poi ci ritroviamo qua al Salotto del Gusto.

0: più.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Bentornati al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Radio Italiana 531 e con Roberto e con Ida. Stiamo parlando dei frutti, della verdura invernale.
5: Sì.
4: Stavamo parlando di castagne.
5: E dopo funghi.
4: I funghi, però cosa...
5: No, stavamo appunto dicendo, per la tua storia della tua vicina di casa.
4: La pure te roba che avviene a tutto.
5: Sì, no, ma vedi, un gesto di gentilezza si trasforma.
4: Veramente.
5: Vabbè, però insomma,
4: cioè, adesso la buttiamo sul leader, però guarda che è stato
5: a buon fine, però
4: fortuna.
5: È stato un piccolo aneddoto che ricorda che insomma non si può prendere sotto gamba, però ti dico, io ho degli amici che hanno una seconda casa in montagna e loro, perché sono sempre cresciuti nel bosco quando erano piccini, quindi loro quando ero in Italia verso settembre si faceva proprio l'uscita alla ricerca di funghi. E una volta, Ida, mi ricordo che c'avevamo sta baita vicino ad Auronzo, era ad Auronzo, un posto bellissimo tra l'altro, delle Dolomiti, e siamo andati, è stagione di porcini, no? Poi ci sono degli stagioni che arrivano prima, delle stagioni che arrivano dopo, perché dipende dalla temperatura, dipende da se piove, se fa caldo, se fa freddo, insomma ci sono delle variabili. E allora andiamo su sta baita, che si poteva raggiungere solo a piedi. A un certo punto inizia a piovere, cioè andiamo alla ricerca di questi funghi porcini. Non abbiamo trovato assolutamente niente.
4: Anche quello, guarda che ci sono i giorni fortunati o meno, per la raccolta dei funghi.
5: Esatto.
4: Perché delle volte parti al mattino e vieni a casa con 4, 5, 6, 7, anche 10 kg. Adesso non mi ricordo quant'è
5: il limite adesso, cioè, perché cambiano.
4: Però
5: comunque
4: ci sono dei giorni che è proprio zero.
5: Io quella volta là partiamo, non troviamo assolutamente niente, va bene, torniamo, inizia a piovere, una pioggerellina leggera, così. Giorno dopo sentiamo delle urla fuori dalla baita e insomma era sto gruppo di ragazzi della nostra età che insomma hanno trovato una quantità esorbitante di porcini, quindi in un giorno sono venuti fuori, sono cresciuti, perché crescono molto velocemente, non è una cosa che dici mamma mia ci metto 20 giorni a crescere, no, i funghi nelle condizioni ideali crescono quasi a vista d'occhio. E alla fine noi siamo rimasti un po' così, ho detto ieri siamo andati, non c'era niente, e loro ne avevano trovato una cesta di porcini gigante, tanto che ce ne hanno regalati alcuni.
4: Meno e
5: abbiamo
4: male.
5: Fatto noi la pasta.
4: Meno
5: comunque,
4: male.
5: Quindi abbiamo fatto così, senza far fatica, abbiamo fatto la pasta comunque. Quindi...
4: Beh, vedi, però anche io mi ricordo quando andavamo, cioè ci nascondavamo quando avevamo tutti questi funghi che raccogliavamo, perché non volevamo che gli altri vedessero dove siamo andati, dove li abbiamo. Sì, mi pare una gara.
5: Un posto segreto,
4: sì,
5: ma anche qua sai, la gente che sa dove si trovano a Stirling, dove si trovano nelle colline, comunque non lo divulgano molto. Perché...
4: È come andare a pesca, non danno i posti esatti dove c'è.
5: Sì, ma i pesci penso che si muovano anche.
4: Guarda, la cosa assurda, anzi ti farò raccontare da Mario, loro hanno proprio i posti e di qui i nomi assurdi, Big W e questo e quell'altro, e non lo dicono perché dicono che su quei posti il pesce è più facile pescarlo.
5: Mamma mia, che roba!
4: Io non so, io ti dico tutto per sentito dire,
5: sì,
4: però mi fa
5: però
4: un po' ridere.
5: Però tu sei comunque Sanpei, perché
4: sì,
5: tu
4: dai,
5: prendi, cioè, tu non
4: prendo,
5: sai, ma in qualche modo... E in qualche modo tu tiri su qualcosa.
4: Insomma, faccio qualcosa, dai.
5: Esatto. Altre cose che comunque mi ricordano l'autunno, l'inverno, proprio questa stagione qua, è La zucca, per esempio. La zucca, che è un alimento che io sinceramente non mangiavo tantissimo a casa, ma qui ho iniziato ad apprezzarla tantissimo. Mi piace molto come contorno. Io quando vado al supermercato butto sempre un occhio alle zucche. Se sono arancioni scuro, vuol dire che sono belle mature, sono zuccherate, e io ne prendo sempre ne prendo quelle aperte, cioè che sono perché poi le vendono intere, però devo assicurarmi che prendo quelle là belle rosse. E le faccio al forno. La prima volta la mangio come contorno. Quindi posso mangiare un po' di carne, un po' di formaggio, delle uova, e le uso come contorno.
4: Certo.
5: Però poi, siccome ne prendo veramente tanta, allora ne metto via in takeaway containers.
4: Okay.
5: E faccio, io chiamo la zuppa a immediata. Praticamente ho il piccolo neutro bullet, quello che si chiama, e praticamente metto un po' di zucca, un po' di, se ho brodo, questo è ideale, ma se non ce l'ho uso il dado, acqua calda, e lo giro, cioè lo faccio bello.
4: Lo fai la vellutata?
5: Faccio la vellutata, e poi se avete un po' di pane in congelatore, potete fare dei croutons, un po' di una spolverata di parmigiano, un po' di olio d'oliva, e vi assicuro che è un alimento che
4: è sostanzioso e anche buono.
5: Esatto, e fa bene, perché la zucca comunque è una cosa che fa bene. Addirittura, se uno ha voglia di fare risotto, anche risotto alla zucca
4: buonissimo,
5: è buonissimo, riscalda l'animo, dico sempre, perché
4: Tu sei l'esperto dei risotti, perché a te piacciono fare i risotti.
5: Il risotto, sì. E quindi tante volte basta avere la si mette in congelatore, quindi non si deve cucinare costantemente, ma se ne prendete una volta, la cucinate al forno, e poi avete la zucca pronta per fare delle vatiche. In Italia poi la zucca viene utilizzata anche per fare biscotti alcune volte, ma anche, per esempio, in Emilia Romagna i cappellacci sono i cappellacci sono addirittura fatti con gli amaretti. Ci mettono dentro l'impasto, la ricetta proprio tradizionale dice che dovreste mettere amaretti, i biscotti, la zucca, il parmigiano, la noce moscata.
4: Io invece pensavo ci andassero le noci, pensa a te.
5: È un'alternativa, però secondo me alcune deve avere qualcosa che ricorda un po' la noce cosa. Però io lavoravo con una signora da Ferrara, e lei, sai perché ci metteva gli amaretti anche un po'? Perché assorbono. Se tu hai l'impasto, per esempio la zucca, anche se non sembra, è molto acquosa. Quindi se si fanno tanti cappellacci e non si sta attenti, con il tempo l'umidità esce dal pieno e va a bagnare la pasta, e si attaccano sulla superficie o sulla cosa. Invece l'amaretto, essendo secco,
4: Ha la possibilità di assorbire l'acqua, brava, in più.
5: Invece le noci, se ci pensi, non hanno proprio sta capacità, magari un pochettino.
4: Non hanno.
5: Però è anche per quello che si usa l'amaretto.
4: Ok.
5: E poi si condisce, ricordiamo, quando c'hai un impasto, un ripieno importante, che vuoi sentire il gusto, non puoi metterci un ragù. Si può fare, per carità, è buono comunque, però secondo me burro, salvia e parmigiano è la morte sua, perché appunto valorizza il ripieno. Se invece è un ripieno abbastanza blando, che non è tanto buono, allora hai bisogno di un sugo che dà il sapore finale,
4: il sapore, il gusto all'impasto, insomma, al tortellino, alla pasta o quello che vuoi.
5: Che poi alcune volte ho visto anche persone metterci, perché ovviamente in Emilia Romagna ci mettevano delle volte un piccolo filamento di aceto balsamico, ma non l'aceto balsamico, quello dall'insalata, la glassa.
4: Ok.
5: E questo qua dà un altro twist un pochettino.
4: Io uso tantissimo la glassa.
5: Sì.
4: Io non riesco più ad usare
5: l'aceto balsamico.
4: No, io preferisco la glassa.
5: Sì. Ma perché l'aceto balsamico, che anche tante volte trovi, è troppo diluito.
4: Sì.
5: Perché quello che si trova, l'aceto balsamico in bottiglia liquido, è fatto con la diluizione del vero aceto di Modena, che è super pregiato, e quindi insomma diventa un po', dipende da le marche che usi, eccetera, però non sempre sei soddisfatto, è un po' watery, non si attacca bene, sì, alla, sì, alla, invece la glassa delle volte è un po' più dolce, è uno dei piaceri, densa,
4: è più densa, e come dici tu si attacca meglio proprio sull'alimento,
5: sì, l'insalata, sì, eccetera.
4: Io lo uso dappertutto, sì, io preferisco la glassa.
5: Dove, dove la compri? A un supermercato, sì, normale? Sì. Sì. Non è che, sì, vai, sì, a comprare?
4: No, un supermercato normale.
5: Certo, vedi.
4: Comunque, e non costa neanche tantissimo, sì, a dire il vero.
5: Sì. Però. Comunque anche nei prodotti dell'aceto, mm-hmm, uno pensa che mamma mia cosa vuoi che sia l'aceto. In realtà ci sono degli aceti, no, che sono vecchissimi e vengono fatti dei blend in modo tale che si possa portare quei gusti proprio da fatto da un del mantenimento di questi aceti, e quindi fanno dei blend con diverse annate per poi dare il gusto finale, che, okay, è quello ricercato, ed è una storia incredibile, ecco.
4: Magari un giorno parliamo dell'aceto, sì, facciamo, sì, una puntata sull'aceto, perché io non sono esperta come te, però mi piace ascoltarti, no, e sentire, sì, se ci sono delle cose,
5: delle
4: nuove,
5: curiosità,
4: delle curiosità che io non so. Torniamo alla zucca.
5: Sì, sì, e la zucca, poi io in questi anni qua ho scoperto tantissimo anche i semi di zucca, per esempio, che io uso tanto nelle, sì, insalate. Sì, io prendo, si chiamano pepitas o semi di zucca, e lo si trova, io li faccio tostati e li uso per svariate cose, per esempio se ho delle insalate danno un po' di croccantezza e danno un po' di gusto tostato, ma anche quando faccio per esempio, non so, dei crostini, per esempio, dove ci metto della ricotta e roba che sono abbastanza neutrali come, e magari hanno quella consistenza che vabbè, e hai bisogno di dare un po' qualcosa da masticare, quelli veramente arricchiscono ma non coprono il gusto, e quindi, okay, li uso veramente tanto.
4: Guarda, io i semi li ho sempre buttati via.
5: Ah, no, no, ma io, cioè io non, i semi si possono cucinare e poi fare, sì, i semi, sì, alcune persone poi li mangiano, li,
4: esatto,
5: pelano,
4: okay,
5: io compro quelli là già che sono già pelati, sì, sì, sì,
4: ok,
5: sì, sì, sì,
4: no, bene,
5: però vedi, si possono si può utilizzare la zucca,
4: il tutto
5: perché io mangio anche la buccia. Quando la faccio arrostita,
4: al forno,
5: la lavo bene,
4: uh-huh,
5: e dopo, sì, praticamente quando la mangi insieme alla zucca non è che sia così dura, anzi, cioè, si rompe facilmente,
4: sì, sì,
5: e
4: sì,
5: io,
4: sì,
5: mangio tutto, quindi non si butta
4: anche
5: via niente.
4: Anche perché, Roberto, sinceramente, delle volte capita che io faccio queste tipo patate al forno, la zucca, le pelo, ed è anche difficile da pelare perché la,
5: sì,
4: scorza è abbastanza dura.
5: Sì.
4: Adesso che lo so, vedrai,
5: sì, no, ma
4: che
5: tu togli solo i semi, perché quei, sì, classi si brucierebbero, tagli a pezzi, a fette,
4: okay,
5: e le metti via. Poi se vuoi togliere la buccia, allora, perché non la vuoi mangiare,
4: uh-huh,
5: si toglie molto facilmente. Ma se lo fai con il coltello, veramente, se non stai attenta, può, magari ti scappa il coltello, ti,
4: certo,
5: puoi tagliare.
4: Certo,
5: invece
4: adesso
5: io,
4: adesso che lo so,
5: no, guarda, la zucca è il mio diciamo il coso, quello che utilizzo per non so, per quando ho un po' di tempo e sono a casa, posso controllare che è in forno, la metto là 40-45 minuti in modo tale che sia bella dorata,
4: uh-huh,
5: e la tengo là disponibile, perché se ho anche qualcuno a casa che viene a mangiare inaspettato, so che posso fare
4: anche da
5: anche
4: preparare
5: una zuppa, guarda,
4: sì,
5: che in giornate fredde, piuttosto di prendervi quelle zuppe liofilizzate,
4: no io
5: quelle,
4: no,
5: là sono,
4: io
5: terribili,
4: no, mamma
5: si
4: mia,
5: può fare,
4: no,
5: una tazza di zuppa e ti scalda veramente l'animo.
4: Esatto.
5: Comunque lasciamo un po' di spazio alla pubblicità e ci ritroviamo col salotto di gusto con Roberto e Ida.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: In questa notte di sole. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
6: E mi fai impazzire, mi fai impazzire.
7: Bentornati al Salotto del Gusto con Radio Italiana 531 con Ida e Roberto. Stavo dicendo Mario perché sono talmente abituata a dire Mario.
8: Ecco, brava.
7: E siamo in inverno e parliamo delle verdure, dei cibi che si possono mangiare in inverno.
8: Sì. Io non so tu, per esempio, però stavamo parlando prima adesso della zucca e fare una vellutata di zucca molto facilmente. Però a me, sinceramente, tutte le zuppe d'inverno, io inizierei sempre la cena o il pranzo con una zuppa, sinceramente, proprio mi piace.
7: Beh, io d'inverno cucino tantissime zuppe, con lenticchio, con i fagioli, con la zucca, con i funghi.
8: Sì.
7: Io due volte alla settimana, minimo, ho la zuppa pronta.
8: Sì, anche perché comunque la puoi fare in un altro momento, quando 2 minuti, e poi scaldarla, e a volte viene più buona nei giorni successivi perché ha il modo di sai, riprendersi e fare tutti i gusti insieme, ben amalgamati. Ricordiamo che in Italia, per esempio, ci sono delle zuppe un po' famose che vengono riconosciute come italiane, che però, per esempio, io per esempio in Veneto, io non so se tu hai mai fatto la soppa coada,
7: ho capito qual è, però guarda, già no,
8: è la zuppa veneta, esatto. Però io l'ho mai mangiata,
7: no.
8: Ed è la fatta con una pietanza fatta con la carne di piccione, ma cioè io
7: lo
8: dico,
7: so,
8: guarda, mio papà gli allevava i piccioni, ma non siamo mai arrivati a mangiare la zuppa, ti dico la verità. Comunque in questo caso qua si

0: alternano strati di carne di piccione e di pane raffermo, si mette un'abbondante quantità di parmigiano e brodo e si lascia cucinare lentamente, dicono sia molto saporita. Io sinceramente i piccioni sono contenti di vederli neanche in piazza, guarda, liberi.
1: Robert, ti dico la verità, cioè io non li ho mai assaggiati, solo il pensiero no.
0: Te viene male?
1: No.
0: Un giorno ti sorprenderò.
1: No, ti prego no, ti prego no.
0: Te lo perché poi ha questo la zuppa qua si cucina anche in forno, quindi c'è quell'aspetto magari sì. un po' tipo
1: no, fammi a minestra col dado.
0: Coldano la preferisce. Ma poi c'è per esempio un'altra minestra che a me piace tantissimo, zuppa, è la ribollita, che invece è la regina delle zuppe della Toscana, che anche questa viene fatta con il pane raffermo, però in questo caso è più vegetariana, e quindi ci sono il cavolo nero, che anche questo è stagionale, certo, che fa molto bene per gli antiossidanti, contro i tumori, quindi mangiate cavolo nero quanto volete.
1: Domani tutti cavolo nero.
0: E i fagioli cannellini, quindi sono dei fagioli molto teneri, piccolini, e poi pure si possono usare verdure, tipo si fa un brodo con le carote, la cipolla, sedano, e il sedano, certo, e il pane raffermo, e quindi viene cotta più volte in modo tale che proprio questo si chiama ribollita, viene fuori proprio una roba densa.
1: Certo.
0: Però proprio per il fatto che la ricucini il gusto è molto intenso. Alcune persone ci possono mettere un po' di olio d'oliva a fine cottura, un po' di parmigiano, ma se uno non la vuole rendere semplicemente vegana.
1: Io la facevo ai miei figli da piccoli, loro andavano ghiotti.
0: Sì, è proprio non ti aspetti quanto buona,
1: esatto,
0: diventa, perché dici mamma mia,
1: proprio
0: il pane raffermo.
1: Sì.
0: In realtà era un modo per utilizzare e non buttare via il pane, perché è un sacrilegio buttare via il pane, per noi non si può.
1: È vero, perché io sto veramente attenta tuttora, io cerco sempre di mettere via il pane oppure di usarlo in altro modo, perché mi hanno insegnato non buttare via il
0: sacrilegio.
1: Pane. È un sacrilegio, è vero.
0: Sì. Ma infatti poi comunque, per esempio, ho ricordi dei miei che d'inverno abbiamo la stufa a legna accesa, e se hai del pane che non hai consumato, anche dei pezzi di pane, perché delle volte uno si mangia un pezzettino della pagnotta, resta là,
1: certo,
0: non è molto bello mettere via la parte rosicchiata, allora si metteva sul forno e si lasciava là quando tutta la notte, quando il forno praticamente si stava raffreddando.
1: Sì.
0: Ti svegliavi il giorno dopo e il pane era proprio
1: tacrostino.
0: Esatto. Quindi o lo mangi così, perché come al posto di prenderti magari dei gristini o dei bibanesi come mangiamo,
1: certo,
0: in Italia, oppure se viene utilizzato per fare il pane grattato, pane grattugiato. Oppure ci sono ricette in cui prevedono l'utilizzo proprio del pane raffermo.
1: Ad esempio, io quando faccio la zuppa di funghi uso il pane, i crostini. Io proprio taglio il pane, li metto nel forno, li faccio
0: un po' di olio.
1: Per me, guarda, sono ottimi.
0: Esatto. Oppure c'è la famosa pinza, il dolce, non so se tu l'hai mai fatto.
1: No.
0: Ne abbiamo parlato un'altra volta, però la pinza è un altro di quei prodotti in cui metti un po' di tutto. È invernale, dove si mettono i fichi secchi, l'uvetta, si mette il pane raffermo con il latte, i semi di finocchio sopra, e lo zucchero, e si cucina lentamente in forno, viene fuori un dolce molto compatto, ma a me piace tantissimo.
1: Sì.
0: E viene fatto durante il periodo di Natale, ma soprattutto è un must il giorno dell'Epifania, almeno a casa mia è proprio un po' di colore.
1: Io lo faccio con il latte e un po' di zucchero di canna, mi sembra che viene più croccante. Sarà che l'uovo, non sono tanto amante dell'uovo, sai.
0: Allora sì, insomma, in base a voi cosa piace
1: esatto,
0: di più
1: gusto
0: si
1: personale.
0: Può fare. Oppure le pere, io anche la pera secondo me è uno di quei dei frutti che lo si può utilizzare tantissimo, sia nelle insalate, per esempio con la rucola, il parmigiano, eccetera, ma si può utilizzare nei dolci. Pere e cioccolato, un abbinamento ottimo, o pere e ricotta, sta benissimo.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Pere e ricotta?
0: Certo, è per esempio in Sud Italia, ci sono delle tarte fatte di ricotta e pera, che sono formidabili, è proprio un abbinamento molto buono. Infatti, sai che adesso vanno tanto di moda quei confetti teneri, quella che puoi comprare al posto di avere la mandorla dentro, e duri, sono morbidi e hanno diversi gusti. Uno dei miei gusti preferiti è ricotta e pera, ci sta proprio benissimo. Quindi
1: questa mi è nuova, ti dico la verità, non sapevo ricotta e pera.
0: Okay. Sì,
1: bene, hanno qualche idea, cosa nuova. Bravo Roberto.
0: Comunque, Ida, noi siamo quasi arrivati alla fine del programma. Abbiamo parlato oggi dei prodotti invernali, certo, visto che comunque l'inverno è ufficialmente arrivato, ha bussato le nostre porte. Non demoralizziamoci,
1: demoralizziamoci,
0: è un scioglilingua,
1: esatto,
0: perché possiamo sempre portare il sole con la cucina e stando insieme, cucinando in compagnia, mangiando cose che riscaldano il cuore. Quindi anche per oggi è finito, vi auguriamo una buona settimana, ci sentiremo la prossima settimana.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Martedì 2 giugno, Stradbroke Road, Athelstan, Smart Road, St. Agnes, Victor Road, Campbelltown, Grave Street, Newton and Hectorville Road, Hectorville.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.

0: Radio Italiana 531, buon pomeriggio, bentornati a Destinazione Australia con Stefano e Pina.
1: Bentornati a tutti.
0: Bentornati, se volete anche vederci su Facebook, siamo live su Facebook, potete interagire con la nostra ospite, potete fare anche voi delle domande e far parte di questo programma tutti i martedì dalle 4 alle 5.
1: Sì, abbiamo anche oggi, Stefano, un ospite speciale.
0: Un ospite speciale perché tutte le nostre storie raccontano la loro vita e quindi è speciale, sono uniche.
1: Sono uniche, sono interessanti, sono avvincenti.
0: Avvincenti, intriganti.
1: Sì, noi nel fuori onda già iniziamo a avere un po' di informazioni, io già sono super curiosa.
0: Esatto, allora la nostra ospite con gran piacere è Benedetta Rusconi.
2: Ciao ragazzi. Spero di non deludere le vostre aspettative.
1: No, ma ci mancherebbe altro. No. Da quello che abbiamo già sentito, assolutamente non ci deluderai.
0: Figuriamoci. Intanto diciamo subito che Benedetta è una nuova volontaria della radio. Comincerà il suo programma proprio questo sabato alle 10. Il programma si intitola Benedetta
2: In viaggio.
0: In viaggio.
2: Vi farò viaggiare.
0: E ci farà viaggiare ascoltando delle esperienze di viaggio incredibili. Quindi mi raccomando, questo sabato c'è la prima puntata. Sì. E poi possono essere riascoltate sul sito, come quella di Destinazione Australia e come gli altri programmi.
1: Sì, bellissimo. Allora Benedetta, allora noi abbiamo già un pochino indagato fuori onda, come abbiamo detto, la tua storia. Però adesso la dobbiamo raccontare agli ascoltatori. Allora, intanto da dove vieni in Italia?
2: Vengo da Milano, nata a Milano, ho sempre abitato lì, ho studiato lì, ho lavorato lì.
1: Una milanese, un'altra milanese.
0: Siamo invasi.
1: Siamo in invasione ultimamente.
0: Mamma mia, poi all'ora di pranzo con Marco e Sara non se ne esce.
2: Sì, sì. Però devo dire che sono anche metà ligure, una cosa di cui sono fiera. Mia mamma è ligure.
0: E per di cui, dove?
2: Di Varazze, nel Savonese, sul mare. Sì. Per bella, cui ha conosciuto Varazze. Mio papà a Milano e poi si è trasferita lì. Lei si considera milanese, però ho passato molta della mia infanzia, molto tempo in Liguria perché avevo la nonna in Liguria, la famiglia, il resto della famiglia.
1: Quindi vacanze estive a Varazze.
2: Estive, invernali, Pasqua, tutto.
1: Che bello. Bellissimo. Senti, dai, però, allora è un po' mitica questa cosa della Liguria.
0: Ci alleggerisci un attimo perché ora con questi milanesi nella
1: testa.
0: Se no
1: dovevi andare all'idroscalo d'estate.
2: Liguri non ne avete forse in radio?
1: No, in radio no, ma conosciamo delle persone liguri.
0: Sì, ce l'abbiamo. Non presenti in radio tutti i giorni come milanesi.
1: Quindi Benedetta, tu hai fatto le scuole elementari, le medie, superiori, tutte a Milano?
2: Tutte, sì, abitavo in un nuovo quartiere subito fuori Milano, nel comune di Segrate, che si chiamava Milano 2. Non so se ne avete sentito parlare.
0: Quella che ha costruito Berlusconi.
2: Infatti,
1: c'è Berlusca.
2: Che però quando ci siamo trasferiti noi era proprio all'inizio, era proprio il primo grosso progetto di Berlusconi, quando ancora Berlusconi era
0: solo un costruttore.
2: Sì, era un businessman e non tutto il resto, ed era un progetto ancora accessibile, abbordabile, cioè non aveva i prezzi che ha adesso Milano.
0: Chiaro.
2: 2 era molto alla portata di tutti, era un progetto nuovo, mio padre se n'era innamorato, per cui ci siamo trasferiti lì e io ho fatto l'asilo lì, quindi abbiamo abitato lì per 20 anni. Poi io sono venuta via prima, ma i miei sono rimasti lì ancora per un po' di anni.
0: È cambiata tanto quella parte della città?
2: È cambiata, si è ingrandita molto, anche perché adesso ha accanto l'ospedale San Raffaele, che è una città praticamente, anche università, per cui è molto grande, molto trafficata quella zona. È cambiata anche la mentalità, devo dire che a me non piaceva vivere lì, perché non c'è una piazza, non c'è un punto di ritrovo, non c'è è proprio la città satellite di cui si parlava quegli anni, e che doveva essere una città satellite, no? Per cui indipendente, aveva tutto, aveva le scuole, i negozi, comune, posta, tutto quanto, l'ospedale vicino, però gli mancava quella natura comunitaria, insomma,
1: della piazza italiana.
2: Sì, o frequentavi la chiesa, quindi c'era la comunità legata alla chiesa, o la comunità legata allo sporting club. E basta.
0: Religione, sport, si va sempre a finire lì. Ma escludendo queste, invece, quali erano le Cioè, qual è la parte di Milano che ti attirava di più, quindi da ragazzo? Ci sarà stato un escape from Milano 2?
2: Beh, c'era la zona dei Navigli che mi piaceva molto, sì. E poi sono andata a vivere in zona via Washington.
1: Ok.
2: È una traversa di via Washington, quella era una zona che mi piaceva moltissimo.
1: Questo con la tua famiglia? Oppure
2: no,
1: da sola.
2: Okay. Da sola.
1: Quando hai studiato?
2: Ho fatto l'università. Oh. Beh, dopo l'università. Ho fatto l'università alla statale, per cui andavo spesso in centro. Per cui, ecco, il centro era il mio posto preferito, perché la zona della statale era comunque una bellissima zona di Milano.
1: Sì, bellissima la statale.
2: E la statale in sé è molto bella. E poi sì, la zona dei Navigli, Brera, insomma le solite zone milanesi. Ma...
0: E quindi università, tocchiamo subito un po' sì. quello che hai fatto.
2: Ho studiato filosofia. Perché mi piaceva.
1: Proprio... Quindi tu, però che
2: ho fatto il liceo scientifico.
1: Dove comunque si studia un po' di
2: filosofia.
1: Si studia filosofia,
2: sì, ma ho studiato filosofia perché avevo un ottimo insegnante di filosofia. Secondo me il motivo era quello. Il mio professore di filosofia era un mito. E intanto che dal liceo scientifico siamo usciti in due a fare filosofia, che è stranissimo, veramente strano. Però ho fatto filosofia perché volevo fare, c'erano due cose che volevo fare, due sogni miei. Uno era il giornalismo, che era la mia passione, il mio sogno da quando ero bambina, e l'altro invece era studiare psicologia, solo che psicologia non c'era ancora a Milano, all'università di Milano, c'era solo a Torino e a Padova. E filosofia era una scorciatoia per poi specializzarsi in psicologia, perché poi c'era l'istituto di ricerca di psicologia, quindi con una laurea in filosofia potevi poi specializzarti, oppure con la laurea in filosofia potevi anche fare giornalismo,
0: quindi
2: per
0: era,
2: cui
0: la
2: era un buon compromesso. Sì. E poi infatti ho lavorato anche come volontaria all'istituto di ricerca di psicologia, ho fatto delle ricerche con questi professori, insomma, molto interessanti, ma ho capito che non volevo fare psicologia.
1: Però torniamo un secondo indietro. Allora, tu quindi praticamente fai le scuole elementari medie, poi fai il liceo scientifico e poi decidi subito l'unica scelta, quella.
2: Sì,
1: con tutta la famiglia felice.
2: Ma sì.
1: Sì, tranquillo. Sì. No, perché di solito sai, quando...
2: Mi dicevano non troverai che lavoro fai.
1: Ecco, appunto, quello è un po' difficile. Magari alcuni genitori dicono, ma con filosofia non si trova lavoro, prova a fare qualcos'altro.
2: Sì, però in realtà avevo già cominciato a scrivere, perché poi quando ti piace scrivere cominci subito. Bene. Per cui ho cominciato con i giornali locali, per cui mio padre in particolare credo sapesse che quella era la mia strada.
1: Bene.
2: E
0: sei sempre stata supportata,
2: sì.
0: Lasciata scegliere.
2: Sapevano che
0: le tue scelte.
2: Sì.
1: Sì, anche perché poi se c'era questo percorso in vista, diciamo che è anche una cosa, diciamo, fattibile, che ti poteva portare a qualcosa.
0: C'era,
1: no?
0: Un piano,
1: sì.
0: Insomma.
1: C'era un piano.
2: Sì.
0: Quindi
2: sì.
0: Sei una che comunque il piano ce l'ha.
2: Ce l'avevo,
0: o vai a caso,
2: sì.
0: Come me e Pina, e poi chissà dove andiamo,
2: no,
0: a finire.
2: No, ho i piani, ma li cambio anche molto.
0: Ecco,
2: sì.
0: Anche a me piace infatti avere una guideline, ma però poi potersi
2: muovere. Sì, l'importante è poi essere flessibili e decidere di cambiarli strada facendo proprio.
1: Adesso ti faccio una domanda un po' particolare. Qual è il tuo filosofo preferito?
0: Ah, sì. E perché?
2: Oh, mamma mia. Beh, mi piaceva quando studiavo, mi piaceva molto Sant'Agostino, mi piaceva molto Kierkegaard, Nietzsche, tutti Schopenhauer, non chiedetemi perché non me lo ricordo più. Però ecco, quelli erano i miei filosofi preferiti quando studiavo.
1: Bene, sì. Bene. Quindi comunque hai fatto tantissimi esami di filosofia, poi hai fatto degli esami di giornalismo e di psicologia.
2: Di psicologia, sì. L'esame di giornalismo l'ho fatto per diventare giornalista professionista, okay. Quindi era l'esame di Stato.
1: Ah, quindi
2: a Roma,
1: ti sei iscritta all'albo.
2: Sì, sono iscritta all'albo, ma questo anni dopo, perché per diventare... Per poter dare l'esame da professionista devi fare praticantato, insomma c'è tutto un percorso complicato, devi essere assunto per 2 anni in una testata giornalistica, per cui quello è arrivato dopo.
1: Quindi tu
2: po'.
1: Hai iniziato il percorso subito dopo la laurea,
2: sì.
1: Per fare il
2: giornalista. Sì, mentre studiavo in realtà ho cominciato a lavorare, e poi ho fatto, una volta ho preso la laurea, ho fatto una cosa che nel giornalismo, se vuoi fare questo mestiere, non fai. Cioè ho mandato dei curriculum a tutti i direttori di testate varie.
1: Bravo.
2: Testate femminili principalmente. Non lo fai
0: fa?
2: Perché? Ma no, perché
0: si
2: in realtà
0: va
2: si va di persona o si va per conoscenze.
0: Certo.
2: E invece una caporedattrice della rivista Anna, che era la rivista femminile, mi ha chiamata e mi ha detto: vuoi cominciare? Perché non avevo neanche esperienza, avevo esperienza con giornali locali, ma facendo cronaca locale. E lei mi ha chiesto di scrivere per Anna articoli di benessere, benessere femminile. Per cui ho iniziato con lei e poi, sai, quando cominci a pubblicare il tuo nome viene fuori, poi ti proponi ad altre riviste. Ho lavorato molto con riviste femminili. Marie Claire, Grazia, Amica, tutte queste riviste.
1: Ti avremo letto sicuramente. Io ti avrò letto.
3: Darsi.
0: Ma in bagno io, perché i giornali della mamma.
1: I giornali della mamma, sì.
0: Sono una che carca, bella. Io scusate. Devo assolutamente interrompere, però volevo domandarti, mentre preparo la canzone che hai scelto, una domanda però mi incuriosisce di questa linea del benessere che scrivevi. Qual era la cosa che ti piaceva di più andare a cercare, a investigare e poi scriverci sopra?
2: Ma mi scrivevo soprattutto di medicine naturali,
0: okay,
2: o alternative come si chiamavano in quegli anni, che erano tornate di moda, parliamo di 30 anni fa, forse anche di più, per cui
0: interessava molto?
2: Mi interessava molto, sì.
0: Ti interessa ancora questa
2: cosa? Mi interessa
0: cosa?
2: Ancora, sì sì, con un approccio diverso. A quei tempi vendevano di tutto, ho scritto degli articoli di cui mi vergogno.
0: Era un terreno poco esplorato.
2: Sì, ma c'era anche molta fuffa in giro.
0: C'erano tanti ciarlatani.
2: Sì, molti, molti.
0: Allora, andiamo con la prima canzone che ha scelto Benedetta, che è una canzone di Fiorella Mannoia. Perché hai scelto La casa in riva al mare?
2: Perché mi ricorda la casa di Varazze. Varazze è il posto dove è nata mia mamma, dove viveva mia nonna, che adoravo, e avevamo questa casa, l'abbiamo ancora, proprio sul mare, e quello era il mio rifugio, il posto, e lo è ancora, il posto dei ricordi, delle emozioni.
1: Bello.
4: Ed una casa bianca

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Eccoci qui a Destinazione Australia su Radio Italiana 531 per questa puntata con ospite Benedetta. Benedetta ci sta raccontando la sua storia, già interessantissima.
1: Già in viaggio ci ha portato.
0: Sì, ci ha portato.
1: Sì.
0: Ci ha fatto conoscere un po' di Milano, ci ha fatto conoscere un po' della sua carriera all'inizio della sua carriera da giornalista. E poi dicevi fuori onda, Benedetta, tu hai iniziato dopo scrivere un pochino di benessere, hai iniziato a scrivere di viaggi.
2: Sì, perché comunque mi piaceva viaggiare, viaggiavo molto per i fatti miei e quindi ho cominciato, e mi piaceva anche la fotografia, per cui facevo foto in viaggio, per cui ho cominciato a proporre articoli di viaggio con testo, magari anche foto. E l'ho fatto per riviste femminili, ma anche riviste di viaggi come Gente Viaggi, Weekend Viaggi.
0: Quindi praticamente quando lavori nel giornalismo, tu hai iniziato prima a scrivere per riviste appunto femminili, poi però come hai fatto a proporti invece con questo nuovo, diciamo,
1: fondo? Ma ho iniziato, giusto, come è avvenuto il cambio?
2: Ma sempre per le riviste femminili. Una volta che hai contatti, conosci, che so, il caporedattore, allora cominci anche a proporre qualcosa di diverso.
0: Okay.
2: Devo dire che amo molto, ho sempre amato il mio mestiere, ma la cosa che detestavo di più e che mi veniva peggio era vendere il mio lavoro. Andare in redazione tipo commerciante.
1: Ecco, raccontaci come funziona.
0: Quella è la parte un pochino più difficile.
2: È la parte più dura.
1: Si va da un redattore con un articolo e non si ha paura che quell'articolo poi venga copiato.
2: No, vai con un'idea.
1: Sì, perché... non hai paura che l'idea venga rubata?
2: Ah, sì, può capitare. Non capita spesso, però sì, può capitare. Però la cosa difficile era per me, io ero una persona, e lo sono ancora adesso, molto timida, ero anche molto insicura, molto giovane, per cui già approcciare, che so, il direttore o il caporedattore, persone che a volte non conoscevo neanche, no? Mandavi un'email, poi facevi una telefonata perché nessuno rispondeva, poi ti presentavi e ti davano, che so, 5 minuti di tempo per dire le tue idee, per cui dovevi buttare giù le idee scritte, ma di modo che fossero accattivanti, e poi era veramente come vendere
0: l'aspirapolvere.
2: Quella era la sensazione.
1: È difficile, sì.
2: Per cui era difficile, per cui dopo qualche anno cominci ad avere i tuoi contatti, ti conoscono, si fidano di te, allora la cosa è più semplice. Ma all'inizio è stata una cosa, mi sono dovuta violentare parecchio.
1: Certo.
2: Per cui niente, lavoravo già con queste riviste femminili, ho cominciato a proporre qualche viaggio sempre per le riviste femminili, e poi sai, quando cominci a pubblicare capita anche che ti arrivi la telefonata da un'altra rivista che ti dice: oh, ho visto quell'articolo, mi scriveresti anche di questo? E poi entri un po' nel giro e sono le riviste di viaggi che ti mandano a fare un viaggio. Sono normalmente viaggi sponsorizzati, viaggi,
1: certo,
2: organizzati, per cui l'approccio è diverso. Dopo qualche anno così ho cominciato a produrre io dei servizi, a produrre dei viaggi a mie spese e a proporre quindi il viaggio già fatto, il pacchetto testo e foto. Per cui questo mi rendeva più indipendente, non dovevo fare marchette.
1: Ma ti posso fare una domanda? Stiamo parlando anche di una ventina di anni fa, giusto?
2: Sì.
1: Quindi quando tu proponevi un pacchetto di un viaggio, qual era il prezzo per poi riprendere anche, insomma, le tue spese?
2: Ma guarda, adesso...
1: non è che voglio parlare di... è interessante, no, però capire come funzionava, insomma, per un freelancer, ecco.
2: Sì, riuscivo un buon servizio, mi ricordo, parliamo di 20-25,
1: certo,
2: anni fa, mi davano sui 2.000 euro, che non era male.
1: Però c'era dentro le spese del
2: però
1: viaggio.
2: C'erano dentro le tue spese. Però io quello stesso viaggio poi lo riproponevo sempre, lo ripubblicavo su, con tagli diversi, su,
1: certo,
2: riviste femminili, poi per rubriche. Per cui in realtà no, coprivo le spese e ci guadagnavo anche. Ma quello che a me interessava in quel periodo era proprio essere credibile, perché è difficile. Come donna, come giovane donna, con le mie timidezze eccetera, era difficile per me essere credibile e dire voglio attraversare il fiume ghiacciato in Ladakh, per esempio, che è uno dei viaggi di cui parlerò
1: in viaggio. Il tuo programma in viaggio ogni sabato alle 10, da questo sabato alle 10 di mattina.
2: E per cui insomma avere l'ok dal direttore di una rivista era dura. perché non ero super woman.
0: Come li pensavi questi viaggi?
2: Ma leggendo, parlando, anche viaggiando, parlavi con altri viaggiatori, oppure per esempio lì in Ladakh, quel viaggio in Ladakh, c'ero andata in estate e mi avevano raccontato di questa storia, che però di questo viaggio particolare su un fiume ghiacciato che avveniva solo in inverno, per cui ho deciso poi di tornarci l'inverno dopo. Poi devo dire che avevo lavorato per 2 anni per un canale televisivo, Assunta, e lì ho fatto il praticantato poi per diventare giornalista professionista, e era un progetto televisivo del Sole 24 Ore, che però è stato chiuso dopo 2 anni, ma hanno dovuto licenziare, c'erano 15 giornalisti.
1: Cavolo.
2: Con contratto giornalistico, e hanno dato una buona uscita a tutti. È un'ottima buona uscita, forse una delle ultime buone uscite date ai giornalisti. E quindi con quei soldi, io poi vivevo da sola in un monolocale, non avevo grosse spese, con quei soldi sono riuscita a finanziarmi questi viaggi molto particolari.
1: Poi è interessante l'idea di poter andare, magari uno va nel Cammino di Santiago, per dire, un viaggio, e poi però grazie a quel viaggio tu puoi creare diversi articoli in base anche al target del giornale, no?
0: Cioè,
1: ti concentri su un lato spirituale in uno, ti concentri su quello del benessere in un altro, ti concentri su quello dell'aspetto della...
2: Sì, l'ho fatto tante volte.
1: Questa cosa non c'è proprio...
2: Perché quando sei sul posto pensi anche a quando fai le interviste o le persone che incontri, pensi proprio ai diversi tagli e alle diverse storie, che so, storie di donne per una rivista femminile. Storie che so, ho fatto un articolo per esempio su una stilista indiana che ho conosciuto a Nuova Delhi per una rivista femminile, era perfetto. E questo era parte di un lungo viaggio che avevo fatto sui treni indiani. Sì.
0: Che bello, allora noi non vediamo l'ora di ascoltare.
1: Esatto,
0: però
1: storie. Adesso noi vogliamo andare in particolare
2: sul super viaggio.
1: Sul viaggio particolare di cui sappiamo, perché ne abbiamo parlato in fuori onda. Eri in Irlanda, no?
2: Sì,
1: qui avviene
2: Irlanda.
1: Qualcosa che vi dico subito, è la nostra soap opera finalmente.
0: Ecco,
1: <Ta-ta-da-da>!
2: Ero in Irlanda per un servizio per Gente Viaggi e ho chiesto alla redazione di lasciarmi lì una settimana in più a mie spese, di prenotarmi il volo di ritorno una settimana dopo, perché volevo andare a visitare le isole Aran, che sono queste isolette sulla costa occidentale dell'Irlanda, molto remote, molto in balia del vento.
1: Ventose.
2: Non c'è molto, sì. E perché avevo visto un documentario, mi interessava, mi affascinava questo posto. E quindi vado lì, ci vado per una settimana, un'isola minuscola che si visita in una giornata. Io ci sono stata una settimana, l'ho visitata tutto, ho parlato con un sacco di gente. Il penultimo giorno mi ricordo che ero al porto e vedo arrivare l'ultimo traghetto della sera dalla terraferma, dall'Irlanda, con sul ponte del traghetto una bicicletta con un carrellino dietro con delle mazze da golf sopra e poi la tenda, bagaglio, eccetera. E dico, ma che persona interessante. Questo viaggia in bici e gioca anche a golf. Poi vado nell'ostello dove stavo e il proprietario dell'ostello organizzava queste cene gourmet in un ostello. Ottimo cibo. E decideva lui dove dovevi sederti. E, un posto con musica classica, fiori, pizzi. Un posto surreale
1: Decideva lui dove sederti.
2: Sì. Lui dovevi...
0: era un po' un cupido.
2: Sì, lo era, anche perché noi eravamo tutti prevalentemente individui, viaggiatori individuali, non da soli.
0: Allora
2: per
0: lui
2: cui
0: aveva capito com'è.
2: Lui si divertiva a creare gli incontri, le coppie, eccetera. E quindi mi ha fatto sedere a questo tavolo, c'erano altre ragazze americane, italiane, eccetera. E poi questo ragazzo australiano. Il giorno dopo passiamo tutta la giornata insieme, ci incontriamo.
0: È stato praticamente, cioè, vi ha fatti sedere vicini e vi siete conosciuti.
2: E ci ha raccontato che lui era arrivato con la bicicletta, per cui quella bici che avevo visto nel pomeriggio era sua. Per cui il giorno dopo decidiamo di vedere l'isola insieme, lo porto in vari posti e poi gli chiedo, ma di Australia dove? Di dove sei? E mi dice Sud Australia. Sì, ma Sud Australia dove? Perché io 3 anni prima avevo visitato proprio il Sud Australia, solo il Sud Australia è una parte molto precisa del Sud Australia. E dice, ma Penola. Ma lo dice come dire, perché lo vuoi sapere, tanto non lo conosci.
1: Non lo saprai mai.
2: Io sono rimasta perché 3 anni prima avevo visitato Penola.
1: Proprio Penola.
2: Mi avevano mandata qui a fare un servizio sul Sud Australia, e Penola c'era Mary McKillop, per cui pensavano che agli italiani interessasse vedere dove era cresciuta, dove si era formata Mary McKillop, la santa australiana. E quindi avevo passato alcune ore lì, avevo pranzato lì, e se mi avessero detto in quel momento, 3 anni prima, guarda che verrai a vivere qui,
1: pazzesco,
2: credo che avrei detto ma no, ma figurati,
0: no, cioè, figurati.
1: Ma non esiste. Perché invece, Penola quanti abitanti ha?
2: 1200 abitanti.
1: E la città più vicina
2: è Mount Gambier, che è a 50 chilometri. Tutto è a 50 chilometri da Penola, il parrucchiere, il dottore, la... qualsiasi cosa tu voglia fare è a 50 chilometri.
1: Pazzesco.
0: L'hanno scelta bene, l'hanno messa in mezzo,
2: sì.
0: 50 chilometri ogni
1: lui quattro. Ti dice sono di Penola,
0: ma quando gli hai detto quando tu gli hai
2: io
0: detto...
2: ho detto ma io ci sono stata a Penola, allora lì insomma
0: è andato l'amore, toccato proprio
1: bacio, sì. bacio
2: sì. Il weekend dopo era già in Italia, cui... stava girando l'Irlanda in bicicletta, perché
1: che
2: ha fatto
1: forte.
2: Molti viaggi in bicicletta, e giocava anche a golf, perché gli piace giocare a golf, l'Irlanda è perfetta, e per cui poi era venuto in Italia a trovarmi. Abbiamo fatto 2 anni di relazione così a distanza, e poi io sono venuta qui nel 2005 a fare un lungo servizio. Sono stata qui 3 mesi, ho fatto dei servizi per delle riviste. Poi nel 2006 ho deciso di prendermi un anno sabbatico dalla mia vita italiana, ho subaffittato il mio appartamento, ho detto a tutti vado in Australia, e mi sono iscritta a un corso di fotografia digitale qui ad Adelaide, perché non volevo venire solo per stare con Brian, volevo avere un mio progetto, sì, dare un senso a quest'anno sabbatico, per cui mi sono iscritta al TAFE e ho preso il diploma in fotografia digitale, perché usavo ancora la pellicola.
0: Sì, perché allora stavano
2: uscendo, sì, era il periodo in cui si cambiava, le riviste cominciavano a chiedere materiale digitale. E quindi ho abitato qui a Henley Beach.
0: Era deserta prima, immagino.
1: Chissà com'era.
2: Credo, vent'anni fa.
0: Vent'anni fa 2006. Non era così popolata.
2: C'era già la piazza.
1: C'era già il Foodland lì, dove c'è lo shopping center di Vora.
2: Io non me lo ricordo. No, non me lo ricordo.
0: Tutte quelle case. Io sono stata qui nel 2000. Nel 2004 le case che sono sulla riviera, c'erano tutte quelle case.
2: Ma dai, c'erano già delle case belle, moderne.
1: C'era qualcosa.
2: Sì, qualcosa sì.
1: Perché stavi lì, insomma.
2: Sì, sì, sì, Seaview Road. E mi facevo delle belle passeggiate.
1: Beach is the place to be, il posto dove essere, che tutto il centro del mondo si trova
0: adesso,
1: lì.
0: Soprattutto.
1: Adesso, che sono io. Però devo assolutamente andare in pausa, tanto siamo arrivati in Australia, abbiamo già anche sentito questa bellissima storia di incontro tra Benedetta e suo marito Brian. La prossima canzone è Girasole di Giorgia, perché l'hai scelta?
2: Perché mi piace, mi ricorda tante cene con gli amici, tanti viaggi in macchina, tante cose.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Bentornati qui a Destinazione Australia su Radio Italia 531. Siamo con Stefano, Pina e Benedetta, la nostra ospite, che ci sta raccontando la parte hot.
1: Beh, insomma,
0: la
1: faccia,
0: parte soppopera,
1: la parte soppopera, ma faceva un bel freddo lassù, eh?
2: Sì,
1: il vento sarà,
2: sì.
1: Insomma,
0: doveva essere dovevate essere caldi dentro.
1: Ci sarà stato un caminetto in quell'ostello?
2: No, non c'è. Ah, sì, c'era, è vero.
1: Ah, nella zona
2: quella
1: comune,
2: famosa sala,
1: nella sala
2: della
1: dove
2: cena, sì.
0: Che bello. Quindi stai dicendo, vi siete conosciuti, avete fatto un po' di escursione, un po' di giorni, no?
2: Sì, è venuto poi in Italia e
0: subito,
2: il weekend dopo siamo andati a Venezia.
1: E poi dicevamo prima due anni indietro,
2: sì.
1: E poi è venuta Benedetta qua, ha fatto il TAFE, fotografia.
2: Sì,
0: però fotografia. Mi sa che questo non l'abbiamo ancora detto in onda.
2: Sì,
1: no. sì.
2: Fotografia digitale.
1: Ho dubbio. Sì,
2: e poi nel 2006, alla fine del 2006, quindi nel 2007, io finisco questo corso di fotografia digitale e mi trasferisco a Penola. Nel frattempo ho avuto anche un figlio.
1: il TAFE quanto è durato?
2: Un anno.
1: Quindi
2: sì, era a tempo pieno.
1: È nato il tuo primo figlio.
2: Sì, perché sono rimasta incinta subito e quindi lui è nato qua in settembre ad Adelaide e io ho fatto la mia gravidanza. E poi i primi 3 mesi con lui al TAFE praticamente mi hanno permesso di portarlo a scuola e di allattarlo lì, di averlo
0: bella.
2: Sempre con me, di modo che potessi finire il corso.
0: Bella.
2: E poi nel 2007 in gennaio mi sono trasferita a Penola definitivamente.
1: Hai un po' resistito, ma poi ci sei dovuta andare.
2: Non potevo evitarlo. Tra l'altro è stata una botta all'inizio perché sono arrivata in gennaio, faceva un caldo pazzesco e ci sono pochi alberi sulla via principale di Penola. Penola è proprio piccola, c'è una via centrale, qualche negozio e mi ricordo camminavo con questo passeggino ed entravo in tutti i negozi, mi presentavo perché non conoscevo nessuno, a parte Brian che però era al lavoro tutto il giorno, per cui proprio mi presentavo. I bambini sono un po' come quando vai al parco col cagnolino, no?
0: Certo.
2: Tutti si fermano e ti parlano, come carino, per cui
1: quindi comunque la comunità
2: è stata
1: di Penola,
2: molto accogliente,
1: ecco.
2: Sì,
0: sì, anche perché immagino se vedi una persona nuova in un paese dove magari si conoscono tutti.
2: E poi come mi diceva un'amica che è diventata poi amica, io ero esotica perché venivo da fuori, venivo da Milano, che tutti avevano questo mito di Milano, ma no, da Milano a Penola, ma
1: poi se lo saranno detti con il telefono senza fili fino a averla
2: certo.
0: E c'erano, hai conosciuto altre mamme con i bimbi piccoli?
2: Sì, perché poi e quello ha aiutato molto, perché tra i gruppi di mamme, i gruppi gioco, poi l'asilo, bene o male cominci a conoscere altre mamme, altre famiglie, ci si aiuta, è una comunità molto unita in questo senso.
0: Bello.
2: È ottima per le famiglie giovani perché ci si aiuta molto a vicenda, la scuola locale, la scuola primaria è ottima, cioè, in realtà siamo stati bene, i miei figli andavano a scuola a piedi da casa, è tutto lì, è tutto molto sicuro anche noi.
0: Sì.
1: Certo.
2: Raramente chiudavamo la porta di casa o la porta della macchina, capisci?
1: Però volevo chiedertelo dopo, ma te lo devo chiedere adesso. Cioè, quindi possiamo parlare del divario tra Milano e una cittadina di 1000 abitanti, per chi si fosse appena sintonizzato, Penola. Insomma, ci sarà stato un adattamento da fare.
2: L'adattamento, certo, c'è stato.
1: Tu hai detto prima di essere flessibile, però insomma.
2: Sì, però sai, Stefano, ero anche pronta per un cambiamento in quella fase della mia vita.
1: Okay.
2: E infatti il cambiamento è arrivato proprio venendo con la decisione di venire in Australia e di fare un figlio.
1: È avvenuta conoscendo lui o già anche prima?
2: No,
1: avevi...
2: ce l'avevo anche prima.
1: Ce l'avevi anche prima?
2: Sì, io gli ultimi anni viaggiavo, mi guardavo in giro, ovunque. Quando andassi cercavo un posto dove trasferirmi,
1: okay.
2: Perché sapevo che non sarei morta a Milano. Nonostante io sia milanese, cioè la mia città, però non...
1: E anche i posti che racconti fino adesso di aver visitato, quelli che perlomeno decidi di dirci o di menzionarci, sono tutti posti in realtà remoti.
2: Molto remoti,
1: cioè non
2: sì.
1: ci ha parlato di grandi città, no. non ci sta menzionando città del Messico.
2: No, perché comunque io ho sempre amato la natura.
1: O
2: ho
1: New
2: sempre...
1: York, per dire.
2: No, non ho mai amato la città, ho sempre amato la natura. Tutti i weekend che avevo liberi andavo in montagna, Milano è vicino alle montagne, ho arrampicato molto, ho camminato molto, cioè sciato molto, cioè in realtà mi vedevo in un contesto del genere.
1: Ecco.
0: Forse l'hai attratto.
1: L'ha attratto,
0: diciamo.
2: Forse
1: certo,
2: sì, forse sì. sì. E poi Brian è un'altra persona che viaggia molto, che ama molto la natura, per cui campeggiamo, ancora adesso campeggiamo molto, mi ha insegnato a dormire nello swag, sotto le stelle, una cosa che abbiamo fatto con i nostri figli tante volte.
1: E come raccontaci come si dorme sotto le stelle?
2: No, è fantastico, noi abbiamo lì vicino a Penola.
1: Beh, io ho dormito ubriaco nelle spiagge, ma non è la stessa cosa, insomma.
2: Ma a Penola, a 45 minuti da Penola, c'è già una costa molto bella, c'è Beachport, Robe, ma poi c'è tutto un parco nazionale.
1: Robe è bellissima,
2: Canada National Park, che non è abitato ovviamente, è solo parco nazionale, e lì ci puoi andare con la macchina, col fuoristrada, con lo swag, per cui puoi campeggiare sulla spiaggia. Ed è bellissimo, perché veramente dormi sotto le stelle con questo rumore del mare. È una sensazione stupenda, però era una cosa che in realtà facevo già quando andavo in montagna, per cui io cercavo quello in realtà, per cui Penola e poi avendo dei figli, perché poi ho avuto anche un'altra figlia, è il posto ideale per crescere dei figli, quindi i primi anni è andata benissimo.
1: Giusto un secondo, alla fine di quello che dicevi, cercavo in questi posti un posto dove trasferirmi,
2: sì.
1: ed era stato proprio uno di quelli,
0: e poi la
1: dove
0: coincidenza
1: eri stata pochi anni prima, cioè,
0: proprio che c'eri già stata, quindi evidentemente
2: era destino.
0: C'era destino. Ma tu quando eri stata a Penola non avevi mai pensato che poteva essere un paese?
2: No, ma l'Australia in generale, quel primo viaggio in Australia che ho fatto nel 2000 non mi aveva colpito particolarmente, perché era stato un viaggio molto di corsa da Melbourne ad Adelaide, passando da Kangaroo Island, l'Outback,
0: troppe
2: cose,
0: veloce,
2: sì, troppo veloce.
1: E non ti aveva neanche più di tanto...
2: No, non in quel posti. Periodo, no, non in quel periodo.
1: C'era un posto invece che ti balenava nella testa e dicevi,
2: sì,
1: ma questo per ora è il number one,
2: avevo
1: è
2: in mente
1: numero
2: il Canada,
1: uno.
2: Il Canada, sì.
0: Comunque ti piacciono
1: i posti
0: freddi.
1: Boia. Oddio, davvero?
2: Sì, ma sì. Non un posto particolare, però avevo voglia di un posto freddo.
0: Freddo.
2: Sì.
0: Va bene, però Penola d'inverno non è tanto caldo, è abbastanza.
2: No, non è
0: calda
2: Penola d'inverno, però non c'è la neve.
0: È vero.
1: Allora, mandiamo adesso la prossima canzone, poi torniamo e parliamo di quello che in realtà poi tu hai fatto a Penola a livello professionale, che mi sembra molto importante, perché c'è, la canzone che hai scelto è Coraline dei Maneskin,
2: sì.
1: L'ascolti con i tuoi figli?
2: L'ascolto, no, da sola, però mi ricorda l'adolescenza di mia figlia, mi fa pensare molto all'adolescenza di mia figlia, per cui mi piace.

0: Radio Italiana 531, state ascoltando Destinazione Australia con Pina, Stefano e l'ospite di questa puntata, la sua bellissima storia, ovvero Benedetta Rusconi. Benedetta, se vi siete appena sintonizzati, vi consiglio di andare ad ascoltare la puntata sul nostro sito o anche sul nostro Facebook, perché potete vedere il video. Parlavamo un po' delle difficoltà iniziali dell'adattamento, che però non ci sono state, perché tu cercavi comunque.
1: Ci sono state, ovviamente, perché
2: cambio
0: tutto rose, tante rose non sono state,
1: perché comunque sei in campagna, poi comunque sei in un paese diverso,
2: e poi la maternità comunque,
1: e poi la maternità, perché ho avuto poi due figli, per cui ero da sola, non avevo famiglia, neanche la famiglia di Brian lì, per cui insomma le difficoltà ci sono state. E però tutto sommato dicevo che quella di Penola è una comunità che ti supporta molto.
0: Allora, però dicevamo prima di staccare, voglio assolutamente che racconti un po' poi quello che tu hai fatto in questi pressoché 20 anni, no? Che sei stata qui in Australia, hai comunque fatto degli articoli in remoto, però ti sei concentrata su qualcos'altro.
1: Sì, sull'azienda di Brian, questo dopo qualche anno che ero qua. Brian ha una grossa azienda che produce piante di rose, è un'azienda di famiglia.
0: E menzionalo, è stato il nostro sponsor.
1: Sì,
0: anche
1: 3 anni fa, sì. E lui in realtà vendeva rose soltanto ai vivai, per cui era un produttore
0: all'ingrosso.
1: E ci siamo accorti che in realtà c'era una richiesta da parte del pubblico delle nostre rose, no? Ricevevamo chiamate, eccetera, per cui ho proposto di creare un sito e di cominciare a vendere al dettaglio, però online, perché a Kalangadu, dove c'è questa nursery, non è possibile avere un vivaio lì, un negozio lì, non è troppo isolato. Per cui ho creato il sito, l'e-commerce e tutta il marketing intorno a questo sito, quindi il contatto con le riviste di giardinaggio che esistono in Australia, con la radio, e a poco mi sono anche divertita in un certo senso, perché ho creato una cosa nuova, una nuova parte del business che in realtà adesso funziona meglio dell'altra parte.
0: Per cui, congratulazioni.
1: Il Covid poi ha aiutato tantissimo, perché tutti stavano a casa e facevano giardinaggio, per cui quell'anno lì le vendite sono triplicate.
2: Il vostro è stato uno dei business che forse invece di sentire ne ha giovato.
1: Sì, e potevamo continuare a lavorare, perché il giardinaggio insomma aiutava la salute mentale delle persone. Per cui E quindi sì, in tutti questi anni ho creato questa parte del business, adesso è portata avanti da altre persone, ci sono 2 persone in ufficio, per cui quest'anno ho deciso di tornare ad Adelaide e dedicarmi di più alla radio, a quelle che sono le mie passioni. Sì.
0: Quindi comunque però, come ci stavi spiegando, il marketing, il saper vendere anche un prodotto, la parte grafica che va nella fotografia, il saper vendere il tuo prodotto, è un po' insomma la gavetta che hai fatto nell'andare dal caporedattore a Milano, dopo aver convinto loro.
1: È servita sicuramente,
0: si impara a vendersi,
1: ma
0: no?
1: Anche preparare, che so, dei comunicati stampa quando avevamo dei prodotti nuovi da mandare alle riviste, quello lo sapevo fare, perché
0: tu sai, oggigiorno si parla tanto di queste transferable skills, quindi quelle capacità che puoi trasferire da un mestiere a un altro, che di una volta magari non se ne parlava, perché poi una volta anche uno faceva una carriera
1: tutta
0: ed era
1: la
0: quella
1: vita, sì.
0: Invece adesso soprattutto qui in Australia si può veramente cambiare anche il proprio lavoro, la propria carriera, anche insomma sui 40, c'è chi anche a 50 e
1: via. Io avevo 40 anni quando ho avuto i miei figli.
2: Benedetta, tu prima scrivevi in italiano in Italia, immagino.
1: Sì.
2: E poi invece qui hai dovuto iniziare a scrivere in inglese.
1: Ma poco, in realtà. Poco. Sì, per i comunicati stampa e così.
0: Certo,
1: fa la newsletter, facevo
2: newsletter. Ti è rimasto difficile oppure?
1: Ma all'inizio sì, poi in realtà no. Poi ho imparato, ma poi soprattutto ho usato la fotografia per il sito, perché tutte le immagini del nostro sito, ci sono 700 varietà di rose diverse, ma tutte le immagini sono mie, per cui ho usato la fotografia in modo diverso. Da reportage di viaggio mi sono ritrovata a fotografare rose, che anche lì non avrei mai immaginato
0: che l'avresti poi applicata lì, chiaro.
1: Però è stato, ecco, quello è stato divertente.

0: perché è stata una sfida, mi sono resa conto che lo potevo fare, che mi veniva bene, e poi mi occupo anche dell'amministrazione dell'azienda, che è la cosa che mi piace meno, no? Bookkeeping.
1: E certo, non tutto può essere no.
2: rose e fiori. Proprio perfetto in questa,
0: se sono rose
2: e fiori. Però se ti piaceva, se ti piace quello che fai, immagino che anche la parte un pochino meno piacevole la fai comunque, perché la devi fare.
0: Sì, adesso la delego di più, fortunatamente. Posso farlo.
1: Puoi delegarlo, viene delegato. Siamo un po' negli ultimi minuti. A questo punto parliamo del programma che sta incominciando.
0: Sì. Che è tutto dedicato al viaggio. Però dei viaggi particolari, dei viaggi dove molto intensi, molto in zone molto particolari, dei viaggi che in qualche modo ti cambiano, che in qualche modo ti lasciano tanto.
2: E io ti chiedo, ma tu facevi questi viaggi sempre in solitaria o l'hai fatto?
0: Molti sì. Altri magari con un collega fotografo o con un amico, un compagno, un'amica. Quando mi mandavano le riviste, spesso mi mandavano con un fotografo. A volte andava bene e sono anche diventata amica con alcuni di questi fotografi, altre volte era un disastro.
2: Perché è molto difficile fare viaggi in solitaria, perché non è da tutti, non lo fanno tutti.
1: Ma è anche complicato avere la persona sbagliata accanto.
2: È anche complicato.
0: Sono compromessi continui.
2: Farlo con persone che non conosci, anche quella.
0: Sì, poi non lo conosci. Una persona con cui stai insieme tutto il giorno e non lo conosci, magari ti è anche antipatico. Ecco. Ma poi soprattutto tutti i fotografi hanno esigenze diverse, ritmi diversi, per cui insomma...
1: Madonna, tutto il giorno, ti immagini, effettivamente.
2: Infatti, cosa ti capita?
0: Perché poi anche la cena, viaggi, ma poi nello stesso albergo, si cena insieme, credimi, a volte...
1: Non è mai successo che magari con qualcuno non ti trovavi bene, dici guarda io vado da me a mangiare, non ti tollero
2: senza magari esplicitarlo
1: così diretto.
2: Ma da oggi voglio stare un po' sola.
0: Poi c'erano
1: non sopporto la tua vista.
0: Devo dire, certi fotografi avevano un ego che era proprio debordante, per cui era veramente difficile stargli accanto. Comunque è andata.
2: Comunque bello perché anche racconti questa tipologia di viaggi, perché viaggi in solitaria non sono molto comuni, e anche viaggi con persone che magari non...
1: Il viaggio in solitaria secondo me non è una cosa che bisogna imparare, nel senso che non è... Cioè,
0: fai molti errori all'inizio, però impari a stare con te stesso, impari a conoscere i tuoi limiti, i tuoi ritmi, devi avere delle routine ovviamente, se no ti perdi. Però ti dà anche la possibilità, l'essere viaggiare da sole ti dà la possibilità di incontrare molte altre persone, perché quando sei in coppia o con un gruppo, le persone del posto non sentono bisogno di avvicinarsi a te o di interagire con te, perché tu sei già... In un gruppo, capisci?
2: Certo.
0: Già non hai bisogno di
1: anche
0: contatti.
1: La coppia è coppia insieme,
0: e la coppia ancora peggio, sì,
1: perché ci deve...
0: E invece viaggiando da sola, soprattutto come donna, attiravo anche il desiderio degli
1: non
0: altri.
1: Non ti hanno mai
0: di
1: detto do 100 cammelli a tuo papà? Nei paesi arabi questa battuta la fanno sempre.
0: Sì, ma poi c'era in India, per esempio, mi chiedevano sempre: ma tuo marito dov'è?
2: Sì, perché
0: non capivano come io potessi girare da sola e non avere una famiglia da qualche parte.
1: Certo.
2: E tu cosa rispondevi?
0: L'ho lasciato a casa. No, perché poi sì.
1: E quanti cammelli esigi?
2: Nell'altra carrozza li
0: esigi. Tanti.
1: Ok, allora grazie Benedetta.
0: Grazie.
1: Ricordiamo che questa sabato parte la prima puntata
0: alle 10.
1: In viaggio con Benedetta alle 10. E ogni volta ci porterai in un posto diverso, avrai anche degli ospiti con cui magari hai condiviso il viaggio
0: o viaggi diversi.
2: Ma possiamo spoilerare il luogo
0: la prima puntata? È l'Irlanda. Perché comunque avevo un legame con l'Australia,
2: mi è sembrato giusto partire da lì.
0: Sì.
2: Grazie.
1: Benissimo, grazie Benedetta, grazie Pina,
2: grazie di essere stata con noi.
1: Ciao a tutti.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 2 giugno, Stradbroke Road, Athelstan, Smart Road, St. Agnes, Victor Road, Campbelltown, Grave Street, Newton and Hectorville Road, Hectorville. Speed camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Trump presenta una controproposta più severa e attende una risposta da Teheran. A Milano ha fermato il manager coinvolto nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano. Allarme Ebola Cagliari per un paziente rientrato dal Congo. Nuovi dettagli sull'agonia della piccola Beatrice morta a Bordighera. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Oddio Barbara, dove siamo?
7: E che ne so, mi ci hai portato tu queste.
6: Ho paura.
8: Sono solo io.
7: Claudia.
8: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
6: Cosa?
8: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagami's products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
4: Gagami's, flavors from around the world.
6: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

0: troppo bello. L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, saranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
4: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
5: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
4: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
5: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Uno speleologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
4: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona entrando nel ristretto gruppo di campione capace di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: Buonasera a tutti, cari amici ascoltatori di Radio Italiana 531. Sono il vostro Marco, direttamente dal centro città per la celebrazione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Siamo in città alla Mortlock Gallery, Mortlock Chamber, State Library of South Australia, North Terrace, Adelaide, per la celebrazione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica Italiana, organizzato ovviamente dallo State Government in partnership con il Consolato d'Italia in Adelaide. Ovviamente ringraziamo lo State Government per averci invitato, per averci dato la possibilità di portare nelle vostre case questo fantastico evento. Abbiamo il ministro del Multicultural Essay, Nadia Clancy, on stage, quindi sta richiamando l'ordine e vi racconteremo un po' le formalità di questo evento di questa sera. E andiamo con la linea al palco.
9: Unless people want to create a dance floor later, it is an Italian event, who knows what could happen. Hi everyone, we're going to get started. Buonasera a tutti. Mi chiamo Nadia Clancy. I'm the Minister for Multicultural Affairs and I'm your Master of Ceremonies this evening. I would like to begin by acknowledging we're meeting on the traditional country of the Kaurna people and pay my respects in language. Mani Nadlu Tampenti, Nadlu Gania Tenga Imparenti. Distinguished guests and friends, thank you all for joining the Premier of South Australia, the Honourable Peter Malinauskas, and Consul of Italy in South Australia, Mr. Ernesto Pianelli, to celebrate the 80th National Italian National Day. I would now like to invite you all to be upstanding if you can, most of you already are, and invite students from the Elder Conservatorium of Music and School of Performing Arts to lead us in the Italian and Australian national anthems.

0: Ladies and gentlemen, I know you only just stopped clapping, but can we please thank the students again from the Elder Conservatorium of Music and School of Performing Arts for the beautiful music this evening. We will now move into the awards ceremony and presentation of the 2026 Italian Republic Merits. I now invite the Premier and the Consul to return to the stage to make the presentations.
1: Thank you. Bene. Un medico, un ricercatore di eccezionale valore che ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti e alla ricerca scientifica. La sua carriera ha avuto un impatto straordinario nel campo delle malattie cardiovascolari, un settore fondamentale per la salute globale, e il suo contributo all'innovazione in questo ambito è di portata internazionale. Ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, come primario presso il Queen Elizabeth Hospital e gli ospedali più importanti dell'Australia meridionale. Ha partecipato all'organizzazione di oltre 60 conferenze internazionali e contribuito a oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Nel corso della sua carriera ha dato un contributo significativo e lustro all'eccellenza e alla reputazione degli italiani emigrati. Con il suo operato continua ad arricchire e a valorizzare l'immagine dell'Italia in Australia e nel mondo. Ha instaurato un rapporto speciale con l'Italia, dove è stato Cardiology Research Fellow presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e dove ha collaborato a progetti di ricerca scientifica con il Politecnico Gemelli di Roma. Nel 2019 gli è stata conferita una delle più alte onorificenze australiane, l'Australia Medal, mentre nel 2020 è stato insignito del premio come miglior ricercatore di cardiologia in Australia. In qualità di massima autorità civile della Repubblica Italiana qui in Australia Meridionale, a nome del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, conferisco il titolo di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana al professor John Francis Beltrame.

0: Rieccoci all'ascolto, conferimento di ufficiale, del titolo di ufficiale a John Francis Beltrame, qui dal Mortlock Chamber in centro città Adelaide. È un'onorificenza conferita ovviamente dal governo italiano e dal nostro console, dottor Ernesto Pianelli, in quanto più alta carica del nostro governo qui sull'Australia. Il dottor Beltrame ora ci dirà due parole.
1: Thank you very much. I'd just like to acknowledge the Premier, Mr. The Honourable Mr. Malinauskas, the Italian Consul, and the other distinguished staff, and honoured guests here. This is indeed a great honour to be bestowed this merit from the Italian government. And I realise that it's a reflection of some of the years of work, both in clinical work and with the local Italian community, but also with researchers in Italy that I've worked with over the years. Indeed, it's been a great honour. So I very much would like to thank particularly the consulate, because certainly without the support of them, this would not have been possible. So thank you very much for that. And also thank you to my parents. So my father's here this evening, so he turns 90 next week. He himself certainly is much smarter than me. He was a rocket scientist and certainly made major contributions to the Australian government here. And then also a good friend of ours, Julian Stefani, so I'd also like to his support in this. And, of course, most importantly, then my family, so my two children, Sam and Jackie, and particularly my wife, who's been supporting us. We've just had our 37th wedding anniversary, so thank you very much, Susan. So thank you very much for this great honour, which is very much appreciated. Thank you.
2: Congratulations, Ufficiale Professor John Beltrame. This concludes the formalities for this evening. Please continue to enjoy the hospitality, and thank you again for your attendance at this reception today. Buona festa della Republic. Viva Italy! Viva Australia! Vi amo a tutti!
0: Ed eccoci qui con le parole del Ministro del Multicultural Essay, Nadia Clancy, che si conclude la serata di questa sera con l'onorificenza al dottor John Beltrame con il titolo di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, che significa essere insigniti in una delle più importanti onorificenze dello Stato italiano. È un ordine al merito della Repubblica Italiana che è stato istituito nel 1951 e viene conferito ovviamente questa sera dal nostro console d'Italia Ernesto Pianelli, che fa le veci del nostro Presidente della Repubblica. E viene conferito a persone che si sono distinte per particolari meriti nei confronti della nazione in ambiti come cultura e arte, volontariato, imprenditoria, scienza e ricerca, come il professor Beltrame, e promozione dell'Italia all'estero, attività civili, militari e umanitarie. Detto questo, vi salutiamo, grazie dell'ascolto, e io voglio salutare anche il nostro membro del comitato e volontario Mario Romaldi, che mi importuna e mi sta toccando, e quindi io questa sera sono diventato il nostro commendatore, hai visto? Hai visto?
3: Ho visto che c'hai scritto qui Don Totino.
0: Don Totino ha scritto Marco Petta e Joe Sokac. è molto più importante di me. Grazie dell'ascolto e viva l'Italia e viva la Repubblica Italiana. Buona serata e grazie a tutti per essere stati con noi questa sera.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
8: Veronica vi augura buon ascolto.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Radio Italiana 531.

romanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: Mi riconosci con scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando ufficio radio 8340-2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Pini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

eri leggera, una libellula sotto la cera. Ti ho perso ed era valese, di gocce di pioggia dentro una bufera. Siamo la scia di una stella gomena, come una droga ma solo l'ascesa. Una forchetta che infilza la presa, ti tengo la mano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
4: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
5: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguardo la vostra salute.

0: Buonasera a tutti, augurandomi che stiate tutti vicino al caldo. Questa sera è un po' freddolosa, certi scrosci d'acqua, comunque siamo qua con voi e per voi. Detto tutto questo, auguro a voi una buona serata. Chiamateci, teneteci compagnia, metteremo le canzoni da voi preferite, quindi subito saluto e ringrazio Loretta che è pronta a dirigere l'orchestra. Cara Loretta, sempre bello essere in compagnia, nonostante che noi 60 anni più che siamo sempre assieme. Comunque, alla 531 ai microfoni, per me è un orgoglio vederti. Brava, grazie.
1: Grazie Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti che siete lì aspettando la nostra musica. Spero che godete la trasmissione.
0: Benone, allora, questa sera, dovuto al fatto che l'80esima festa della Repubblica Italiana, un saluto alla nostra, al nostro tricolore, alla nostra bandiera. Vorrei incominciare il programma con la canzone Fratelli d'Italia. Essendo la festa italiana e noi essendo pure italiani, un salutone, un abbraccio e un saluto d'alpino alla bandiera italiana. Buon ascolto a voi tutti.

Benone, allora ritorniamo voi, perdonate un secondo che ero impegnato al telefono. Chi ha il telefono? Un momentino di pazienza che non posso rispondere. C'è Medino. Okay. Bionda, bella, bionda. Bene, allora incominciamo subito con una canzone a piacere nostro affinché ci mettiamo in regola. Loretta, lascio fare a te.

Bene, allora incominciamo subito col salutare e dire grazie alla carissima Antonietta Gagliardi, la quale auguriamo lei ogni bene. Ed ecco qua, lei vuole ascoltare il bravissimo Michele Rotella che ci canterà Frontiere chiuse. Eccola qua Antonietta, buon ascolto e stai al caldo.

Benone, allora un salutone alla nostra carissima Anita. Cara Anita, grazie che stai sempre in compagnia nostra, è quello che vogliamo, che ci tenete compagnia. Bene, allora questa sera tu vuoi ascoltare la canzone Torna su Riento, che Loretta la pronta te la manda subito, augurandoti buon ascolto. Stai nel caldo, buon riposo più tardi. Ciao e grazie Anita.

La prossima chiamata è stata fatta dalla carissima Maria Penna, la quale ringraziamo augurando lei pace e bene. Cara Maria, mi raccomando, stai al caldo che stasera è una serata un po' freddolosa e scrosci di pioggia che alle volte si stenta a vedere fuori dalla macchina. Questa sera tu vorresti ascoltare la canzone La Domenica Andando la Messa. Ed eccola qua, cara Maria, tutta per te, augurandoti buon ascolto e ringraziandoti. Ciao Maria.

Un momentino di pazienza alla persona che si trova al telefono, arrivo subito. Allora ci abbiamo la carissima Colomba. Cara Colomba, grazie di cuore, tu vuoi ascoltare Polvere ed eccola qua, tutta per te, nell'augurarti ogni bene e soprattutto buon ascolto Colomba.

Benone, allora la prossima chiamata è stata fatta da una carissima persona che Loretta a me sta a cuore. Sto parlando di Nicolina. Cara Nicolina, non ho parole adatte per dirti grazie. Oggi siamo incontrati per un'oretta. Sei una persona fantastica e grazie a Dio ho avuto il piacere di vedere la faccia del carissimo amico Rocco. Io penso che nel passare del tempo sui lavori qua là era una faccia conosciuta, comunque si vede che è una faccia come una pagnotta di pane, buono, una persona fantastica, quindi di cuore grazie. Nicolina, ecco qua la canzone da te preferita, 50 primavere, un salutone a te e la tua cara figlia che abbiamo incontrata oggi. Di cuore un abbraccio, un sentito grazie, un augurio di pace e bene e buon ascolto.

Bene, allora con la prossima chiamata fatta dal carissimo amico Fabio De Luca, mi ha dato il compito a nome di Gio Favretto, che vorrebbe ricordare Pita Minuzzo con la canzone Caro Amico. Ma Fabio, come al solito, vuole salutare il tavolo numero uno, il tavolo numero due, che ogni giovedì si troviamo al Focolare a pranzo. Vorrebbe salutare Oreste Beltrame, Nicola Pameli, Aldo Mecchis, Doro Coronica, Mario Montin, Giao Favretto. Comunque guardate, ce n'è una ventina, tutti non me li ricordo. Comunque sia, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Ed ecco qua la canzone Caro Amico. Fabio, ti auguro ogni bene, buon ascolto e tante belle cose. Grazie.

Cara Antonietta Gagliardi, siamo con te nel dirti grazie, ti salutiamo augurandoti tanto bene, cara, stai al caldo, quindi questa volta tu vuoi ascoltare Michele Rodella che canterà Per te vivrei, ed eccola qua Antonietta, grazie, buon ascolto e auguroni.

Benissimo, allora carissimi amici radioascoltatori, come sapete ogni anno la radio conduce la Radiathon, cerca da pigliare qualche fondo perché, come sapete, a mantenere una radio sono tante spese. Una volta all'anno ci appelliamo a voi, carissimi radioascoltatori, se potete, quel che potete, come potete, darci una mano. Io faccio la domanda per il programma che conduco io, programma Tutto Dedica, se ci potete dare una mano, farci un'offerta per la 531, d'accordo? Vi ringrazio. Siamo stati appena avvertiti che Radiathon comincia fra poco. Detto tutto ciò, vi ringrazio, sicuro del vostro aiuto. Quindi cambiamo discorso, andiamo a salutare un carissimo amico che oggi ho avuto il grandissimo piacere da vedere la sua faccia, perché prima da anni sentivo dire Rocco. Quindi oggi ho visto la fotografia e vagamente mi pare che sui lavori siamo incontrati o qua o là. Una faccia buonissima di un bravissimo uomo. Comunque, con l'augurio, caro Rocco, che tu di sopra ci ascolti. La canzone che tu chiedevi per anni, Le Mondine, tutto per te, quindi nel sperando che tu vivi nella pace eterna in compagnia del Padre Eterno, ti salutiamo augurandoti sempre di guardarci ed ascoltarci da sopra. Rocco, ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate.

0: 800 durante i programmi.
1: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
0: Weekend esclusi.
1: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
0: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
1: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
0: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
1: Radioton 2026 è arrivato.
0: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
2: Bene, bene, bene. Un saluto, una stretta di mano, una coppia fantastica. Sto parlando di Giovanni Rosa Panuccio, la quale di cuore li ringrazio, che ci tengono sempre compagnia. Quindi, carissimo Giovanni e Rosa, volete ascoltare Peppino Gagliardi che canterà T'amo e T'amerò. Bellissima canzone. Quindi, è una bella canzone, Giovanni, che tu le dedichi a Rosa. Di cuore grazie, continuate così, vi vogliamo bene. Ciao, buon ascolto.

Benone, allora guardando l'orologio sono circa le 9, è arrivato il momento di salutare tutti i nonini e nonetti di Sant'Ilario. Dico sempre di Sant'Ilario perché la nostra bravissima Giuseppina che li ha accuditi oltre 40 anni e continua a farlo. Ma io voglio aggiungere tutti i nonini ovunque vi trovate, in qualsiasi ospicio, quelli che si trovano a casa, dappertutto, cari nonnini. Un sentito grazie sempre per quello che avete insegnato a noi. Oh, veramente sono un nonno anch'io, ho cercato di fare il mio meglio. I nonnini hanno dato tanto, ho insegnato ai giovani e continuano a farlo. Quindi,

i nonni, a nome del mondo intero, un sentito grazie. Questa sera ho scelto una canzone io un po' allegra, che dice «Amore, dimmelo», quindi, cari nonnini, ascoltatela, che forse una volta tutti noi abbiamo desiderato ste parole di ste canzoni. Ed eccola qua, tutta per voi, nonnini e nonetti, e Giuseppina compresa. Eccola qua.

Bene, allora un salutone, una stretta di mano al carissimo amico Alberigo. Caro Alberigo, grazie, ti auguro ogni bene, mantienti al caldo, è bello sempre sentirti. Quindi questa sera tu vorresti ascoltare O Sole Mio, con questa canzone mi hai fatto rallegrare perché è un po' di tempo che non lo vediamo. Nell'augurarti un buon ascolto, Alberigo, ti diciamo grazie di cuore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Benone, allora con la prossima telefonata ringrazio la famiglia Deodoro e Maria Giuliano, la quale ringrazio per essere sempre con noi. Questa serata loro vorrebbero salutare la famiglia Maglieri, la quale mi associo anch'io, essendo una famiglia anche da me conosciuta, e dedica loro la canzone La Molisana. Ed eccola qua, Deodoro e Maria, per la famiglia Maglieri, La Molisana, augurandovi voi buon ascolto e tante belle cose. Grazie, eccola qua.

Benone, allora è arrivato il momento di salutare e ringraziare Ferdinando Carfora. Comunque, carissimo Ferdinando, tu hai detto che vuoi ascoltare Le mamme cantata da Toto Cotugno. Guarda, la computer non me la dà Le mamme, ma sono tutte belle le mamme del mondo, sì. Comunque, guarda, e tu vuoi salutare la tua mogliettina Carmela e la cognata Sandra, la quale io mi associo a salutarle dando loro il buon ascolto con la 531. E a te, Ferdinando, di cuore grazie che ci tieni compagnia e di tanto in tanto ti fai sentire. Quindi, sono tutte belle le mamme del mondo, insomma la canterà, se non sbaglio, Claudio Villa, ma Toto Cotugno la computer non mi dà solo le mamme. Quindi ti ringrazio e perdona se non ho potuto fare quello che tu volevi. Di cuore grazie e buon ascolto.

Benone, allora al prossimo sentito grazie va dalla nostra amica Maria Teresa. Cara Maria, una volta ancora di cuore grazie, sei fantastica, trovi delle parole che alle volte non riesco a contraccambiare. Comunque grazie di cuore a te e anche a te, che il buon Dio ti mantenga sana e salva, e grazie per come tu ci dici le belle parole. Questa sera vuoi ascoltare Chitarra Romana, ed eccola qua, Maria, tutta per te, augurandoti buon ascolto e buon riposo dopo. Ciao e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
3: Bene, allora il primo grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi, che ha appena soccoltato che io ho menzionato che la radio italiana incomincerà il Radiathon. E per essere preciso, il Radiathon comincerà al Focolar Furlan al 15 di questo mese. Io ho voluto avvertirvi in modo che se volete dare una mano vi preparate, quindi penso sia l'apertura al Focolar Furlan, poi dopo faranno la solita lotteria che chi dà la moneta viene messo su un banco di numeri e poi verrà estratta settimana o giorno per giorno e chi è il vincitore, chi è là che vincerà qualcosa. Comunque, carissima Antonietta Gagliardi, tu sei la prima che hai promesso $100, a nome della 531 di Loretta Dio ti dico di cuore grazie, sperando che qualcuno segua, non è importante $5, quello che sia di cuore grazie a tutti. Bene, detto tutto ciò, un saluto va dall'amico Nicola Pameli, è il nostro barzellettiere che ogni giovedì ci tiene tutti allegri e contenti. Anche lui questa sera vorrebbe ascoltare la sua canzone, ma prima di tutto vorrebbe anche lui salutare il tavolo numero uno, il tavolo numero due, che ci troviamo tutti al Focolar Furlan a pranzo. E lui vuole fare come che ha fatto il nostro Fabio De Luca, che saluta tutti. Io ho detto un po' di nomi, quelli che ricordo. Comunque, Nicola, sono sicuro che fra di loro se lo diranno. Ti ringrazio di cuore. Questa sera tu vuoi ascoltare Pavarotti che canterà Torna a Suriento. Nicola, ti auguro buon ascolto. Ti dico grazie di cuore. Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Io vado a me.
1: Bene, allora la prossima chiamata è stata fatta da Maria. Maria, ce n'è mille, però tu Maria hai chiamato e tu sai chi sei, la canzone per te, tu vuoi ascoltare l'amicizia. Ed eccola qua, tutta per te cara Maria, augurandoti di risentirti di nuovo e forse di vederti a pranzo al Focolare giovedì. Di cuore grazie, buon ascolto e buon riposo dopo. Grazie.

sia mio e camerite sì, ma poi quando mi parlo mi trovo la tua faccia stus.

0: Benone, allora è arrivato il turno del nostro carissimo amico Tony Seneca, la quale vuole salutare i fratelli, come si dice? Deodoro Giuliano, Tony Giuliano, Nicola Giuliano, c'è un altro fratello nelle colline o in montagna che non mi ricordo il nome, quindi Tony vuole salutare tutta la famiglia.
1: Giuliano,
0: qualche volta guarda la testa mia si dimentica il nome, comunque perdonatemi, dedica loro la canzone Il Carneval di Venezia. Come sapete, Tony Seneca era un maestro, io dico un professore di fisarmonica, la quale ringrazio per tutte le volte che è venuto a suonare al mio beneamato Focolar Furlan. Caro Tony, ricordandoti sempre, sei fantastico con la fisarmonica. Quindi ecco qua il Carneval di Venezia per la famiglia Giuliano.

Bene, allora siamo arrivati all'ultima telefonata fatta dalla carissima Anita, che vuole ascoltare la canzone Friul Patria Me. Quindi, cara Anita, a te, a Oreste e Gina Beltrame, un salutone, un augurio di buon riposo e tante belle cose. Anita, Oreste e Gina, buon ascolto, buon riposo. Ciao e grazie.

0: Benone, allora, avendo ancora 5 minuti nelle nostre mani, Loretta vuole mandarvi una canzone nel dirvi grazie per le vostre chiamate. Lei l'ha scelta per voi, augurandovi a tutti una buona notte. Loretta, tocca a te.
1: Degli occhi tuoi.

0: qualche volta si può anche morire. Come io per te,
1: come io per te.

0: Benone, allora questa sera, come Cavaliere della Repubblica Italiana, porgo un saluto alla bandiera nostra per i loro 80 anni della Festa della Repubblica. Quindi, Loretta Dio, salutiamo la nostra bandiera. Poi mi rivolgo a voi, carissimi radioascoltatori, per le vostre chiamate vi dico grazie, per le vostre belle parole due volte grazie. Quindi, nel dirvi alla prossima settimana, siamo qua con voi e per voi, passo la parola e ringrazio la brava Loretta che mi diventa sempre più brava. Quindi Loretta, mi fai diventare orgoglioso. Dirigi l'orchestra molto bene, sono preo di te.
1: Grazie Lorenzo, io vi ringrazio tutti quelli che hanno chiamato. Abbiamo passato una bellissima giornata lì con la nostra amica Nicolina. Grazie di nuovo, ti vogliamo bene. Spero di essere qua con voi la prossima settimana. State dentro dove è caldo, perché piove. Buonanotte, mandi, buonanotte.
0: Mandi, allora con un abbraccio grande, anch'io mi associo a Loretta di cuore.

0: augurandovi pace e bene, una stretta di mano, un caloroso mandi. Ciao a tutti.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Radio Italiana 531.

0: stiamo parlando di match che durano 4-5 qualche volta,
1: come
0: anche
1: quello di Arnaldi di ieri contro Tiafoe americano. Ma lei dice quindi che in qualche modo
0: a 1:30 di notte
1: che in qualche modo c'è una reazione paradossalmente all'eliminazione di Sinner, c'è stata una reazione ancora più positiva di quanto poteva esserci.
0: Dico che è un fenomeno di durata più ampia. Dico che avere un leader come Sinner, che non solo è il più forte al mondo ma è il ragazzo più positivo e migliore del mondo anche quando perde, che sì, riesce a rimanere tutti in campo e alla fine fa i complimenti al suo compagno. Grazie. In una situazione nella quale qualunque persona normale si sarebbe ritirata prima, questo crea un effetto emulazione positivo anche a livello comportamentale. E fa sì che i nostri ragazzi non si lamentino più come facevano i vecchi giocatori italiani, siano un esempio anche come attitudine al lavoro e al sacrificio.
1: Si lamentavano
0: e questo poi
1: prima
0: si traduce in risultati straordinari.
1: Certo. Quindi lei sta facendo un po' di polemica sul fatto che Sinner abbia giocato sino alla fine, qualcuno diceva poteva anche ritirarsi perché
0: invece no.
1: È stato giusto tentare.
0: Io dico che è giusto, fa parte del personaggio, mi sarei meravigliato del contrario, lo rende unico, un esempio straordinario non solo per i suoi compagni di squadra ma per il nostro movimento, dico anche per le giovani generazioni del nostro paese, uno di quelle persone, di quei personaggi che aiuta il nostro paese a diventare migliore.
1: Senta, signor Binaghi, quindi lei che idea si è fatto? Colpo di caldo o ha giocato troppo alla fine, visto che abbiamo fatto un po' di giorni? Perché si parla tanto.
0: Il calendario internazionale non è stato programmato per l'ipotesi in cui uno come Sinner possa vincere 5 tornei di fila. Mm. È una cosa unica, anche straordinaria, e quindi se l'avessero studiato prima di fare il programma avrebbero dato delle pause maggiori per poter consentire ai giocatori di riposarsi, di riallenarsi, quindi Sinner è vittima della sua delle sue eccessive vittorie.
1: Senta, non ce lo dice, ma dei tre italiani rimasti in gara, ce n'è uno in cui lei, senza dircelo, in cui fa il tifo particolarmente, più dei tre?
0: Ma no, io non posso fare il tifo per nessuno.
1: No, senza dire il nome, no, volevo solo sapere. Certo, questo è
0: bellissime. Solo dire che durante gli internazionali d'Italia ero all'interno del mio ufficio con Fabio Fognini, intento a sbrigare pratiche d'ufficio, si è affacciato Berrettini che ridendo ci ha detto mi raccomando tenetemi il posto caldo che sto per arrivare anch'io, che voleva dire che stava scherzando dicendo che stava per mettere di giocare a tennis. Mi sono permesso per la prima volta di mandarlo
1: altro
0: in paese, in modo anche un pochino più brutale,
1: di mandarlo in Francia.
0: Di aver fatto bene, giusto?
1: Direi. Senta, l'ultima cosa, quindi stasera non c'è al Quirinale, signor Binaghi?
2: Alla grande festa al Quirinale?
1: Non prende il Parigi-Roma?
0: Speriamo di farla qua la grande festa nei prossimi giorni.
1: Speriamo. Lei stia lì, grazie.
0: La Repubblica per il nostro paese.
1: La Repubblica del tennis. Grazie, Angelo Binaghi, presidente della Libera Repubblica del Tennis e del Paddle. Arrivederci.
2: Buongiorno.
1: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
2: arrivederci.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: È Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Un giorno da pecora.

0: cavalli, oh oh, in fuga, oh oh, 2 giugno, oh oh, a Roma, oh oh.
1: Rivelazione del sito Axios. Trump telefona a Netanyahu, gli dà del pazzo e gli ricorda di averlo salvato dalla galera. La telefonata: Trump, tu sei pazzo e se non era per me stavi in galera. Netanyahu: idem. Trump, non mi parlare in ebraico. Netanyahu: è latino. Trump, e da quando sei il messicano?
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Oggi con noi c'è...
3: c'è...
5: il virologo Fabrizio! Il vulcologo Pregliasco!
3: Fabrizio Pregliasco!
4: Il più grande virologo di tutti i tempi! Signor Pregliasco, buongiorno,
6: buongiorno
4: di nuovo!
3: Buongiorno, buongiorno, ben trovato!
4: Qual è l'ultimo insulto che ha ricevuto?
6: Beh, insomma, ce n'è diversi.
4: No, l'ultimo. Sui social.
6: Uno carino era...
4: carino,
6: a schiacciare i ricci...
4: Vai a schiacciare i ricci
6: col deretano.
4: Vai a schiacciare i ricci, beh, però...
6: Era un suo ragionamento.
4: No,
6: anche.
4: Era
6: in lingua, perché mi hanno detto che in pugliese rende molto di più.
4: Era pugliese. Invece altri più
6: brutti.
4: Minacce ne riceve ancora?
6: Sì. Ma purtroppo sì, anche sotto casa, una bella mia foto, una cosa anche fatta bene, con anche la
3: stencil.
6: Proprio hanno fatto il lavoro con la svastica,
4: e con scritto
6: morirai.
3: Niente, una cosa piccola.
6: Però
3: piccola,
6: cosa
3: appena
6: così,
3: accennata,
4: morirai senza dire quando,
6: è sperabile,
4: ma quindi
6: insomma,
4: non è, diciamo,
3: potrebbe, ma lì poi casomai aggiungono dopo.
4: Sì, ma potrebbe anche non essere una minaccia.
3: Lei tenga sotto controllo la scritta, perché hai visto mai, no?
4: È un dato di fatto. Senta, abbiamo detto che è stato invitato alla festa del Quirinale stasera. Invece all'inaugurazione del Tala Beach della Sant'Anchea Marina di Pietrasanta?
6: No, neanche.
3: No, vedi.
4: Ma se lo aspettava?
6: No,
4: perché Bassetti è stato invitato.
6: Ah, sì.
4: Non è stato invitato, ma doveva essere. No, quindi lei no.
6: Io no.
4: L'ultima volta che è stato invitato a una cena, una festa?
6: Non sono.
4: Aspetti, faccio una domanda diversa. È mai stato invitato a una festa?
3: Nella sua intera esistenza.
4: Parti a una...
6: Adesso così a occhio non mi ricordo.
4: No.
6: È possibile che sia successo.
4: Per sbaglio.
6: Insomma.
4: Ma è l'ultima volta che ha partecipato a una cena pubblica, privata, a un salotto, in una terrazza.
3: Una roba un po' carina, non lo so.
6: Una
3: bicchierata, un aperitivo.
4: Oltre che a casa di Alberto, dove c'è Roberta che cucina benissimo.
3: Meglio
4: di
3: della moglie.
4: Ma non è mai andato a un evento pubblico?
6: No, sono andato, non mi viene in mente.
3: Mi è rimasto molto impresso.
6: C'era Letta.
4: Enrico Letta, il mito, Gianni Letta.
6: Un'iniziativa sempre di comunicazione della RAI, una cosa in grande stile.
4: È andato quella volta lì. Senta, questo ve lo chiedo, oggi Milano sembra novembre, ve lo dico proprio. Piove, ma proprio. Quindi questo caldo, dal caldo al freddo.
6: E lì il bello, così arrivano un bel po' di forme simili influenzali, ancora anche un po' fuori stagione, ci dà soddisfazione.
3: Lei dice, vedi, lei è contento.
6: Vede, per quello che sono poi un menagramo.
4: Quindi lei dice che questo repentino calo delle temperature...
6: Rinovirus, adenovirus, lavoreranno alla grande.
4: Di nuovo, cioè, perché l'influenza non è ancora finita, l'influenza.
6: No, la stagione influenzale è finita, però questi sbalzi termici facilitano queste forme comunque non da sottovalutare.
3: Perché ha visto per esempio Baglioni che ne aveva scambiato per l'influenza,
6: poi la polmonite,
4: però quello
6: era una complicanza.
4: E come ci si può difendere se qua adesso cambia la temperatura?
6: Ma investirsi a cipolla.
3: Come dicevano i nonni. Così,
4: però poi fa piangere poi vestirsi a cipolla. Adesso con noi c'è
3: chi c'è?
7: Emanuele Pozzolo, di scienza un Pozzolo.
3: Emanuele Pozzolo,
4: deputato del gruppo misto della componente Futuro Nazionale di Vannacci. Signor Pozzolo, buongiorno.
3: Buongiorno.
8: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
4: Come sta, signor Pozzolo?
8: Io sto benissimo, nessuna sindrome influenzale.
3: Bene. Dove
4: per
3: la troviamo?
4: Adesso.
3: Dove la troviamo?
8: Adesso, ci mancherebbe.
3: Dov'è?
4: Pronto.
8: Dove la trovate a Rosazza?
3: No, lei, dov'è, scusi?
8: No, Rosazza, posso stare a Rosazza, sto a Rosazza.
3: Rosazza. Vabbè, vabbè, vabbè.
4: Per i pochi...
8: Italia, no, dico, no.
4: Per i pochi che non sanno dov'è Rosazza, dico...
8: Non possono non saperlo.
4: Certo.
3: Vabbè, no, che... ma mettiamo che glielo volessimo suggerire a quei pochissimi.
8: Suggeritelo.
4: No, dico a lei, chiedendo a lei, dico a Pozzolo.
3: Stia con noi, stia con noi, cioè, lo stiamo perdendo.
4: A Rosazza, provincia di... no,
8: provincia,
4: sì.
8: Di Biella, provincia di Biella.
4: Provincia di Biella, sì, sì. Suo
8: di Monte.
4: Certo. Senta,
8: fare influenzale di questo maggio.
4: Io la sento male, se non so se è così per tutti quanti.
3: Un po' marzianetto, così si sente.
4: Volevo chiedere questa cosa, perché il generale Vannacci ha detto che non sarà, e quindi non è stato, alla celebrazione del 2 giugno perché è a Bruxelles dove si lavora. Lei che è uno dei deputati di Vannacci, noi pensavamo che avesse mandato lei alle celebrazioni del 2 giugno.
8: No, io ho fatto legna per l'inverno oggi.
3: Oggi che piove?
4: È un po' presto, dico.
8: Oggi che piove, un po' presto. Io lavoro in questo senso, come tanti italiani, oggi ho lavorato. C'è chi fa le celebrazioni per la festa della Repubblica, e viva la Repubblica, viva l'Italia, e altri che fanno altre cose.
4: Ma cioè, nel senso
3: anche noi stiamo facendo la radio.
4: Ma nel senso che secondo lei non era giusto celebrare la festa della Repubblica oggi?
8: Ma viva la Repubblica, ci mancherebbe,
4: certo.
8: Chi più repubblicano c'è di Futuro Nazionale?
4: No, ma allora, e come mai, ma chi c'era in rappresentanza di Futuro Nazionale oggi alla parata di del Foro Imperiali e questa sera al concerto organizzato da Mattarella?
8: A differenza degli altri partiti, Futuro Nazionale si fa rappresentare dal popolo, questa è la differenza che ancora... Ma abbiamo bisogno dei rappresentanti, c'è il popolo che rappresenta, gli italiani festeggiano la festa della Repubblica e quindi capite che non abbiamo bisogno noi di bandierina come gli altri.
4: No, bisogna cosa sapere se il popolo era informato che stava rappresentando voi, signor Pozzolo.
8: Il popolo lo capisce, non è che sia informato.
4: Quindi non c'era nessuno di oggi di voi alla parata
8: le persone di Futuro Nazionale che hanno voluto rappresentare e partecipare alle cerimonie pubbliche hanno partecipato, gli altri no, e viva Dio, no? Questo è un aspetto importante della Repubblica, un aspetto in cui ci si può riconoscere a differenza di altre feste nazionali in cui magari a volte, come dire, scappa un po' la frizione sinistra, no?
4: Senta, a proposito di frizione sinistra, noi abbiamo pensato a un certo punto che il generale Vannacci avesse mandato lei oggi alla parata militare, visto che è un po' un esperto di armi, signor Pozzolo, quindi magari
8: infatti l'idea era proprio questa, però in realtà ha preferito i boschi.
4: In realtà ha preferito i boschi, non Maria Elena, ma i boschi proprio per spaccare.
8: Posso fare una battuta qui, gli esperti di armi, al di là di me ovviamente, che sono uno dei massimi esperti.
4: Certo.
8: Non è quelli che in Parlamento votano continuamente a favore delle armi a Zelensky, che continua in questo modo a far progredire una guerra che forse è contro il nostro interesse nazionale. Quelli sono i massimi esperti di armi.
4: Loro. Senta, le volevamo chiedere anche questa cosa, perché magari lei non era l'altro giorno lì vicino a, sa, quando sono scoppiati i fuochi d'artificio, che poi i cavalli sono impazziti. No, non c'era, signor Pozzolo. Ce l'ha l'alibi?
3: È brutta cosa.
8: I fuochi d'artificio e i petardi non mi sono mai piaciuti, mi piacciono le armi, ma non i fuochi d'artificio.
4: Quelli. Cioè, però non le piacciono i fuochi d'artificio?
8: Personalmente no, però
3: per
8: lo champagne.
4: Lo champagne preferisce?
3: Se deve festeggiare.
4: Non sento niente. Cosa dice lo champagne?
8: Preferisco l'apertura della bottiglia di champagne.
4: Sono cose diverse. Senta, è vero che stanno arrivando altri parlamentari nel vostro gruppo? Qualcuno ha scritto Davide Bergamini e Attilio Pierro di Forza Italia?
8: Secondo me fate prima a segnare quelli che non vogliono entrare in questo
4: gruppo. Addirittura, adesso siete in quattro nel gruppo misto, signor Pozzolo.
8: Sabato prossimo se lo vediamo diversamente, vediamo.
4: Quando?
8: Io ho lei. Sabato, domenica, lunedì.
4: Ah, lei dice entro il weekend arrivano altri parlamentari in Futuro Nazionale?
8: Dovremmo mettere i cancelli blindati.
3: Davvero? Perché stanno arrivando tutti in massa.
4: Ma scusi, quanti arrivano entro la fine della settimana?
8: Non ho il pallottoliere sotto mano, ma le cose
3: sbagliate. Sbagliate.
4: Ma 1, 3, 10, 5, 10, 20?
8: Gli interessati sono decine e decine.
4: decine e decine. Vabbè, vediamo, ci sentiamo settimana prossima. Grazie Emanuele Pozzolo, interessati, vabbè, certo, è facile essere interessato e poi insomma. Grazie signor Pozzolo, buona legna, arrivederci.
8: Salve, salve.
4: Grazie, grazie. Poi regaliamogli un telefono quando più avanti. Senta, signor Pagliasco, lei che è uno dei più grandi medici di sempre.
6: Non esageriamo.
4: Ma quanta gente la chiama di amici suoi? Dice, guarda, Fabrizio, c'ho un male qua, c'ho un dolorino, c'ho questo.
6: Sì, in effetti un po' in tanti.
4: Tanti come ci si difende da questa cosa?
6: Non è facile, non è facile perché appunto poi si delude se non si ha una risposta su alcune situazioni.
3: Anche i politici.
6: Anche dei politici, o per velocizzare a volte anche
4: La chiamano politici
3: per saltare la fila non pagare,
4: per prenotare
6: vero.
4: Vabbè, ma quelli politici vanno privatamente
6: per facilitare
4: e lei li aiuta.
6: Che bisogna fare?
4: Certo, ma più di centrosinistra o più di centrodestra?
6: No, trasversale, tutto l'arco.
4: Ma proprio parlamentari?
6: Di tutti i vari.
4: Anche del governo?
3: Se ne approfittano un po' tutti.
4: Anche i membri del governo la chiamano?
6: È successo.
4: Ma per chiedere il posto? O?
6: No, anche per opinioni.
4: Senza dirci chi era, qual era la patologia?
6: Problematiche a livello ortopedico.
4: Ortopedico?
6: Ginocchio.
4: Ginocchio, infiammazione.
6: Un po' di guai.
4: Menisco, cos'era?
6: Vediamo.
4: Lei l'ha consigliato?
6: Noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario.
4: Vabbè, senta, ma lei che è un grande medico, come sta il campo largo?
3: Capirlo. Chi sono, quanti sono,
6: come si allarga, si allarga.
4: Sta bene, sta male, è solido.
6: Non mi pare, però.
4: Lei se ci fossero le primarie voterebbe per Schlein o Conte?
6: Insomma, li conosco tutte e due, è un guaio.
3: Salis.
4: Cioè, dice che siccome li conosce tutte e due
6: sono in difficoltà.
4: Non li voterebbe, perché li conosce bene.
6: No, insomma, è sempre un pasticcio.
4: Ma dovendo scegliere.
6: Sa che sono un democristiano, non posso.
4: Può votare tutte e due.
6: Non si può,
3: Qualcuno ce ne deve andare lì,
4: certo. Senta, ma le hanno chiesto di candidarsi?
6: No.
4: Ma gli piacerebbe candidarsi alle politiche l'anno prossimo?
6: Ma chi lo sa, non mi dispiacerebbe, però credo che...
3: Vedi.
4: Crede che non glielo chiedano?
6: Non penso.
4: Se glielo chiedessero, disponibile.
6: Ma tutto sommato.
4: Cioè, facciamolo sapere, nel senso, se ci fosse qualcuno...
3: disposto a candidarlo, lui...
4: Nel campo largo ha delle preferenze, PD, 5 Stelle... PD. PD. Sì. Quindi se Eli Schlein vuole candidare il professor Pagliasco, lui è pronto.
6: Ma non penso che ci sia la necessità
4: però deve andare a Roma poi.
6: Vabbè, insomma,
4: lo farebbe.
6: Tutto sommato c'è un bel clima, si sta bene, si mangia bene.
4: Ma e pensa di poter incidere andando in Parlamento?
6: Ma difficile, perché ho avuto modo di esserci, ma la mia idea era quella proprio di continuare questa attività di volontariato sulle pubbliche assistenze e sarebbe bello poter far... mettere in evidenza quello che fa il terzo settore, che è una parte fondamentale di quella che è la vita comunitaria.
4: Ma le piacerebbe di più fare il parlamentare oppure il sindaco di Milano?
6: Oh, il sindaco di Milano mi sembra molto difficile.
4: Difficile.
3: Ma le interesserebbe?
6: No. Mi sembra molto possibile.
4: Ma non gliel'hanno mai chiesto?
6: No.
4: E lei si è candidato alle elezioni regionali nella lista civica a supporto di Maiorino, ha preso 1800 preferenze.
6: Ma è andata ancora bene.
4: Sì, è arrivato quinto.
6: Forse un terzo, quarto.
4: Comunque, questa idea della politica al Parlamento, anche perché così sta un po' lontano da Carolina. Poi magari viene a Roma, c'ha una casa normale, non deve stare nello scantinato.
6: Nel seminterrato, come sapete che vivo difficile.
4: Quindi dice, lei vorrebbe candidarsi in Parlamento? Per scappare da casa.
6: No, adesso... Mi vuole bene Carolina.
4: Benissimo, peccato per quel problema della cucina, però
6: non si può avere tutto.
4: Dario Caro Tenuto, buongiorno!
9: Buongiorno, mi sentite bene?
4: Benissimo,
3: buongiorno.
4: Anche deputato del Movimento 5 Stelle, che ricordiamo era stato sulla flottiglia,
3: è stato imbarcato.
4: Poi è stato come tutti fermato, arrestato, sequestrato dall'esercito israeliano e poi tornato in Italia. E ieri, incredibilmente, cosa è successo? Che la barca su cui lei era imbarcato della flottiglia è arrivata a Gaza.
3: Da sola,
4: la barca, dei pezzi della barca. Cosa ha visto lei, signor Caro Tenuto?
9: No, io sono, c'ho la pelle d'oca, ragazzi. Cioè, veramente è una cosa impensabile considerando dove ci hanno fermato.
3: L'ha letto come un segno.
9: Perché, Io ho letto L'Alchimista quando ero ragazzino e mi ha colpito molto quel libro, per cui come faccio a non vederlo come un segno?
3: La barca comunque è voluta arrivare.
9: Sì, ed è pazzesco, è veramente pazzesco. Tra l'altro, ora che ci penso, abbiamo avuto anche altri piccoli segni, tipo a un certo punto in mezzo al nulla sono arrivati degli uccellini migratori, di quelli piccolissimi, e uno si è fermato sulla mano di una delle ragazze che stava lì, che è riuscita a prenderlo, e abbiamo dato anche da mangiare. Poi adesso ho fatto tanti collegamenti. Io poi non sono credente, vi dico la verità, però di fronte a certe cose rimani senza parole.
4: Perché, signor Caro Tenuto, voi siete stati sequestrati dall'esercito israeliano a che distanza da Gaza?
9: Stavamo andando verso l'Egitto in quel momento, eravamo a 100 miglia nautiche circa da Port Said, perché stava arrivando una tormenta, e quindi tra l'altro mi ricordo che ci stavamo per collegare con voi in quel momento, quando poi è caduta ci hanno hackerato, diciamo, il wifi.
4: E a quanto eravate di distanza di viaggio?
9: Circa il doppio, un giorno e mezzo, forse anche due. Andavamo a 6 miglia nautiche lentissimi, quindi questa
4: dopo che vi hanno sequestrato, la barca è stata lasciata alla deriva, e sono passati quanti giorni dal vostro sequestro?
9: Penso quasi due settimane circa.
4: E ieri ha visto queste immagini con pezzi della barca, di fatto.
3: È arrivata a pezzi, poi, però, non è che
9: lo scafo, praticamente, solo lo scafo. Effetti dentro lo scafo c'erano... No, è incredibile, è qualcosa di incredibile, le correnti l'hanno portato a Gaza, è qualcosa di inspiegabile, c'è una possibilità, penso, su un miliardo che possa accadere.
4: E lei cosa ha riconosciuto delle immagini che sono viste della barca Ksar Sabadad, insomma, che si chiama così tu?
9: Ksar Sabadad. No, ho visto solamente dove dormivamo, cioè c'era solamente lo scafo, noi dormivamo là dentro sotto quando c'era posto, perché poi ci scambiavamo i posti, certe volte dormivamo fuori, certe volte dormivamo in coperta, e quindi e lì effettivamente c'erano anche dei pannelli solari, ho visto che quelli almeno sono stati recuperati, mentre il cibo purtroppo era sopra.
4: Beh, era pochissimo cibo,
9: vedere,
4: no?
9: Lo facevi vedere in diretta.
3: E quindi che succede? Perché non è arrivata intera, è arrivata a pezzi? È stata
4: alla deriva nel mare, ovvio, per giorni, per due settimane, così quello che può essere successo. Sembra che sia arrivata.
9: È stata colpita dalle armi dei militari, avevano rotto i vetri, le cose, quindi insomma. Sarà successo chissà, c'era la tormenta in arrivo, appunto.
3: Ah, certo.
4: E sembra che sia arrivata una confezione di riso, una pasta, delle merendine, una bottiglia mezza vuota. Cosa ha visto lei, signor Caro Tenuto, o ha letto?
9: Devo dire, io sono ancora troppo emozionato per guardare bene quelle immagini, c'è ancora veramente fatico a credere. Ho visto i pannelli solari, ho letto che era la nostra, e ho capito che era verosimile che fosse la nostra da come era lo scafo, e no, mi sto prendendo il mio tempo, perché certo cose vanno decise con calma,
3: un po' per volta.
4: Certo. Signor Caro Tenuto, grazie. Non siete riusciti ad arrivare a Gaza
3: all'interno della barca, ma
4: c'è arrivata la barca. Dario Caro Tenuto, deputato,
9: di straordinario, almeno questo è successo.
4: Movimento 5 Stelle,
9: abbiamo vinto noi.
4: Grazie, arrivederci.
3: Buona giornata.
4: Senta, professor Pegliasco, lei non ci andrebbe mai sulla flottiglia? Farebbe...
6: Ma no, perché no? Di fatto, era un segno, un messaggio, no? Per ricordare le trucidezze della guerra, che ottimamente le guerre colpisce di più i civili, le persone che non sono in prima linea, ed è questo drammatico.
4: Senta, ma ha chiesto consiglio al professor Crisanti, che lui è stato eletto in Parlamento, no, per capire su come si sta,
6: come si riesce, no, un po' che non lo sento, provo a sentire.
4: Senta, lo sa cosa succede il 21 di luglio?
6: Giusto ricordato, perché avevo delle difficoltà. No, meno male. Giusto, appunto, in questo pranzo.
4: Il 21 di luglio
6: è praticamente 2 anni che sono sposato.
4: Sì, è l'anniversario di matrimonio.
6: Ho precisato sempre con Roberta e Carolina, Alberto oggi. Perché avevo.
4: Ma non c'era Carolina?
6: Non c'era oggi la Carolina, per essere sicuro del giorno. E loro sono andati a vedere perché ricordavano il giorno esatto.
4: Scusi, no. Oggi
3: adesso torna a casa e verrà: ah, non te lo ricordavi? cioè, perché
4: lei non si ricordava
6: non porto l'anello, però avevo intenzione di questi portarlo. Giorni di guardare l'interno.
4: Ma perché non porta l'anello?
6: No, perché è un rischio.
4: Ne potrei farlo comprarlo un po' più grande.
6: No, ma perché poi ci si rovina, poi ci sono
4: l'anello.
6: No, se si rimane agganciati,
4: ma chi si rimane agganciati? Tutti quelli che si sposano hanno la fede, scusi, non è che
6: ma è rischioso,
3: ma che fa? Dove si attacca lei?
4: No, ma scusi, lei la sua paura è di rimanere agganciato, ma
6: ormai così.
4: Ormai lo rimane agganciato, esatto, col matrimonio.
3: Si arrampica del filo spinato, che fa?
4: No, non doveva sposarsi per non rimanere agganciato.
6: No, infatti. Però c'è un pericolo, perché c'è una forma in cui la cute
3: si squancia,
6: bravissimo.
4: Lei consiglia di non sposarsi
6: per evitare
4: lo squanciamento del dito dell'anulare. Ma scusi, lei era in dubbio se l'anniversario fosse il 21 luglio oppure...
6: No, in quei giorni lì, anche perché è vicino anche al suo compleanno, che è il 29.
3: Ma quindi cosa sono 2 o 3 anni di matrimonio?
6: Due.
4: Sono 1 o 2 regali?
6: Farò una cosa
4: unica. Ha già un'idea?
6: No, non ho idea.
4: Ha già un'idea? Ha chiesto a Roberta, la moglie?
6: Penso che potrebbe essere utile.
4: Ma perché qualcosa deve farlo per
3: nei regali anche una completamente inutile, perché è proprio un regalo.
4: No, ma quello non darei questo consiglio, perché il rischio non c'è che regali una cosa utile o bella, quindi non fomentiamolo.
3: Ho capito, un gioiello non è utile, però
4: ma un gioiello non è in grado di scegliere.
6: No, assolutamente.
4: Intanto deve dare una gioia.
6: L'avevo fatto 20 anni fa all'inizio, insomma.
3: 20 anni fa le regalò un gioiello.
4: Quando tutto è bello. E come fece?
3: Bello così.
6: Ero chiesi alla suocera, Adele, bravissima, che mi difende da Carolina, e mi aveva dato indicazioni. Però lo porto ancora. E anche no, 2 cose. Anche degli orecchini, che anche una volta anche perso, e glieli ho riregalati.
4: Glieli nasconda, glieli rubi e poi glieli riregala.
3: In quanti anni? Tutto questo in quanti anni?
6: In 23, 24, 23 anni.
3: Che un anello e un paio d'orecchini.
4: Mi sembra già tanto.
6: Un e mezzo, cioè diciamo 2 orecchini.
4: Gli orecchini sono 2 uguali.
6: L'anello.
4: Vabbè, insomma.
6: Anche una borsetta, che mi ricordo.
4: Dove l'ha presa la borsetta?
6: Lì avevo capito perché si era fermata in un negozio.
4: Dicendo, mi piace questa borsetta.
6: No, non aveva proprio detto così, però avevo capito
3: però
6: che era quella giusta.
3: Però gli c'era cascato l'occhio e quindi ha detto, l'occhio sta ancora lì.
4: Professor Pregliasco, il più grande virologo di tutti i tempi, buona festa della liberazione. E se non avete ascoltato questa puntata, la potete ascoltare tutta su Rai Play Sound. Noi torniamo domani qui in diretta su Rai Radio 1. Questa è Rai Radio 1. Questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che vi augura buona festa della Repubblica.
3: Della Repubblica, 80 anni di Repubblica.
10: Radio 1. Un mondo da sentire.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella torna sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Il richiamo alla Costituzione come causa comune, poi nel messaggio al ministro della Difesa Crosetto, l'accento sulla vocazione delle nostre forze armate a costruire la pace.
3: Un atto di libertà senza precedenti, ricorda così il 2 giugno del 1946 il presidente Mattarella, e quella di oggi, aggiunge, non è una semplice ricorrenza, ma un momento per evocare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al milite ignoto, l'arrivo in via dei fori imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato in una parata che, le sue parole per il ministro Crosetto, ha confermato la vocazione di pace delle nostre forze armate. Non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 su passato, presente e futuro del paese. E stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa. Valentino Russo, GR1.
2: Grande partecipazione a Roma alla tradizionale parata delle forze armate, celebrazioni anche in tutto il paese, nella casa museo di Gattati con Reggio Emilia dedicata ai fratelli Cervi, ai neodiciottenni, è stato fatto un dono simbolico.
4: Nasce la Repubblica Italiana con il voto concesso anche alle donne, avviene il 2 giugno 1946 e alla casa museo di Gattatico dedicata ai 7 fratelli Cervi è stata consegnata ai neodiciottenni la Costituzione, un gesto che qui, dove tutto ricorda il sacrificio di chi ha gettato le fondamenta per la libertà che abbiamo la fortuna di vivere, ha un valore più di prospettiva che di memoria, spiega il presidente Vasco Errani.
5: Perché capire ciò che è avvenuto e capire i valori che hanno dato vita alla nostra Repubblica è un modo importante per costruire la società del futuro.
4: In occasione dell'80° compleanno della Repubblica, i ragazzi dell'Istituto Superiore Silvio D'Arso di Sant'Ilario d'Enza hanno realizzato una serie di manifesti elettorali esposti a Casa Cervi per raccontare con il linguaggio e la sensibilità dei giovani l'importanza di poter votare. Luca Ponzi, GR1.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, sale a 17 vittime, oltre 100 feriti, il bilancio di raid che hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro. Zelensky parla di centinaia di droni e decine di missili lanciati contro il paese e rinnova l'appello agli Stati Uniti affinché vengano rafforzate le difese aeree. Medio Oriente, sono almeno 6 le vittime degli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano. L'escalation non si ferma nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un colloquio dai toni molto accesi con Netanyahu, che non intende cambiare strategia. Violenza contro i braccianti stranieri a Marsala, si ripetono le aggressioni in strada. Nel servizio ascoltiamo la voce di una delle vittime.
6: Arrivato 2 motorini, 4 persone, loro forse italiano, ci mano uno ostone, dopo colpo mio, poi io caduto in strada.
7: Shahinur Islam è solo l'ultimo caso, sono almeno 5 le aggressioni gravi a braccianti stranieri negli ultimi mesi, ma gettare un'ombra sinistra su quel che sta succedendo nelle campagne intorno a Marsala sono le aggressioni minori, con copione sempre identico, tra le 5 e le 6 di mattina, mandati fuori strada con un calcio mentre pedalano verso il lavoro. I braccianti, per lo più dal Bangladesh, sorpresi da soli, sono stati anche colpiti con bastoni e feriti gravemente. I datori di lavoro li appoggiano, ma temono che le aziende finiscano nel mirino.
8: Sembra proprio la fine di una nottata di festa ed è bruttissimo come concetto.
7: Le denunce finora non sono servite. Marsala, Giuseppe Marino, GR1.
2: Svolta nelle indagini sull'uccisione di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in Calabria. 2 connazionali delle vittime sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Gli investigatori stanno inoltre cercando un possibile superstite. Secondo quanto emerso, una quinta persona sarebbe riuscita a fuggire dall'auto in fiamme nonostante le gravi ustioni riportate. Sarà una donna il nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione della Città del Vaticano. Papa Leone ha nominato Maria Montserrat Alvarado, attualmente presidente e direttore operativo della divisione giornalistica dell'Eternal World Television Network. Alvarado, laica, nata a Città del Messico, subentrerà a Paolo Ruffini il prossimo 1° novembre. Prevost prosegue così nel percorso di riforma e di rinnovamento della Curia Romana avviato da Papa Francesco. È la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 alle 6. 16, ora c'è Igorà, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
0: Come parla?
9: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E tu? Come parla?
10: Igorà, la piazza social di Radio 1.
11: Andava a 100 all'ora per trovare la mia rossia.
12: Questa nuova Ferrari luce elettrica pare che a 100 all'ora ci arrivi soltanto se trova una colonnina libera ogni due semafori. La prima full electric di Maranello da 550.000 euro, signore e signori, è stata presentata come il futuro. Però il problema è che gli italiani, appena l'hanno vista, hanno detto: più che una Ferrari sembra un iPhone con le ruote. Montezemolo è stato durissimo: almeno togliete il cavallino, ha detto, e ha aggiunto: questa sicuramente è un'auto che almeno i cinesi non ci copieranno. Che per un ex presidente Ferrari è come sentire tua madre dire: quello lì non è più mio figlio. Anche la borsa l'ha bocciata, meno 8%, praticamente l'auto si scarica, e pure il titolo in tempo reale. E poi il prezzo: 550.000 euro. Con quella cifra gli italiani vogliono almeno sentire il rombo, invece qui senti sembra una lavastoviglie sportiva. 550.000 euro per sentire. Buon pomeriggio Italia, da Igor Righetti nella Igorea, la piazza social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, il bassottino Byron. Eccolo qui, il pet influencer con 250.000 follower sul suo account Instagram. In regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Maximilian Gambino, redazione Maurizio Merola. E un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Questi sono i residui di Gambino, che è siciliano. Salutiamo la nostra bella Sicilia. Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
13: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
12: Emi Ligorà è tornato a trovarci, il direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo TV, Riccardo Signoretti. Buon pomeriggio direttore, ben trovato.
14: Buon pomeriggio.
12: Si parla di un ritorno del programma Super Karaoke, che fu condotto, lo ricordo, da Fiorello dal 1992 al 1995 su Italia 1. La riesumazione di trasmissioni del passato sembra raccontare una televisione sempre più aggrappata alla nostalgia e sempre meno capace di inventare qualcosa di nuovo. Siamo davanti a una crisi creativa della TV italiana? Mancano davvero autori e idee originali, oppure le reti preferiscono puntare su format già conosciuti perché hanno paura di rischiare in un'epoca dominata da streaming, social e contenuti digitali?
14: La crisi creativa forse c'è, io vedo molto anche una crisi di coraggio. La televisione ce l'ha ancora, gli autori, le idee e anche delle valide professionalità. Spesso manca però la voglia di rischiare, anche perché quando ci hanno provato, penso per esempio a Cattelan, non sempre è andata benissimo. Ora, riprendere un marchio come Karaoke è senz'altro rassicurante, lo riconosciamo tutti, gli inserzionisti pubblicitari lo capiscono e quindi la rete lo vende bene, perché conta anche il fatturato. La nostalgia, caro Igor, però è anche come lo zucchero, un po' aiuta ma troppo ti si rinfaccia, insomma. Negli anni 90 il karaoke era nelle piazze, la spontaneità, la provincia, la voglia di cantare tutti insieme. Oggi abbiamo TikTok, lo dicevi tu, talent, reel, creator, dirette social. Se faranno una roba tipo ricordate com'era bello, diventerà roba da museo. Vedremo se appunto gli autori e i creativi lo faranno diventare qualcosa di pop e contemporaneo.
12: Qui l'influencer Lorenzo Castelluccio, generazione 2001, non sa di che cosa stiamo parlando. A proposito
13: Zero.
12: Di karaoke.
13: Zero.
12: Benissimo. Il delitto di Garlasco ormai è diventato un caso mediatico permanente. Talk show, social, podcast, opinionisti, criminologi, chi più tuttologo ha più ne metta. Ma secondo te si è superato il confine tra cronaca e spettacolo al punto che la stessa Chiara Poggi è quasi sparita dal racconto?
14: Sul caso di Garlasco, alla fine cosa è successo? Che il pubblico si è diviso, io lo vedo nei taxi, nei bar, come se stessimo parlando di una partita di calcio.
12: Sì, sì.
14: C'è una tifoseria da stadio che non fa assolutamente bene al tema, alla ricerca della verità, che è l'obiettivo della cronaca giudiziaria e nera. C'è il rischio che la vittima, la povera Chiara Poggi, finisca per diventare una figura di sfondo. Questa sarebbe la cosa più grave.
12: Già. Che poi, rimanendo su questo tema, il garante della privacy ha parlato di morbosa spettacolarizzazione, richiamando i media al rispetto delle regole deontologiche. Ma questo richiamo non arriva ormai troppo tardi, visto che Garlasco sembra diventato un canale tematico 24 ore su 24 con aggiornamenti continui.
14: Arriva dopo, nel senso che tutto è già cominciato da un pezzo, ma non direi che questo richiamo è inutile. Si è parlato di spettacolarizzazione morbosa,
12: sì,
14: ed è stato richiamato il principio all'essenzialità dell'informazione. Noi che facciamo questo lavoro tutte le volte dobbiamo chiederci: questo dettaglio serve a capire la vicenda o serve solo a fare spettacolo?
12: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
13: Buon pomeriggio, direttore.
14: Buon pomeriggio.
13: Oggi sembra che le fake news e i contenuti più estremi vengano premiati dagli algoritmi molto più dell'informazione verificata, tanto che a volte molte delle notizie vere quasi non arrivano al pubblico. Secondo lei la responsabilità maggiore è dei social, di chi crea e diffonde questi contenuti, oppure anche degli utenti che spesso ci credono e li ricondividono senza verificare?
14: Sono tre binari che vanno indagati tutti e tre. Sicuramente le piattaforme hanno una responsabilità enorme, perché come dicevi tu, Lorenzo, gli algoritmi premiano quello che genera traffico, non gliene importa della verità o di come è scritto bene un articolo o quant'altro. Sì. Quelli devono generare traffico e fatturare, e a discapito di quello che magari sarebbe un'informazione che ha seguito le regole corrette prima di essere diffusa. Ogni volta che noi condividiamo un contenuto facciamo un piccolo atto editoriale, allora diventa un pezzetto importante della sua diffusione. Il problema non è più solo chi inquina il web con le fake news, è anche chi, magari un po' tutti noi, le trasforma in un passaparola virale.
12: Grazie al direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo TV, Riccardo Signoretti. Buon lavoro, alla prossima.
14: Alla prossima.
13: A presto.
12: A te. Enrico Rai è tornato a trovarci, la CEO di BVH Hotels Italia ed Europa Sud Orientale, Sara Di Gesi. Buon pomeriggio e ben trovata.
9: Buon pomeriggio, Igor, e buon pomeriggio ai radioascoltatori.
12: A lei, il 2025 si è chiuso per voi con oltre 420 milioni di euro di fatturato e più di 200 hotel affiliati tra Italia e in altri 14 paesi dell'Europa sud-orientale. Ma quali sono stati i fattori decisivi di questa crescita e che previsioni avete per il 2026?
9: Arriviamo da un grandissimo anno di trasformazione per il nostro gruppo. L'area di influenza e di responsabilità della gestione italiana, e questo è per me motivo anche di grande orgoglio, si è estesa a 13 nuovi paesi, quindi oltre a Malta, che già presidiavamo, sì, siamo entrati anche nella governance della Grecia, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, quindi davvero un vastissimo e ricco parterre di nuovi paesi, con oltre 2000 camere per il network e 30 alberghi che il nostro team gestisce. Quindi sicuramente una delle ragioni della crescita è stata proprio data da questa internazionalizzazione importante. Però devo dire che anche le destinazioni italiane, anche tutti i nostri alberghi italiani, hanno vissuto un ottimo anno.
12: Adesso le fa una domanda il nostro influencer con oltre un milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
13: Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, Lorenzo.
13: Oggi social, recensioni online, influencer e creator influiscono sempre di più sulle prenotazioni. Quanto pesa la reputazione digitale nel successo di una struttura alberghiera, secondo lei?
9: Tantissimo, e sempre di più, perché è la capacità oggi di influenza dei contenuti visivi della struttura, sì, incide molto più che in passato. 30 milioni di italiani utilizzano TikTok e sono tantissimi utenti, non sono solo giovani, sono ormai un utente, sì, assolutamente intergenerazionale che utilizza questi sistemi.
12: Abbiamo ancora 30 secondi, voi siete sempre molto attenti all'accoglienza pet friendly. Oggi gli animali domestici sono diventati un elemento strategico anche nel turismo?
9: Lo sono, ci sono oltre 4 milioni di famiglie che viaggiano con a seguito il loro pet, per cui siamo attenti a che anche gli animali abbiano un'accoglienza dedicata in albergo, con il cibo che gradiscono, con il comfort di un'ospitalità che è attenta a loro, ma anche con dei servizi medici, perché no, o di assistenza dedicata in tutte le nostre strutture. Quindi un saluto a Byron qui mi sembra assolutamente essenziale.
12: Grazie, Byron ricambia con affetto il saluto. E allora grazie alla CEO di BVH Hotels Italia ed Europa Sud Orientale, Sara Di Gesi. Buon lavoro e alla prossima.
9: Grazie mille, buon lavoro e buon ascolto.
13: A presto.

0: Sienna Spiro con Material Lover. Siete all'ascolto di Gorà, la piazza social di Radio 1. Io sono Igor Righetti. Del Gorà è tornato a trovarci il direttore generale del consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, Stefano Berni. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Il Grana Padano è un simbolo del Made in Italy, ma oggi vi trovate a gestire una forte sovrapproduzione. Nel 2025 avete registrato un più 8% di produzione con effetti pesanti sui prezzi. Che cosa è accaduto davvero nel mercato del latte e del formaggio?
1: Beh, è accaduto che la remunerazione rilevante del latte a Grana Padano, visto che da alcuni anni la destinazione a Grana Padano è la più performante in Europa, circa il latte da bovine alimentate con insilati, che è l'85% del latte totale dell'Europa, e un prezzo quindi del formaggio a livelli mai raggiunti in passato, ha generato un'eccessiva spinta che ci ha indotto a produrre l'8% in più, cioè quasi tre volte in più degli obiettivi che noi fissiamo periodicamente, è molto superiore al resto del sistema Latte Italia. In che modo? Hanno aggiunto molti più capi in stalla perché era molto remunerativo farlo.
0: Il consorzio ha deciso di intervenire acquistando 140.000 forme da portare a riserva e introducendo nuove regole per frenare gli eccessi produttivi. È una misura d'emergenza oppure il segnale che il settore deve ripensare il proprio modello di crescita?
1: È una misura d'emergenza, il modello di crescita è assolutamente adeguato, è elastico e consente degli interventi correttivi come questi che sono stati adottati quest'anno per tamponare l'eccesso di produzione dell'anno scorso.
0: Adesso Berni le fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio, con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio. Quanto pesa oggi la reputazione online per un marchio agroalimentare storico e i commenti negativi o una polemica social possono influenzare il consumatore, secondo lei?
1: La polemica social, se seria, se non è una buttad facilmente smontabile, può influenzare negativamente il consumatore. Ma la reputazione che ci consente il sistema del web e quindi social è veramente importante perché è completa, racconta molto di più. Racconta il prodotto, cosa c'è dentro, come è fatto, racconta la sua storia, ovviamente per chi ce l'ha, e racconta il territorio. Un prodotto storico come il Grana Padano ha una dipendenza, per quello ci stiamo impegnando molto sul web, ha una dipendenza importante da tutto il mondo dei social.
0: Lorenzo le fa un'altra domanda.
2: In un'epoca in cui online circolano molte informazioni contrastanti sull'alimentazione, quanto è importante fare educazione alimentare anche attraverso i social?
1: Io non voglio apparire primatista, però noi da tanti anni come Grana Padano abbiamo attivato un sito che funziona molto con migliaia e migliaia di accessi, che è il sito di educazione nutrizionale Grana Padano, dove non parla il consorzio, parla un pool di medici nutrizionisti, e quindi è importantissima l'educazione nutrizionale, ti consente di alimentarti in maniera corretta, di vivere sano. E il Grana Padano è un egoista. Noi vogliamo che la gente viva tanto e a lungo per consumare tanto Grana Padano.
0: Berni, a Tutto Food avete parlato molto anche di sostenibilità, reflui trasformati in energia, gestione del territorio, riduzione delle emissioni. Oggi quanto è importante per Grana Padano raccontarsi non soltanto come eccellenza alimentare, ma anche come modello ambientale?
1: Da noi il territorio è la prima cosa perché avviene tutto lì. La produzione del latte, la trasformazione, la stagionatura, il confezionamento, l'invio e la distribuzione in tutto il mondo parte dal nostro territorio, ben identificato che è sempre quello, è il territorio della DOP. Se c'è una cosa che la DOP non può fare è la delocalizzazione. Quindi il territorio è lo specchio e il risultato del prodotto. Chi è che mangerebbe volentieri prodotti di un territorio che appare non curato o che appare inquinato? E poi il territorio è vissuto 24 ore al giorno dagli operatori di quella DOP, che nel nostro caso sono oltre 50.000 persone, che tra Veneto, Lombardia, Piacenza, il Trentino e qualche provincia del Piemonte stanno tutti il giorno lì, vivono lì 24 ore al giorno. Il territorio è la prima cosa di una DOP e la sostenibilità viene immediatamente collegata assieme al territorio.
0: Abbiamo ancora 30 secondi, anche il settore agroalimentare sta entrando nell'era dell'intelligenza artificiale. Nel mondo del grana padano l'AI viene già utilizzata nella gestione degli allevamenti, nella produzione o nel controllo qualità, e quanto potrà cambiare il futuro del settore?
1: Allora, stiamo già cominciando ad usare sia negli allevamenti che nei caseifici, ma anche in consorzio, però abbiamo constatato una cosa, che da noi l'intelligenza artificiale è un importante aiuto organizzativo, ma abbiamo una constatazione, non farà perdere posti di lavoro, perché nelle stalle, nei caseifici, nei magazzini, l'opera dell'uomo in ogni fase, proprio perché viene tutto lì, con un forte legame col territorio, è insostituibile. Quindi ben venga l'intelligenza artificiale, se qualcuno pensa che possa sostituire manodopera si sbaglia, nel nostro caso, grandemente. Ben venga, ci aiuta, ma non lascerà a casa nessuno.
0: Ecco. Grazie al direttore generale del Consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Stefano Berni, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro a voi e a tutti.
0: A lei. Enrico Rai, torna a trovarci, il conduttore radiofonico, editore e direttore del mensile GP Magazine e del quotidiano digitale alcenews.media, Alessandro Cerreoni. Buon pomeriggio, Alessandro.
3: Buon pomeriggio, Igor. Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, ora anche i tuoi. Il giornalismo italiano è pronto alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Che cosa ti preoccupa di più del futuro dell'informazione digitale?
3: Credo che il giornalismo italiano stia vivendo un momento, oserei dire, decisivo, no? L'intelligenza artificiale può davvero diventare uno strumento straordinario per velocizzare il lavoro, migliorarlo, no?
0: Sì.
3: Quindi parlo di analizzare i dati, rendere l'informazione più accessibile. Però in questo contesto dobbiamo dire che il vero tema non è la tecnologia in sé, ma l'è.

0: questo il giornalista, noi per primi dovremmo essere ancora più autorevoli,
1: sì.
0: trasparenti, e dovremmo poi essere capaci di offrire umanità, no? Ovvero quella cosa che nessun algoritmo potrà sostituire davvero. Ecco, il grande valore aggiunto, la grande differenza tra un giornalista e l'intelligenza artificiale è proprio l'umanità.
1: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer, social media manager e tra i più giovani speaker radiofonici italiani, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: I numeri dimostrano che la radio non è affatto un mezzo vecchio. Oltre 34 milioni di italiani continuano ad ascoltarla ogni giorno e i contenuti audio e podcast sono in costante crescita. Ma secondo te il futuro della radio sarà sempre più cross-mediale, quindi con speaker che diventano creator, influencer, ma anche viceversa, e programmi che nascono già pensati per essere condivisi sui social?
0: Oggi uno speaker non è più soltanto una voce dietro ad un microfono, no?
2: Sì.
0: Si è trasformato in un creator che praticamente staziona su più piattaforme contemporaneamente.
2: Sì.
0: Lo vediamo passare ma da Facebook ad Instagram a TikTok, no? C'è questo proprio peregrinare continuo, e quindi praticamente sta diventando anche una sorta di secondo lavoro. E come dici tu, il programma radiofonico nasce già per essere condiviso proprio sui social, no? Quindi nasce proprio con quell'ottica, con quell'obiettivo. Per molti questo potrebbe essere, viene considerato come un pericolo, no? Un pericolo che può magari mettere a rischio il futuro della radio. Secondo
2: sì.
0: me invece valorizza la radio, dà ulteriore valore, no? Perché la rende più forte. I social possiamo dire che amplificano proprio la capacità di creare anche relazioni con il pubblico, avvicinare anche i più giovani, no? Perché i giovani sono nati proprio con i social, sono nati con questi strumenti, meno con la radio, quindi magari il social può diventare proprio quel trade union tra pubblico più giovane e la radio. Ovviamente non deve arrivare ad essere rigorosamente e per forza di cose perfetto.
1: Ecco Alessandro, l'intelligenza artificiale è già entrata nel nostro mondo, nel mondo radiofonico, tra speaker virtuali, doppiaggi automatici e contenuti generati dagli algoritmi. Ma secondo te una voce artificiale potrà mai sostituire davvero l'emozione, l'improvvisazione, l'umanità di uno speaker vero?
0: Questo assolutamente no, anche se l'intelligenza artificiale dobbiamo dire che riuscirà, ma già in parte ci sta riuscendo,
1: sì.
0: a creare voci perfette, realistiche e anche capaci di adattarsi a qualsiasi contenuto.
1: E anche con una buona dizione.
0: Sì, anche con una buona dizione, sì, assolutamente. Però ecco, uno speaker ha quella spontaneità, l'ironia, l'improvvisazione,
1: sì,
0: i piccoli errori, no? La personalità,
1: certo,
0: che lo rendono più umano. Più vincente proprio sull'intelligenza artificiale. Ecco, quando uno ascolta la radio deve sentire la presenza di una persona reale, deve sentire una connessione emotiva, no? Che un algoritmo, e qui torniamo sempre con questo algoritmo di mezzo, no? Non potrà mai replicare, no?
1: Già.
0: Quindi però devo dire che fa veramente delle cose grandiose l'intelligenza artificiale. Io ho un amico che sta sperimentando la realizzazione di brani musicali, ma devo dire che escono fuori delle canzoni eccezionali.
1: Sì, sì, sulla musica ormai
0: fai fatica a distinguere tra un cantante vero.
2: Anche se ad oggi di vero dei cantanti sono rimasti ben pochi,
1: esatto.
2: perché con l'autotune la voce è completamente stravolta.
1: Però con l'AI devo dire anche un'altra cosa, che i brani si somigliano più o meno tutti adesso, perché
0: sì,
1: se ci fate caso
2: vabbè, prima li copiavano comunque,
1: prima li copiavano adesso però li copiano in modo
0: certo.
1: artificiale. Grazie al conduttore radiofonico, editore e direttore del mensile GP Magazine e del quotidiano digitale alcenews.media, Alessandro Cerreo. Buon lavoro, alla prossima.
2: A presto.
0: Grazie, alla prossima. Buon
1: lavoro. A te, Alessandro. Igor tornerà domani alle 15 su Radio 1 e su Rayplay Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi in fila per 3 con il resto di 2. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram, Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
1: E naturalmente dal bassottino Byron. A domani.
2: A domani.
1: Hey,

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dalla tangenziale nord di Milano per allagamento, tratto chiuso tra Monza Centro e lo svincolo Monza Sant'Alessandro in direzione allacciamento tangenziale est. Andiamo poi a 15, il ripristino di un incidente code a tratti per 7 km. Qui siamo tra Aulla e Berceto verso Parma. In A10 ci sono code a tratti e traffico tra Albenga e allacciamento A16 verso Genova. In A14 code a tratti per traffico tra Rimini Nord e Ramo Casalecchio in direzione della 1, qui i tempi di percorrenza parlano di 2 ore circa. Vediamo cosa accade in A1, ci sono code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano. Poi un incidente crea disagio alla viabilità tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord verso Bologna, e ancora code per incidente tra Valdarno e Firenze Sud proprio verso Firenze. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
2: Sono le 15:30 minuti, ben trovati da Francesca e Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Oggi 2 giugno, la festa della Repubblica, 80 anni fa il referendum istituzionale che segnò la nascita della Repubblica Italiana, la prima consultazione nazionale alla quale parteciparono anche le donne, data nella quale venne eletta anche l'Assemblea Costituente che scrisse la Costituzione italiana. Ne parleremo sempre con il nostro sguardo rivolto ai giovani, ai quali anche in questa occasione il presidente Mattarella ha riservato un'attenzione speciale, incontrandoli e parlando con loro, ha risposto alle loro domande, ha ripercorso alcuni passaggi epocali che hanno segnato la Repubblica, riflettendo sui futuri possibili dei prossimi anni in un ideale passaggio di testimone dal presidente ai giovani che scriveranno il futuro dell'Italia. Dialogo a cura di Rai Cultura che potrete vedere questa sera alle 18:50 su Rai 1. E noi parleremo proprio di giovani che riscrivono il futuro e una nuova Costituzione per il 2050, come fecero i padri e le madri costituenti 80 anni fa. È un progetto di valore civile, di inclusione sociale, di partecipazione attiva dei giovani, partito 6 anni fa, che coinvolge ragazzi e ragazze tra i 15 e i 25 anni di tutta Italia. Si chiama Ricostituente. E io saluto e do il buon pomeriggio a Francesca Paini. Benvenuta.
3: Grazie, buon 2 giugno a tutti.
2: Buon 2 giugno a lei, cooperatrice sociale e coordinatrice appunto di questo progetto Ricostituente, che noi abbiamo anche seguito in questi anni, proprio perché è un progetto che dura da 6 anni ed è in continua evoluzione. Ci racconta però come nasce, che cosa prevede, in che modo coinvolge i giovani?
3: Sì, il progetto nato un po' di anni fa, ormai effettivamente cresce tutti gli anni. Ne parliamo oggi perché il prossimo weekend c'è un festival che raccoglie 200 giovani da tutta Italia, giovani eterogenei, che discutono del futuro comune. È un festival un po' particolare perché è un festival senza adulti, tutto centrato sullo scambio fra i giovani, un po' come fu la Costituente, in cui persone molto diverse fra di loro, che venivano da un passato di guerra, di persecuzione, di dittatura che non piaceva, hanno pensato insieme, hanno fatto un laboratorio di futuro, hanno immaginato un futuro desiderabile e hanno scritto un patto sociale per renderlo vero, e che è la Costituzione. Ai ragazzi noi facciamo questa stessa proposta di partecipare durante l'anno, li coinvolgiamo più o meno 1 migliaio, a scrivere articoli della Costituzione del 2050 che si muovono ovviamente nei principi fondamentali della Costituzione del 48, ci mancherebbe, ma in cui loro possono portare temi che non erano immaginabili nel 1948 e che invece per loro sono fondamentali. E poi ci incontriamo.
2: E questo è l'appuntamento annuale, perché ogni anno si svolge questo festival che cambia luogo ogni anno perché segue un po', si svolge nei luoghi che hanno dato i natali o dove sono cresciuti i padri, sì, e le madri costituenti. Quest'anno a Caldonazzo in Trentino, a ricordare Alcide De Gasperi, insomma il padre fondatore dello Stato repubblicano.
3: Assolutamente, siamo stati in città molto diverse, grandi e piccole. Cartosio è stato il primo anno che non ha dato i Natali, ma è il paese dove è vissuto Terracini, che è stato il presidente della Costituente, e poi ogni anno abbiamo cambiato città incontrando padri e madri costituenti diverse.
2: Ecco, qui si riuniranno i giovani che durante l'anno hanno lavorato, hanno fatto laboratori, ognuno nel proprio territorio, riflettendo su quali temi, cioè i temi li scelgono loro?
3: Assolutamente, i temi li scelgono loro. Sono temi a volte spinti dal desiderio, a volte spinti dalla paura, provo un po' a richiamarli. Uno dei miei preferiti uscito quest'anno, ad esempio, è il tema del diritto alla fiducia, cioè di vivere in un territorio, in un contesto in cui le relazioni fra le persone siano costruite sulla fiducia, definendo anche proprie responsabilità come giovani e impegni che chiedono agli adulti. Molta attenzione anche alle relazioni digitali e alle relazioni in presenza, anzi dicono esiste un diritto alle relazioni in presenza che nessuno ci deve togliere. Molta attenzione a far sentire la voce dei giovani, a capire con quali forme, con quali spazi la voce dei giovani si debba sentire nella costruzione delle politiche, ovviamente all'ambiente. Il tema che fa paura è impacchettato in molti modi diversi, ma è molto legato spesso all'intelligenza artificiale e alle sue conseguenze nel mondo del lavoro, nei rapporti fra le persone, anche rispetto alla guerra, ad esempio è uscito molto quest'anno come timore.
2: E infatti, finora sono stati scritti 30 articoli di questa futura Costituzione del 2050. Gli articoli di quest'anno riguardano proprio il diritto, che le diceva, la fiducia tra i cittadini, il diritto alla pace nell'era tecnologica, partecipazione per la libertà sociale dei giovani e il diritto a non essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Certo, sono temi come quello dell'intelligenza artificiale che 80 anni fa non poteva neanche essere immaginato. E questi altri 30 articoli che sono già stati scritti, io ce li ho sotto gli occhi, passano dalle relazioni digitali alla salute, ai diritti e doveri dei giovani, il gioco e lo sport. Da chi sono stati scritti? Gruppi ragazzi anche eterogenei, anche molto diversi tra di loro.
3: Sì, noi ci teniamo tantissimo a questo fatto dell'eterogeneità, perché la Costituente era fatta da persone eterogenee fra di loro per età, e poco per genere, le donne erano pochissime, ma per storie personali molto. E noi viviamo tutti, anche come adulti, in bolle di persone che più o meno si assomigliano, e quindi cerchiamo molto di spingere l'eterogeneità. Questi articoli sono stati scritti da ragazzi politicamente impegnati, tanto quanto dai minori del carcere minori Le Beccaria, da giovani di gruppi informali, scout, servizio civile, piuttosto che da persone che vengono da comunità alloggio, cioè storie veramente molto diverse. E anche al festival si incontrano proprio persone diverse, non è il festival dei giovani impegnati, ci sono anche loro, ma ci sono persone che per la prima volta si sentono chiedere: ma tu cosa ne pensi del futuro? E per loro è un'esperienza molto forte, perché noi forse coi giovani di questi temi non parliamo abbastanza, noi adulti, dico, parliamo coi giovani del loro futuro individuale, quello vuoi fare da grande, ma qui si parla di cose serie, del futuro collettivo.
2: Ed è interessante vedere, ecco, sfogliavo questi 30 articoli, c'è l'articolo sull'ambiente, sulla salute mentale, che è un tema molto attuale, sulla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica, è un altro tema di cui si parla molto, i diritti dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ed è importante capire qual è il loro punto di vista. Dicevamo, il festival di quest'anno, il 6 e 7 giugno a Caldonazzo in Trentino, e ogni anno c'è una rete di associazioni del territorio che portano questi temi sul territorio. Quest'anno è stata la rete capeggiata da Caleidoscopio, dalla cooperativa Caleidoscopio, il vicepresidente Davide Taroli, che saluto, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
2: Voleva dire qualcosa Francesca Paini?
3: C'è solo una cosa sul tema di quest'anno che secondo me è molto importante, credo di offrire un assist anche al mio collega. Tema di quest'anno è cooperare per un futuro comune, quindi non a caso io sono cooperatrice e loro lo sono pure a Caleidoscopio, e il festival anche quest'anno, che più o meno si autosostiene, questo è particolare secondo me, ha avuto la grande vicinanza di Fondo Sviluppo e di Conf Cooperative, perché in fondo questo fa la cooperazione, mette assieme le persone per rendere migliore il futuro.
2: Francesca Paini resta con noi, e Davide Tarolli, tra l'altro coordinatore del progetto Ora Futuro. Voi avete preso il testimone lo scorso anno dal Festival del 2025 che si era svolto in Emilia Romagna. E che cosa avete fatto quest'anno? Come avete portato avanti questi temi, questi laboratori?
4: Beh, allora, insomma, innanzitutto per noi ospitare la settima edizione del festival è un grande onore, insomma, in Alta Valsugana, a Caldonazzo per la precisione, ma di fatto l'ospitare il festival è stato anche un modo per dare prosecuzione, maggior forza, maggior slancio al lavoro che già stiamo facendo come rete di partner all'interno delle comunità e con i giovani. Quindi di fatto il festival incontra questa sensibilità. Ora Futuro, questo progetto che parla di protagonismo giovanile, di costruzione di comunità, e il festival, come appunto diceva Francesca, che parla di partecipazione, di dialogo, di futuro condiviso. Ecco, e quindi questo per noi è stato innanzitutto un aspetto molto importante. E di fatto due sono stati gli elementi che ci hanno colto e hanno fatto sì che accettassimo questa sfida di ospitare il festival in Trentino. Il primo è il rapporto tra passato, presente e futuro, perché sì, è un esercizio che va a riprendere l'assemblea costituente, donne e uomini con idee diverse e che di fatto hanno fatto un esercizio di grande dialogo e di compromesso democratico, e questo è importante di fatto anche in Trentino. Alcide De Gasperi, una figura molto importante e che ha supportato questa dimensione. L'altro aspetto secondo me molto importante è il tema del ruolo dei giovani. Insomma, il festival ci sfida molto noi adulti, ribalta il rapporto tradizionale tra adulti e giovani. Non ci sono adulti a spiegare niente, gli adulti devono ascoltare e quindi devono avere della disponibilità e della curiosità, insomma un po' una certa dose di umiltà che forse oggi manca un pochettino, e di fatto significa accettare che le nuove generazioni possano avere qualcosa di importante da dirci sul mondo e sul fatto che dobbiamo costruirlo insieme. E quindi su questo aspetto mi piace anche ricordare il fatto che dobbiamo immaginare, e quello che cerchiamo di fare anche col progetto Ora Futuro, che i giovani non sono cittadini del futuro, ma sono cittadini del presente, quindi persone che hanno da dire,
2: ad ascoltarli ora.
4: Ecco, dobbiamo incominciare ad ascoltarli d'ora e meritano di essere ascoltati. Noi l'abbiamo fatto cercando di coinvolgere la comunità, e quindi non solo immaginando di ospitare il festival, ma di fare dei micro eventi sul territorio. Il primo è stato il 9 maggio attraverso l'Alba dell'Europa. Abbiamo coinvolto una trentina di ragazzi a questa iniziativa con la collaborazione della Fondazione Alcide De Gasperi, e quindi a Castello Tesino, dove è nato appunto Alcide De Gasperi. Abbiamo fatto una visita alla Casa Museo, un gioco che si chiama Escape Room sui valori fondanti dell'Europa, e poi una parte importantissima che è stata quella del un trekking notturno verso l'alba, verso l'altopiano del Celado, dove abbiamo ascoltato l'inno d'Europa e abbiamo appunto atteso quello che Alcide De Gasperi aveva detto all'assemblea, il bambino che verrà, no? E quindi il bambino che loro come padri e madri costituenti avevano solo potuto immaginare che di fatto è quello che oggi il presente che oggi noi viviamo.
2: E che partecipazione avete e che risposta avete avuto dai giovani che avete appunto cercato e provato a coinvolgere in questi eventi?
4: Ma allora, i ragazzi e le ragazze coinvolte hanno mostrato molto molto interesse, ci hanno di fatto appunto stupito con la loro passione e il loro impegno e la loro presenza costante. È un progetto che non è solo il festival, è un percorso, quindi anche tenere, no, un anno attraverso i laboratori, attraverso questi eventi, non è semplice, non è stato semplice per noi adulti organizzare tutti questi momenti. momenti, ma sono sicuro e l'ho potuto constatare, non è stato semplice neanche per loro, e quindi da questo punto di vista la partecipazione è stata più che positiva.
2: Si è tenuto il 29 maggio un altro evento, l'anteprima Agora ricostituente, quindi un altro evento aperto alla cittadinanza, un altro passaggio, un'altra tappa di avvicinamento al festival del 6 e 7 giugno a Caldonazzo. E io vorrei coinvolgere però appunto i giovani, dare loro voce, perché sennò parliamo noi adulti ma non facciamo parlare loro, invece no. Saluto Mary Pagliarini, ciao Mary.
5: Buon pomeriggio.
2: Ha 29 anni e lavora come community manager per la ricostituente. Diciamo che fai un po' da sei un po' in mezzo tra gli adulti e i ragazzi più giovani che partecipano a questo progetto, i giovani ricostituenti. E poi saluto Finn Lobascio, 18 anni, appunto uno dei giovani ricostituenti. Ciao Finn.
5: Oppure richiedere.
2: No, credo che sia caduta la linea, adesso lo richiamiamo. Allora Mary, racconta un po' quello che è il tuo lavoro in questo progetto.
5: Sì, esatto, come avete detto io mi occupo di animare la community che ci accompagna al festival. Che cos'è una community? In questo caso la definirei una piattaforma abilitante, non nel senso che è un sito web, ma nel senso che è una situazione che permette di attivare delle cose. Nel senso che stiamo parlando di incontri online in cui ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni, spesso anche educatori che si infilano pur di riuscire a guardare una situazione del genere perché è rara, si ritrovano ogni due settimane da gennaio a maggio per un'ora, dalle 6 alle 7 di sera, si confrontano e discutono e scelgono quando e se farlo. Nel senso che uno degli aspetti di ricostituente a cui sono più affezionata occupandomi di politiche giovanili è il fatto che non c'è il ricatto morale della partecipazione, ma c'è il potere della partecipazione. Tu puoi scegliere se e quanto fare. Stiamo parlando di argomenti complessi che proviamo a rendere accessibili, situazioni in cui proviamo a confrontarci in maniera orizzontale e quest'anno con uno scalino in più, nel senso che non solo io provavo a portare degli input in forma laboratoriale a questi ragazzi e ragazze sparse in giro per l'Italia, abbiamo portato anche delle figure senior, degli adulti, del mondo accademico, del mondo della cooperazione, per provare a essere degli input, degli stimoli per questi ragazzi e queste ragazze, che non facevano lezioni assolutamente, ma diventavano delle persone da intervistare, alle volte da contecchiare, da interrogare, da provocare, per discutere di temi alti, dall'amministrazione condivisa a che cosa vuol dire fare prossimità, al attivismo di transito, quindi davvero temi di livello. E questo percorso porta poi a, e chiudo,
2: vai.
5: Quelle che sono le sfide rispetto al tema dell'anno, quindi in questo caso, in questo anno in particolare, il fare assieme, il fare collaborativo, il fare cooperativo, rispetto al 2050. Quindi questa community ha la responsabilità di tracciare, come dire, il canovaccio, il copione, che poi vedrà i 200 ragazzi e ragazze confrontarsi nella due giorni, tra pochissimi giorni, a Caldonazzo.
2: Intanto abbiamo recuperato la linea con Finn Lobascio. Ciao Finn.
5: Ciao.
2: Ecco, 18 anni, ultimo anno del liceo linguistico a Torino. Sarò subito da te. Volevo chiedere a Mary Pagliarini, che appunto hai raccolto anche le domande su cui i ragazzi poi si confronteranno durante il festival. Dicevi il tema cooperare per un futuro comune. È un tema questo della cooperazione che è uscito fuori proprio dai ragazzi durante l'anno.
5: Esatto, diciamo che ogni anno il festival porta con sé un passaggio di testimone, non solo a livello territoriale ma anche a livello di tematica, e quindi appunto il tema del fare assieme, del fare collaborativo è stato proprio emblematico, come si è venuto fuori l'anno scorso e ce lo siamo portati avanti quest'anno. Io all'inizio parlavo di fare assieme alla community, poi Finn lo può testimoniare, e i ragazzi mi hanno corretto dicendo: Mary, no, il fare assieme è neutrale, qual tema è l'intenzione. Quindi dobbiamo parlare di fare cooperativo o di fare collaborativo.
2: quindi di fare, il fare. Allora Fine, tra l'altro fai parte dell'associazione Videsment, un'associazione di volontariato attiva nella periferia di Torino, quindi insomma con un attivismo già tuo personale. Ci racconti come sei anche arrivato a partecipare a questo progetto ricostituente e quello che è il tuo punto di vista e il tuo contributo?
6: Sì, allora, sì, come già anticipato, faccio parte di questa cooperativa Videsmain, che si trova nella periferia di Torino, nella zona Lucento Vallette, e siamo venuti a conoscenza di questo progetto 3 anni fa, durante diciamo settembre-ottobre, in cui Mary ha contattato i nostri educatori e ha chiesto se avessimo voluto, se volevamo far parte appunto di questo progetto, che consisteva in un tot di appuntamenti durante l'inverno, per poi far sì che tutto questo si concluda con le 2 giornate da passare tutti insieme e poi appunto per con la stesura del di questa Costituzione.
2: E tu ti sei subito proposta per partecipare?
6: Esatto. Sì, all'inizio ho subito detto, ma bellissimo, cioè un'esperienza fantastica. Già il fatto che qualcuno più grande di me mi propone di diciamo poter esprimermi e poter esprimere la mia voce, ma non solo la mia, anche quella dei miei amici, penso sia un'esperienza fantastica. Per lo più ho fatto questa esperienza con persone che conosco e questo mi ha dato la possibilità di conoscerli ancora di più, ma non solo, perché durante questi incontri ho avuto la possibilità di conoscere persone da tutta Italia. Come appunto hanno già detto, si incontrano ragazzi da tutta Italia. Io sono appunto di Torino e grazie a questi laboratori ho potuto conoscere persone della Sardegna. E questo mi ha aiutato molto anche solo a capire che Torino ha delle realtà, ma in altre regioni possono essere totalmente diverse e non tutti i giovani sono uguali e abbiamo bisogno appunto di farci sentire e dare le proprie, dare le nostre opinioni e condividerle.
2: Portare le vostre idee e condividerle, tra l'altro parteciperai poi il 6 e il 7 invece fisicamente in presenza, quindi conoscerai anche fisicamente gli altri partecipanti dalle diverse parti d'Italia, quindi con un confronto anche, come dicevi tu, sulle diverse necessità, le diverse criticità dei territori, le diverse esigenze. Qual è il tuo appunto da torinese, dal luogo dove vivi, attenta alla periferia di Torino, quali sono le esigenze che appunto tu porti?
6: Allora, principalmente noi nella nostra zona, nella nostra periferia, mancano gli spazi verdi. Non abbiamo spazi verdi e inoltre non abbiamo spazi in cui incontrarci. Io ringrazio di essere venuta a conoscenza di questo centro, appunto il Videsmain, ma ahimè l'ho fatto molto tardi. L'ho conosciuto 4 anni fa e prima non sapevo, cioè se dovevo uscire con dei miei amici si andava verso il centro. La periferia non è un posto per, ahimè, bruttissimo da dire, ma sta diventando un posto che non ospita i ragazzi, anzi fa sì che loro si muovano da altre parti, si muovano verso il centro. La periferia appunto non ci ospita, non ci dà nulla per rimanere qui.
2: E come tema appunto da portare nella riscrizione, nella ristesura della Costituzione, qual è quello che ti sta più a cuore?
6: Allora, penso la cooperazione tra noi ragazzi. Il fatto che più ragazzi possano lavorare insieme su tematiche comuni è una cosa fantastica. Ognuno certamente avrà la propria idea, ma accordandosi, mettendo diciamo qualcosa, se ognuno mette qualcosa si può creare qualcosa di stupendo, di fantastico. Quindi penso che trovare un modo per far sì che tutti i ragazzi si possano incontrare e diciamo che si possano esprimere, che possano raccontare le proprie storie, credo sia un obiettivo, diciamo, cardine della futura Costituzione.
7: Ecco, hai 18 anni, hai forse probabilmente già fatto la tua prima esperienza di voto, così come le donne la fecero 80 anni fa alla prima consultazione nazionale. Ci dici qual è, insomma, il tuo sentimento in questo e anche in questa, che cosa vuol dire per te questa festa del 2 giugno?
6: Allora, sinceramente, a malincuore dico che molti giovani non sono andati a votare per questo.
7: Anche se poi i giovani al referendum hanno avuto, insomma, i giovani hanno portato, insomma, in modo anche sorprendente, hanno avuto una partecipazione molto alta al voto.
6: Sì, rispetto alle scorse, diciamo, elezioni e votazioni, sì. Però ce ne sono ancora molti che dovrebbero non iniziare a appassionarsi di politica, ma almeno capirne qualcosa. Io penso che almeno una pulce nell'orecchio a tutti i ragazzi debba arrivare, ma a volte non è così. Quello che noi ragazzi possiamo fare, appunto, tra noi amici, tra compagni di classe, è quello di mettere la pulce all'orecchio sulle questioni che succedono tutti i giorni. Possiamo provarci, questo è quello che possiamo fare.
7: E però, per te esprimere il tuo voto invece che sensazione ti ha dato per la prima volta?
6: Mi ha dato tanto potere, posso dire. Ho sempre desiderato andare a votare, sinceramente. Quando vedevo mia madre che si preparava con la sua tessera elettorale in mano e usciva di casa, mi dava quel senso di lei ha il potere, lei può decidere qualcosa, lei può cambiare qualcosa. E il fatto che io quest'anno sia andato a votare mi ha fatto sentire la stessa sensazione che sentivo da piccolo quando vedevo mia madre che si preparava per andare a votare.
7: Sicuramente è la stessa sensazione che hanno provato tutte le donne che 80 anni fa sono andate a votare la prima volta con la tessera elettorale in mano. Francesca Paini, le parole di fine sono davvero coinvolgenti ed è quello questo anche l'obiettivo di questo progetto.
3: Assolutamente questo, si parla molto dei giovani, la voce dei giovani è quella che abbiamo sentito in fin. E quando la si ascolta per me è sempre molto forte, perché non sono parole radicali, no? Noi adulti non pensiamo più al voto come a uno spazio in cui si può decidere, e invece le parole di Finn sono state molto chiare, ricostituente questa cosa qua, per me è sempre molto bello.
7: Mette quella pulce nell'orecchio di noi adulti, deve mettere quella pulce nell'orecchio di cui parlava Finn. L'obiettivo finale di questa ricostituente, arrivare nel 2050 con una nuova Costituzione, chissà poi quali altri cambiamenti ci saranno.
3: Obiettivo nostro, in realtà sì, quasi si raggiunge in ogni festival, è dare ai giovani che incontriamo una rete nazionale, che è quello che raccontava Finn, ragazzi in altre regioni, che con cui condividere anche durante l'anno la stessa esperienza. Si può fare qualcosa per cambiare la situazione, non sei da sola, non sei da solo, e quindi questo per noi è l'obiettivo innanzitutto.
7: E allora, ricostituente, questo bellissimo progetto che va avanti ormai dal 2020, il 6 e il 7 giugno a Caldonazzo, dove si riuniranno questi 200 giovani da tutta Italia. Vi ringrazio tantissimo per avercelo raccontato, Francesca Paini, Davide Tarolli, Mary Pagliarini e Finn Lobascio. Sono le 15:57, tra pochi secondi noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che alle 21:07, dopo il GR delle 21, ci sarà lo speciale di Radio 1 che seguirà le celebrazioni di questa sera per la festa del 2 giugno sulla piazza del Quirinale per la prima volta con il presidente Mattarella, i volti della Repubblica. La linea ora va al GR1 per le ultime notizie e poi il pomeriggio di Radio 1. Noi torniamo domani alle 15:30, Wannabe, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ore 16.
14: GR1.
15: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che sono il fulcro della Costituzione, casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, scrive il presidente Mattarella nel messaggio al capo di Stato Maggiore Portolano. Con il suffragio universale, uomini e donne insieme, e continua, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Nella giornata del capo dello Stato, l'omaggio al Milite Ignoto e la partecipazione alla tradizionale parata sui fori imperiali, stasera in piazza del Quirinale il grande evento I Volti della Repubblica che seguiremo con uno speciale in diretta su Radio 1. Il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica hanno concluso la tradizionale parata ai fori imperiali, anche quest'anno molto partecipata.
16: Tantissimi bambini con la bandiera italiana in mano e poi il tricolore che viene srotolato dal Colosseo. Una folla emozionata ha presenziato alla parata ai fori imperiali. Moltissimi momenti toccanti, dall'inno nazionale interpretato da Bocelli alla corsa dei bersaglieri, al sorvolo delle frecce tricolore. Gli scatti dei fotografi puntano sui sorrisi e sull'emozione del pubblico. Presente anche tanta tecnologia, droni e cani robot. E anche un cane vero, Briciola, mascotte del 4° reggimento a cavallo dei carabinieri, che dopo questa parata a 13 anni andrà in pensione. Sentiamo le testimonianze raccolte nel pubblico.
17: I miei genitori mi cominciavano da piccola a far vedere la parata del 2 giugno.
16: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
17: Quello di appartenenza e di unità.
16: Ho 80 anni di Repubblica e di voto alle donne.
18: Mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista che comunque è stata sudata.
19: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
16: Dai fori imperiali, Simona Decina, GR1.
15: C'è un superstite nella strage di Amendolara in Calabria, dove 4 braccianti sono morti carbonizzati in un'auto. Un lavoratore afghano scampato alle fiamme dopo aver sfondato un finestrino racconta una realtà di minacce, soprusi e sfruttamento. Le vittime, afferma, erano suoi connazionali. Fermati dai carabinieri, 2 cittadini pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Le immagini delle telecamere li avrebbero ripresi mentre appiccavano il fuoco al veicolo. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi sul Libano, ma da Netanyahu nessun passo indietro e sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è ancora stallo.
2: Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo sostengono alcuni dei vertici militari dell'esercito iraniano, ma la situazione rimane confusa. Poche ore dopo, media di Teheran riferiscono che si sta ancora lavorando al testo per un accordo con Washington. Trump ritiene possibile raggiungere un'intesa entro questa settimana. Lo stesso caos regna sul fronte libanese. Ieri, in una telefonata definita quantomeno tempestosa, il presidente americano ha ingiunto a Netanyahu di far rientrare le truppe dirette verso Beirut e di cessare ogni attacco nel paese, dopo aver ricevuto rassicurazioni anche da Hezbollah su un totale cessate il fuoco. La replica del premier israeliano è stata: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut. Il nostro esercito continua in ogni caso a operare nel Libano del Sud, dove nel distretto di Sidone, in un raid israeliano, una coppia e 3 dei 4 figli sono stati uccisi, così come una ragazza cristiana, il fratello e il padre, colpiti da una bomba sull'auto con la quale stavano tornando dagli esami all'università, mentre Hezbollah ha ripreso il lancio di razzi sull'Alta Galilea. Teheran, intanto, si sta preparando ad accogliere tra i 15 e i 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'ayatollah Ali Khamenei. Marco Barbonaglia, GR1.
15: Raid russi sull'Ucraina è salito a 17 vittime ed oltre 100 feriti il bilancio degli ultimi attacchi. Intanto le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese, al confine con la Russia, per il timore dell'avanzata dell'esercito di Mosca. Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse viaggiano in territorio positivo. Per gli aggiornamenti, linea a Milano. Più in diretta Fabrizio Patti.
20: Nuovo massimo storico per la borsa di Milano, l'indice FTSE MIB è a quota 50.450 punti, in salita dell'1,30% rispetto a ieri, più tranquille le altre borse del continente, Francoforte più 0,40%, Parigi più 0,30%, Londra invariata. Oggi è arrivato il dato sull'inflazione, nell'eurozona è stata pari al 3,2% a maggio, 2 decimi in più di aprile, ma in linea con le attese, questo ha rassicurato i mercati e fatto scendere i rendimenti del BTP italiano decennale di 7 punti base al 3,69%. Sotto i riflettori c'è oggi Unicredit, per chi ha fatto sapere che è arrivata a detenere il 34,35% in azioni della tedesca Commerzbank dal precedente 26%, e questo emerge dalle comunicazioni obbligatorie sui risultati parziali dell'OPS lanciata appunto su Commerzbank, OPS che scade il 16 giugno. Per quanto riguarda il titolo segna più 1,20%, poco mossa Wall Street, in apertura quasi invariati gli indici principali. Si segnala la corsa del produttore di chip Marvel più 24%, perché secondo il numero 1 di Nvidia, Jensen Huang, la società è destinata a raggiungere una capitalizzazione da 1.000 miliardi di dollari. Linea allo studio.
15: È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1, oggi ritorna alle 17:00.

0: pomeriggio di Radio 1.
1: Sono le ore 16 e 6 minuti quando auguriamo anche noi del pomeriggio di Radio 1 una buona festa della Repubblica a tutti voi all'ascolto. In studio Raffaele Roselli e con me al microfono Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
2: Buona festa a te, Raffaele, tanto sentita, in particolare in questo 80° anniversario. Ne parleremo in apertura con i nostri ospiti.
3: Intanto un buon 2 giugno anche da me e a voi all'ascolto, ovviamente. E a voi all'ascolto sempre l'invito a scriverci 335-699-2949, anche raccontandoci magari che cosa rappresenta per voi la Repubblica.
1: E poi ancora tanti temi in scaletta, anche costi e scelte turistiche in questo lungo ponte e anche in previsione un po' dell'estate e poi anche un po' di poesia. Ce n'è bisogno grazie a un nuovo libro dello scrittore Franco Arminio.
2: Tanti temi ma anche tanta musica, vero Claudio?
3: E quando si nomina musica non posso fare meno di intervenire.
1: Spunta lui.
3: E spunta anche un sorriso, sì. Devo dire. Allora, cominciamo subito con la musica, con la grande musica italiana, perché lei è Elisa, è un nuovo singolo che anticipa il nuovo album, dopo il grande successo avuto con i concerti al Palasport, e insieme a una scrittura sempre molto personale, sempre molto riconoscibile, tensione elettronica e pianoforte, ma allo stesso tempo la sua visione dell'amore come scelta, non come possesso, la volontà di lasciarsi vivere senza rinunciare a se stessi, ma anche insomma dando spazio a quelle che sono le proprie fragilità, i propri desideri e la ricerca costante di una verità. Si chiama Amore è, lei è Elisa.

0: se è lei, è lei, è Elisa. Si riconosce immediatamente lei con anche con questo nuovo singolo L'amore è.
1: Simona Arrigoni, adesso ti leggo una frase. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti.
2: Lo ha scritto Raffaele, il presidente Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano stamane ai Fori Imperiali a Roma, la tradizionale parata.
1: Allora, per festeggiare e commentare questo 80° anniversario abbiamo invitato, lo ringrazio per essere con noi, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buon pomeriggio, buona festa della Repubblica a te.
3: Sì, buona festa a tutti voi.
1: Direttore, sempre il capo dello Stato ieri, nel suo messaggio ai prefetti, ha osservato che consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica. Direi un richiamo a tutti, in particolare alla politica.
3: Sì, mi sembra un richiamo chiarissimo alla politica, perché il tema della partecipazione popolare, tra l'altro lo vediamo spesso anche nel forte astensionismo al voto, ma soprattutto del coinvolgimento dei cittadini nella vita sociale ed economica del paese, è un tema fondamentale che in fondo ha caratterizzato con forza, lo abbiamo visto con il tema del primo voto delle donne, che anche in questi 80 anni stiamo ricordando e celebrando, come l'Italia si sia ripresa dalla guerra con uno sforzo straordinario che ha coinvolto tutto il paese. Eravamo un paese distrutto dopo un periodo, dopo una lunga dittatura, dopo una guerra, e in un periodo anche tutto sommato breve siamo diventati una delle potenze industriali del mondo, quindi una straordinaria capacità di risollevarsi dalle difficoltà, e questa straordinaria capacità può esprimersi solo se i cittadini sono convinti e sono coinvolti in un progetto che considerano non solo il progetto per il paese ma anche il loro personale ed individuale.
2: Direttore, guardiamo insieme al futuro anche attraverso le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dopo la cerimonia del 2 giugno all'Altare della Patria ha dichiarato una festa di riconoscenza, quella del 2 giugno, e di responsabilità, riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie, con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno, di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Alla luce anche di quanto sta accadendo a livello internazionale, direttore, che Repubblica vogliamo e dobbiamo essere da domani in avanti?
3: Ma io credo che dobbiamo essere una Repubblica che nello scenario globale intanto rivendica la forza di alcuni valori, la forza della democrazia, la forza della partecipazione e delle persone all'istituzione, la forza anche di saper tutelare la libertà e i diritti e di avere poteri che non sono autoritari, che impongono ai cittadini, come sta accadendo in tantissime parti del mondo, una logica dell'autoritarismo e della repressione. Questo è un punto fondamentale. Abbiamo come italiani, ma anche più generalmente nel contesto europeo, facciamo parte di un pezzo di mondo che ancora tutela libertà, diritti e democrazia, ed è qualcosa che forse può andare poco di moda in questo mondo, ma è una cosa importantissima. Il secondo punto, saper operare per sconfiggere quella logica che vede la guerra come uno strumento ormai normale per risolvere i conflitti. Ogni controversia, prima di passare per tutte le, come dire, sistemi di compensazione, di dialogo, passa per l'uso delle armi. Io credo che il paese, nella sua capacità di difendere il proprio popolo, può avere un ruolo straordinario questo modo di risolvere i conflitti, di approcciarsi ai temi geopolitici, sia un'attitudine che si ridiffonda nel mondo. In questo momento purtroppo non sta accadendo.
1: E quelle radici di libertà che richiamavi di 80 anni fa, no, sono un po' riecheggiate anche nelle parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Nella scelta della Repubblica c'è il significato più profondo della liberazione: uscire dall'oppressione, restituire dignità alla vita democratica. E poi ricordavi tu appunto come anche il capo dello Stato Mattarella, nel mezzo delle celebrazioni del 2 giugno, abbia avuto la condanna anche degli attacchi al Libano, richiamandosi proprio nell'immediato dell'attualità. Basta con la prepotenza delle armi, insomma, il ripudio della guerra sancito in Costituzione.
3: Il ripudio della guerra è sancito in Costituzione, come è sancito la possibilità di utilizzo delle armi solo a scopo per difendere il proprio paese, le proprie libertà e i propri cittadini. Io credo che questo sia un principio fondamentale, è un principio che in questo momento non è decisamente di moda, non è il modo con cui le grandi potenze internazionali affrontano i problemi. Dall'altro lo stiamo vivendo ogni giorno, seguendo costantemente l'evoluzione di più guerre che sono esplose nel mondo. Però riaffermare con forza che questa è l'Italia, queste sono le sue istituzioni democratiche e questo è il futuro che ci immaginiamo è qualcosa di importante, anche perché ridà fiducia ai cittadini di partecipare, come dire, a un'azione, a una missione collettiva che secondo me è molto molto utile, anche se i risultati immediati magari non li vediamo, magari siamo un po' sconfortati da quello che ci sta accadendo intorno.
2: Fiducia dei cittadini che vive anche attraverso la figura del Presidente della Repubblica Mattarella, che vive un momento di grande affetto da parte degli italiani, quasi a ribadire il bisogno di unità e di senso delle istituzioni. Ritorno alle parole che ci ha letto Raffaele Roselli prima in apertura del nostro incontro rispetto a una frase pronunciata proprio dal Presidente Mattarella. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. In questo contesto internazionale quale sarebbe questo atto di libertà? Quale potrebbe essere questo atto di libertà senza precedenti?
3: Ma intanto sarebbe un atto di libertà senza precedenti mettere fine immediatamente alle due guerre che stanno insanguinando due scenari così rilevanti, quello ucraino e quello in Medio Oriente. Quello ucraino in particolare ci riguarda direttamente, perché è nel cuore dell'Europa ed è un atto di guerra che esprime tutto quello che non vorremmo ci fosse più, cioè una superpotenza militare che decide di aggredire un paese più piccolo, con capacità sicuramente molto più limitate di difendersi, e lo fa in nome della restaurazione di un'idea d'impero. Ma anche il modo in cui tantissime vittime civili stanno perdendo la vita nello scenario del Medio Oriente ci fa capire quanto sia diventato in queste guerre anche poco rilevante il tema della salvaguardia delle popolazioni, delle donne, dei bambini, delle persone che queste guerre non le hanno volute e le stanno subendo drammaticamente. Cioè fermare la guerra, ritrovare il filo della mediazione, del dialogo, della cooperazione internazionale sarebbe il primo atto fondante della possibilità di costruire un futuro diverso. Senza questo primo passo è molto difficile immaginare tante altre cose, compresa il ripristino di una situazione economica commerciale che è devastata da quello che sta accadendo in diversi scenari, in diverse aree del mondo.
1: Direttore Luciano Fontana, grazie per essere stato con noi, ti ringrazio ancora e buon lavoro.
3: Grazie a tutti voi, buona giornata.
1: Le donne e la Repubblica, dal loro primo ingresso in Parlamento, la loro capacità di lavorare insieme, anche magari di fedi politiche diverse, che ha prodotto tanti provvedimenti storici per l'emancipazione femminile, per tutti noi, per l'Italia. Lo si legge nel libro Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia. In linea con noi Fiorenza Taricone, insegna pensiero politico, questione femminile all'Università di Cassino. Benvenuta, buona festa del 2 giugno.
4: Grazie mille, buona festa a tutte e a tutti voi. Mi trovo assolutamente in linea con questa presentazione.
1: Sappiamo che lei oggi è a Terracina, no? Dove è stata allestita delle tante mostre, no? Che in questo periodo sono state organizzate un po' in tutta Italia. Questa è dedicata alle madri costituenti.
4: Un murale nel Parco Falcone Borsellino, quindi credo che siamo assolutamente in tema con i valori della Repubblica.
1: Cosa questo murale, che poi verrà inaugurato alle 18, raffigura
4: una donna simbolo di tutte le donne, delle 21 madri, ma anche di tutte le donne che hanno fatto la resistenza nei modi più disparati e che sono stati anche difficili da ricostruire storicamente, per decenni ignorate, che ha tra le sue braccia un bambino circondata da papaveri rossi, che è un fiore altrettanto simbolo, ed è diciamo una proiezione nel futuro. Le donne della resistenza, le 21 madri della Repubblica e quelle che sono venute dopo nelle prime legislature hanno avuto questa grande fortuna faticosamente guadagnata di affacciarsi su un mondo nuovo con una grandissima fiducia per la costruzione di questo mondo nuovo, e ci hanno regalato dell'eredità che noi oggi dovremmo conoscere meglio, imparare a gestire e anche a proseguire. Ci hanno dato una grande lezione.
2: Professore, utilizzo sempre le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolto proprio alle donne. E il Presidente Mattarella dice: il primo voto delle donne nel 1946, autentico segnale di una svolta democratica.
4: Beh, certo che sì, perché il suffragio fino allora era stato maschile, il cittadino, diciamo, dello stato, della neonato stato unitario, era inconfondibilmente maschio. Nel ventennio fascista non si è parlato più di voto per entrambi i generi, e quindi è evidente che questa grandissima conquista ha significato una democrazia paritaria. Non ancora ci siamo nella democrazia paritaria, ma finalmente ha riconosciuto un diritto a entrambi i generi. È stata una democrazia molto molto limitata.
1: Un esempio, quindi, mi scusi Fiorenza Taricone, sì. un esempio di quella capacità di rete che hanno avuto le nostre parlamentari, la testimonianza della democristiana Maria Eletta Martini. Il nuovo diritto di famiglia aveva due riferimenti, Nilde Iotti e io. Alla fine riuscimmo a collaborare come penso gli uomini non avrebbero mai fatto. Andavamo al nocciolo della questione.
4: È esattamente così, ma questa è una lezione che è partita proprio dalle 21 madri costituenti, perché per noi oggi, o meglio per noi, per i giovani, le giovani, è difficile immaginare l'aspetto ferreo delle ideologie, no? E quindi quanto fosse difficile essere obbedienti e disobbedienti insieme, cioè obbedienti al proprio partito e all'ideologia conseguente, ma anche disobbedienti per costruire quella trasversalità.

0: passo che tutti noi auspichiamo.
1: 16:25, questo è il pomeriggio di Radio 1 e questa è una canzone del 2008. Il suo autore, il suo cantante, ha detto una canzone semplice, diretta, forte e emozionale. Si chiama I'll Be Waiting, è Lenny Kravitz. La pubblicità e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte, 3 minuti.
2: Direi che ci troviamo di fronte a una inflazione che è il doppio di quella sperata a gennaio e in alcuni casi abbiamo beni di consumo che vanno oltre le 2 cifre percentuali, quindi una situazione molto molto difficile per i consumatori italiani.
3: Però poi, Presidente, vale sempre la regola che il mercato è principe, nel senso che lei prima sottolineava come le tariffe aeree siano in realtà calate rispetto allo scorso anno, questo perché sul timore appunto delle situazioni internazionali c'è meno richiesta e quindi in qualche misura le compagnie aeree per mantenere i voli devono offrire delle tariffe più basse.
2: E non c'è dubbio, ecco, solo un piccolo inciso che non c'entra nulla con i prezzi. Io sono presidente onorario, voi mi continuate a chiamare presidente e mi onorate per semplificazione, ma il nostro amato presidente era già il mio vice, che è l'avvocato Melluso, che saluto. Io immodestamente faccio l'onorario.
3: Era giusto sottolinearlo.
2: E lavoro nelle retrovie. No, non è vero, ecco. Però non mi sottraggo alla domanda, per cui è proprio così. L'avevo accennato in inizio di intervista, lo ribadisco, la ringrazio per questa precisazione. Noi abbiamo una situazione, l'ho definito un'estate pazza, ecco, perché uno dice: ma non prendo più l'aereo perché c'è il jet fuel, la preoccupazione del caro carburante, perché poi il problema vero è anche quello, no?
3: Certo.
2: E magari si fa anche bene, poi le tariffe crollano. Allora quello che mi permetto dalla mia esperienza di suggerire è: attenzione, ma giochiamo questa volta a noi sul last minute, perché probabilmente all'ultimo minuto potremmo scegliere la vacanza migliore se in suolo natio, in suolo patrio della nostra bella Italia, o magari azzardarci un volo, perché le tariffe sono crollate, come vedo oggi dall'inchiesta che abbiamo fatto noi, oltre il 15-17%, e quindi diciamo un bel risparmio per uno che si vuol muovere magari in un paese esotico.
4: Presidente Emerito Truzzi, il tema dei consumatori agganciati al potere d'acquisto e all'inflazione, che è la vera spada di Damocle, quanto ossigeno hanno a disposizione, visto che continua ad andare avanti la guerra in Iran? Avete provato a fare delle stime?
2: Ma allora, noi abbiamo fatto delle simulazioni sui rincari, è del tutto evidente che più aumentano i prezzi e più si riduce l'ossigeno, diciamo così, del reddito disponibile. Quindi quando ci troviamo di fronte a una simulazione che dice che solo per i soli generi alimentari si va a cifre di almeno 60-70 euro al mese, quindi in proiezione oltre 700 euro l'anno, uno si gioca già mezza tredicesima negli stipendi medio-bassi che ci sono. E c'è da dire che poi il nostro sistema, per quanto attiene il lavoro dipendente, il reddito fisso, è un sistema molto tassato e di conseguenza l'ossigeno che è in bombola ancora si riduce a questo fenomeno che non ci possiamo sottrarre. Quindi direi che quest'anno lo scavalliamo con grandi sacrifici, ma la vedo molto dura per il 2027 che arriva, se non subentrano altri fenomeni. È all'ordine del giorno la questione del pacchetto energia in Comunità Europea e ci auguriamo che qualcosa succeda, perché altrimenti non possiamo vivere, esatto, non possiamo vivere di solo ribasso delle accise, ecco, bisogna.
3: È lì presidente onorario di Assoutenti Furio Truzzi, come dire, ci ha anticipato un tema, perché sicuramente nei prossimi giorni andremo anche con noi nel pomeriggio di Radio 1 a cercare di capire di più cosa avverrà a Bruxelles e quali saranno le risposte. Furio Truzzi, ancora grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
5: Il nuovo singolo di Biagio Antonacci, a 4 anni di distanza dall'ultimo singolo, un singolo che parla di equilibrio, del volersi bene, del rimanere concentrati sul presente e al netto di una quotidianità turbolenta. Nessuno se l'aspettava, ma è arrivato con la descrizione dell'amore nelle parole di un simbolo, di un accordo emotivo, come un bacio. Si chiama You and Me, lui è Biagio Antonacci.

0: massi e missili, magari preferendo i bassi, che dici?
1: Decisamente.
0: Lui è Biagio Antonacci, si chiama You and Me.
1: E tra i costi e i divertimenti di questo ponte, del lungo ponte del 2 giugno, insomma, cosa preferiamo? Penso un po' i divertimenti. I costi li abbiamo messi in evidenza con il presidente onorario di Assutenti, Furio Truzzi. Invece, come dire, le bellezze del nostro bel paese le andiamo a scoprire con il direttore di Bell'Italia, Emanuela Rosa Clot. Grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio.
1: Nonostante appunto i rincari, comunque i numeri sono sempre con il segno più, o sbaglio?
2: Assolutamente, e soprattutto diciamo che gli italiani sono rimasti in Italia questo ponte del 2 giugno, perché spaventati, no, dalla situazione geopolitica, ma soprattutto i costi del rincaro del carburante, finalmente hanno scoperto tutte queste bellezze che noi abbiamo e che spesso vengono trascurate per i viaggi a lungo raggio. Per esempio, c'era una indagine della Lombardia, che della Concommercio Lombardia, che diceva che erano molto amati i laghi, Como naturalmente tutto completo, ma anche il vicino Lago Maggiore, dove ad esempio c'è Cannero Riviera, che ha preso la bandiera blu, è un posto bellissimo dove fare il bagno, e ci sono le rovine di Cannero, castelli di Cannero, diciamo, che sono della proprietà della famiglia Borromeo, riaperte dall'anno scorso, giusto per dire un paio di destinazioni.
1: Ad esempio.
3: Laghi, ma anche tanto turismo appunto culturale, dell'arte, dei paesaggi, dell'enogastronomia, quali le altre mete prescelte, pensando anche ai bellissimi borghi italiani?
2: Sì, i borghi italiani sono tutti uno più bello dell'altro, è difficile veramente scegliere. Il nostro consiglio è di non fermarsi a quelli più noti, dove si rischia, insomma, questa brutta parola che è overtourism, si rischia un'esperienza meno autentica. Ad esempio, stiamo preparando un quaderno di Bell'Italia che sarà allegato al numero di luglio, dedicato a Siracusa, al Val di Noto. Ecco, anziché andare soltanto a Noto, nei Monti Blei ci sono dei posti meravigliosi come Ispica, ad esempio, e tantissimi piccoli borghi, e la stessa Comiso, no? Che uno non si aspetta, dice boh, Comiso. Poi magari qualcuno sa che c'è nato e c'è sempre vissuto Bufalino. Ecco, è una meravigliosa città barocca, per cui differenziando si riesce a spendere. Ho letto un'indagine di Airbnb che diceva, ha fatto un elenco di posti in Italia, soprattutto al sud, dove puoi passare, in questo ponte si potevano passare tre notti in camera doppia sotto i 200 euro.
1: Ecco. E non solo appunto turismo ben noto e overtourism e luoghi banali, ci sono anche delle tendenze del turismo che fanno ben sperare, per esempio la moltiplicazione dei cammini, la capacità anche di muoversi a piedi, di attraversare i territori e con un turismo lento.
2: Certamente, ad esempio la Sardegna sta riscoprendo, riaprendo tutti i suoi cammini. Ce n'è uno, si chiama Cento Torri, che fa tutto il periplo dell'isola. C'è il famoso cammino minerario di Santa Barbara. Ecco, noi alla Sardegna dedichiamo un numero intero che uscirà allegato gratuito al Corriere il 9 di giugno, ecco.
1: Non lo sapevamo, però insomma ci abbiamo preso, come dire.
2: Una bella cosa, ecco. E no, sicuramente i cammini, ad esempio la copertina di questo mese di giugno, che appena, insomma, abbiamo dedicato all'Argentario. Uno pensa all'Argentario, Porto Santo Stefano più vivace, Porto Ercole un po' più snob, con questi sofisticati hotel di lusso costosissimi e discreti. Ecco, però l'Argentario è proprio una montagna, una sentinella sul Tirreno, e ci sono tre forti e un convento, e noi abbiamo raccontato tutti i sentieri, ecco perché una tendenza è proprio questa di camminare, che uno si può fare, si può godere per vivere l'Argentario in una maniera.
3: Quindi direttrice, prima di salutarci, che estate sarà questa? Soprattutto come sceglierà gli italiani in località da visitare?
2: Un'estate italiana, mi verrebbe da dire. E come lo sceglieranno non lo so, nel senso, io so quello che proponiamo, ecco, poi naturalmente quello che mi auguro è che vadano a scegliere ovviamente dei posti magari meno noti dove fare un'esperienza più bella, sinceramente, e si guardino attorno, perché la nostra penisola ha un patrimonio culturale diffuso e paesaggi, quindi anche naturalistico, straordinario, veramente in ogni posto, anche il posto più affollato. Abbiamo dedicato un numero alla costa veneta, no? Jesolo, Caorle, uno pensa agli spiaggioni. Ecco, guardatevi alle spalle, c'è tutto un mondo da scoprire, in bicicletta, rovine romane, veramente.
1: Bell'Italia, come dice la sua testata, Emanuela Rosatot, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi e buon rientro sotto l'acqua, almeno noi qui al nord.
0: E la confermo. Musica piove dalle parti tue, Simona.
3: Molto, molto.
0: Ecco, quindi
1: anche vento,
0: Giovanni,
1: anche vento.
0: E va bene, che volete fare? Così è partito giugno. Comunque, a proposito di pioggia, la pioggia inglese insomma è qualcosa che conoscono tutti e che non, molti hanno sperimentato almeno una volta nella vita. La pioggia non c'entra niente con questo brano, un brano che è stato l'unico grande successo di un gruppo che si chiama Real Thing, un successo che si lega a quel gruppo e a una stagione che era particolare, quella della disco, quella dell'R&B, perché questo è il senso di questo suono. Numero uno in classifica nel 1976, poi scomparve la band e la canzone rimane e riemerge negli anni 90 attraverso Sonia and Sean Maguire, ma magari qualcuno la ricorda e la balla, perché si chiama You to Me Are Everything.

0: Allora, se questa era la numero uno in Inghilterra nel 1976 e si intitolava You to Me Are Everything, molti invece la ricorderanno per quel che riguarda la musica italiana nella versione di Marina Rei. Siamo intorno appunto agli anni 90 anche in questo caso, e si chiamava Primavera, e in tanti l'avranno cantato proprio in italiano, magari, no?
1: Certo, poi adesso dalla primavera ci proiettiamo anche nell'estate, lo abbiamo fatto un po' con questo ponte del 2 giugno parlando di costi e benefici, cioè i benefici sono quelli del turismo. Il link con cui l'ospite che abbiamo in linea passa per la paesologia, una pratica che unisce antropologia, poesia, geografia. Paesologo è Franco Arminio, ma non è solo questo. Buon pomeriggio, Arminio.
2: A voi.
1: Scrittore, autore, regista e anche autore di appunto un libro appena uscito, anzi sta uscendo se non sbaglio domani, quando è che, comunque, Poesie d'amore, e il titolo è L'incredibile non si può dire a tutti. E il titolo è molto bello,
0: è bellissimo, devo dire.
3: Confermo, piace moltissimo anche a me. 3 su 3.
1: Allora, Franco Arminio, leggo una di queste poesie. Lo dico a te che non hai timore di andare alla radice delle cose. La poesia consiste in questo: puntare in alto non per mestiere ma per necessità.
2: Forse non solo la poesia richiede necessità, no? In tutte le cose che facciamo hanno una grazia appunto quando c'è una passione vera, quando sono necessarie. E quindi credo che valga anche per i falegnami, per il barista, no? Quando tutto è fatto con grande passione, con grande slancio, le cose vengono meglio.
3: Ecco, questo più che un libro di poesie è un antidoto letterario alla paura e anche un inno alla speranza rispetto anche ai momenti difficili che viviamo oggi attorno a noi, con il clima internazionale, la violenza, l'egoismo, l'indifferenza.
2: Penso che sia un'esperienza di tutti, che stiamo attraversando un momento difficile, non solo per le guerre. Forse la cosa più che connota questo tempo, secondo me, è proprio l'isolamento. Nonostante che la rete e il telefonino ci prometta grandi connessioni, non siamo mai stati così soli, probabilmente. E da che mondo in mondo l'amore è il più potente mezzo per connetterci profondamente con qualcuno, perché la questione non è una connessione così per passare il tempo, ma una relazione profonda, è quello che ci può dare un senso e che può colmare questo buco che portiamo nel petto e che le merci non riescono a colmare.
0: Cioè, io vado verso la fine del libro, anzi praticamente alle ultime righe, perché ci sono delle frasi di questo piccolo introduzione prima dei ringraziamenti, in cui Franco Arminio scrive, ed è una cosa molto bella secondo me, credo che il lavoro a oltranza sia, e beh, qui ci ricolleghiamo anche ai baristi, ai falegnami che poco fa venivano citati, credo che il lavoro a oltranza sia una buona risposta al chiasso, al disordine, all'indifferenza. Non è un modo per scuotere gli altri, ma è una risposta al proprio tremore. E qui ancora siamo tra paura e amore, Franco Arminio.
2: Sì, questo è un tema, vabbè, ovviamente che non ho inventato io, pensiamo certo. A Leopardi, no? Amore e morte. Sì, però veramente mai come in questo tempo, che di grandi paure, anche di paure, diciamo, collettive, ma anche di paure personali. Pensiamo per esempio alle paure per la salute, no? Tante persone non lo dicono, ma hanno paura di avere un cancro, e non c'è una rassicurazione. Una volta forse la religione serviva un po' a allenire queste paure, anche la dimensione politica è un po' in crisi, per cui siamo soli col nostro corpo esposto alle angherie del destino, e allora l'amore ancora una volta può essere così, una sorta di barriera contro il dilagare della paura, ma bisogna impegnarsi, appunto, non l'amore consumistico, diciamo, ma un amore come preghiera, un amore come devozione profonda all'altro.
1: Allora, l'amore che leggo in queste righe, forse quello che chiamiamo amore non è la foga dei corpi, ma la sensazione di poter dare a un altro un pezzo della nostra vita. L'amore è quando incontriamo qualcuno a cui lasciare la chiave con cui entriamo nel mondo, la finestra da cui lo guardiamo.
2: Assolutamente, questo è un tempo, credo, in cui siamo tutti propensi a essere visti più che a vedere. C'è più una richiesta di essere amati che di amare, perché è infinitamente più facile, no? Pensare che meritiamo di essere amati. La vera sfida, appunto, come l'hanno detto in tanti, è amare. La questione è che più diventiamo impauriti, più diventiamo fragili, più perdiamo fiducia proprio nelle nostre capacità e più ci allontaniamo, ecco, secondo me, dalle imprese più nobili dello spirito, e ci limitiamo così a lamentarci. Tutti siamo scontenti, tutti vorremmo qualcosa, ignorando che la soluzione è dare qualcosa. In fondo,
3: nelle sue poesie d'amore, a un certo punto c'è anche un uomo che in un abbraccio cerca l'infinito. Che cosa succede quando ci si dà la vita senza riserve?
2: Bene, l'abbraccio che cos'è? Una stazione di rifornimento, così come aprire un libro, vedere un film, ascoltare una canzone. E di che cosa vogliamo rifornirci? Vogliamo rifornirci di infinito, vogliamo rifornirci di qualche cosa che nutre il corpo, ma soprattutto l'anima, perché siamo sempre un po' digiuni. Ecco, in un'altra poesia dico, in un altro libro, abbiate cura di impazzire per un abbraccio. Noi dobbiamo ridare proprio fiducia all'amore, perché se ne parla tanto, ma in realtà abbiamo un po' smesso di credere al fatto che abbracciando un altro essere umano possono accadere cose meravigliose. Ecco, un gesto semplicissimo, uno, come si potrebbe dire, minimo sforzo, massimo risultato, ma bisogna arrivare a questo abbraccio, come dire, senza pretese, ma solo con una grande voglia di dare, di commuoversi per questo attimo in cui ci avviciniamo a un'altra vita.
0: Allora ringraziamo Franco Arminio, è lui l'autore delle poesie d'amore raccolte in questo L'incredibile non si può dire a tutti. Ancora una volta complimenti per il titolo, perché ogni volta che lo leggo mi emoziono. C'è un albero solitario in un campo di grano, forse arato o comunque raccolto da poco. Grazie a Franco Arminio per essere stato
2: grazie
0: con
2: a voi.
0: Noi grazie ancora una volta. Ci salutiamo e arriviamo al GR1 con un brano di qualche tempo fa, scritto in realtà da Lionel Richie. Lui diceva che era una versione straordinaria fatta da un gruppo di San Francisco che faceva heavy metal, ma non per questa canzone. Faith No More, Amici, il GR1 subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Generale Graziani, mi accompagni.
2: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
2: Posso domandarle dove intende dirigersi?
3: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
0: Ore 17.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Per la morte dei quattro braccianti carbonizzati in un minivan ad Amendolara in provincia di Cosenza, fermati due pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Avrebbero bloccato le portiere del veicolo dato alle fiamme, come mostrano le telecamere. C'è anche un superstite, un cittadino afghano ferito, che racconta delle vittime, suoi connazionali e del rifiuto di versare ai fermati soldi per il trasporto. Allora hanno versato la benzina nell'abitacolo, ricorda, e appiccato il fuoco. Il servizio di Francesco Salvatore.
6: Benzina cara, capita? Ah, ok. Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom, non viene Pakistan.
7: L'esplosione tremenda, il racconto del superstite della tragedia di Amendolara. Tai Mohammad ha visto la morte negli occhi, porta le ferite addosso. Bracciante afghano, raccoglie fragole, gli autori della brutale uccisione, i suoi caporali pakistani. Vitto e alloggio, ma niente soldi.
6: No soldi, mangiare, ok. Casa, ok, soldi no. It's mafia, mafia. Grande mafia, Pakistan, grande.
7: La mafia del Pakistan, la chiama Mohammad. C'è anche un altro bracciante nella casa in cui vive a Villa Piana. Minacciati con le armi, se non dai i soldi, muori.
6: Grande pistola, quattro.
7: Le vittime dormivano proprio in questa casa, giovanissimi. Ci mostrano le foto. Ogni giorno si svegliavano uno accanto all'altro.
8: Questo è uno.
6: Oh, uno, amico.
5: 2 giugno l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica con cerimonie in tutto il paese, la parata militare e i fori imperiali tra frecce tricolori, droni e una grande bandiera sul Colosseo. Il capo dello Stato Mattarella definisce la nascita della Repubblica un atto di libertà senza precedenti, ribadendo che la Costituzione è la casa comune degli italiani.
9: Si consuma in un omaggio alle forze armate e alla loro vocazione di costruttori di pace il 2 giugno del presidente Mattarella. Quella di oggi non è una semplice ricorrenza, ma un momento in cui rinnovare i valori della nostra casa comune, la Costituzione, scrive il capo dello Stato in un messaggio. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, aggiunge. Ma in una giornata di festa non poteva mancare la presenza dei giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese, ma anche del positivo impegno delle nuove generazioni, come spiega nell'anticipazione diffusa dal TG1.
10: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
9: E dopo l'omaggio all'altare della patria e la sfilata sui fori imperiali, stasera l'ultima tappa delle celebrazioni, lo spettacolo I Volti della Repubblica, voluto dal presidente in piazza del Quirinale per raccontare 80 anni di storia e di scelte del popolo italiano. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
5: Alla parata le più alte cariche dello Stato. Unità nelle celebrazioni istituzionali dunque, ma scontro politico sul possibile via libera europeo a nuovo deficit contro il caro energia.
11: Una risposta positiva. Antonio Tajani si dice soddisfatto sulla flessibilità chiesta a Bruxelles. Poi dai fori imperiali il ministro degli esteri parla di un governo al lavoro per la de-escalation in Libano. All'Unione guarda anche il resto della maggioranza. La Lega per declinare l'invito della Commissione a rimuovere i controlli interni alle frontiere. Fratelli d'Italia per celebrare l'accordo sul regolamento rimpatri. L'Italia fa scuola, dicono dal partito della Premier, a partire dal modello Albania. Un accordo che fronte opposizione il partito Partito Democratico definisce un pasticcio. Genererà caos calpestando i diritti umani, avvertono dal Nazareno. E anche sull'apertura, nuovo deficit, la lettura dei progressisti è differente. Preparano un contentino per Meloni, dicono i 5 Stelle, che però non potrà prorogare lo sconto sulle accise. L'Europa permetterà solo di investire in energia pulita, aggiunge Angelo Bonelli dai 5 Stelle. Il governo ha fatto l'esatto contrario, puntando sul gas e arricchendo le lobby. Lucio Bondi, GR1.
5: La guerra in Ucraina si aggrava ulteriormente il bilancio dei massicci attacchi russi nella notte scorsa. 21 i morti, 15 a Dnipro e altri 6 a Kiev. Un centinaio i feriti. Il presidente Zelensky denuncia uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi e torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per la difesa aerea. Medio Oriente, in Libano 8 morti nei nuovi raid israeliani nonostante la richiesta di Trump di fermare gli attacchi. Netanyahu alza i toni contro Teheran. Durante l'insediamento del nuovo capo del Mossad ha assicurato che Israele continuerà a contrastare l'Iran, precisando che un cambio di regime è ancora possibile. Pochi minuti fa Rubio ha affermato: stiamo parlando con Teheran. Bruxelles invita nove paesi europei, tra cui l'Italia, a rimuovere gradualmente i controlli alle frontiere interne reintrodotti negli ultimi anni. Secondo la Commissione, il nuovo patto su migrazione e asilo e i sistemi di monitoraggio consentiranno di garantire sicurezza senza limitare la libera circolazione dei cittadini nell'area Schengen. Il rientro dal ponte del 2 giugno, traffico sostenuto sulle strade italiane. Dopo una mattinata contrassegnata dal bollino giallo, nel pomeriggio è scattato il bollino rosso per il controesodo, con possibile code e rallentamenti sulle principali arterie delle grandi città. Era l'ultima notizia, in linea al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 18.
4: Pomeriggio di Radio 1.

0: Achille Lauro, Achille Lauro con il suo Comune Immortali è il brano con cui abbiamo aperto la nostra ultima parte. Sono infatti le 17:10 praticamente qui su Radio 1 e un po' in tutta Italia. È un brano a cui sono molto legato per diversi motivi e dedicato a quest'amore impossibile. Ma a proposito di orario, Raffaele e Simona, c'è un filo, una piccola differenza. No,
1: perché dove andiamo adesso? Ricordiamo che noi andiamo in giro per il mondo il martedì in questa ultima mezz'ora, quindi non si può pure. Ma al nostro prossimo ospite non si può dire buona festa del 2 giugno perché siamo già all'una di notte del 3 giugno con Nicolò
0: Ricucci.
1: Quindi
0: buonanotte diciamo.
1: Good night Nicolò.
2: Ciao ragazzi, mi state facendo ridere tantissimo, va bene, grazie.
1: Allora, svegliamo dove ti trovi. Ti trovi a Brisbane in Australia, quindi lì appunto è l'una di notte e insomma l'Australia che è stato un continente dove gli italiani sono emigrati in gran numero, uno dei paesi dove c'è maggiore emigrazione italiana storica, però in anni recenti insomma è più raro. Come ti sei trovato tu in quei lidi?
2: Sì, ci siamo trovati molto bene. Chiaramente c'è stato lo shock della cultura, di tutto quello che è l'Australia, che chiaramente essendo anche un paese anglofono con della storia chiaramente molto recente, non è paragonabile a quella italiana, quindi ci siamo trasferiti insomma di botto al buio 10 anni fa o quasi, e è stato uno shock, cioè, ci si è dovuti chiaramente adattare, ecco. Paese bellissimo e la scelta che abbiamo fatto con mia moglie Laura quando è successo, la scelta che abbiamo fatto è stata, poi si è rivelata fruttuosa, però devo dire che ecco la lezione che devo dire che ho imparato soprattutto all'inizio è stata non cercare mai di forzare le tue culture, le tue abitudini, qualsiasi cosa, a partire anche dal cibo, sai, noi italiani siamo molto fissati su queste cose.
0: Non abbiamo una relazione particolare con il cibo, noi italiani.
2: Esatto, esatto. Cerca sempre di adattarti al paese dove vai, non di vivere come se fossi in Italia, in Australia o qualsiasi sia la nazione, perché è difficile, ecco, diventa molto difficile. Quindi una volta che avevo imparato quella cosa, poi dall'esperienza è stata migliore, diciamo.
3: Però il vostro legame con l'Italia non si è mai di fatto spezzato, perché avete aperto anche questa pagina internet per gli italiani che vogliono trasferirsi in Australia.
2: Sì, sì, sì, quella adesso non è più attiva, perché poi da padre di tre bambine con un business diventa molto più difficile avere il tempo libero, però sì, assolutamente, io ho ricevuto tanti aiuti da italiani gentilissimi, Emanuele, Nicolò, tra i due che voglio anche salutare, e quindi ho detto no, voglio fare le stesse cose per altre persone, perché quando tu vai in un altro paese sei da solo, sei in stato di shock, soprattutto se non si parla la tua lingua ovviamente, e quindi certa gente, l'aiuto che ti dà certa gente ti dà 10 marce in più, non una. Quindi ho detto ok, apro una pagina Facebook, un sito nella città dove ho all'epoca, perché voglio aiutare la gente se possibile, dandogli informazioni sui visti o aiutandole a trovare lavoro, insomma dandogli quella marcia in più che ho ricevuto all'epoca.
0: Allora, stiamo parlando di Brisbane, capitale dello stato del Queensland in Australia, la terza città più popolosa dell'Australia, insomma ricordiamo che non è popolatissima a parte i grandi centri come Brisbane, appunto l'Australia, ma che paesaggi hai intorno a te? È la parte, da quello che ho capito, più insomma quella più classicamente anche da un punto di vista esotico, con spiagge, con e via dicendo, no?
2: Sì, Brisbane in particolar modo, sì, esatto. Ci sono due stagioni, che c'è la stagione calda e la stagione umida e la stagione
0: più secca.
2: Mi viene in inglese, scusami. quindi sì, siamo in quella parte lì dell'Australia. ci sono chiaramente, perché ci sono le Olimpiadi, le prossime Olimpiadi, non quelle di Los Angeles, quelle dopo nel 2032, stanno già facendo tantissimi lavori, quindi si sta espandendo, sta attraendo tantissima gente che si trasferisce qua, tra cui noi. Ci siamo trasferiti qua solo 8 mesi fa da Perth, quindi eravamo da tutt'altra parte dell'Australia, quindi eravamo a Perth, abbiamo fatto poi 8 mesi tra l'altro in Italia, come parentesi, e poi siamo venuti qua a Brisbane. Sì, il paese è abbastanza esotico, ci sono le varie spiagge, le palme, però chiaramente c'è anche questo cuore pulsante della città di Brisbane, che comunque si sta già adesso, già dall'anno scorso in realtà, stanno già facendo tantissimi lavori infrastrutturali per ospitare le Olimpiadi.
0: Sì, perché uno dice in Australia, ma senza rendersi conto che l'Australia in realtà è quasi un continente.
2: No, è assurdo, sì, assolutamente. Adesso noi fra un paio di settimane andiamo a Sydney con la famiglia, così per sport, così per fare un viaggio tutti insieme, ma si parla di che devi spezzare il viaggio, devi fermarti, perché sono qui. Sì, io viaggio molto per lavoro, ma per darti un'idea, prendo più l'aereo che l'autobus. Perché per spostarti Brisbane, Melbourne, adesso non so, adesso a Spagna, ma è la distanza. Ero aperto 2 weekend fa per lavoro e ci ho messo di più ad andare aperto che andare in Nuova Zelanda a febbraio, per farti capire. Quindi sì, è più un continente. È assurdo.
1: Ecco, prima di salutarti, dacci un luogo magico, nascosto, misterioso, facci sognare, un luogo dell'Australia che, insomma, consiglieresti a un amico che arriva lì, magari anche per turismo.
2: Oh, per turismo, uno dei posti migliori che ho visitato è Noosa, Noosa, Noosa, che è un paio d'ore di macchina, quindi uno sputo per gli standard australiani da Brisbane, ed è stupenda. Hai appunto l'esotico dei paesaggi esotici, spiagge stupende. Siamo andati una volta con le bambine, ma ci torneremo assolutamente. Poi anche è un'area regionale, quindi vuol dire che anche è più facile prendere i visti per italiani che vogliono venire qua e stabilirsi, ed è più facile prendere visti in quella parte dell'Australia.
1: Allora, Nicolò Ricucci, saluti dall'Italia a tutti voi, alla tua famiglia, a tua moglie Laura e alle bimbe Scarlett, Willow and Elizabeth. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Simona Arrigoni, adesso ancora un nostro connazionale che però si trova un po' più vicino.
0: Più vicino e a tutt'altri climi, potremmo dire.
1: Vediamo se anche i nostri ascoltatori indovinano dicendo il titolo del suo blog, Sapore di Saker. Milo Salso, buon pomeriggio.
4: Eccomi, buon pomeriggio a voi.
3: Impossibile, Raffaele, che non abbiano indovinato dove siamo con Milo Salso. Vienna, la bellissima Vienna, la magica
4: la
3: Vienna,
4: bellissima Vienna, la esatto.
1: Milo, raccontiamo, psicologo del lavoro, appassionato di letteratura, cinema, ecco il legame con la torta Sacher,
0: forse attraverso Nanni Moretti che passa, arriva inevitabilmente.
1: Quante citazioni esatto possiamo applicare?
4: Lo pensavo anche all'inizio, in realtà vi sorprenderò, non viene da me ma viene da 3 validissime colleghe che hanno avuto l'intuizione geniale di giocare appunto con la famosissima canzone Sapore di Sale e la torta Sacher.
1: ovviamente,
4: esatto.
1: Spunti, curiosità sulla cultura austriaca e sulle storie di voi che abitate a Vienna.
4: Allora, il progetto Sapore di Sacher sostanzialmente conta di 2 forme espositive, quelle che avete detto voi, del blog e il podcast. Cosa facciamo? Raccontiamo storie di italiani espatriati in Austria, ma anche la vita austriaca di tutti i giorni attraverso questo filtro e attraverso gli occhi appunto nostri e di chi la quotidianità, insomma, la vive un po' tutti i giorni, senza magari quella di ho sentito dire, effettivamente, sai, si dice tradunt, come dicevano i latini, e invece ci siamo noi e tentiamo, insomma, di portare un po' di torta sacher, appunto una fetta, uno spicchio.
3: Ecco, con questa fetta di torta sacher in mano, dove andiamo in giro per Vienna? Quali sono i luoghi del cuore che ci consiglia di visitare?
4: Beh, uno su tutti, la Donauinsel, 21 chilometri di erba e prati e anche qualche boschetto proprio al centro del Danubio, da qui il nome, ed è veramente a tipo 5-6 fermate di metropolitana dal centro, che è la cattedrale di Santo Stefano, il Duomo anzi, e qua si possono fare tutte le attività sportive che uno può immaginare, corsa, bici, nuoto con tanti accessi, insomma non è il mare ma sicuramente è un bello spettacolo, ecco.
0: Ovviamente torniamo un attimo alla Sacher, che immagino anche a Simone insomma farà piacere questo ritorno.
3: Io sono golosissima, non me la devi far vedere, perché io poi sto male per una settimana, male, perché ne mangio 18 insieme.
0: 18 no? Fette di...
3: Sì.
0: Senti, ma c'è il tempio dove, se uno va a Vienna, è innamorato come Simona della Sacher, dove non può evitare di andare.
4: Allora, tutti potrebbero rispondere con ovviamente l'Hotel Sacher. Io invece voglio spiazzare tutti gli ascoltatori dicendo, o meglio, facendo un altro nome che è De Mel. Perché faccio questo nome? È un gusto, certo, de gustibus, vale sempre, ma soprattutto perché De Mel con la Sacher ha in comune la paternità, in un certo senso, dell'originale, della ricetta originale e della ricetta vera. E voi mi direte, ma c'è una differenza? Certo.
0: È un po' come il tiramisù, che un po' ognuno lo reinventa come può, come vuole.
4: Ecco, esatto, esattamente, è la stessa cosa. Solo che qua ci hanno lavorato due Sacher, l'inventore e il figlio, Franz e Edward.
0: Ecco.
4: A complicare un po' il tutto.
1: Esatto. E Vienna, che è comunque una città, una capitale con una tradizione pazzesca, uno pensa sempre insomma
0: al Danubio, al Walzer,
1: ai Walzer, all'impero austro-ungarico, ma in realtà oggi Vienna è una capitale, anche da quello che so io, molto giovane, nel senso come popolazione, come qualità della vita.
4: Assolutamente sì, l'età media non ve la saprei dire così sull'unghia, però essendo la città nettamente più grande dell'Austria, qui si trasferiscono anche tanti studenti o tante persone in cerca magari di un lavoro, appena laureati, appena diplomati, ma non solo dall'Austria, anche dal Sud Tirol, quindi dall'Alto Adige. E adesso io insomma ho 39 anni, sono giovane fino a un certo punto. Però vedo sì che effettivamente ci sono sempre di più ragazzi e ragazzine, ecco, diciamoli così, sui 20-25 anni, quindi sì, c'è un bel ricambio generazionale, ecco.
3: È un crocevia di culture, arte, musica, quelle che gli piace di più?
4: Beh, sicuramente cinema e letteratura, musica sono completamente negato, nonostante sia un ottimo ascoltatore, ma il mio talento resta puramente qua, nasce e finisce qua. È un crocevia di culture, come tutta l'Europa di mezzo, la mia famosa Mitteleuropa, e lo si respira, lo si vede, quartiere più, quartiere meno, ma forse è anche una delle caratteristiche che la rende così speciale, no?
1: E quindi anche vita notturna?
4: Molta. Molta vita notturna, divertente sicuramente, adesso premessa del caso, ho anche un figlio, quindi vita notturna è diventata negli ultimi tempi
1: un po' più difficile da frequentare,
4: un po' più diradata, ecco, però c'è sempre qualcosa da fare, in particolare il giovedì, credo sia un retaggio, ma spero di non sbagliarmi, dell'antico impero austro-ungarico che avete citato voi prima,
0: in cui ci si sfogava il giovedì, eh?
4: Sì, credo fosse giorno di teatro addirittura, quindi tanti eventi il giovedì sera, qua sembra il famoso mercoledì universitario che facevo io a Padova secoli fa.
0: Va bene, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti ringraziamo per averci dato questo sapore da valzer viennese, questo
4: blu,
0: e grazie per essere stato con noi e averci ricordato la Sacher. Se avessimo dovuto dare spazio anche la musica viennese, avremmo dovuto chiudere con Kruder Dorfmeister, ma andiamo a oltre e invece diamo spazio a Simona e ai suoi incredibili saluti. Con chi salutiamo e come li salutiamo?
3: Allora, sapore di Sacher, sapore del pomeriggio di Radio 1 domani alle 16.05. perché ridete? Con Raffaele Roselli,
0: perché ogni volta inventi, è bellissimo, ogni volta inventi un modo di salutare tutta la nostra squadra diverso per ogni giorno
3: e soprattutto naturalmente i nostri radioascoltatori, poi Maria Teresa, quindi Raffaele Roselli, Claudio Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgio Allegretti, Nancy Squittieri, Chiara Beltrami, non distraetemi più.
0: Ecco, Gianluca Liberati, non ti parliamo più di Sacher allora, perché per oggi basta.
3: No, quella non me ne dovete, ma dovete farmela mangiare e parlare di Sacher.
0: Giovanni De Palma alla parte tecnica, insieme a Gianluca Liberati, alla regia Alex Messina.
1: Ci resta una dolce fetta di giornata ancora di 2 giugno per salutare Simona Rigoni e dare appuntamento a domani 3 giugno 16.05.
0: Ci salutiamo con il gruppo più famoso che arriva da Limerick. Io non so se voi siete preparati, ma io molto amo la musica irlandese, perché d'Irlanda si tratta. Loro sono uno dei gruppi più famosi, YouTube a parte, che è arrivato dall'Irlanda. Sono i Cranberries, che hanno raggiunto

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata piogge e temporali al nord e condizioni di variabilità sulle regioni centrali, poche nubi al sud. Per domani residue piogge interesseranno il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Oggi economia. Buon pomeriggio, sono le 17.30, Paola Nani al microfono per fare il punto su questa giornata economica a partire dalla borsa con Milano e Fabrizio Patti. Fabrizio, a te.
10: Buonasera, nuovo massimo storico per la borsa di Milano, l'indice FTSE MIB.

0: è a quota 50.540 punti, in salita dell'1,51%, più tranquille le altre borse del continente, più 0,46% per Francoforte, più 0,78% per Parigi, più 0,33% per Londra. Oggi è arrivato il dato sull'inflazione nell'Eurozona, pari al 3,2% a maggio, due decimi in più di aprile, ma in linea con le attese, e questo ha rassicurato i mercati e fatto scendere i rendimenti dei titoli di Stato, compreso quello del BTP italiano decennale, meno 7 punti base al 3,69%. Oggi sotto i riflettori c'è soprattutto Unicredit, più 1,28%, perché è arrivata a detenere il 34,35% in azioni di Commerzbank. Sono i risultati parziali dell'OPS lanciata sulla banca tedesca. Unicredit ha aumentato anche la parte dei derivati dal 10,7% al 13,19%. Poco mossa invece Wall Street, più 0,20% per i tre indici principali, fa eccezione Marvel che vola più 28% dopo che il numero uno di Nvidia l'ha definita la prossima azienda dal valore di 1.000 miliardi di dollari. Intanto i mercati osservano il Medio Oriente, il petrolio è sostanzialmente stabile rispetto a ieri, dopo un calo iniziale è poco sotto i 95 dollari al barile. Chiudiamo con ST Microelectronics, miglior titolo a Piazza Affari, più 15%, in scia con i rialzi del settore. Linea allo studio.
1: Grazie Fabrizio Patti, e bentrovato invece a Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Bentrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E ci agganciamo proprio a quello che diceva il collega Fabrizio Patti su ST Microelectronics, che è andato molto bene oggi in borsa. Il titolo ha guadagnato il 15% su il rialzo dei target sui ricavi collegato ai data center. Come possiamo commentare una crescita di questo genere del titolo, ma soprattutto di tutto ciò che ruota intorno all'intelligenza artificiale, perché di questo settore parliamo?
2: Sì, è un po' quello che dicevamo ieri, quindi è un mercato azionario che è guidato dai fondamentali e da una crescita di un settore a doppia cifra. STM ha raddoppiato il target dei ricavi per il 2026, ha detto che potrebbe raddoppiare anche nel 2027. Siamo in un contesto in cui si parla anche di IPO di Anthropic per i prossimi mesi, quindi diciamo l'AI continua a spingere il mercato. Vediamo anche che il FTSE MIB sta facendo meglio di altri listini, questo ovviamente anche grazie a STM, e dobbiamo considerare che il FTSE MIB storicamente è sempre stato un indice piuttosto bancario, mentre STM e Prismian adesso stanno anche spingendo le performance, quindi è qualcosa di molto interessante.
1: Sta un po' cambiando, potrebbe cambiare la pelle della Borsa di Milano? Il peso,
2: adesso diciamo. La composizione del FTSE MIB è ancora principalmente bancaria, però credo che la percentuale sia scesa dal 40 al 37%, quindi comunque vediamo diversi driver di redditività.
1: Giusto per sottolineare, appunto, STM parla di ambizioni, non di target, di ambizioni intorno al miliardo di dollari nel 2026, praticamente il doppio rispetto a quello che aveva previsto in precedenza. C'era un altro dato molto interessante prima di salutarci, riguarda l'inflazione dell'Eurozona che sale al 3,2% a maggio, l'Italia intorno al 3,3%, dati attesi, quindi non hanno destabilizzato il mercato, che dicono cosa secondo lei?
2: Sì, sono dati attesi che però ci dicono anche che è il quarto mese consecutivo in cui l'inflazione sta salendo. In più ci sono due elementi da considerare. Il primo è che non è stato solo determinato dalla crescita dell'energia, dei prezzi energetici, ma iniziamo a vedere anche altre componenti dell'inflazione che generalmente sono più stabili crescere. Quindi l'inflazione core infatti si è attestata al 2,5%. E poi l'altro punto è che vediamo una divergenza tra i paesi dell'Eurozona, ad esempio in Germania l'inflazione è leggermente diminuita. Questa è un po' una sfida per la Banca Centrale Europea, che in realtà settimana prossima dovrebbe rialzare i tassi, c'è un 97% di probabilità di un rialzo dei tassi, e ovviamente il rialzo ha un effetto divergente su paesi che stanno attraversando dei periodi diversi.
1: Grazie molto per essere stato con noi, Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm.
2: Grazie, buona giornata.
1: Il tema del giorno è in continuità con quello che ci raccontavano Fabrizio Patti da Milano, il nostro analista, perché riguarda le quotazioni, le IPO, quindi per la prima volta le quotazioni in borsa di grandi, di colossi dell'intelligenza artificiale. Ben trovato Alessandro Longo, che ci guida a comprendere il settore, che è il direttore della testata scientifica agendadigitale.eu. Ben trovato.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: Allora, Alessandro, l'ultima notizia riguarda, e l'accennava anche il nostro ospite, Anthropic, che ha annunciato di essere pronta una quotazione in borsa probabilmente a ottobre. Parliamo di grandi, veramente di colossi dell'intelligenza artificiale, c'era stato già l'annuncio di SpaceX e OpenAI. Cosa dicono queste IPO, questa voglia di quotarsi in borsa? Cosa dice di questo settore legato all'intelligenza artificiale?
3: Ecco, infatti bisogna capire che queste aziende hanno già raccolto tantissimi soldi sul settore, sul mercato. Anthropic ha fatto una raccolta che l'ha portata questo mese scorso a maggio, a raggiungere una valutazione di quasi 1.000 miliardi di dollari. OpenAI ha preso recentemente 120 miliardi di dollari dal mercato. SpaceX è dietro i miliardi di Elon Musk. Perché hanno bisogno di sbarcare in borsa? Se lo stanno chiedendo in tanti, la risposta è che hanno bisogno ancora più di soldi, ancora di più. Cioè, non bastano i soldi che sono in grado di ottenere attraverso il finanziamento privato. Quindi sbarcano in borsa perché la scommessa dell'intelligenza artificiale richiede finanziamenti ancora più grandi, nell'ordine di migliaia di miliardi probabilmente. E l'azienda che raccoglierà più soldi probabilmente SpaceX, infatti mira una valutazione di 1.500 miliardi di dollari e potrebbe
1: sono cifre impressionanti.
3: Potrebbe essere la più grande quotazione in borsa nella storia dell'umanità, questa di SpaceX, che ripeto è dietro il miliardario Elon Musk. SpaceX è quella dei razzi che sta portando il governo e la NASA nello spazio nuovamente con Starship, questa grandissima astronave che riesce a lanciare i satelliti nello spazio e anche le persone con dei sistemi riutilizzabili, un miracolo della scienza e della tecnica. SpaceX ha delle ambizioni, potremmo dire planetarie, letteralmente vuole portare 1 milione di persone su Marte, portare anche i data center dell'intelligenza artificiale nello spazio. Ci sembra quasi assurdo pensarci, però se lo guardi più da vicino diventa più comprensibile, perché nello spazio sperano di avere accesso diretto all'energia solare e quindi poter effettivamente avere a disposizione
1: più risorse. I data center hanno un impatto sia sull'acqua che sull'energia notevole, insomma non sono esattamente a costo zero, sì, anche come impatto ambientale. Abbiamo un minuto e mezzo, però questa riflessione è interessante. Parliamo di IPO, quindi di quotazioni con cifre inimmaginabili per una persona normale, che però si basano su ricavi ancora molto limitati, in alcuni casi anche perdite previste nei prossimi anni, e quindi più su si punta più su quello, sulle aspettative, che non sui bilanci.
3: Sulle aspettative di un mondo totalmente trasformato dall'intelligenza artificiale, anche dalla corsa nello spazio. Per quanto riguarda SpaceX, perché effettivamente tutte queste aziende che abbiamo citato, Anthropic, OpenAI e SpaceX, sono in perdita proprio perché stanno investendo tantissimo sulla costruzione dell'intelligenza artificiale, e questa sbarco in borsa riguarda tutti noi, non solo perché lo sbarco in borsa potrebbe permettere a queste aziende di diventare ancora più importanti, di produrre prodotti e servizi di AI ancora più trasformativi per l'umanità, però anche perché se va male la loro scommessa, una volta che sono sbarcati in borsa, tirano giù con loro anche tutti quelli che hanno creduto a questa scommessa, che adesso con lo sbarco in borsa diventano tutti quanti, le banche, i grandi fondi pensioni, i grandi fondi di investimento, quindi anche i consumatori.
1: Grazie per essere stato con noi Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu, e grazie per queste spiegazioni. Oggi Economia intanto a cura di Paola Bonanni torna domani. Oggi grazie alla parte tecnica a Fabio Cardinali, in redazione c'è Cristina Sacco, la nostra mail è economico@rai.it. Da Paola Nania un saluto, vi auguro un buon 2 giugno, buona festa della Repubblica e a domani.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, bentornato ad un compagno di viaggio di questo programma, fin dal numero zero. Lui è l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons, grazie di essere con noi anche oggi. È il 2 giugno, festa della Repubblica, e quindi siamo felici di festeggiare insieme a lei. E allora, avvocato, prezzi, con la guerra in Iran in soli 2 mesi c'è stato un maxi rialzo per combustibili liquidi, parliamo di un rialzo del 38,4%, un aumento dei biglietti aerei del 18% e del gas del 13%, ma non finisce qui, perché rispetto a febbraio listini degli ortaggi freschi segnano un aumento dell'8,6%, la frutta 7,8% e i traghetti del 6%. Insomma, verrebbe da dire che in soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che ai dati attuali sfiora 1000 euro annui a famiglia. È così?
2: Sì, ma le do prima una buona notizia.
1: Oh, meno male.
2: Io la do sempre, perché se ce le abbiamo le dobbiamo dare, come lei sa. Diciamo che è una, forse un po' una vittoria di Pirro, ma è una buona notizia, quindi la dobbiamo dare. La differenza tra il prezzo dell'energia, in questo caso, e quindi parliamo già di bolletta finita, ecco, nel mese di aprile, perché sono i dati che abbiamo noi, rispetto al mese di marzo, segna una decrescita di circa 110 euro su base annua, cioè, per farla più semplice possibile, da marzo ad aprile abbiamo avuto un calo del costo dell'energia, quindi su base mensile c'è stata effettivamente una diminuzione di costo. Se andiamo però a vedere il dato generale dall'inizio del conflitto, quindi se andiamo a analizzare gli aumenti e le diminuzioni del costo dell'energia a far data da febbraio, invece anche per quanto riguarda il mese di aprile e quello purtroppo anche di maggio, il segno che dobbiamo indicare nella percentuale solida che andiamo a valutare è un segno più, quindi un aumento. Quindi è un aumento su base quadrimestrale rispetto al mese di febbraio, ma è una diminuzione su base mensile. Questa è la piccola, diciamo, ecco, buona notizia che ha contraddistinto le nostre stime, le nostre valutazioni rispetto chiaramente, diciamo, ecco, a tutti i vari parametri che andiamo ad analizzare ogni qualvolta, diciamo, andiamo a compiere lo studio sull'andamento del costo dell'energia. I fattori chiaramente sono diversi, non è un calcolo molto semplice, però ecco, per cercare di semplificarla il più possibile, lo so che adesso io le ho detto questa cosa e gli italiani si arrabbieranno, perché sicuramente diranno: ah, vabbè, però la bolletta è sempre cara.
1: Esatto, è quello che volevo dire io, la mia obiezione, esatto. Invece?
2: È vero, perché appunto dall'inizio del conflitto anche il mese di aprile e quello di maggio segnano un aumento del 10%, però ecco, per far capire ai nostri cittadini, a chi ci ascolta, perché ho dato quella buona notizia iniziale, questo 10% di aumento sarebbe stato ancora superiore se non avessimo dato, diciamo, ecco, questa buona notizia su base mensile, per intenderci, insomma. Quindi una piccola buona notizia che fa da contorno però ad una panoramica abbastanza negativa, diciamo, ecco, dal punto di vista di quelli che sono tutte le voci che riguardano il nostro portafogli, perché poi lei sa, noi parliamo tanto di carrello della spesa, però poi gli italiani, oltre al carrello della spesa, poi hanno le bollette ed hanno anche il carburante, che sono le tre, i mutui, per non parlare, diciamo, ecco, chiaramente dei mutui, che però sono fermi in questo caso, i tassi di interesse sono stati mantenuti al 2% a livello europeo, per fortuna, e quindi non dovrebbero subire, anzi, diciamo, con un buon margine di certezza, non subiranno per il momento, diciamo, aumenti o variazioni. E non è poco,
1: Ecco, non è poco.
2: Vista la situazione politica. Non
1: benissimo.
2: È poco.
1: Senta.
2: Per il resto,
1: ecco,
2: purtroppo.
1: Per il resto, che succede?
2: Allora, l'inversione di tendenza è quello che a me preoccupa un pochettino. Perché? Perché rispetto agli anni scorsi noi di solito assistevamo in questa fase dell'anno, quando fa un po' più caldo, funzionano sempre, sono più efficienti i nostri sistemi di produzione di energia con fonti non fossili, quindi con fonti rinnovabili, con la buona stagione, con la bella stagione, normalmente anche la produzione, diciamo, ecco, delle merci che noi andiamo a acquistare al supermercato subisce, ha meno bisogno, no, del prodotto artificiale, quindi va tutto quanto, diciamo, in maniera più naturale, quindi generalmente in questa fase noi assistiamo sia dal punto di vista del calo della spesa sia dal punto di vista dell'energia a una a un decremento dei prezzi e quindi, diciamo, una diminuzione del prezzo. Questo ciò non è, questo non accade purtroppo in questo 2026 e il problema è chiaramente legato al conflitto medio orientale e al famoso blocco, diciamo, semiblocco, perché poi anche questo, guarda, io le dico la verità, non l'ho ancora capito se è bloccato o non è bloccato Hormuz, certo. Però fatto sta che anche questo sarebbe forse, insomma, chi è più competente di me, io non lo sono, quindi non voglio mettere bocca, dovrebbe spiegarci bene anche che cosa sta succedendo e quanto questo poi effettivamente, perché influisce sul nostro caro vita, perché guardi Monica che se andiamo nel dettaglio di quelle che succede, nel senso, che cosa passa effettivamente nello stretto di Hormuz che poi arriva in Italia, cioè se andiamo poi ad analizzare il dettaglio di quello che passa, non è che poi ci sia proprio così tanto prodotto, tanta produzione da influire così tanto nell'aumento dei nostri prezzi. Io penso sempre, no, che quando ci troviamo dinanzi a queste situazioni geopolitiche, tanto fa la speculazione legata ai fondi, ai grandi fondi di investimento che fanno salire e scendere i prezzi un pochettino come vogliono e che quindi poi vanno, però sono loro poi che poi alla fine vanno a fregarci, no, a darci la fregatura maggiore, perché poi ecco, ripeto, sarebbe molto molto interessante analizzare proprio nel dettaglio che ci sta dentro quei container, le navi porta container bloccate da Hormuz, se sono veramente bloccate, e soprattutto quanto di quel prodotto arriva effettivamente in Italia, insomma, in che misura, perché anche quello ci permetterebbe di capire dove arriva, dove finisce, tra virgolette, diciamo, l'aumento giustificato e dove inizia l'aumento ingiustificato. Questo è uno è l'oggetto di uno dei nuovi studi che noi, ecco, vi do questa
1: notizia. Fermiamoci un attimo perché torniamo proprio e ripartiamo da questo studio dopo la musica.

0: Allora, ritorniamo, Cantiere Italia, bentornato l'avvocato Vincenzo Rienzi, ci siamo fermati proprio su questo studio nuovo. Rienzi, prego.
1: Sì, le volevo dare questo, le do anzi questo, questa piccola anteprima di questo studio che stiamo conducendo, non è uno studio semplice, quindi non ci vorranno 2 giorni a farlo, che però secondo me è interessante, cioè quello che noi stiamo andando a compiere è un'analisi dettagliata, andando chiaramente a verificare vari parametri, su che cosa, poi su quanto in maniera sostanziale, però attenzione, effettivamente va a determinare a livello, diciamo, ecco, di carovita il blocco dello stretto di Hormuz. Cioè, che cosa voglio dire? Quello che stiamo cercando di verificare è quanta merce e quale merce effettivamente subisce dei ritardi o ha subito dei ritardi di approvvigionamento che avrebbero poi determinato questi grandi aumenti, diciamo, ecco, a livello di carovita anche nel nostro paese. Non perché chiaramente il nostro paese non li debba subire, ma semplicemente perché secondo noi c'è dietro poi un meccanismo speculativo che è connesso molto spesso a grandi fondi di investimento che fanno aumentare e scendere i prezzi un po' come vogliono, in maniera, ecco, forse probabilmente, non dico determinante, ma in maniera rilevante, ecco, rispetto a quello che poi sarebbe stato il dato effettivo se non ci fossero dietro, diciamo, ecco, questi meccanismi speculativi che poi molto spesso, ripeto, fanno aumentare i prezzi in maniera ingiustificata o, certo, quantomeno in percentuale ingiustificata, certo, cioè magari dovrebbero aumentare del 2, aumentano dell'8.
0: Senta, allora io vorrei soltanto così lanciare qualche anticipazione, perché noi prima della chiusura torneremo a collegarci con lei assolutamente, e sarà veramente una grande, grande gioia, però vorrei parlare dell'estate.
1: Le rispondo con un sospiro. No, scherzi a parte. Allora, al momento vige ancora un problema di forte incertezza. L'incertezza è legata a una circostanza molto semplice. Allora, per chi deve prendere l'aereo deve sapere, deve essere consapevole che c'è attualmente, sì, questo rischio di rimanere a terra,
0: ecco,
1: che
0: c'è questo
1: in caso
0: rischio.
1: Dovesse, qualora dovesse accadere, ha diritto questa, il cittadino consumatore al quantomeno al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un altro volo per la medesima destinazione, questo è garantito al 100%. C'è un tema ulteriore che riguarda quello che noi riteniamo non essere forza maggiore e che invece, diciamo, il commissario europeo ai trasporti ha detto essere forza maggiore, ovvero se oggi noi sappiamo che ci potrebbe essere un problema di caro voli o anche di mancanza di cherosene e quindi,
0: sì,
1: che potremmo rimanere a terra, ma allora perché il commissario ai trasporti dell'Europa dice che si tratterà eventualmente, diciamo, di un caso di forza maggiore se loro lo sanno già da oggi che esiste,
0: ecco,
1: il problema?
0: Ecco, esatto.
1: E perché è importante questa differenza? Perché se viene invocata la forza maggiore voi non avete diritto al risarcimento, se invece non è forza maggiore voi avete diritto al risarcimento del danno,
0: certo,
1: che può arrivare fino a 600-700 euro, insomma, automatico. Poi se si fa causa è un discorso diverso, ma bisogna coinvolgere un avvocato, un'associazione di consumatori.
0: Certo, benissimo. Allora, grazie di cuore, noi ci risentiamo prima della chiusura di questa edizione 2025-2026 per parlare proprio dell'estate e poi torneremo nell'edizione autunno-inverno del prossimo anno sempre con il nostro compagno di viaggio, un amico di questo programma, l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Grazie ancora, avvocato.
1: Grazie a voi sempre.
0: Grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia, all'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Noi ci risentiamo prestissimo sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, gli 80 anni della Repubblica. Per celebrare l'anniversario questa mattina, l'omaggio al Milite Ignoto e la tradizionale parata sui fori imperiali. Il 2 giugno rappresentò un atto di libertà senza precedenti, scrive il presidente Mattarella. Uomini e donne insieme, continua il capo dello Stato, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Ascoltiamo ora le parole di Mattarella nel dialogo con 10 giovani andato in onda sul TG1.
3: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
2: Sempre per le celebrazioni del 2 giugno, questa sera nella piazza del Quirinale, il grande evento I Volti della Repubblica. Lo seguiremo in diretta qui su Rai Radio 1 con uno speciale che inizierà subito dopo il giornale radio delle 21. Medio Oriente, in Libano continuano i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano ancora nel sud. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Stati Uniti-Iran, la tensione resta alta ma i colloqui vanno avanti. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcelli.
4: Siamo in fase di colloqui con l'Iran, afferma il segretario di Stato statunitense Rubio. In audizione al Senato sostiene che per la prima volta gli iraniani hanno accettato di negoziare su alcuni aspetti del loro programma nucleare e ribadisce che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto, che Teheran non deve imporre pedaggi e afferma che l'allentamento delle sanzioni come contropartita per la ripresa della navigazione a Hormuz non è stato discusso. Donald Trump si era dichiarato fiducioso di riuscire a raggiungere un accordo nell'arco di una settimana, ma alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile. Mentre la guerra in Libano continua, 8 i morti nei raid israeliani, continui lanci di ordigni di Hezbollah verso il territorio dello Stato ebraico. In una burrascosa telefonata ieri, il presidente Trump ha ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier ha replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo iraniana, Israele avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah nella capitale libanese, che l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare in Libano del Sud. E oggi il premier israeliano è tornato a ribadire: il regime iraniano è destinato a scomparire dalla terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo.
2: Ucraina, sale ad almeno 21 il numero delle vittime negli attacci russi della notte scorsa, 15 morti a Dnipro, almeno altri 6 a Kiev, un centinaio di feriti, uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi, ha denunciato il presidente Zelensky, che torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per la difesa aerea. L'inchiesta sui 4 braccianti arsi vivi in una macchina in provincia di Cosenza, arrestate 2 persone di nazionalità pakistana. In un video gli istanti dell'omicidio mentre parla un sopravvissuto.
5: Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom.
6: L'italiano non lo parla bene ma si fa capire, è ancora sotto shock dopo essere riuscito a sfuggire ieri alla strage costata la vita a 4 suoi amici e colleghi, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi dentro una macchina in una stazione di servizio nei pressi di Amendolara, provincia di Cosenza. Anche lui arriva dall'Afghanistan, anche lui fa il bracciante, spiega e denuncia.
5: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia, mafia.
6: Le vittime volevano essere pagate, chiedevano un contratto, sono state uccise dai caporali, anche loro pakistani, sono in 2, arrestati dagli uomini della squadra mobile. Le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina raccontano tutto. Nel minivan fermo alla stazione di servizio sono in 7, 2 persone escono dalla vettura, appiccano il fuoco, tengono chiuse le portiere. Uno degli occupanti, il testimone che oggi racconta tutto, rompe un finestrino e scappa, gli altri restano intrappolati. Chi indaga chiude dunque così il cerchio di questa tragica vicenda, mentre l'inchiesta punta adesso anche sul sistema di sfruttamento e caporalato nei campi della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sport, tennis, Alexander Zverev, numero 3 al mondo, approda in semifinale al Roland Garros battendo il 19enne spagnolo Hodar. 7-6, 6-1, 6-3, il punteggio a favore del tedesco che ora attende il vincitore della gara di questa sera tra il ceco Mensik e il brasiliano Fonseca. Calcio, il nuovo allenatore del Bologna è Domenico Tedesco, 43enne, nato in Calabria ma cresciuto in Germania fino a poco fa commissario tecnico della nazionale belga. E così è tutto, ora il rosso e il nero.
0: Il rosso e il nero.
7: E voglio citare per questa occasione Raffaella Carrà.
1: festa, che fantastica sta festa, che fantastica sta festa.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Non mi dire che non ti piace Raffaella Carrà,
9: eh? Oggi veramente un'edizione speciale per queste festività, la Repubblica. Siamo collegati da neurologia, l'avrete capito.
8: Ma perché? Ho citato la Carrà, il monumento nazionale.
9: Ma che c'entra? Mica il Milite Ignoto.
8: Avresti preferito che cantassi far l'amore comincia tu? Non lo so.
9: Da Trieste in giù.
8: Da Trieste in giù. Nome dell'Unità d'Italia, anche quello, perché no? Parliamo ovviamente del 2 giugno.
9: Che bestemmie laiche che ci stanno.
8: No. Allora, intanto, festa Ioli, che ci ascoltate, c'è anche un numero.
9: Sì, mi raccomando, componetelo, il 335-699-2949. Non è il referendum con la monarchia.
8: No, quello è già passato. Mentre noi siamo attualissimi, Luxuria e Storace, fino alle 19. E cominciamo dall'editoriale Nero di Storace.
9: E chi si azzarda a scassare l'idillio tra il collo e il popolo? E in fondo è vero che a Mattarella gli italiani vogliono bene, anche se non tutti, eh.
8: Ah, chi è che non vuole bene a Mattarella?
9: Beh, c'è un qualcuno ogni tanto sui social si trova. E siccome però esiste ancora il reato di vilipendio, ci sono passato, è bene non esagerare.
8: Bravo.
9: Beh, per questo sarà assolto, però ha perso in Napolitano.
8: Ah, che l'ha assolto,
9: certo. Ma va registrata e segnalata la bella iniziativa del Quirinale con quei video dei cittadini sul sito del Colle. La domanda che ci facciamo è però se avrebbe avuto la stessa fortuna in termini di partecipazione positiva al tempo di Scalfaro e di Napolitano. Certo, un presidente molto rispettato dalle più diverse parti sarebbe stato anche Carlo Azeglio Ciampi. A Pertini magari avrebbero rimproverato la faziosità, ma non la passione che lo caratterizzava.
8: Come cantava Toto Cutugno, sono un italiano con un partigiano come presidente.
9: No, non l'ha mai detta questa
8: come
9: cosa.
8: Come no?
9: Editoriale Rosso.
8: È nel testo della canzone. No, vattela a rivedere. Editoriale Rosso, allora io sarò più storica.
9: Ah, di Vladimir Luxuria, dimenticavo che la Rossa. Allora.
8: Sono una specie di Alberto Angela oggi, faccio una puntata storica, anzi Angela Alberto. Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne il referendum istituzionale con il quale appunto gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica, dare al paese. C'era scritto apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto. Questa era la domanda di chi si recò appunto
9: al voto. Chissà com'era
8: la
9: scheda, l'hai mai vista?
8: C'era la scheda, c'era da una parte il disegno dell'Italia turrita che rappresentava la Repubblica e dall'altra lo stemma sabaudo che rappresentava appunto la monarchia. Il referendum fu indetto al termine della Seconda Guerra Mondiale, qualche anno dopo la caduta del fascismo, il regime dittatoriale che era stato, diciamo, lasciato agire anche da Casa Savoia per oltre 20 anni. Fu la prima votazione a suffragio universale e le donne potettero votare.
9: Poterono
8: votare.
9: Avevi scritto potevano, hai detto potettero.
8: No, perché...
9: Sempre guarda, le tette.
8: Adesso potettero votare, come ricorda il bellissimo film di Paola Cortellesi. Come andò? 54,3% per la Repubblica e 45,7% per la monarchia. Io direi una cosa, da questo momento in poi noi possiamo anche tacere perché abbiamo qualcuno che ne sa più di me.
9: Sicuro più,
8: è
9: di,
8: più
9: te.
8: Di te. È sicuro anche più di te, perché lui tanto ha scritto un libro che si chiama Il Principe e la Repubblica.
9: E l'ha fatto con un altro che se ne intende.
8: Esatto,
9: Gaetano
8: Quagliariello. Lui è professore di storia delle istituzioni politiche alla LUIS, e quindi ragazzi, genuflettiamoci davanti all'autorità e alla cultura di Lorenzo Castellani. Grazie di essere con noi.
10: Grazie a voi.
9: L'ho sentito il violino, professore.
8: Beh, la verità, dai.
10: Troppo.
8: Adesso arriva il trombone, vai con la domanda.
9: La prima domanda è questa: quei video al Quirinale mandati dai cittadini, che Italia rappresentano?
10: Ah, io penso che il bilancio, diciamo, degli 80 anni della Repubblica sia un po' meglio di quello che noi siamo soliti raccontarci, non perché in Italia non ci siano molti problemi, insomma, anche oggi, o perché non ci siano stati momenti difficili dal punto di vista politico, sociale, economico, Ma perché, insomma, questa Repubblica ha attraversato un'enorme quantità di difficoltà, di momenti difficili e poteva finire forse anche molto peggio rispetto a come poi è andata, e quindi penso che, come dire, i cittadini abbiano un rapporto tutto sommato con le fondamenta della Repubblica, dello Stato italiano, di cui il Quirinale spesso è un po' l'interprete principale, che gode anche di grande sostegno, di grande popolarità rispetto alle altre istituzioni, e quindi mi pare, insomma, dell'immagine che emerga di questi 80 anni sia quella di una di un giudizio tutto sommato positivo, benché sofferto.
8: Un po' come il 25 aprile, anche il 2 giugno deve essere considerato una festa di tutti gli italiani e le italiane?
10: Io penso che il 2 giugno sia meno divisivo del 25 aprile.
8: Ah, perché il 25 aprile è divisivo?
9: Perché lo è ancora.
10: Il divisivo è molto divisivo ancora oggi, perché, diciamo, c'è tutta una questione di uso politico, diciamo così, della resistenza, di termini come fascismo, antifascismo, che rende il 25 aprile molto più sofferto nella divisione della memoria. Mentre invece la Repubblica, che nasce dalle ceneri di una guerra disastrosa, dal collasso di un regime autoritario, dalla fine di una monarchia che non aveva dato grande prova di sé, è qualcosa che genera meno frizioni.
8: Però scusi se insisto, ma il giorno della liberazione dai nazisti,
9: gliel'ha chiesto agli ebrei questo, quando li cacciano dalle piazze.
8: Allora, sto chiedendo, il 25 aprile, che non è solo di chi va in piazza, ma di tutti gli italiani, è una festa, dovrebbe riguardare tutti. Tutti dovremmo essere grati che ci hanno liberati da questi nazisti e fascisti, no?
9: E dagli ebrei, vero?
10: No, ma la stragrande maggioranza degli italiani sicuramente questo lo riconosce, ci mancherebbe. Dico solo che la liberazione è stata sicuramente una rivendicazione, appunto, in piazza, spesso nella retorica politica, più di una parte, che era la parte maggioritaria della resistenza, quella che poi, diciamo, è confluita nei partiti comunisti, socialisti, meno, diciamo, da un'altra parte. Ma questo, se vogliamo, rientra, e qui ci possiamo collegare alla Repubblica, ha anche una, come dire, continuità piuttosto forte tra quello che c'era, tranne sul piano politico, tra quello che c'era prima della Repubblica, cioè il regime fascista, e quello che è stata la Repubblica. Mi spiego meglio per evitare fraintendimenti. La Repubblica nasce su una grande discontinuità politica, lo avete detto, c'è un referendum, c'è il voto alle donne, c'è un cambio di capo di Stato, c'è un cambio radicale chiaramente politico sul pluralismo, sulla democrazia, ma al tempo stesso ci sono tante continuità, soprattutto nella macchina dello Stato, che restano rispetto al periodo precedente. Se guardiamo l'amministrazione pubblica, la magistratura, la polizia, l'economia, gli enti pubblici, c'è una grande continuità che è stata scoperta dagli storici negli ultimi 30 anni, perché prima si era troppo vicini a quella pagina dolorosa per poterne darne conto, e oggi è una cosa riconosciuta. Questa però continuità e, appunto, questa eredità della resistenza non pienamente assorbita da tutte le parti politiche, non pacifica, crea sul 25 aprile ancora degli attriti.
9: Io vorrei chiederle, faccio due domande in una. Mattarella è amato da tutti, e se Napolitano e Scalfaro, perché sono considerati presidenti di parte?
10: Beh, perché sono stati, diciamo, protagonisti di scelte, in qualche modo, che sono state considerate più conflittuali. Il rapporto soprattutto tra Scalfaro e Berlusconi è stato, insomma, abbastanza tempestoso, mettiamola così, e quindi in quel caso la legittimazione del Presidente della Repubblica è stata oggetto di scontro. Nel caso di Napolitano c'è stato un forte, anche lì, interventismo che non dipendeva solo dalla Presidenza della Repubblica, ma dalla situazione economica europea, insomma, molto pesante, che di fatto poi ha portato a un governo tecnico e a un commissariamento di fatto del paese. Mattarella, al contrario, diciamo, si è più trovato a gestire delle situazioni in cui sono stati quasi più i partiti a chiedergli spesso una soluzione, o come nel caso del governo Draghi ad autocommissariarsi. Quindi è sicuramente un presidente che anche lui ha avuto le sue contestazioni, ricordiamo nel 2018 la questione Savona, Di Maio che chiede l'impeachment del Presidente della Repubblica, quindi comunque anche lui ha avuto i suoi momenti di tensione, però è meno contestato, è percepito come, diciamo, un presidente più neutrale o comunque più dialogante e forse anche più abile, direi, nel gestire momenti di crisi.
8: Sì. Ricordiamo sempre che il Presidente della Repubblica sono garanti della nostra Costituzione, devono sempre vigilare affinché anche le leggi che vengono fatte dal governo siano compatibili con la nostra Costituzione. Sì. Allora, senta, vorrei ritornare sul suffragio universale, perché è una data storica, perché le donne votarono per la prima volta. Quanto furono decisive nella scelta della Repubblica?
10: Le donne rifalcarono abbastanza quella che fu la spaccatura della Repubblica, no? Quindi con un centro-nord molto più sbilanciato sulla Repubblica e un sud più sbilanciato, diciamo, sulla monarchia. Però quello fu un elemento importante, perché di fatto per la prima volta il paese, diciamo, prende contatto con un elettorato nuovo e con diciamo, dinamiche anche del consenso, della comunicazione, che da quel momento in poi saranno diverse rispetto a tutto quello che era stato sperimentato fino a quel momento in Italia. Quindi sicuramente è un momento importante, dove il corpo elettorale è un corpo elettorale nuovo che fonda la Repubblica.
8: Diciamo che rispetto a quello che diceva Mussolini, che le donne dovevano essere solo madri e mogli, adesso le donne sono anche elettrici. Che c'hai? Sei nervoso?
9: No,
8: quando oso?
9: Prego,
8: vai. No, poco, abbiamo tutto il tempo che vuoi. Vai.
9: Scusi, professore.
8: No, mi scusi per storace, professore. Vada.
10: Prego, prego.
9: No, io resto al suffragio universale, perché c'è un tema che riguarda il Quirinale, che molti, anche io confesso, vorrebbero passare l'elezione diretta del capo dello Stato, anche se la politica se n'è scordata. Lei che ne pensa?
10: Penso che questa potrebbe anche essere una soluzione, ma dentro una riforma della Costituzione più ampia, e che dovrebbe essere una riforma della Costituzione bipartisan, altrimenti non si troverà mai un accordo e credo nemmeno il sostegno popolare, come abbiamo visto in più occasioni, le riforme presentate da destra o da sinistra per cambiare la Carta Costituzionale. Quindi è un tema che avrebbe bisogno in qualche modo di un grande dibattito e poi appunto di una maggioranza costituente. Sì, se ne discute da tempo, però di fatto poi non è mai stato trovato un accordo sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica, tanto che poi quando noi parliamo di riforme istituzionali parliamo sempre di, diciamo, come creare un legame più diretto tra corpo elettorale e governo, no? Primo ministro, premierato, proprio perché è molto difficile cambiare in maniera così forte la connotazione, no, della Presidenza della Repubblica, cioè eliminare di fatto la centralità del Parlamento e la ricerca di una personalità a capo dello Stato. E questa questione chiaramente non è pacifica più nemmeno in Francia, no? Dove c'è questa elezione diretta e dove oggi addirittura si discute se in qualche modo arginare, limitare, bilanciare il Presidente della Repubblica eletto al popolo. Quindi è sicuramente un elemento che deve avere una grande discussione, eventualmente una legislatura costituente.
8: Ritornare alla storia, la fuga del re d'Italia Umberto II di Savoia in Portogallo fu per calmare le acque nello scontro tra repubblicani e monarchici?
10: Sì, probabilmente fu anche una mossa tardiva, nel senso che se la monarchia avesse evitato la luogotenenza, forse la storia sarebbe andata da un'altra parte e ci fosse stata, diciamo, un'abdicazione prima. Però poi, diciamo così, nonostante questa fuga, come abbiamo visto, la monarchia ha perso, quindi, legittimità presa sul paese e quindi il referendum è andato da un'altra parte, è andato a favore della Repubblica.
9: Come nasce l'abbinamento tra la parata militare e la festa della Repubblica?
10: Le forze armate rappresentano la Repubblica e c'è un legame chiaramente forte tra il capo dello Stato e le forze armate, costituzionale, e quindi la Repubblica ha, diciamo, in chi la difende, in chi la serve, po' il fulcro, no? Della difesa della patria e delle istituzioni repubblicane. Questo tra l'altro è un tratto comune a molte altre repubbliche, e su questo di solito talvolta ci sono delle polemiche, a mio avviso abbastanza strumentali e pretestuose, diciamo, le divise che sfilano e cose del genere, perché semplicemente quelle divise rappresentano la patria, rappresentano la Repubblica e i vertici in qualche modo dello Stato e della difesa dello Stato.
8: Sì, diciamo che l'abbinamento con la parata militare esiste dal 1950, poi non fu fatta nel 76 perché ci fu il terremoto in Friuli, poi attraversato l'austerity, la pandemia. Suscita ancora polemiche il sorvolo delle frecce tricolori?
10: Credo meno rispetto appunto a volte all'elemento della divisa che sembra turbare alcuni settori minoritari, diciamo così, dell'opinione pubblica. Talvolta c'è questo elemento, diciamo, di diffidenza da parte di una parte dell'opinione pubblica italiana verso il mondo militare, anche perché appunto poi questo mondo a volte è stato coinvolto in alcuni momenti di crisi della Repubblica non in maniera sempre trasparente. Però io direi che anche qui si è un po' come la questione della presidenza della Repubblica, se noi andiamo a avere le serie storiche di fiducia degli italiani verso le forze armate, sono sempre in alto, molto più in alto del Parlamento, dei partiti politici o di altre istituzioni.
9: Un'ultima domanda da parte mia, professore: perché quel titolo Il Principe e la Repubblica nel suo libro?
10: Perché
9: con Quagliariello
10: la nostra idea è che ogni repubblica abbia un principe. Il principe che cos'è?
9: È il Presidente della Repubblica.
10: È il principio di legittimazione, no? Per una grande parte della nostra storia fino al 1992 in realtà sono i partiti, cioè sono la costituzione materiale dei partiti, dove diciamo vengono prese le grandi decisioni, dove si fa il gioco politico. A partire dal 1992, cosa che appunto è emersa anche un po' in questa chiacchierata, il principe, cioè il fulcro, diciamo così, del sistema politico si muove, si sposta per una serie di motivi, la scomparsa dei partiti, la crescita dei legami con l'Europa, l'influenza internazionale, eccetera, verso la presidenza della Repubblica, verso il Quirinale.
8: Il gossip sui Savoia però riempie ancora tanto i rotocalchi italiani. Adesso si sta parlando della lite, sull'eredità al trono tra Emanuele Filiberto e suo cugino Aimone, come se non ci fosse mai stato un 2 giugno.
10: C'è una, diciamo, molto di questo rientra appunto un po' in questione di costume ormai, mettiamola così. C'è una minima parte ancora dell'opinione pubblica che è appassionata alle questioni della monarchia, ma io direi che molti elementi della monarchia sono stati un po' introiettati anche dalla Repubblica. Forse voi ricorderete che uno dei soprannomi di Giorgio Napolitano popolari è Re Giorgio, e quando si ha un presidente della Repubblica che resta in carica, come probabilmente sarà, per 14 anni, diciamo il confine tra Repubblica e monarchia in qualche modo si attenua. Non che l'Italia chiaramente sia monarchica o abbia una forma di Stato monarchica, ma semplicemente i Presidenti della Repubblica hanno un'emulazione, diciamo, nel precedente del re, del monarca. Questo vale per tutte le costituzioni repubblicane. Se ci pensate bene, il Presidente degli Stati Uniti tutto sommato è una sorta di monarchia temporanea, o così viene pensata dai costituenti americani. Quindi diciamo questo legame, anche se chiaramente diverso nell'azione politica, nelle garanzie costituzionali, ma tra il capo dello Stato repubblicano e il capo dello Stato monarchico non scompare mai del tutto.
8: Grazie. Allora, l'autore del Principe e la Repubblica insieme a Gaetano Quagliariello, Lorenzo Castellani, buona serata, grazie.
10: Grazie, arrivederci.
8: E adesso ci vuole un po' di musica, un intermezzo bianco, lui è Max Gazzè.

0: Sentiamo, sarò io il vostro ospite misterioso. A prestissimo! Tanti baci!
1: Sono sicuro che tanti ascoltatori indovineranno e ci daranno la loro opinione su chi sei al 335-699-2949.
2: Spazio all'informazione regionale e sul traffico e noi ritorniamo dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata, buona festa della Repubblica Italiana da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sulla tangenziale nord di Milano, tratto chiuso per allagamenti tra la A4 e Monza Centro. Sta piovendo in maniera intensa in tutto il nord Italia, si raccomanda prudenza alla guida. Spostiamoci sulla A12, dove ci sono code per un incidente tra Genova Est e la 7, coda tratti tra il confine Stato e la barriera di Ventimiglia. Sulla 13 code per 2 chilometri per straripamenti dovuti appunto alle forti piogge tra Rovigo Sud e Boara. Traffico decisamente intenso sulle strade del nostro paese. Sulla A10 abbiamo anche code per incidente tra la 6 e Celle Ligure. Sulla 7 code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla, ma ci sono code da nord a sud anche sulla Roma-Napoli tra il centro direzionale e la 3 per un incidente. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia!
8: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
11: 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata, il capo dello Stato Mattarella, la data segnò un atto di libertà senza precedenti. Accoltellato a Fiumicino un vigilante vicino al vecchio faro, l'aggressione nell'area recintata dove sorgerà il nuovo porto croceristico. L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo, indaga la polizia. Incendio in un centro raccolta rifiuti a Latina Scalo, vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme, diversi materiali bruciati, accertamento in corso sulle cause. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la 3ª edizione del giornale radio del Lazio. L'Italia dunque celebra l'80° anniversario dall'istituzione della Repubblica, ai fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza delle più alte cariche dello Stato.
12: Le frecce tricolori nel cielo della capitale. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha

0: posto stamane la corona di alloro all'altare della patria con la premier Meloni e le più alte cariche dello Stato, il presidente Rocca e il sindaco Gualtieri, nel giorno in cui si festeggiano gli 80 anni della Repubblica. I vigili del fuoco hanno srotolato il grande tricolore di 2000 metri quadrati sul Colosseo, poi la parata in via dei Fori Imperiali che come ogni anno ha richiamato migliaia di romani e turisti. L'arrivo del presidente Mattarella scortato dai corazzieri a cavallo, 280 sindaci hanno aperto la parata in rappresentanza di tutti i comuni italiani. In prima fila Gualtieri, a sfilare anche i sindaci del cratere Reatino. Le note dell'inno nazionale seguito da Andrea Bocelli danno il via alla cerimonia tra tricolori e applausi. Sfilano tutte le forze armate, i reparti speciali, migliaia di donne, uomini e mezzi, ci sono tutte le generazioni. Sfila la polizia locale di Roma Capitale, sfilano i vigili del fuoco, la protezione civile, la Croce Rossa, gli atleti olimpici e paralimpici, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, anche i cappellani militari. Sfila anche Briciola, la mascotte dei carabinieri, per l'ultima volta prima della pensione. Mattarella ha incontrato anche gli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale sul ruolo delle forze armate. Tra i vincitori anche un giovane dell'Istituto Leonardo da Vinci di Viterbo. Migliaia di persone hanno partecipato, mentre le frecce tricolori hanno solcato il cielo di Roma. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: La cronaca: è stato aggredito e accoltellato da due uomini in prossimità del vecchio faro di Fiumicino. La vittima è uno dei vigilanti che operano nell'area recintata e interdetta al transito in cui potrebbe essere realizzato il futuro porto croceristico. Ferito in modo non grave, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. L'episodio risale a sabato notte e, secondo quanto è stato ricostruito, i due aggressori si sarebbero introdotti nell'area interdetta armati di coltelli e avrebbero colpito il guardiano per ragioni ancora da chiarire. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dal collega del ferito, e indagini sono in corso. Fiamme nel pomeriggio tra Latina Scalo e Sermoneta. L'incendio sarebbe partito da un piazzale esterno di un centro di raccolta rifiuti. Visibile a distanza una colonna di fumo nero che si è alzata per la combustione di diversi materiali che erano accatastati. Sul posto carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco che sono ancora al lavoro. Non risultano feriti, mentre sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo. 25 anni fa il delitto di Arce. Il comune del Frusinate dedica una serie di iniziative a Serena Mollicone, uccisa il 1 giugno del 2001. Quel giorno la studentessa uscì di casa per non farvi mai ritorno. Il suo corpo senza vita fu ritrovato due giorni dopo nel boschetto di Fonte Cupa, legata mani e piedi, la testa in un sacchetto. Una morte orribile, un delitto rimasto ancora senza colpevoli e per il quale c'è ancora in corso un secondo processo d'appello. Parenti e amici di Serena continuano a seguire tutte le udienze ed oggi hanno presentato una fondazione a suo nome. Ora il traffico, linea all'Agenzia Roma Mobilità.
2: Questa sera abbiamo traffico segnalato in Viale dei Colli Portuensi, via Gregorio VII, via del Tritone e via Nazionale, su un breve tratto di via Prenestina all'altezza della Palmiro Togliatti, in via Tuscolana in zona Cinecittà. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Tennis a Roland Garros, Alexander Zverev, il primo semifinalista, il tedesco ha battuto in 3-7 lo spagnolo Hodar e attende il vincente tra Mensik e Fonseca. Domani in campo i romani, Cobolli alle 14 sul campo centrale, Philippe Chatrier sfiderà il canadese Auger Aliassim, numero 4 del tabellone, mentre in serata Matteo Berrettini sarà impegnato sempre al centrale nel derby tutto italiano contro il sanremese Matteo Arnaldi. Il sogno è quello di una semifinale tutta romana tra Cobolli e Berrettini. Le 18:34 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonio Larmentano, in regia Max Gambino, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Buon proseguimento di serata sulle frequenze di Rai Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Il rosso e il nero.
10: Rieccoci qui con la seconda parte della nostra trasmissione Il Rosso e il Nero. Come stanno rispondendo i nostri
11: molto,
10: ascoltatori?
11: Molto, da tutta Italia poi, è veramente una cosa clamorosa.
10: Da tutta Italia, il giorno del 2 giugno, tutta Italia. Ma noi riascoltiamo la voce della nostra ospite misteriosa.
12: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Tra pochissimo ci sentiamo, sarò io il vostro ospite misterioso. A prestissimo, tanti baci.
10: E direi un plebiscito. Abbiamo davvero il piacere di avere con
11: io
10: noi.
11: Io dico il nome, tu dici il cognome.
10: Va bene.
11: Marina
10: Suma, grazie di essere con
13: ciao.
10: Noi.
13: Ciao, grazie a voi. Come state?
10: Interi ancora, dai.
13: Interi.
11: Io
13: dai,
11: dico
13: sì,
11: di fronte
13: male.
11: A questa domanda dico sempre, rispondo, si invecchia serenamente.
10: Vabbè, già
13: qualcosa. Ma non esiste la vecchiaia, ragazzi, dai, su.
10: Ragazzi, è vero, siamo vintage, non siamo vecchi, capito? Siamo usato sicuro.
11: Ma io non sapevo che tu stavi a Salina.
13: In questo momento sì.
11: Ma c'hai casa lì?
13: Perché, io ho casa da quando sono nata, dagli anni 60.
11: Pensa, io sto sempre a Capo d'Orlando, pensa, siamo di fronte.
13: Che bello. Vienimi a trovare allora quest'estate, scusami,
11: Lo dirò a mia moglie.
13: Venitemi a trovare, Vladimir, aspetto anche te,
10: Come no? Tra l'altro non sono mai stata a Salina, ma ho visto le foto, è un posto
11: stupendo,
10: magico,
11: stupendo,
10: veramente.
13: No, è stupenda, le isole Eolie sono meravigliose.
10: Allora,
13: Salina
10: ma
13: ancora di più.
10: Tu continui a vendere anche bigiotteria che fai tu?
13: Sì, io ho questo banchetto nello spazio creativo che non è bigiotteria, sono proprio degli oggetti che io creo a mano, ormai sono già 22 anni.
11: Ah, io creo gioielli, pensa.
10: No, lascia perdere che gioielli. No, senti, ma quando vengono le persone ti riconoscono?
13: Figurati, tutti, ormai sono diventata proprio un punto di riferimento lì.
11: Allora,
13: sì,
11: la mia prima domanda...
13: Sì, dimmi tutto.
11: La mia prima domanda, anche se Vladimir si arrabbia perché vuole che faccio parlare
10: io. Esatto.
11: Allora, mi viene dal messaggio di un ascoltatore.
13: Oh, non mi farà arrabbiare Vladimir, per piacere.
10: No, guarda, se no lo graffio.
11: È sempre il contrario.
13: Esatto,
11: è sempre il contrario. Allora, ascoltami. Un ascoltatore ha detto, io questa voce me la ricordo perfettamente, perché io ho visto, ammirato, gustato Sapore di mare. Un film della bellezza unica. Che ricordo
13: Vabbè, Sapore di mare ormai tu sai che è diventato un film iconico perché ovviamente è un film molto bellino, divertente e poi racconta appunto dell'estate, degli incontri d'amore, quindi insomma sai ci sono tanti messaggi racchiusi in quel film e io c'ho un ricordo meraviglioso di quel film, a parte che veramente la scena finale per me è quella che racchiude tutto il film, ovviamente, la scena quando io e Jerry ci incontriamo dopo anni. Ti voglio dire questa cosa che per me è molto importante, cioè il film in realtà quando si chiude sui sguardi miei di Jerry è proprio in quella lettera che Jerry mi dice sempre, a proposito, sei sempre la più bella.
11: Mica era bugiardo.
13: Quindi questo che significa? Che praticamente quando uno vive delle esperienze, però non le vive poi fino in fondo, porta sempre un po', come dire, qualcosa di amaro dentro, perché poi gli anni passano e uno ripensa a quello che non ha potuto vivere.
11: Infatti Vladi si pentirà con me.
10: Sono brutto.
11: Allora,
10: sono
11: vai Vladi, tocca a te.
10: Io invece non parlo di Sapore di mare, parlo di un film meno conosciuto che si chiama Stella di mare, 2012, perché è stato fatto insieme a un'associazione italiana Persone Down, è stato fatto nelle Isole Eolie. E tu hai lavorato con due attori down, dato che conosco la tua sensibilità, che cosa ti ha lasciato questo film?
13: Beh, quello non era un film, era un cortometraggio, Stella di Mare, sì, proprio un cortometraggio che abbiamo girato una settimana a Vulcano, pensa, tutto nel, qui nelle isole, e anche quello è stata una bella esperienza, guarda, io, sai, da questi ragazzi, diciamo, cerco sempre di imparare, di capire, perché secondo me hanno tanto da, veramente da, da dare, da comunicare, poi sono dei ragazzi molto intelligenti, quindi insomma è piacevole veramente stare con loro, e quella è stata un'esperienza già che abbiamo girato molti anni fa, quindi
10: 2012, sì.
13: Nel 2012, esatto, sì, sì.
11: Senti, io c'ho...
10: Ti ho studiata.
11: Io c'ho le mani, c'ho le mani incrociate come quando uno fa, guarda come dondolo. Quanti ammiratori hai lasciato per strada?
13: Ma che ne so, tanti, tantissimi, non lo so. Non lo so, non ho fatto il conto, guarda, forse se mi ci metto, ma non lo so, ma vabbè, dai.
10: Però io leggo...
13: Vladimir, ma Vladimir, io e te, poi non ci sentiamo da l'isola dei famosi,
10: esatto, mi ricordo. Madonna. Diciamo è dura un'esperienza.
11: Hai notato? Alla domanda sugli ammiratori è fuggita, ti è rifugiata da te.
10: Ma sì, ma perché lei non è una che sta lì a vantarsi di tutti gli altri, è una donna umile, giusto, modesta.
13: Grazie. Sì, no, non me ne frega niente, è vero, io non sono una che
11: A me invece piace tanto piacere a tutte le donne.
10: Sì, vabbè, appunto, vive nel suo mondo, sai, nella sua fanta reality, a proposito. Ma tu, prima di fare l'attrice, hai superato un corso per fare la hostess all'Alitalia.
13: Sì,
10: sei una hostess mancata, ti piace volare?
13: Esatto, moltissimo, amo viaggiare sugli aerei, da quando sono nata, penso, da quando ero in fasce, cioè io ho sempre sognato di diventare una hostess, ma tu pensa che io feci anche il corso all'Alitalia per cominciare a viaggiare sugli aerei, che poi, niente, ovviamente la mia carriera è stata più bella, nel senso che poi il cinema mi ha voluta, perché Pisciscelli mi chiamò per interpretare Le Rosa, no? Nel film, sì. L'occasione di Rosa, il mio primo film, e da lì poi è nato tutto, quindi insomma dai, sono molto contenta poi di quello che è successo.
10: Hai volato nel mondo del cinema, dai.
13: Esatto, ho volato nel mondo del cinema. E poi lo sai, un'altra cosa voglio dirti, che tutto questo è stato scritto poi in questo libro, che è la mia graphic novel, che è stata pubblicata l'anno scorso alla Fiera del Libro di Torino. Sì. Proprio si intitola All'inizio sognavo di volare.
11: È quello a fumetti. So tutto.
13: Ma che bravi, oh, siete preparatissimi. Oh.
11: Ragazzi, mica si scherza, Ma c'è un film che ti sarebbe piaciuto interpretare?
13: Guarda, io se ti dovessi dire un film che ho lasciato e mi è spiaciuto molto, era negli anni Ottanta, all'inizio, quando con Francesco Nuti. Francesco Nuti mi propose Io, Chiara e l'Oscuro, il suo primo film, che io dissi di no a Francesco. Peccato, perché Francesco ancora non era conosciuto e quello era il suo primo film, e lo propose a me, e io niente, non... E là dissi di no a Francesco, e questo poi col tempo ci ho ripensato e mi è dispiaciuto moltissimo, perché almeno avrei avuto anche un ricordo di Francesco. Quello sì, ma quello veramente sì, mi è spiaciuto tanto non poterlo fare quel film con lui.
10: Poi ci sono anche dei film molto profondi, Pater Familias 2003.
13: Pater Familias, come no, io lì ho vinto anche un riconoscimento come attrice non protagonista, quella è la regia di Andrea Patierno, è stato un film bellissimo.
11: Domanda, quanta competizione hai incontrato con le bravissime e le bellissime?
10: Vuole sempre mettere un po'
11: con
10: di
11: le
10: zizzania,
11: bravissime e le bellissime,
10: so.
11: i nomi.
13: No, ma va, figurati, ma chi se ne frega, ma no, non lo so, ma sai, l'invidia c'è sempre.
10: Appunto. E poi c'è il teatro, Marina, tu hai fatto tanto teatro,
13: Ho fatto tanto teatro, sì, ho fatto teatro, l'ultimo spettacolo che ho fatto, penso, è stato con Sandra Milo, nel 2017.
10: Che bel ricordo.
13: No, poi ho fatto, sì, bellissimo, no, poi ne ho fatto anche un altro, l'ho fatto 2 anni fa, però, ecco, quello con Sandra è stato bellissimo, con Gino Di Vieccio, Sandra Milo, insomma, abbiamo fatto una commedia stupenda, perché lei era una donna veramente stupenda, molto simpatica, sempre allegra.
10: Una che non parlava mai male degli altri, guarda, sempre una parola buona.
11: Come Vladimir, uguale.
10: No, io parlo male solo di te, guarda, ecco, stai tranquillo. Noi ti ringraziamo tantissimo. graziatissimo di essere stata con noi, ci confermi
13: grazie
10: la tua simpatia.
11: No, io confermo invidia perché mo sta in Sicilia.
10: Sì, in questo momento.
13: Chi aspetta, sto alle olie.
10: Alle appunto, c'è gente, appunto. C'è già gente.
11: Certo che c'è.
13: C'è un bel già movimento, sì.
10: Vedi?
11: Ma sai che in Sicilia si fa benissimo la dieta, non riguarda Marina.
10: Si fa la dieta in Sicilia.
11: Perché l'acqua che hanno, e la verdura, per tutto, sì, si fa benissimo.
13: Ma qua si mangia come a che?
11: Certo, ma si mangia e si beve con un'acqua che ti fa dimagrire.
10: Sì, c'è l'acqua di Lourdes, è l'acqua di Lourdes, quella è un'altra cosa,
11: secondo me.
10: Grazie, sei meravigliosa.
11: Ciao.
10: Marina Suma, grazie di essere stata con noi, grazie.
13: Grazie a voi, un bacio grande a te, un bacio.
11: E a me,
13: ciao, grazie.
11: E a me, no.
10: A te,
11: pure
10: a me,
11: no.
10: Se no ti ecciti. Avendo parlato con Marina Suma, non possiamo non ascoltare Sapore di Sale, Gino Paoli.

0: veramente bello riascoltare Sapore di sale dell'indimenticabile Gino Paoli, ma nel giorno del 2 giugno i nostri podi sono dedicati proprio a questa ricorrenza e comincio io col podio rosso che vede al terzo posto il boom economico degli anni 50 e 60 con alcuni prodotti simbolo come la Fiat 500, io avevo una Fiat 500 rossa decapottabile che avevo chiamato Maruzzella, gli elettrodomestici tipo la lavatrice ad esempio e la Vespa, non intesa come Bruno però, Al secondo posto in negativo agli anni di piombo, quando invece di confrontarci con le parole ci si scontrava e ci si uccideva. E al primo posto i due referendum che tra gli anni 70 e 80 hanno reso possibile il divorzio e l'aborto. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto in questa giornata il ricordo della festa del 2020. Durante il Covid non si poteva fare la parata in via dei Fori Imperiali, così le frecce tricolori fecero un sorvolo basso su tutta la città, passando proprio sul Colosseo vuoto. L'immagine fece il giro del mondo. Al secondo posto la festa con qualche dolore del 2023. Durante le prove per il 2 giugno un jet precipitò vicino all'aeroporto di Torino, purtroppo morì a terra una bambina di 5 anni e fu un momento di lutto che oscurò la festa di quell'anno. Al primo posto la curiosità, la parata del 2016 era il 70° anno della Repubblica. Essa iniziò con i mezzi dell'esercito che andavano all'indietro per lasciare spazio ai reparti storici.
0: Perché me l'ho dimenticato?
1: Il tweet di Vladimir
0: non
1: Uzzurri.
0: Si chiama tweet, anche il 2 giugno si chiama così.
2: Pensiero stupendo.
0: Ovviamente il pensiero stupendo questo giorno va al Presidente della Repubblica che ogni anno per il 2 giugno appunto depone una corona d'alloro al milite ignoto all'altare della patria in memoria di un anonimo tra i tanti anonimi giovanissimi che hanno sacrificato la loro vita durante la Prima Guerra Mondiale. Vizi e virtù di Francesco Storace.
1: La virtù, in fondo la parata militare è la virtù più bella e il grazie della Repubblica ai suoi soldati. Il vizio è la cantinella annuale contro la sfilata, ma come si fa?
0: 2 giugno però, cioè, giugno è anche mare, anche estate, quindi io voglio di un po' di mare, anzi più di mare. Mare, mare. Luca Carboni.

0: Ed era Mare Mare di Luca Carboni. Beh, siamo arrivati alla fine di questa puntata del 2 giugno e quindi ringraziamo la nostra squadra repubblicana composta dagli autori Massimiliano Lenzi e Moreno Amantini, e poi alla regia c'è Ludovico Suppa, alla consulenza musicale Duccio Pasqua e alla parte tecnica Alessandro Adriani. Stasera che fai?
1: Stasera festeggio la Repubblica, un po' di amici a cena, stiamo insieme perché ogni tanto va fatto.
0: Mi raccomando, mantieni la dieta, eh?
1: No, quello è sicuro, quello è sicuro.
0: Buon rientro, buona festa ancora a tutti e noi ci risentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Generale Graziani, mi accompagni.
2: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
2: Posso domandarle dove intende dirigersi?
3: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
4: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: 2 giugno il presidente Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. Il voto, un atto di libertà, la Costituzione è la nostra casa comune, ai fori imperiali la sfilata delle forze armate. La Premier Meloni, anniversario di riconoscenza e responsabilità, l'Italia ha le carte in regola per essere più ambiziosa. E la festa continua stasera all'evento in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, speciale di Radio 1 dalle 21. L'ombra del caporalato sui braccianti arsiridi in Calabria, 2 i fermi, un superstite, le vittime volevano essere pagate. La sindacalista al GR1 non è una faida fra etnie. La bimba morta a Bordighera nelle carte, altri agghiaccianti particolari, c'era hashish nella sigaretta fatta fumare alla piccola, domani gli interrogatori della madre e del compagno. Negoziati Stati Uniti-Iran in stallo, Rubio, un'intesa accettabile non è garantita. Ancora attacchi incrociati Israele-Libano, prolungati in Libia la detenzione dei 2 italiani della flottiglia. La musica Bjork annuncia il nuovo brano Nerve Bloom. L'artista sceglie la Galleria Nazionale di Reykjavik con 3 installazioni sonore. Tennis, il tedesco Zverev è il primo semifinalista al Roland Garros, domani 3 azzurri nei quarti. Calcio, la giovanissima nazionale di Silvio Baldini si prepara al debutto fra poco più di 24 ore l'amichevole in Lussemburgo. In studio Nicola Tedeschini, in apertura alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno fu un atto di libertà senza precedenti, così il capo dello Stato Sergio Mattarella, che dopo la cerimonia all'altare della patria ha assistito alla tradizionale parata, quindi il dialogo con i giovani. E stasera nella piazza del Quirinale il grande evento I Volti della Repubblica, che, lo dicevamo, seguiremo in diretta su Radio 1.
3: L'omaggio al milite ignoto, poi la parata sui fori imperiali il 2 giugno del presidente Mattarella. Mattarella si avvia nel solco della tradizione, le parole di gratitudine per le forze armate e ancora la celebrazione di una ricorrenza, gli 80 anni della Repubblica, che diventa un momento, sottolinea, per rinnovare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. E l'attenzione del capo dello Stato resta rivolta ai giovani, di qui l'incontro con 10 under 30.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ecco, un'anticipazione diffusa dal TG1.
4: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
3: Ma il colloquio, in onda tra poco su Rai 1, è stato anche l'occasione per Mattarella per ribadire la sua soddisfazione per la partecipazione delle nuove generazioni.
4: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Alla parata ai fori imperiali hanno sfilato 5.500 uomini e donne, militari e civili, nel rispetto della tradizione, appunto, ma non senza qualche significativa novità.
5: Droni e cani robot, la parata dei mezzi high-tech, specchio dei tempi, sfilano lungo via dei fori imperiali le divise al servizio della Repubblica, che compie 80 anni, come il voto alle donne.
6: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta.
7: Un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica.
8: Di appartenenza e di unità.
5: Valori cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale.
9: Fratelli d'Italia, d'Italia celeste.
5: Accanto alla difesa, il soccorso e l'altruismo, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, il tricolore che fascia il Colosseo, 250 sindaci e Briciola, il cane mascotte dei carabinieri che presto andrà in pensione, bandiera che unisce le generazioni.
10: Sono felice di essere qui, quanto è importante
11: far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà.
5: I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri. L'emozione del passaggio in cielo, delle amate frecce tricolori.
12: Da far vedere ai bambini e ai ragazzi.
5: Dai fori imperiali, Elena Baiocco, GR1.
2: Al fianco di Mattarella le altre alte cariche dello Stato. La Premier Meloni ha salutato la folla sui fori imperiali, poi in un messaggio ha ripercorso la storia del paese volgendo uno sguardo al futuro.
13: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
14: Giorgia Meloni celebra gli 80 anni della Repubblica come una festa di riconoscenza e responsabilità. Sottolinea la gratitudine, dice, verso chi ha contribuito contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Libertà e partecipazione, le parole che la Premier rilancia sui social mentre a piedi percorre il breve tragitto da Piazza Venezia, dove partecipa alla deposizione della corona d'alloro all'altare della patria, verso i Fori Imperiali, dove assiste alla rivista militare. A margine della sfilata, applaudita dagli spalti, un commento sullo scenario internazionale. Lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano, assicura Giorgia Meloni, e in occasione della festa della Repubblica la Presidente del Consiglio riceve una lettera di auguri dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che definisce l'Italia partner e paese amico e conferma l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti nelle spese per la difesa. Federica Ionta, GR1.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto, giunto alla parata accompagnando il capo dello Stato sulla storica Lancia Flaminia, ha sottolineato quanto sia importante costruire una difesa credibile per tutelare la pace e come la democrazia debba confrontarsi con nuove minacce ed equilibri internazionali. Le parole di Crosetto.
0: Il nostro impegno, così come è stato forte in Italia, sarà anche all'estero, perché abbiamo visto che ciò che succede a migliaia di chilometri di distanza poi entra nelle case di tutte le famiglie, e questo dobbiamo impedirlo. La stabilità del mondo è anche una stabilità interna italiana.
2: Anche i partiti celebrano la festa del 2 giugno con qualche polemica per l'assenza ai Fori Imperiali di Matteo Salvini, Elly Schlein e Giuseppe Conte, ma il dibattito politico si snoda soprattutto sui temi economici.
8: La cautela è d'obbligo, ma le aspettative sono certe. Il vice premier Antonio Tajani si aspetta un'apertura dall'Europa sulla flessibilità chiesta dall'Italia.
15: Pare che Bruxelles stia preparando una risposta positiva alle richieste dell'Italia per quanto riguarda la flessibilità del patto, per comprendere anche l'energia, come abbiamo chiesto.
8: Auspica la fine dei bombardamenti in Libano il ministro, un rafforzamento del pilastro europeo della NATO e un esercito comune. La Lega respinge l'invito della Commissione europea ad eliminare i controlli alle frontiere e Fratelli d'Italia rivendica le politiche sull'immigrazione. Il nuovo modello europeo, dicono, sconfessa le politiche immigrazioniste della sinistra. Le opposizioni invece parlano di pasticcio burocratico che, sottolinea il Partito Democratico, creerà caos calpestando i diritti umani. I 5 Stelle definiscono un contentino dell'Europa a Giorgia Meloni l'ipotesi di concedere flessibilità sugli investimenti energetici, risorse che non potranno usare per tagliare le accise, sottolineano. I cittadini, spiegano, subiscono gli errori del governo. Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
16: Dall'Europa c'è stato un duro stop alle richieste dell'Italia. Invece bisogna investire sulle rinnovabili. Mentre Giorgia Meloni cosa fa? Fa pagare il caro energia agli italiani e fa arricchire petrolieri e società energetiche.
8: Carla Macrellino, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:07 minuti, la cronaca, l'inchiesta sui 4 braccianti uccisi in Calabria, arrestati 2 cittadini pakistani, non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
17: Sono le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, provincia di Cosenza, in cui il minivan è stato incendiato, a raccontare tutto. Un video mostra infatti 2 persone scendere dalla vettura, appiccare le fiamme, tenere chiuse con forza le portiere e poi scappare. All'interno restano intrappolati in 4, 3 afghani e un pakistano, tutti braccianti, come un quinto uomo che riesce invece a rompere un finestrino e a sfuggire alla morte. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui bracciante.
18: Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom! No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. Questa mafia, grande mafia, Pakistan, grande mafia.
17: Volevamo essere pagati, spiega l'uomo che ancora sotto shock parla di mafia pakistana e delle condizioni di lavoro, alloggio, cibo, ma niente soldi. Gli uomini della squadra mobile hanno fermato 2 persone, i 2 caporali ritenuti responsabili dell'omicidio plurimo. L'inchiesta arriva dunque ad un punto decisivo, ma non è chiusa. Si punta adesso anche sul sistema di sfruttamento e caporalato nei campi della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il brutale omicidio dei braccianti è infatti avvenuto in un territorio, la piana di Sibari, dove è forte la presa delle organizzazioni criminali. Federica Pietramala, sindacalista della Fly CGL, da anni è in prima linea sul territorio. L'abbiamo intervistata.
19: La zona è l'Asto Ionio, c'è un insediamento agricolo molto elevato e loro andavano a lavorare per la raccolta delle fragole. C'è la paga di piazza e la paga reale, c'è una differenza. La paga di piazza sono 35 euro. euro, quindi è una miseria, perché poi dietro c'è il costo del trasporto che viene pagato al caporale, magari la casa che è sempre il caporale che gli trova e gli fa pagare a posto letto 100-150 euro.
20: Lei parla quotidianamente di diritti con questi lavoratori.
19: Io spiego che c'è il diritto ad avere quella paga, poi ci scontriamo con come ci arrivo sul posto di lavoro. Non ho l'autonomia per poterci arrivare, quindi bisogna dargli la dignità anche da questo punto di vista, renderli anche liberi.
20: Si parla anche di possibili frizioni tra gruppi etnici.
19: Ci sono varie parti del territorio, infatti ci sono più lavoratori indiani, questi qua erano afghani, le scintille sono tra i pakistani.
20: Dignità e lavoro, una ferita ancora aperta in alcuni territori.
19: Si muore di lavoro, si muore di fatica, si muore perché si è sfruttato, bisogna lavorare ma con dignità, la dignità del lavoro.
20: Mauro Zanda, GR1.
21: La morte della piccola Beatrice Abbordighera, a soli 2 anni dall'inchiesta, emergono nuovi spaventosi particolari sulla tragica vicenda.
22: Le fa fumare una canna, poi sghignazza, dimostrando, scrive la PM Veronica Meglio, totale indifferenza rispetto al malessere di Beatrice. Accanto a Emanuel Iannuzzi, 42 anni, edile con impieghi saltuari, di indole crudele, sottolinea sempre la PM, ci sono la madre della bambina, Emanuela Aiello, e le sue sorelline di 9 e 7 anni. Una scena di crudeltà che emerge dal video girato, così come emerge questa volta dall'ordinanza del GIP di Imperia, Massimiliano Botti, che Beatrice veniva malmenata e frustata, anche con cinture. Se non smetti di piangere ti vengo a picchiare, questo veniva detto alla piccola. Il 7 febbraio la coppia riceve amici ed uno di loro sale al piano di sopra per vedere come sta Beatrice, che aveva un livido vistoso sulla mascella. L'uomo fa presente alla madre che la bambina si lamenta, lei intenta a cenare con il compagno, a bere e a fumare cannabis, lo liquida con queste parole: se la portassi in ospedale il nonno paterno chiederebbe l'affido delle 3 sorelline. Domani l'interrogatorio della madre della bambina e del suo compagno davanti al GIP. Anna Maria Caresta, GR1.
21: E siamo agli scenari di guerra in Medio Oriente. I negoziati Stati Uniti-Iran continuano, afferma fiducioso il segretario di Stato americano Rubio, ma da Teheran arrivano segnali contraddittori.
23: La riapertura dello stretto di Hormuz è la condizione numero uno per i negoziati, assicura il segretario di Stato Rubio in audizione al Senato. Teheran deve dichiarare che non imporrà pedaggi e il semplice ripristino della libertà di navigazione non porterà all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro il regime, garantisce. Ma siamo in una fase di colloqui, sostiene Rubio. Gli iraniani hanno accettato per la prima volta di discutere aspetti del loro programma nucleare sui quali prima rifiutavano di negoziare, ma, avverte il segretario di Stato, questa non è la garanzia del raggiungimento di un accordo. Secondo Rubio, l'Iran si sarebbe impegnato su specifiche trattative relative all'uranio arricchito. Ha ammesso che l'Iran dispone ancora di molti droni, ma ha ripetuto che gli attacchi statunitensi e israeliani ne hanno degradato la capacità missilistica. Siamo fiduciosi, ha affermato Rubio, un accordo potrebbe arrivare oggi, domani, la settimana prossima. Donald Trump si era dichiarato ottimista, aveva ipotizzato il raggiungimento di un accordo nell'arco di una settimana, ma oggi alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile. E secondo l'agenzia iraniana FARS, lo scambio di messaggi tra Washington e Teheran, finalizzato al raggiungimento di un primo memorandum di intesa, è stato interrotto da diversi giorni. Enzo Arcieri, GR1.
21: A Washington si continua a trattare anche tra Israele e Libano, ma gli attacchi incrociati tra miliziani di Hezbollah e Stato ebraico non si fermano e Netanyahu torna a parlare di un cambio di regime a Teheran, l'inviata della RAI.
24: Il regime iraniano scomparirà dalla scena mondiale, noi contribuiremo affinché questo obiettivo venga raggiunto, dice il premier israeliano Netanyahu alla cerimonia di passaggio di consegne del capo del Mossad. Mentre a Washington gli ambasciatori del Libano e di Israele hanno ripreso al Dipartimento di Stato gli incontri, il tentativo degli Stati Uniti è di separare dal negoziato con l'Iran la questione Libano, su cui però Israele non arretra nonostante le dichiarazioni di Trump di un cessate il fuoco imminente. Washington, dice il ministro della difesa Katz, appoggia la decisione di colpire la Dahiyeh, i quartieri a maggioranza sciita di Beirut, qualora gli attacchi di Hezbollah contro le città del nord Israele dovessero rimanere. Ma dal 2 marzo scorso i morti in Libano sono 3.468. Medici Senza Frontiere condanna l'attacco aereo israeliano di ieri vicino all'ospedale di Tiro. Secondo il Ministero della Salute ha causato 4 morti e 127 feriti. Ci sono però persone ancora sotto le macerie. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: In Ucraina sale il bilancio delle vittime nei pesantissimi attacchi russi della scorsa notte. Almeno 21 le persone uccise, 15 a Dnipro, 6 a Kiev, un centinaio i feriti in diverse località della regione di Kharkiv nel nord-est. È stata ordinata l'evacuazione di circa 7.000 civili. Si teme un'avanzata russa. Bruxelles apre alla flessibilità sulle spese per l'energia. Per l'Italia lo 0,3% del PIL. Il corrispondente.
3: L'Europa accorda flessibilità per gli investimenti sull'energia, ma in un'ottica di spinta verso la transizione energetica. La decisione sarà annunciata ufficialmente dalla Commissione domani. La flessibilità sarà all'interno della già esistente clausola di salvaguardia per le spese per la difesa, che è dell'1,5%. Una parte di queste, lo 0,3% all'anno, potrà essere impiegata in investimenti energetici per il triennio dal 2026 al 2028. Le spese così fatte saranno in deroga al patto di stabilità. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e diretti a ridurre la dipendenza da combustibili fossili. Tra gli esempi, possibili incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche e nei sistemi di accumulo, misure di efficienza energetica. Non potranno essere conteggiati sussidi o programmi già in atto. La misura dovrebbe essere rivolta a tutti i paesi dell'Unione. L'Italia è considerata tra i più interessati ad aderire. Al momento la Commissione europea non prevederebbe una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla Premier Meloni sulla deroga al patto sull'energia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
1: Restano in carcere i due italiani arrestati nell'est della Libia la scorsa settimana mentre partecipavano alla cosiddetta flottiglia di terra per Gaza. La conferma arriva dalla Farnesina, prolungata la detenzione anche degli altri 8 attivisti fermati con loro. Il corrispondente.
4: Dopo averli interrogati, la procura di Bengasi ha deciso di prolungare la detenzione di altri 10 giorni, facendoli trasferire nuovamente nel centro per immigrati dove sono reclusi. Erano stati arrestati a Sirte il 25 maggio con l'accusa di essere entrati in Cirenaica senza le autorizzazioni necessarie. La delegazione si era effettivamente spinta in una zona proibita al confine tra Tripolitania e Cirenaica nel tentativo di negoziare il passaggio della carovana diretta a Gaza. La carovana era stata organizzata dal gruppo algerino-tunisino della Global Sumud, circa 200 persone che puntavano a entrare in Egitto per poi raggiungere la Palestina con gli aiuti umanitari. Tra i 10 detenuti ci sono anche 2 italiani, Domenico Centrone di Molfetta e Dina Alberizia di Asti. Nei giorni scorsi li aveva incontrati il console italiano a Bengasi, che li ha trovati in buone condizioni di salute. Il Ministero degli Esteri della Libia orientale ha assicurato che tutti gli arrestati in attesa di espulsione ricevano cure mediche e assistenza nel rispetto delle norme internazionali. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Torniamo alla festa del 2 giugno, stasera come anticipavamo la conclusione delle celebrazioni nella piazza del Quirinale a partire dalle 21:20, lo show I Volti della Repubblica. Sul palco tanti artisti con i testi della serata scritti da Maurizio De Giovanni. Lo seguiremo in diretta qui su Rai Radio 1 con uno speciale che inizierà subito dopo il giornale radio delle 21. Adesso ci colleghiamo già con il Quirinale dove c'è Marcella Sullo.
6: Eccoci, 80 anni di storia e di memoria condivisi in occasione della festa della nostra Repubblica. Qui dalla piazza del Quirinale partirà alle 21:20 una lunga diretta, una programmazione straordinaria con il contributo di Rai Culture e Rai Teche. Tanti gli ospiti, tra i protagonisti più amati della scena artistica, Roberto Bolle che danzerà sulle note del Va Pensiero e ancora Anna Lisa, Paolo Fresu, Danilo Rea. Ci saranno attori da Paola Cortellesi a Carlo Verdone. Durante le prove abbiamo intercettato Carolina Crescentini e Cristiana Capotondi.
7: Siamo proprio noi, la Repubblica infatti è singolare e plurale allo stesso tempo perché è composta da ognuno di noi. È emozionante sia da italiana che da romana. E poi io sono una grande fan di Sergio Mattarella, quindi sono molto felice.
25: Per me è un grande orgoglio l'idea comunque che ci sia appunto una cosa pubblica alla quale tutti partecipiamo, no, in maniera fattiva. Già solo l'idea che la Repubblica sia fondata sul lavoro, nel senso che in qualche modo io lo interpreto così. Ognuno di noi deve lavorare per la Repubblica.
6: Lo dicevate, dalle 21 partirà lo speciale su questa rete e allora dal Quirinale la linea torna a voi in studio.
1: La cantautrice islandese Björk ha scelto la Galleria Nazionale di Reykjavik per anticipare il nuovo singolo. Ne
21: Verve Bloom, il titolo del brano che sarà contenuto nell'album in uscita l'anno prossimo. Nella galleria presenti tre installazioni sonore della musicista che ha lavorato in collaborazione con una pittrice e una graphic designer. Il 12 settembre Björk è attesa a Roma al Festival Dissonanze per un DJ set. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: GR1 Sport.
11: 19:22 minuti, buonasera da Massimiliano Graziani. Partiamo dal tennis, dalla terra rossa del Roland Garros. Volano in semifinale gli azzurri Borelli e Vavassori nel doppio, in semifinale nel singolo anche Alexander Zverev. Il tedesco ha superato in 3-7 il giovane talento spagnolo Hodar, ma ci racconta tutto il nostro inviato a Parigi.
12: Buonasera, buonasera da Parigi. C'è il primo semifinalista, come diceva Massimiliano Graziani, nel singolare maschile Alexander Zverev, il numero 2 del tabellone, grande favorito, batte 7-6, 6-1, 6-3 Rafa Hodar, il giovane grande promessa del tennis spagnolo. Quinta semifinale in carriera sulla terra parigina, unico giocatore in semifinale in entrambi gli slam nel 2026, affronterà venerdì João Fonseca, il super brasiliano, o Jakub Mencik, il ceco, che si sfideranno stasera sul centrale. Ottime notizie dal doppio maschile, due match point annullati, bella vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo due anni tornano in semifinale a Bois de Boulogne. Gli azzurri battono Petr Nouza, ceco, e Neil Oberleitner, austriaco, 6-7, 6-1, 7-6, 14-12 il super tiebreak dopo 2 ore e 40 minuti di battaglia tennistica su Lang Lane. Domani, venerdì azzurro, con i due quarti della parte alta, nel pomeriggio, dopo i due singolari femminili a partire dalle 11, Cobolli Ogier Aliassime, domani sera alle 20:15, l'altro quarto, il derby dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini, dal Roland Garros, linea allo studio.
11: E come diceva Emilio Mancuso, domani in campo gli azzurri, Cobolli contro il canadese Ogier Aliassime in diretta su Radio 1 Sport, e poi il derby italiano Berrettini Arnaldi in diretta su Radio 1 in simulcast su Radio 1 Sport. E ora la nazionale di calcio, la giovanissima Italia di Silvio Baldini, è attesa al debutto. Domani affronterà il primo test amichevole in casa del Lussemburgo.
13: La carica dei debuttanti, la generazione dei senza mondiale o quasi, è pronta all'esordio. Prima della partenza per il Lussemburgo, Baldini ha provato gli 11 probabili titolari, 4-3-3, Donnarumma in porta, Palestra e Bartesaghi terzini con Chiaro Di e Comuzzo difensori centrali, Pisili, Lipani e Anduri in mezzo, davanti Fini o Cherubini, Esposito e Coleoscio. Così sarebbero 7 i debuttanti assoluti, ma è presumibile che tutti trovino spazio nelle due partite. Sono amichevoli, le sostituzioni possibili saranno 11 domani sera, di fatto illimitate. L'Italia torna a giocare in Lussemburgo dopo 38 anni, era un amichevole anche anche allora. 3-0 per gli azzurri con gol di Ferri, Bergomi e De Agostini. 9 precedenti, 8 vittorie per la nazionale e un pareggio 1-1. 12 anni fa, gol di Marchisio, altra amichevole prima del Brasile, l'ultimo mondiale con l'Italia. Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
11: Chiudiamo qui, da Massimiliano Graziani buona serata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
17: Termini e condizioni in negozi online.
18: Ascolta.

0: Ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
2: Iperceramica.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: E una buona serata, buona festa della Repubblica Italiana da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 tra due secondi. Andiamo sulla 7, dove vengono segnalate code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, code anche tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 sulla 10, la Genova Ventimiglia. Sulla tangenziale est di Milano ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Gobba e Linate. Ancora sulla 7 abbiamo rallentamenti per il forte maltempo tra Groppello Cairoli e l'allacciamento con Bereguardo. Tangenziale nord di Milano, tratto chiuso per allagamenti proprio per le forti piogge tra Monza Centro e Monza, e in atto un temporale sulla A21 tra Castel San Giovanni e l'allacciamento con la 1. Sulla 13 rallentamenti per straripamenti tra Altedo e Ferrara Sud. In tutto il nord Italia sta piovendo intensamente, si raccomanda anzi massima prudenza alla guida. Sulla 4 code per incidente tra Sirmione e Peschiera. Sulla A24 code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra Carzoli e Castelmadama. Siamo a cavallo tra le regioni di Lazio e Abruzzo, zona Tagliacozzo Marzia. Infine sulla 18 la Messina-Catania, code vengono segnalate per traffico intenso alla barriera di Catania, traffico che è decisamente intenso da nord a sud. Si raccomanda naturalmente massima prudenza alla guida. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
10: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
12: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Tino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
11: Una serata importantissima.
12: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Tino è il viaggio del musicante. Sabato alle 21:30 su Rai 1.
13: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
14: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
15: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
16: Il premier mette a punto in queste ore.
17: The president did what he always would.
18: The Afghan government says they're not surprised.
2: Zapping.
18: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 2 giugno 2026. E già soltanto a dire questa data capirete che è buona.

0: Parte della nostra puntata di oggi sarà proprio dedicata alla celebrazione per l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Radio 1 se ne è occupata ampiamente, ancora se ne occuperà anche per seguire lo spettacolo allestito dal Quirinale, proprio di fronte al Palazzo del Quirinale, dove si alterneranno artisti, giovani, sportivi, per dare un po' il senso che la festa della Repubblica è proprio la festa di tutti gli italiani. Quindi restate anche collegati con Radio 1 per il racconto di questa giornata. Noi in particolare racconteremo il 2 giugno con due ospiti. Il primo sarà Gaetano Quagliariello, direttore della School of Government della LUISS. Porta con sé un libro scritto assieme a Lorenzo Castellani. Il libro è Il Principe e la Repubblica, potere e istituzioni in Italia dal 43 a oggi, edito dalla LUISS appunto in quest'anno 2026. Sarà poi con noi Ascanio Celestini, lo conoscete, è un attore, un drammaturgo, un regista, uno scrittore molto orientato sui temi civili. Il suo ultimo spettacolo è Poveri Cristi, nasce in contemporanea all'uscita del suo libro. Con lui anche parleremo un po' del senso di questa festa, dei suoi riti, delle sue celebrazioni, di quello che succede, anche un po' delle polemiche che inevitabilmente solleva. Poi cambieremo argomento, sarà con noi Marco Butti, professore dell'Istituto Universitario Europeo, editorialista del Sole 24 Ore, per spiegare un po' meglio cosa sta succedendo con tutta questa questione con cui il governo italiano sta pensando di rinunciare alle spese, ai prestiti SAFE sulla difesa, sta probabilmente pensando di non attivare la clausola di salvaguardia per le spese di sicurezza e difesa, ma invece vorrebbe che l'Europa consentisse un meccanismo simile, come dire, di scorporo dal conto del deficit per le spese sulla cosiddetta crisi energetica. C'è un fitto scambio di lettere, di incontri, di negoziati. La Commissione Europea sembra aver aperto uno spiraglio consentendo uno 0,3% di quei prestiti, diciamo, per le questioni militari, che possa essere invece deviato su però solo investimenti di carattere appunto di adeguamento energetico della rete, delle fonti, e non su sussidi come per esempio il taglio delle accise. Ne parleremo con Marco Butti. Poi sarà con noi Mario Del Pero, insegna storia internazionale a Sciences Po, parleremo di America, soprattutto cercheremo di capire come in questo caso, ma in fondo sempre è stato così, i presidenti americani, quando si proiettano sulla scena internazionale, lo fanno con uno sguardo strabico. Da un lato vedono quello che accade nel teatro delle loro operazioni, della loro proiezione internazionale, e dall'altro sono costretti a guardare anche a casa propria, quello che succede sul fronte del consenso, dell'economia, se volete anche lì, diciamo, delle pompe del gas e della benzina, con Mario Del Pero. Poi sarà con noi Natalia Augias. Si muovono molte cose nel Regno Unito, tra l'altro c'è stata una tragedia, un giovane ragazzo è stato accoltellato da un gruppo di Sikh a Southampton. E i suoi assassini hanno finto a loro volta di essere stati aggrediti. La polizia è arrivata e ha messo le manette al ragazzo morente sulla strada. Gli ha messo le manette, gli ha legato le braccia dietro la schiena, e con un filo di voce che il ragazzo diceva non respiro, poi prima ancora che arrivasse l'ambulanza è morto sulla strada. Quindi diciamo c'è uno scandalo in questo momento. La destra farage, ma anche oltre, nel Regno Unito gridano contro questa vicenda, sostengono che la polizia è stata addestrata a credere più, diciamo, agli attentatori che non al ragazzo bianco che moriva sul marciapiede. Ne parleremo con Natalia Augias, anche perché questa vicenda probabilmente proietterà i suoi effetti su queste elezioni supplementari che dovrebbero portarlo all'elezione del quello che dovrebbe essere lo sfidante di Starmer, Andy Burnham. Insomma, vi racconteremo un po' di queste cose. Chiuderemo con Donna Michelizze, responsabile di ricerca dello IAI, Istituto Affari Internazionali, per capire che sta succedendo nel conflitto tra la Russia e l'Ucraina. 19:36 minuti, i titoli del TG3 e cominciamo.
1: Festa della Repubblica, il capo dello Stato, fu atto di libertà senza precedenti dopo regime totalitario. Mattarella si confronta con i giovani in TV il 2 giugno, una storia di successo. istituzioni alla parata ai fori imperiali, polemiche per le assenze, Meloni, chiediamoci che Repubblica vogliamo. Stasera festa in piazza del Quirinale con artisti e campioni dello sport. Trump attacca Netanyahu, tutti ti odiano, sei un pazzo, senza di me saresti in galera. Israele non ferma raid sul Libano, Teheran studia l'accordo di tregua proposto dalla Casa Bianca. Massiccio attacco russo in Ucraina, più di 20 morti, un centinaio i feriti, anche Kiev pesantemente bombardata. Mosca, erano obiettivi militari, Zelensky, ci servono i Patriot americani. Testimonianza shock dell'uomo scampato alla strage dei quattro braccianti arzivili in Calabria. Li ho visti bruciare, sono riuscito a scappare dal minivan in fiamme, due i fermati. È sempre più azzurra la terra rossa del Roland Garros. Tra i migliori otto ci sono Cobolli, Arnaldi, Berrettini. Domani derby inedito tra i due Matteo per un posto in semifinale.
0: 19:37 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali se volete intervenire nella conversazione che adesso apriamo con il professor Gaetano Quagliariello. Buonasera, benvenuto in studio oggi con noi.
2: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, partiamo dal suo libro, dal libro che lei ha scritto assieme a Lorenzo Castellani, Il Principe e la Repubblica. Prima però di affrontare la questione principe e repubblica, la prima domanda che mi verrebbe da farle, anche perché oggi è appunto la data del 2 giugno e oggi lo si dimostra con le grandi celebrazioni di cui abbiamo sentito parlare in tutti i titoli dei giornali, viene considerata appunto il giorno X della ripartenza dell'Italia come Repubblica. Però il vostro libro parte per raccontare il potere e le istituzioni in Italia dal 43 e quindi questo fa pensare che voi abbiate ritenuto che in quei tre anni che hanno preceduto poi il referendum che ha portato l'Italia a scegliere la Repubblica, siano successe delle cose che servono a spiegare il perché di quel referendum e perché la Repubblica ha vinto in quel modo.
2: Sì, e oltre questo, diciamo, anche c'è parte del patrimonio genetico che aiuta a comprendere questi 80 anni. Senza quei tre anni, quelli che vanno dall'8 settembre del 43 fino alla data del referendum, è veramente difficile capire cosa sia accaduto. Dal punto di vista prettamente istituzionale, insomma, lei deve considerare che in Italia sono nati prima i partiti delle istituzioni. I partiti sono l'architrave, diciamo così, del governo sin dal 1945, sin da quando il paese si riunifica. Fondamentalmente il governo Parri, quello del Vento del Nord, è un governo di partiti. Dal punto di vista della posizione del paese sullo scenario internazionale, in quei tre anni noi abbiamo alcune cose fondamentali. L'Italia firma una pace dichiarandosi un paese reso senza condizioni. È il primo paese al mondo a cui viene applicata la resa incondizionata e poi è indebolito da alcune cose, per esempio la mancata difesa della capitale dopo l'8 settembre, nonostante la condizione dal punto di vista militare non fosse una condizione disperata. Dal punto di vista economico, poi, alcuni dei presupposti di quella economia mista che avrebbe, insomma, caratterizzato la crescita del paese, e cioè della convivenza di un'economia di mercato con grandi enti statali che sono in qualche modo un recupero e un'eredità non solo del fascismo ma persino della stagione liberale, è che anche questa cosa viene fissata prima. E infine un ultimo aspetto vorrei rimarcare, che riguarda diciamo forse il partito che ha segnato di più l'originalità del sistema politico italiano, e cioè il Partito Comunista, il fatto che l'Italia, la democrazia italiana ha dovuto convivere col Partito Comunista più importante, non dico più grande, ma più importante del mondo occidentale. Ebbene, insomma, questa convivenza si fissa al momento della svolta di Salerno. che insomma a lungo è stata riconosciuta come il marchio che garantiva l'italianità del PC. Poi abbiamo saputo che insomma quella scelta era stata suggerita in realtà da Stalin, ma comunque quello rimane, diciamo, un solco all'interno del quale si scrive la storia della Repubblica. Anche quella avviene prima che la Repubblica vinca quel referendum.
0: Avesse il suo battesimo. E quando lei cita i partiti che esistono e arrivano prima e prendono e calcano la scena italiana prima delle istituzioni in quegli anni cruciali, già ci dà un indizio di quello che viene inteso nel libro quando si parla del principe, perché se capisco bene, per un lungo periodo in Italia il principe, chi deteneva lo scettro del potere e del comando, erano proprio i partiti. Non a caso per tanto tempo si è parlato di partitocrazia.
2: Sì, non era un, diciamo così, potere incontrastato, perché in realtà l'uomo politico che ha dominato la scena italiana nella seconda metà degli anni 40 fino al 53, Alcide De Gasperi, i partiti non li amava affatto e riteneva che questi dovessero convivere con una democrazia che lui immaginava un po' più simile a quelle anglosassoni, no? Con cioè un presidente del Consiglio che fosse un po' un premier, che in qualche modo aveva un'egemonia sui gruppi parlamentari, i gruppi parlamentari poi sui partiti. Questo progetto viene sconfitto nel 53. Poi dopo ce n'è un altro, cioè il tentativo di Gronchi di spostare l'asse del potere più verso la presidenza della Repubblica. Anche questo fallisce nel 1960. Quindi poi, insomma, dal 1960 e fino agli anni 80, il principe incontrastato è in realtà il partito. Insomma, il caso italiano risponde alla lettura gramsciana, no, del moderno principe. Però stiamo parlando di 18 anni. Ecco, non è quindi una interpretazione che vale per tutto il periodo repubblicano, nemmeno per tutto il periodo della Prima Repubblica.
0: Prima di fare un passo ancora avanti, volevo tornare, diciamo, in un punto cruciale che poi è quello che oggi si ricorda, il referendum. Nel libro ne parlate, perché a un certo punto anche De Gasperi preferisce andare ad un referendum piuttosto che delegare a quella che diciamo, all'assemblea costituente che si stava formando negli stessi giorni la decisione se il paese dovesse essere una repubblica o una monarchia? Perché si decise di chiederlo agli italiani? Non si correvano rischi eccessivi?
2: Non è anche De Gasperi, è soprattutto De Gasperi.
0: Il PC non voleva all'epoca, avrebbe preferito un'altra soluzione.
2: Forse, soprattutto non volevano i socialisti e Nenni, che erano, diciamo, in più integralisti dal punto di vista repubblicano. Le ragioni sono molte. Dal punto di vista di De Gasperi c'erano due ragioni fondamentali, che però fondamentalmente non erano viste male nemmeno dagli altri. La prima è che la Democrazia Cristiana era spaccata su questa scelta. C'era una maggioranza che era repubblicana, ma c'era una forte minoranza che non lo era
0: affatto. Quindi De Gasperi aveva a cuore l'unità del partito, sostanzialmente.
2: Sì, esattamente, e anche in qualche modo l'unità del paese, perché questa scissione era anche molto una scissione nord-sud. Mi ha fatto molto sorridere un ricordo di Rino Formica sulla Stampa, un'intervista che è uscita qualche giorno fa, in cui lui ricorda di aver incontrato Moro, che era repubblicano ma che faceva un comizio sotto lo stemma dei Savoia, per dire quanto appunto questa scelta fosse radicata. Quindi questa era la prima cosa. La seconda cosa è che De Gasperi, e forse in questo anche Togliatti, preferiva risolvere il problema prima che iniziassero i lavori della Costituente, che il problema della scelta istituzionale non rimanesse come una sorta di ghigliottina, diciamo, appesa sui lavori dell'Assemblea Costituente.
0: Avrebbero rischiato di paralizzarli, magari.
2: Esattamente, o comunque di condizionarli molto. Ovviamente poi, quando questa scelta fu fatta, non si sapeva ancora che i lavori della Costituente sarebbero stati attraversati da una frattura molto profonda, forse sicuramente ancora più profonda di quella scelta tra monarchia e repubblica, perché la Costituente iniziò i suoi lavori quando al governo c'erano i partiti che avevano fatto insieme la resistenza, diciamo così, e invece a metà dei suoi lavori nel 47 quei lavori furono attraversati dall'inizio, dallo scoppio della guerra fredda, che portò comunisti e socialisti fuori dal governo. Ecco, diede in cambio qualcosa De Gasperi, cioè la non obbligatorietà del voto, perché i partiti di sinistra, che erano ovviamente per la concessione del voto alle donne, però avevano anche paura di
0: che
2: come
0: la
2: si
0: Chiesa
2: sarebbero...
0: potesse avere...
2: Esattamente, avevano paura della loro mancanza di autonomia.
0: E quindi la Chiesa potesse esercitare una influenza eccessiva sul voto delle donne. Anche questo è interessante. Lei diceva
2: volevo dire una cosa, sì. Che poi De Gasperi probabilmente aveva l'esempio della sua famiglia, perché in famiglia lui e la figlia romana votavano per la Repubblica, la zia di Romana, cioè la sorella della madre, era una fervente monarchica, e la signora De Gasperi non si è mai saputo come ha votato.
0: È rimasto un segreto. Lei diceva De Gasperi non voleva dividere il partito e soprattutto non voleva dividere neppure il paese, eppure il risultato del referendum mostrò, fece emergere, mise alla luce un paese profondamente diviso, forse più di quanto ci si aspettasse. È vero che la Repubblica vinse per 2 milioni di voti, però le divisioni c'erano tutte.
2: Sì, assolutamente, però diciamo così, lui le gestì molto bene. Lui gestì bene sia la fase precedente al referendum, quando nel tentativo estremo di salvare la monarchia Vittorio Emanuele III abdicò, e questo fu ritenuto dai partiti, soprattutto della sinistra, una violazione dei patti che si erano fatti nel momento nel quale della luogotenenza, e lì invece De Gasperi garantì al successore, a Umberto I, di essere il monarca senza se e senza ma. Nello stesso modo fu inflessibile quando i risultati furono comunicati rispetto ai tentativi di resistenza.
0: Sgombrare ogni tentativo.
2: Ecco, sgombrare qualsiasi equivoco. D'altra parte, il fatto che il paese sia stato profondamente diviso, anche se appunto quella divisione si riuscì benissimo a metabolizzarla, viene reso emblematico da un fatto che molti dimenticano, cioè che i primi due presidenti della Repubblica avevano votato per la monarchia, sia De Nicola che Einaudi. Nel referendum erano stati dalla parte della monarchia.
0: Anche questo è un piccolo miracolo. E per tornare alla questione del principe, abbiamo detto che per un periodo sicuramente il principe in Italia si poteva identificare nel sistema dei partiti. Da un certo punto in poi, diciamo da Tangentopoli in poi, non è più così stato, semmai era l'impotenza dei partiti quella a bloccare il sistema repubblicano, a bloccare il paese. E lì sorge e comincia ad albeggiare un nuovo principe che voi individuate con alcuni passaggi proprio nel Quirinale. È così che funziona?
2: Ma allora diciamo una cosa prima di ogni altra, che la nostra Costituzione, proprio per le ragioni che hanno determinato la sua nascita, aveva lasciato diciamo un elemento irrisolto, quello diciamo della effettiva forza del potere esecutivo. Questo perché tutti giocarono in difesa allora, no? Tutti avevano paura quelle norme furono fatte sotto un velo di ignoranza. Tutti avevano paura che a vincere fossero gli altri, quindi era bene che il potere esecutivo, il governo, non fosse troppo forte. Per questo ha reso necessario un principe, cioè proposizione di un'istituzione di fatto che in qualche modo fosse il centro di gravità del sistema. E come abbiamo detto, a lungo questa cosa è stata esercitata dai partiti. Io credo che bisogna un po' predatare rispetto a Tangentopoli, diciamo, la comparsa all'orizzonte, anche se in maniera ancora indefinita, del nuovo principe. Bisogna risalire fino all'elezione di Sandro Pertini. È lì che insomma il potere del Presidente della Repubblica innanzitutto non viene più esercitato soltanto per linee interne, ma inizia a comunicare direttamente con l'opinione pubblica, ad avere una immagine propria, a proporsi diciamo come un centro decisionale importante. Era successo in passato con Gronchi, ma era una fase che, abbiamo detto, si era chiusa. Ecco, questa invece nuova stagione è in qualche modo interpreta una esigenza, una necessità del sistema, tant'è che se lei vede questa è una linea che in qualche modo non si interrompe, che va anche al di là della volontà di chi interpreta il ruolo. Dopo Pertini c'è Cossiga, che nella prima fase viene addirittura chiamato il cammello silente, no? Veniva
0: e poi il grande così. Esternatore. Ma le devo, abbiamo mezzo minuto, però c'è il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, prende molto sul serio questa volta questa lettura, e oggi dice: 2 giugno si festeggia la Repubblica, ma in realtà siamo una monarchia. E, come dire, un po' forza il ragionamento. Sostanzialmente dice: da Scalfaro in poi, dice Scalfaro, l'uomo del Colle ha assunto un ruolo debordante, parla di tutto, le nomine, le riforme, la diplomazia, è diventato una star venerata dai media a reti unificate. In nessun paese esiste una figura del genere, e prende spunto da alcuni passaggi del vostro libro.
2: Ah, sa, la monarchia repubblicana è una figura retorica che è stata usata per la Francia, in particolare per Mitterrand, che ha governato per 14 anni, e non è assunta con un'accezione negativa, perché in questo si dice si sono riusciti a riunificare le storie di un grande paese. Ecco, noi insomma abbiamo scritto un libro, diciamo, da storici e da analisti. Come si dice, i fatti separati dalle opinioni. A me sembra che questa tendenza sia un fatto, poi ognuno gli può attribuire, diciamo, una valenza differente, ma qui siamo nel campo delle opinioni.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie al professor Gaetano Quagliariello, grazie per essere stato con noi in studio qui a Zapping. Buonasera e buon lavoro. Sono 19:54 minuti, un po' in ritardo, ma saluto Ascanio Celestini, attore, drammaturgo, regista, scrittore, Poveri Cristi e il suo ultimo spettacolo. Buonasera Ascanio Celestini, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a voi, bentrovati.
0: Me lo racconta il suo 2 giugno? Che cosa fa? Come le sembra? Come lo vive? Che cosa le fa pensare?
3: Ma, diciamo, noi dico noi perché io insieme ad altre persone il 2 giugno l'abbiamo celebrato già il 30 di aprile, facendo una sorta di flash mob, passeggiata, biciclettata fino a Porta San Paolo, insomma, per ricordare che il 2 giugno non è il giorno della parata militare, e che anzi si celebra un momento, insomma, della nostra storia recente, nella quale poi i militari avranno nel bene e alle volte anche nel male, insomma, avuto un ruolo molto, molto importante, però insomma non si celebra né la fine della guerra né né l'inizio di un'altra guerra, né una battaglia, insomma, ma tutt'altro, insomma, il momento in cui in questo paese è stato, come dire, è stata aperta una porta per i Savoia e affinché insomma non tornassero più, poi dopo sono tornati. E poi quello che vorrei ricordare pure è che noi certe volte, insomma, prendiamo quel referendum come un referendum nel quale insomma gli italiani e le italiane, soprattutto, insomma, visto che per loro è stato un voto importante in particolare, dovevano decidere se volevano da quel giorno in avanti la Repubblica o la monarchia. Ma non è così, insomma, non fu questo, altrimenti ci avremmo avuto, come è successo insomma molte volte negli anni successivi, molte più schede, insomma, perché quale monarchia volevano gli italiani, quale forma di repubblica? In realtà che ci sarebbe stata la Repubblica era ovvio, era scontato, diciamo fu un atto formale per mettere appunto.
0: Ma lei dice che il risultato era già scontato, che non conforme sorpresa?
3: No, nel senso che l'alternativa non era la monarchia, ma considerate le colpe che avevano i Savoia, insomma, quelle persone lì bisognava processarle, e per le leggi che c'erano state fino ad una manciata di anni prima anche condannarli a morte, insomma. Ma avevano fatto prima cosa il salto del 25 luglio col deponendo Benito Mussolini, poi quello dell'8 settembre, quindi tutto un pezzo dell'Italia, della dittatura, dell'Italia fascista, dell'Italia peggiore, insomma, che abbiamo avuto negli ultimi secoli, in qualche maniera si è salvata le penne. Io voglio ricordare solamente che c'erano due grandi generali, in qualche maniera uno che si contrapponeva all'altro, che erano Badoglio e Graziani, ma che non è che Graziani ci avesse più colpe di Badoglio, solo che Badoglio è passato dalla parte, come dire, giusta, diciamo così, insomma, un attimo prima di Rodolfo Graziani, ma che in questo paese, nonostante tutto, anche un criminale, forse il peggiore che aveva sopravvissuto, insomma, dopo Mussolini, il peggior criminale della storia di quell'anno, che era Rodolfo Graziani, si fece una manciata di giorni in galera, uscì e diventò presidente del Movimento Sociale, cioè del partito nel quale sono cresciuti la presidente o il presidente Giorgia Meloni e la seconda carica dello Stato Ignazio Benito La Russa. Cioè in quel momento l'Italia cacciò i Savoia, poi quello che è successo dopo è stato costruito molto lentamente, anche perché, come sappiamo, come spesso è stato detto, forse non abbastanza, la Costituzione è stata attuata molto molto molto molto lentamente.
0: Però oggi mi sembra una grande festa di popolo questo 2 giugno, il Quirinale esce fuori dal palazzo, fa un grande spettacolo, artisti, giovani, insomma mi sembra che l'Italia la senta, questa, forse questa più di altre celebrazioni, più di altre ricorrenze.
3: Noi italiani siamo un popolo anche abbastanza, insomma, quando si dice il paese di Pulcinella, lo è anche nel senso migliore, insomma. Pulcinella è un grande personaggio, fa parte del soft power italiano, insomma, nel mondo, per cui è anche una festa. Io due cose volevo dire ancora rispetto prima ho sentito un pezzo del discorso sui presidenti. È vero, sì, che da Sandro Pertini in poi i presidenti ce li abbiamo avuti molto più presenti, ma dobbiamo considerare anche il ruolo della televisione che ci ha avuto da quel momento in poi, insomma, Sandro Pertini ai mondiali, Sandro Pertini sulla neve insieme al Papa, che è stato un altro grande comunicatore, Sandro Pertini le 18 ore, se non sbaglio, di diretta sul Pozzo Artesiano con Alfredino, per cui non è stato soltanto lui un grande comunicatore. Diciamo, erano cambiati anche i tempi,
0: era cambiata la comunicazione.
3: Il potere però dei presidenti della Repubblica non è che fosse minore negli anni precedenti. Se pensiamo a un presidente come Antonio Segni, che nel momento del colpo di Stato, dell'organizzato, del tentato colpo di Stato del 64, il piano solo, quello organizzato con le sole forze dei carabinieri del generale De Lorenzo, il garante per il colpo di Stato, a quanto ci dicono gli storici, era proprio Antonio Segni, insomma, tanto che poi
0: non tutti gli storici, ma insomma questo ci porterebbe lontano.
3: diciamo, non è più una cosa da querela, sì, dirlo, visto no, no, che comunque insomma sappiamo che è salita al colle Aldo Moro e Saragat, e insomma c'è stata una bella litigata, però per dire che comunque il potere ce l'hanno avuto soprattutto a livello mediatico. È chiaro che sui regnanti del Medioevo non ci abbiamo le dirette televisive, però c'è anche da dire che è comunque una festa importante anche per una persona come dire come me e tante altre come me,
0: che peraltro è considerato un artista civile, no? le sue sì, opere, il suo teatro, quindi una cosa...
3: Ma io non sono del tutto, come dire, contrario alla parata, anzi, se la intendiamo per quello che è, cioè non mostrare i muscoli, ma in quel momento le forze armate con i loro fucili, mitragliatrici, cannoni, eccetera, eccetera, si mettono a servizio del Presidente della Repubblica, che è il Presidente di tutti quanti gli italiani, per cui è come dire, è un atto molto importante e da un certo punto di vista anche...
0: Poi non sfilano solo fucili e cannoni, sfilano i sindaci, sfilano...
3: Insomma, cioè, sì, poi negli anni...
0: Negli anni è un po' cambiata, no?
3: Un'ottima cosa.
0: Sì. Adesso vedo sfilare tutti i sindaci con Gualtieri che apre la parata di tutti con la striscia, con la banda tricolore a tracolla, insomma.
3: Sì, no, ma dal mio punto di vista è molto importante che dicano questi fucili, come dire, queste armi noi le mettiamo nelle mani del Presidente della Repubblica, non le usiamo noi senza passare dagli strumenti della democrazia.
0: Forse perché formalmente il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate. Questo
3: assolutamente sì.
0: No, ma una cosa che mi incuriosiva è sapere come questo tipo di feste, come questo tipo di celebrazioni, di ricordi, di storie, il modo in cui la Repubblica si è formata, lei lo vive come artista, cioè se è materiale che in qualche modo nella sua vita le è servito anche come ispirazione, come materia prima delle sue opere, del suo teatro, dei suoi libri, dei suoi spettacoli.
3: Ah, certamente, sì, no, ma per me è fondamentale, anche perché è fondamentale fare una riflessione su per esempio sulla relazione, sulla differenza tra la memoria e la storia, per esempio. E in questi anni, questi ultimi anni, io penso proprio in questi ultimi forse 25 anni, quindi già un po' d'anni, insomma, rispetto anche ad una storia repubblicana che è abbastanza breve, insomma, ma anche è una storia, diciamo, nazionale, di unità nazionale. Che non
0: 80 anni sono la vita di una persona, insomma, oggi.
3: Sì, infatti. E, ecco, per cui 25 anni non sono poi. In questi 25 anni noi abbiamo parlato sempre meno della storia e sempre più della memoria. Non è un caso, infatti, che sono ormai dal 2004 c'è la giornata del ricordo, da prima la giornata della memoria, e si sono moltiplicate, insomma, giustamente. E apro e chiudo parentesi, insomma, non, in Italia, la patria del fascismo, non c'è una giornata che ricorda le vittime del fascismo, e questo è strano, insomma, visto che ricordiamo tante altre vittime, però questo senso, non voglio fare polemica. Ma detto questo, per me è molto importante come scrittore, come persona che lavora sulla storia e sulle memorie, e fare una differenza tra quello che è la memoria e quello che è la storia, perché la storia in qualche maniera viene scritta dai professionisti, insomma, no? È un po' come quando abbiamo bisogno di un muratore perché c'è crollato un muro, insomma.
0: Viene
3: quando
0: il muratore,
3: c'è,
0: sì,
3: da cambiare una serratura, magari andiamo alla ferramenta e lo facciamo noi. Ecco, la memoria è un po' una cosa che sulla quale mettiamo le mani tutte, e spesso ce le mettiamo anche un po' male perché non siamo professionisti. Poi stanno invece i professionisti, cioè gli storici, quelli che la studiano seriamente, che passano giornate intere a studiare quell'argomento lì, come il muratore passa giornate intere in cantiere, il cardiochirurgo giornate intere a studiare come si fa un'operazione a cuore aperto. Ecco, io noto che in questi ultimi anni purtroppo la memoria ha un po' rubato il posto alla storia, e se ricordiamo le memorie personali rischiamo di ricordarle ad uso, come dire, politico. E diciamo, io faccio un esempio sempre, che il 23 marzo del 1944, quando i partigiani romani fecero un'azione di guerra a Via Rasella e morirono 33 nazisti, Il giorno dopo, come rappresaglia, i nazifascisti ammazzarono 335 persone, e quello è l'eccidio alle fosse ardeatine. Io ricordo sempre che in quell'azione partigiana, che fu un'azione di guerra, e su questo siamo, come dire, tutti d'accordo, storici e giudici nei tribunali, morì anche un bambino italiano. Ora, sto bambino aveva un fratello gemello, il fratello gemello di Piero Zuccheretti, che morì nell'azione partigiana via Rasella, c'ha una memoria che sicuramente fa cazzotti con la storia e non ci avrà un'idea positiva nei confronti dei partigiani, però quella è una memoria, sì, e c'ha il peso che c'ha, mentre la storia è un'altra. Per cui, ecco, in questi ultimi anni quello che è cambiato soprattutto è questo, che parliamo sempre meno di storia, sempre più di memoria. Non è caso che il 26 di gennaio, da un paio d'anni, viene celebrata la vittoria della battaglia della Nicolaevska, cioè una vittoria degli alpini. Bella cosa, diciamo noi, ma è una vittoria degli alpini, cioè dell'esercito regio italiano che stava invadendo l'Unione Sovietica, insomma.
0: Celestini, siamo arrivati alla fine, la devo però salutare. Grazie molte per essere stato con noi.
3: Grazie a voi e buona giornata della Repubblica.
0: Buona festa della Repubblica anche a lei. 27 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
4: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata piogge e temporali al nord e condizioni di variabilità sulle regioni centrali, poche nubi al sud. Per domani residue piogge interesseranno il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti sulle regioni adriatiche, poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Zapping. Le 20 e 9 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
10: 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, l'omaggio all'altare della patria, la parata ai fori imperiali, il tricolore e l'inno cantato da Bocelli. Mattarella 2 giugno, atto di libertà senza precedenti, Costituzione nostra casa comune, Premier Meloni, festa di responsabilità e orgoglio. Tempesta di droni e missili russi sull'Ucraina, più di 20 morti, anche bambini, sindaco di Dnipro al TG1, colpiti civili, sono crimini di guerra. Crisi in Iran, telefonata di fuoco di Trump a Netanyahu ferma l'annunciato attacco a Beirut, ma Israele continua a colpire il sud del Libano. Video shock, i braccianti bruciati vivi nel Cosentino volevano un contratto regolare, 2 pakistani fermati, il superstite sono vivo per miracolo. Inghilterra, 18enne bianco muore dopo arresto, ma era stato aggredito da un giovane di origine indiana, Farage, razzismo contro i bianchi. Al tempo, nubifragi in Lombardia, Seveso e Lambro, sorvegliati speciali, rientri dal ponte sotto la pioggia e domani ancora allerta meteo. Inizia l'avventura mondiale di Carlo Ancelotti con il Brasile, la Seleção decolla verso gli Stati Uniti con la stella Neymar, il CT italiano e le lacrime di commozione per il messaggio dei nipoti: nonno, portaci la Coppa del Mondo, Tardelli al TG1 possono vincere.
0: Le 20 e 10 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Marco Buti, professore all'Istituto Universitario Europeo, editorialista del Sole 24 Ore, è stato anche direttore generale degli affari economici della Commissione Europea. Buonasera, bentornato a Zapping.
11: Buonasera.
0: Allora, professore, ci aiuta un po' a capire qual è la partita che si sta giocando in questo momento in Europa, diciamo in particolare tra Italia e Europa, con il governo italiano che ha messo un freno sul ricorso ai prestiti, al prestito safe, che dovrebbe servire a mettere i paesi membri nelle condizioni di migliorare le loro strutture militari, di difesa e di sicurezza, e contemporaneamente chiede alla Commissione, Giorgio Meloni ha scritto una lettera esplicita su questo alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e chiede di poter utilizzare meccanismi simili che tengano, che non facciano influire le spese sulla crisi energetica per, diciamo, attenuare gli effetti della crisi energetica, non li facciano pesare sui bilanci pubblici con una sorta di clausola di salvaguardia. Che cosa sta succedendo su questo? Perché ho visto oggi le notizie dicono che l'Europa, la Commissione sta aprendo uno spiraglio in questo senso.
11: Ma domani la Commissione e il Collegio dei Commissari presenterà il pacchetto di primavera che tradizionalmente ha le raccomandazioni per paese in quello che si chiama con le definizioni europee il semestre europeo, e nell'ambito di questo la Commissione sembra, dalle ultime indiscrezioni, che proporrà una sorta di mini clausola di salvaguardia, di flessibilità per le spese energetiche. Attenzione, spese ben delineate e ben circoscritte all'interno della clausola più generale, che è quella legata alla flessibilità per le spese militari. Quindi c'è una fettina di questa flessibilità che, ricordo, è fino a 1,5% del PIL su 4 anni per far fronte alla crisi energetica. Metto l'accento sul circoscritto.
0: Leggo che si tratterebbe di circa 6 miliardi e mezzo di euro, no? Potrebbe essere
11: 6 miliardi e mezzo.
0: Questo ritaglio potrebbe fruttare 6 miliardi e mezzo.
11: Diciamo, fruttare, attenzione, perché questi sono soldi nostri.
0: Certo.
11: Quindi un giornale, vedo che fa un titolo domani, l'Italia strappa 6 miliardi a Bruxelles. L'Italia strappa 6 miliardi a se stessa, perché è semplicemente una clausola che permette di evitare che questo debito addizionale sia contabilizzato per l'applicazione delle regole del patto di stabilità.
0: E non è che l'Europa apre un forziere e ci consegna 6 miliardi.
11: Non apre un forziere. La cosa, devo dire, che è un po' sorprendente da questo punto di vista è che sempre nel mese di giugno, quindi nelle prossime 2 settimane, si arriverà con una discussione sul bilancio europeo 2028-2034 al Consiglio europeo, quindi capi di Stato e di Governo, e sembra che queste due discussioni siano completamente slegate. Invece la cosa fondamentale per il forziere, tra virgolette, sarebbe di potenziare il bilancio europeo piuttosto che cercare flessibilità che, come si dimostra sempre, la flessibilità non è tanto un problema con i funzionari della Commissione a Bruxelles, quindi si smentisce in qualche modo una vulgata che è quella.
0: Beh, la flessibilità è la possibilità di fare un ulteriore debito, sostanzialmente. La chiamiamo flessibilità perché forse è un po' un eufemismo in questo senso.
11: È un eufemismo anche, chiamiamolo così, lo dico in maniera un po' professorale, un eufemismo asimmetrico. Perché? Perché l'Italia ha avuto, e l'abbiamo discusso tante volte anche a Zapping, 3,1% del PIL di deficit lo scorso anno. Secondo le previsioni della Commissione della settimana scorsa, di 2 settimane fa, la previsione per quest'anno è di un deficit di 2,9% nel 2026 e nel 2027. Previsioni, io penso, abbastanza ottimistiche.
0: Quindi usciremo dalla procedura di infrazione.
11: Quindi, con queste previsioni qui, che io penso però ex post si riveleranno ottimistiche, l'Italia uscirebbe dalla procedura di infrazione. Tuttavia, con la clausola, diciamo, di flessibilità per l'energia, quindi se in effetti si attiva questo 0,3% del PIL, l'Italia resterebbe sopra il 3%, quindi non fuoriuscirebbe dalla procedura di deficit eccessivo, quello che si chiama da noi, insomma, la procedura di infrazione, sì. In Italia. Questo significa che in qualche modo, nel bene o nel male, si lega le mani al prossimo governo.
0: E quindi mi faccio capire, però, per prendere questo 0,3% del PIL di fondi necessari ad attenuare gli effetti della crisi energetica, il governo però deve comunque accedere ai fondi per la difesa. Non sono due strade separate, cioè una piccola parte di quell'1,5% della difesa, se ho capito bene, no? Per la difesa, uno 0,3% di quell'1,5% può essere utilizzato per l'energia.
11: Allora, ci sono due strumenti, è un minimo complicato. Ci sono due strumenti. Uno è la clausola di flessibilità del patto di stabilità per le spese per la difesa, 1,5%.
0: NEC, no? Viene chiamata NEC, mi pare.
11: Questo NEC, infatti, National Escape Clause. Questo è una fettina di questo andrebbe, se la Commissione in effetti le propone.
0: Perché devono decidere poi nel Consiglio, gli Stati membri
11: devono decidere nel Consiglio, quindi la Commissione propone e poi il Consiglio deciderà nelle prossime settimane. Quindi una fettina va per queste spese per la crisi energetica. Una cosa diversa sono i prestiti SAFE.
0: Certo.
11: Quindi questi sono i prestiti fino a 150 miliardi di euro per l'Unione nel suo insieme. Per il finanziamento delle spese.
0: E l'Italia ne aveva prenotati 15, no? Prima di un ripensamento.
11: Esattamente, 14,9 sarebbero quelli prenotati per l'Italia. Ora, la prima ondata di attribuzione dei prestiti SAFE è già passata, dietro di noi. C'è una riapertura di questa possibilità entro fine anno, e l'Italia al massimo potrebbe accedere, e in questo caso sarebbero dei prestiti, diciamo, agevolati con un tasso molto favorevole. Ma le due cose sono diverse, infatti, diciamo, nella combinazione fra SAFE e NEC i paesi sono in tutte quante le combinazioni. C'è chi ha preso entrambi, chi non ha preso nessuno, e l'Italia per il momento non ha né l'uno né l'altro, e chi ha delle combinazioni intermedie.
0: Ecco, ma prima di salutarla, che i tempi purtroppo sono stretti, ma questi 6,5 miliardi, in che modo li potremmo spendere? Perché mi pare che anche qui la Commissione è stata piuttosto precisa su quello che ci si può fare e quello che non ci si può fare.
11: Esattamente, no, qui la Commissione ha le mani legate, perché nel regolamento che crea questa clausola di flessibilità si dice chiaramente che sono delle misure temporanee, sono delle misure, diciamo, per aumentare la resilienza, in questo caso la resilienza energetica.
0: 18 mesi mi pare di aver letto, no? Possono estendersi,
11: sì,
0: per 18 mesi.
11: Esattamente, quindi sono misure e investimenti che avremmo dovuto fare negli ultimi anni invece di rallentare la transizione verde. Questo è quello che bisogna fare. Quindi questo significa che, faccio l'esempio classico, la riduzione generalizzata delle accise non entra in questa clausola. Quindi questo è molto, molto chiaro, molto specifico, e quindi le misure devono essere mirate a migliorare la resilienza.
0: Però mi scusi, se c'è il permesso ad uno scostamento di bilancio, probabilmente questo farà in modo che si trovino dei soldi per abbassare le accise, perché questi soldi qui che ci sono consentiti dalla clausola li possiamo investire in cose che invece non dovremo pagare direttamente dal bilancio.
11: Ma no, allora in realtà quello che succede è che queste spese specifiche per questi investimenti nuovi, che tra l'altro, come dire, sono misure che non si contabilizzano.
0: Quindi non erano spese a bilancio, non ci fanno risparmiare voce di bilancio.
11: No, non ci fanno risparmiare cose che avevamo già deciso di fare. E quello che succederà è che la Commissione, come dice il regolamento, imputerà, contabilizzerà questo tipo, questi interventi in un conto separato e l'Italia dovrà rispettare il percorso di spesa netta secondo le regole del patto di stabilità per tutte le altre voci che non sono queste. Quindi, in soldoni, se si vogliono ridurre le accise dobbiamo trovare i soldi all'interno del bilancio, non in questa clausola di flessibilità, tagliando spese altrove. Io penso sarebbe una misura non positiva, o aumentare le tasse altrove.
0: Ho letto che il commissario Fitto, il vicepresidente della commissione Fitto, suggerisce anche all'Italia, ma insomma ai vari paesi, di fare ricorso ad una cosa che si chiama Fondo per la Transizione Giusta, che contiene 17 miliardi e mezzo, 1,2 miliardi dei quali affidati all'Italia, e che l'Italia ne ha spesi solo 21 milioni, 21 e qualcosa. E questi fondi potrebbero effettivamente essere utilizzati per fare dei bonus, dei voucher per le famiglie più deboli, per integrare il costo della bolletta, per ridurre il costo del pieno. È una strada giusta?
11: Questa è una possibilità, che si dimostra di nuovo che la Commissione ha parecchia immaginazione istituzionale, al contrario di quello che si è detto anche all'Assemblea di Confindustria della settimana scorsa. Questa è una via, ovviamente sono...
0: Quindi è una burocrazia creativa, potremmo dire.
11: Alla fine una burocrazia piuttosto creativa, nella misura in cui si tiene la barra dritta sulla sostenibilità del debito e sulle riforme. L'Italia, quante volte l'abbiamo detto, è il paese che diventa quello con il debito più elevato d'Europa. Tra l'altro un debito che nelle previsioni della Commissione per i prossimi anni continua ad aumentare. Quindi il problema fondamentale non è mai stata la flessibilità dei funzionari comunitari della Commissione o del Consiglio, ma sono i mercati che speriamo non siano eccessivamente occhiuti in questa fase.
0: Molto bene, grazie a Marco Butti, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
11: Grazie, buonasera.
0: Sono le 20:23 minuti, andiamo avanti con la puntata e abbiamo con noi adesso Mario Del Pero, il professor Mario Del Pero, insegna storia internazionale al Centre d'Histoire à Sciences Po a Parigi. Buonasera e bentornato a Zapping.
12: Grazie, buonasera.
0: Allora, volevo con lei fare un po' un'analisi di un fenomeno che non è soltanto trumpiano, ma che forse con Trump vediamo in maniera molto vivida. Ma insomma, quando i presidenti degli Stati Uniti si proiettano in operazioni fuori dal loro territorio, quando proiettano la potenza degli Stati Uniti altrove, lontano, in guerre, in interventi militari, e hanno necessariamente, mi pare di poter dire, uno sguardo strabico. Da un lato guardano quello che succede nel campo dove sono andati a operare e con l'altro occhio guardano gli effetti in casa propria, che sono sempre molto importanti per la tenuta di un'amministrazione. Nella guerra in Iran, per esempio, questo si vede moltissimo, professore.
12: Indubbiamente, è un problema storico per chi conduce la politica estera degli Stati Uniti convincere la propria opinione pubblica ad accettare onerosi interventismi militari o non. Ci sono tanti schemi con cui possiamo leggere la politica estera degli Stati Uniti. Uno classico, è la tensione tra elite politiche internazionaliste che vogliono intervenire nel mondo e un'opinione pubblica tendenzialmente più introflessa, no? Che più attenta alle questioni interne e meno incline a sostenere questo interventismo. C'è questo aspetto, poi in un anno elettorale, e ogni due anni c'è un ciclo elettorale federale negli Stati Uniti, questo legame tra la politica estera, la politica interna, tra questioni politico-elettorali e grandi scelte strategiche diventa ancora più stretto.
0: Qui si vede molto bene che Trump, tra l'altro essendo Trump uno che ha fatto una campagna elettorale proprio parlando non alle elite mondialiste ma invece alla popolazione che guarda di cattivo occhio ogni intervento fuori dagli Stati Uniti, è particolarmente in difficoltà, perché con una mano deve gestire questo conflitto e con l'altra deve fare i conti con i sondaggi che lo danno al minimo storico nella storia degli ultimi non so quanti presidenti.
12: In realtà deve gestire anche i costi del conflitto, perché i costi di quel conflitto in Iran sono stati immediatamente socializzati con tutti noi e sono finiti direttamente nelle tasche dei cittadini americani, che sono cittadini consumatori, che sono cittadini consumatori elettori. Il prezzo del mitologico gallone di benzina, diciamo che ha anche una valenza simbolica molto forte negli Stati Uniti, è del 50% superiore rispetto a un anno fa. Ci sono tensioni inflazionistiche misurate, con una crescita dell'inflazione significativa sia nei mesi di marzo che nel mese di aprile, e tutto ciò ovviamente va a colpire Trump. Va detto anche una cosa: quando gli Stati Uniti iniziano una guerra, tendenzialmente l'opinione pubblica si

0: pubblica era critica nei confronti del conflitto per tutta una serie di ragioni, anche per quello che diceva lei. Trump aveva promesso di evitare nuove guerre degli Stati Uniti, soprattutto nuove guerre medio orientali, nuove paludi medio orientali, invece con una certa, diciamo così, irresponsabilità ha finito per creare questa situazione dalla quale oggi fa molta fatica a districarsi.
1: Tant'è che la sua posizione negoziale, professore, mi sembra molto indebolita dal fatto che gli iraniani hanno capito molto bene che Trump, a riprendere, diciamo, la guerra guerreggiata, a riprendere i bombardamenti, a rimandare le portaerei, a rimandare i cacciabombardieri, non ci vuole arrivare, e quindi ha bisogno di un deal, ha bisogno di un accordo, e questo in qualche modo rafforza invece i negoziatori iraniani.
0: Rafforza i negoziatori iraniani, e poi di nuovo, come in tanti conflitti americani del passato, lontano e recente, anche questo ha una natura asimmetrica. C'è una parte, il regime iraniano, che combatte, lotta per la sua stessa sopravvivenza, c'è l'altra che invece non ha queste motivazioni e questa capacità conseguente di reggere e sopportare i sacrifici che una guerra comporta, e ovviamente su questa simmetria può fare leva il regime iraniano.
1: Ecco, e invece per quanto riguarda la posizione sui giornali di oggi, nei telegiornali si parla molto di questa telefonata tra Trump e Netanyahu, in cui Trump avrebbe urlato in faccia al primo ministro israeliano, dicendogli: ma che cavolo hai combinato, stai mandando tutto all'aria, tutto il mondo ti odia, smettila subito di bombardare il Libano. Mi chiedo quanto ci sia di sceneggiatura e quanto i rapporti tra i due si stanno in qualche modo sfibrando.
0: Ma credo che di sceneggiatura ce ne sia molto, perché quando in tempo quasi reale incontri o telefonate secretati vengono, i contenuti e i toni di questi incontri vengono rivelati, è perché si vuole che vengano rivelati. È passato su Axios, che sta diventando un canale, no, che rivela sempre in tempo quasi reale, dicevo, le esternazioni di Trump. Allora, perché Trump ha un interesse, l'amministrazione ha un interesse a ostentare questa tensione con Netanyahu? Per esercitare pressione sul governo israeliano, che in questo momento sta cercando in tutti i modi di sabotare i negoziati tra Iran e Stati Uniti. E
1: Israele
0: anche
1: non vuole che ci sia un accordo con gli Ayatollah, con i Pasdaran, preferirebbe che la guerra andasse avanti, mi pare.
0: Certo, mi sembra evidente. Israele è mosso dall'intenzione di sostenere una lunga guerra con l'Iran per piegare definitivamente il regime, determinarne l'implosione o comunque devastare nelle infrastrutture civili e militari. Gli Stati Uniti, per tutta una serie di ragioni, questo obiettivo non ce l'hanno più. E al contempo Trump deve parlare anche a un'opinione pubblica statunitense, ed è un dato molto significativo questo, che si è fatta via più critica nei confronti dell'Iran. C'è un'ampia percentuale di americani, largamente maggioritaria tra i democratici, ma oggi anche significativa tra i repubblicani, critica nei confronti di Israele, contraria, diciamo così, a continuare una politica massiccia di aiuti militari a Israele, che mette in discussione i pilastri della relazione speciale tra Israele e Stati Uniti.
1: Riesce ad avventurarsi in una previsione su come andranno le cose nelle elezioni di midterm?
0: Allora, a bocce ferme è chiaro che i democratici dovrebbero riconquistare quantomeno la Camera dei rappresentanti. Il Senato è più complicato, c'è una mappa elettorale particolare. I democratici dovrebbero vincere 4 stati repubblicani, 4 seggi attualmente repubblicani, incluso probabilmente lo stesso Texas. È molto complicato.
1: Dove però questo talarico si sta muovendo molto bene, mi pare di dire.
0: Si sta muovendo bene, anche se escono, come sempre di questi tempi, sue esternazioni social che potrebbero danneggiarlo. Talarico, come altri democratici in passato, beneficia di un ciclo di primarie repubblicane che ha portato a scegliere, a far votare un candidato trumpiano anche impresentabile nel suo estremismo e nella sua radicalità. Il trumpismo senza Trump funziona molto peggio, i candidati trumpiani sottoperformano rispetto ai candidati repubblicani tradizionali, e questo è un vantaggio per i democratici.
1: Però sì, però rivela il fatto che Trump ha ancora completamente il controllo sul suo partito e sui suoi elettori.
0: Assolutamente. Tutti i cicli di primarie federali, ma anche piccole primarie statali di senatori, come il caso dell'Indiana, che avevano sfidato l'amministrazione sul ridisegno dei collegi.

0: Indiana tutte le primarie, grandi e piccole, federali e statali, in cui Trump è entrato a pie pari dentro il Partito Repubblicano, mostrano che Trump quel partito lo controlla e lo domina. È però un partito che, se pienamente trumpizzato, è minoritario nell'elettorato degli Stati Uniti, e questo va a danneggiare.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 4:03.
3: La chiave, la spinta giusta per confrontarsi contro Trump, cosa che finora non avevano trovato molto, no? La modalità.
0: I democratici statunitensi, come credo la gran parte delle forze di centrosinistra mondiale, si contraddistinguono per il loro autolesionismo, per la capacità di farsi male da soli. Anche in questo ciclo elettorale, se andiamo a vedere alcune primarie, penso al caso di quelle per il Senato del Maine, hanno trovato dei candidati a loro volta molto vulnerabili. L'asset, la risorsa fondamentale per i democratici oggi sono Trump e la sua impopolarità, e appunto il fatto che vengano poi scelti nelle primarie repubblicane candidati totalmente schiacciati sotto Trump aumenta le possibilità di successo per i repubblicani. Ma la polarizzazione è anche tanto questo: il traino che porta gli elettori alle urne tende a essere sempre di più un traino negativo, l'avversione o la paura della controparte, più che un pieno sostegno alle proposte politiche dei candidati che si va a votare.
3: Ci dobbiamo fermare qui, grazie davvero Mario Del Piero, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
3: Buonasera,
0: a voi.
3: Buon lavoro.
0: Buonasera.
3: Sono le 20:33, la nostra puntata va avanti, lasciamo gli Stati Uniti e andiamo a vedere invece il Regno Unito, dove in queste ore, in questi giorni, i social di quel paese sono strapieni di uno slogan che è White Lives Matter, perché un po' tutti stanno twittando o stanno riempiendo i social di sdegno per quanto è accaduto a un giovane ragazzo bianco, appunto, Harry Novak, che è stato accoltellato da un gruppo di Sikh a Southampton, e poi è stato, mentre era, diciamo, sanguinante, in fin di vita, per terra, è stato incredibilmente arrestato dalla polizia. Quindi, diciamo, c'è soprattutto a destra una grande sollevazione per segnalare lo sdegno per il fatto che la polizia abbia creduto agli assalitori e abbia invece non creduto alla vittima che diceva di essere stata accoltellata. Di questo e di altro parliamo con Natalia Augias. Buonasera, bentornata a Zapping.
4: Buonasera a voi. Effettivamente è stata una giornata proprio in cui la polemica è divampata, perché stamattina la polizia ha rilasciato il video di quello che è successo nel dicembre del 25, quindi 6 mesi fa, e le immagini sono veramente impressionanti, nel senso che si vede un ragazzo a terra, la polizia che lo ammanetta, il ragazzo che dice con una voce rotta e sempre più flebile: non riesco a respirare, e poi dice: sono stato accoltellato. Un poliziotto risponde: non mi sembra proprio amico, e l'ammanettamento va avanti. Questo ragazzo cerca di trascinarsi da una parte e continua a essere ammanettato, continua a dire per 9 volte: non riesco a respirare, e l'assalitore è quello che dice ai poliziotti: è stato lui ad aggredirmi. Il ragazzo bianco Harry Novak è morto, 18 anni, studente,
3: prima ancora che arrivasse l'ambulanza, no?
4: Prima ancora che arrivasse l'ambulanza, che non era stata chiamata fino all'ultimo, perché effettivamente, vedendo il video, che è veramente una cosa terribile, lui ha un maglione addosso, non si vede un sanguinamento, però si vede una persona che sta molto male, e la polizia non riconosce, non capisce cosa sta succedendo, crede alle parole dell'assalitore, che è stato poi condannato a 21 anni di carcere. E si è scoperto che, insomma, era stato lui, l'ha accoltellato 5 volte, c'erano altre persone con lui, insomma una storia terribile sulla quale la politica è saltata sopra, soprattutto la politica di destra, in particolare Farage, il leader di ultradestra di Reform, che ha lanciato lo slogan White Lives Matter, cioè praticamente diciamo l'opposto di Floyd, della storia americana dell'uomo assassinato dalla polizia con un ginocchio addosso, che anche lui diceva non riesco a respirare.
3: E che poi provocò quell'ondata di proteste che portò al Black Lives Matter, no?
4: Esatto, e quindi invece c'è questa, insomma, strumentalizzazione molto forte. Effettivamente la polizia ha sbagliato, il primo ministro Starmer è intervenuto dappertutto dicendo la polizia ha sbagliato e bisogna fare chiarezza fino in fondo. Ci sono degli agenti che si sono dimessi, oggi c'è stato un dibattito parlamentare molto acceso, però è impressionante come la politica si sia impadronita di una storia così terribile e sia stata una giornata di asprissimo confronto politico. Con tutte le posizioni schierate, naturalmente, poi alla fine tutti dicevano, insomma, vergognandosi anche un po' di fronte alla tragedia che è successa, non bisogna strumentalizzare, non bisogna, però di fatto è diventato un tema di campagna elettorale che in questo paese è in pieno svolgimento, anche se mancano sulla carta almeno 3 anni alle prossime elezioni politiche, però insomma il clima è molto,
3: però
4: molto
3: ci sono queste polemico. Elezioni, come si chiamano, noi le chiameremmo suppletive, no, a questo collegio di Makerfield, da dove dovrebbe venire fuori lo sfidante di Starmer, Andy Burnham. Forse questa vicenda avrà qualche effetto anche su quell'appuntamento elettorale.
4: Insomma, quello che dicono gli inglesi è che il Regno Unito e la vulnerabilità dei governi da parecchi anni a questa parte, ormai praticamente da Brexit in poi, fa somigliare questo paese molto all'Italia. Non lo dicono con soddisfazione, tutt'altro, perché Starmer, il primo ministro, ha perso le elezioni amministrative, cioè i laburisti hanno perso le elezioni amministrative, non lui in particolare, però è divampato un dibattito sul fatto che bisogna cambiare il primo ministro con un altro laburista. Naturalmente la maggioranza parlamentare è molto ampia e il principale sfidante è Andy Burnham, che è il sindaco di Manchester, che è stato junior minister dei governi di Blair e Brown, è uno che fa politica da molti anni, è da 10 anni sindaco di Manchester.
3: Ma che per poterlo sfidare deve vincere questa
4: deve
3: particolare elezione.
4: Perché le regole del Partito Laburista dicono che soltanto un parlamentare può partecipare alla contesa, diciamo, per la leadership del partito e del governo. Tutto quello che succede diventa un test per la contesa per la leadership, perché poi significa cambiare primo ministro, anche se si parla sempre di un prossimo possibile primo ministro laburista, la maggioranza di governo non cambia.
3: Sì, ho visto che Burnham ha detto che non chiederà elezioni anticipate se dovesse vincere lo scontro.
4: Sì, se la sparsa, tutti i paesi sono uguali, nessun parlamentare vuole abbreviare la legislatura che, insomma, lo vede impegnato in Parlamento e col pericolo di non essere rieletto, e quindi si era sparsa la voce che Burnham avrebbe chiesto le elezioni subito e poi è stato costretto a smentire, perché sennò l'appoggio chiaramente dentro al partito e dentro al Parlamento
3: non gli sarebbe arrivato.
4: Però è un clima veramente molto pesante, molto difficile per la politica in questo momento, perché questo paese non ci è tanto abituato. Hanno visto molti cambi di primi ministri, quando era primo ministro Johnson per i conservatori c'è stata un'estate furibonda, Johnson si è dimesso, poi è arrivata Liz Truss, ha governato per 45 giorni, poi è arrivato Rishi Sunak, poi ha perso le elezioni e sono tornati i laburisti. Non sono abituati a questa vulnerabilità di un paese che ha sempre avuto insomma una politica abbastanza stabile e soprattutto una politica molto centrista, centrodestra, centrosinistra. Adesso le estreme, in particolare appunto l'estrema destra e però anche i verdi a sinistra, minacciano questa cosa. Anche il Regno Unito è preda di un populismo, per cui i primi ministri, i leader politici devono essere comunicativi, devono essere sui social, devono parlare 120 volte al giorno in maniera molto efficace. E questa è una delle cose che vengono imputate a Starmer, nel senso che comunicativo non è.
3: E poi si vede anche in Regno Unito questo scivolamento verso l'estreme, no? I conservatori hanno subito l'effetto Farage si dice rischia di subire un effetto di questo nuovo partito di superdestra che si chiama Reform, con il suo leader Rupert Lowe, che a quanto pare è finanziato espressamente
4: da Elon Musk.
3: Quindi anche in queste elezioni Farage potrebbe perdere perché c'ha un concorrente più a destra di lui.
4: Sì, c'è sempre uno più qualcosa.
3: Una volta non si diceva solo della sinistra che epuravano chiunque non fosse puro, ma adesso anche a destra succede la stessa cosa.
4: Succede la stessa cosa. Rupert Lowe effettivamente è molto molto a destra, soprattutto riceve molti soldi. Adesso il governo ha passato una legge che dice che non possono, insomma, chi finanzia i partiti politici deve farlo in maniera esplicita e soprattutto deve essere residente nel Regno Unito, perché i soldi che arrivavano, che sono arrivati dall'America, anche dal movimento MAGA per Farage, hanno fatto molta impressione a questo governo. Però, insomma, la sensazione è proprio di un paese che diventa molto difficile da governare tutti i giorni. Quasi Financial Times ha degli editoriali dicendo il primo ministro fa un lavoro impossibile, chiunque sia il primo ministro. È un po' così. È esploso di nuovo il caso Mandelson, perché ieri il Parlamento ha letto 1500 documenti riservati. Mandelson è stato ambasciatore del Regno Unito nell'America di Trump per 9 mesi, poi si è capito quali fossero, quanto fossero forti i suoi legami con Epstein, e quindi Starmer è stato costretto a richiamarlo e a licenziarlo praticamente, e questo è un altro scandalo. È un clima molto agitato che non fa bene a un paese, tra l'altro, che ha una fase economica non
3: molto
4: brillantissima,
3: molto difficile.
4: dipende molto dal mercato finanziario di Londra.
3: Ci dobbiamo fermare qui, grazie come sempre Anatelia Augias, grazie per essere stata con noi, buonasera e buon
4: grazie
3: lavoro.
4: Grazie.
3: Sono le 20:43 minuti, i titoli del TG2, poi andiamo verso la chiusura di questa puntata.
5: Stato celebra il 2 giugno, altare della patria, parata ai fori imperiali, dialogo TV con i giovani, la Costituzione, dice Mattarella, casa comune della nostra comunità. Ai fori imperiali la tradizionale parata, la Premier Meloni, festa di riconoscenza e responsabilità, a Ravenna l'inno d'Italia cantata da migliaia di coristi diretti dal maestro Muti. Il presidente americano dichiara i colloqui con l'Iran proseguono, ma da Teheran arrivano ancora parole minacciose, dura telefonata di Trump a Netanyahu, stop ai raid sul Libano. Salgano altre 20 le vittime civili del massiccio attacco russo sull'Ucraina sotto tiro Kiev e Dnipro. I 7.000 evacuati da Kharkiv, Zelensky chiede sistemi antimissile. Sono vivo per miracolo, parole del sopravvissuto alla morte di 4 braccianti in Calabria. Fermati 2 pakistani, avrebbero incendiato l'auto e bloccato le portiere. Vinile in edizione limitata per A Mano, scritta da Riccardo Cocciante e resa immortale da Rino Gaetano. Disponibile da mezzanotte con le voci di entrambi i cantautori, potrà essere acquistato fino al 4 di giugno.
3: Le 20:44 minuti, questi titoli del TG2, siete tornati in diretta con Zapping e noi abbiamo in questo momento ospite Nona Michelis, responsabile di ricerca dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Nona, buonasera, bentornata a Zapping.
6: Buonasera, grazie dell'invito.
3: Allora, un'altra notte di tragedia, di sangue, di bombe su Kiev e su molte altre città ucraine. Trump l'aveva, Putin l'aveva promesso, Zelensky lo aveva detto, aveva cercato di lanciare l'allarme agli alleati, agli europei, agli Stati Uniti, e tutto questo è ancora successo. Palazzi civili, palazzi residenziali distrutti, morti, feriti, insomma, la Russia ormai ha solo questa risorsa, eppure è una risorsa che immagino pesi molto sulla tenuta del paese, dell'Ucraina.
6: Allora, io penso che in tutta questa vicenda anche importante la narrazione che creiamo intorno agli attacchi ai civili ucraini, no? Perché appunto oggi anche ho visto varie testate, incluso Reuters, che davano questa notizia sotto il forma una rappresaglia russa in risposta all'attacco sul dormitorio, una risposta russa. Allora, noi se guardiamo i numeri degli attacchi compiuti esclusivamente contro i civili dall'inizio della guerra, vediamo che sulla testa dei civili ucraini i russi hanno fatto piovere 100.000 droni in questi 4 anni e 4 mesi, 100.000 droni. Quando vediamo questi numeri capiamo che questa non è la risposta a qualcosa, ma questa è un tipo di guerra che la Russia deliberatamente conduce da febbraio 2022. Poi ovviamente
3: con Lavrov che però una volta a settimana dice i russi non colpiscono i civili, ogni giorno dice questa cosa.
6: Esattamente, mentre noi abbiamo tutti questi numeri, ovviamente in mezzo c'è la propaganda di Putin in risposta a questo, in risposta a quest'altro, che purtroppo poi dai media occidentali viene ripresa e si fa il riferimento a questa cosa, e quindi si rappresenta poi la storia che Putin insomma agisce solo in risposta a qualche attacco ucraino, che poi ricordiamo che avviene solo contro infrastrutture energetiche che portano alle entrate e guadagni alla Russia, che poi ovviamente finanzia con quelli guadagni il settore difesa e sicurezza, produzione delle armi, oppure colpiscono insomma la logistica sul fronte. Questo è insomma la strategia ucraina, è sempre stata durante questa guerra. Contro civili stanno aumentando adesso gli attacchi, anche per la frustrazione interna russa, per certo, non aver raggiunto nessun obiettivo sul fronte, perché poi insomma si dimentica, ma poi si dimentica tutta la narrativa che si è fatta all'inverno, che la Russia si preparava per la controffensiva primaverile.
3: Controffensiva, certo. Esatto. Però forse c'è anche un altro elemento, no, non so se dimmi se mi sbaglio, c'è anche il fatto che probabilmente le difese antiaeree ucraine si stanno esaurendo. Io ho sentito l'urgenza con cui Zelensky si è rivolto a Trump dicendo mandaci i Patriot, facceli comprare, non li vuole in regalo, vuole poterli comprare, perché sennò le città come Kiev, come molte altre, restano indifese rispetto a quei 100.000 droni che prima forse si riusciva ad intercettare meglio, e oggi è più difficile perché non c'è più l'aiuto americano e gli europei fanno quello che possono.
6: Esatto, e non sono sicura che se fanno quello che possono quando si tratta di missili antiaerei, e se questi anni veramente gli europei hanno fatto quello che era necessario. Ripeto, dimentichiamo tutti gli sforzi per permettere all'Ucraina di prevalere sul fronte, che non è stata mai una strategia occidentale, ma perlomeno di difendere contro gli attacchi, soprattutto contro i missili balistici, contro i quali ancora non c'è il rimedio, mentre su intercettori dei droni insomma ucraini eccellono, sulla balistica, quindi missili Iskander, Kinjal, rimangono una vera sfida e mortale per i civili. Anche oggi Zelensky si è rivolto alla popolazione dicendo che molto probabilmente anche stanotte sarà colpita Kiev, e di nuovo ci sono insomma carenze dei missili per antiaerea, insomma per abbattere i missili Iskander. Quindi quello rimane il problema sul quale l'Europa deve fare di più, e sul quale anche l'Ucraina un po' si sentono abbandonati dagli europei. Economist recentemente ha pubblicato un sondaggio dove appunto questa fiducia in Europa cala, nonostante insomma Europa è un partner di lunga data per Kiev, nonostante ci sono stati stanziati 90 miliardi per l'Ucraina, che poi ricordiamo che per il veto di Orban fino adesso non è stato possibile di procedere con il transfer dei soldi, e insieme a questo è stato bloccato anche il processo di allargamento, quindi adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Quindi questo si sente ovviamente anche nella popolazione, che già vive in costante stato di frustrazione della sopportazione della guerra più di 4 anni e mezzo.
3: E come, che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, da quando gli Stati Uniti hanno detto che si ritiravano dai negoziati, no? Rubio, ma anche Vance hanno detto basta, non si conclude niente, noi ci ritiriamo, se qualcuno vuole prendere il nostro posto si accomodi, ma per noi abbiamo smesso di fare da mediatori in questo negoziato. Perché è successo questo secondo te?
6: Ma secondo me sul campo non è cambiato proprio niente, anche dal punto di vista delle aspettative degli ucraini, perché gli ucraini fin dall'inizio sapevano che questo negoziato non avrebbe portato da nessuna parte, che l'Ucraina purtroppo doveva spendere una risorsa enorme anche diplomatica per accompagnare gli americani a questa consapevolezza, dove attraverso il negoziato con i russi non risolvi niente. Quindi era una cosa attesa, e secondo me gli ucraini sono riusciti in questo, cioè nel senso, poi ricordiamo, gli ucraini hanno sostenuto la pressione doppia da due paesi nucleari in questi 15 mesi, cioè la pressione militare da parte russa e la pressione politica da parte di Trump, perché Trump avrebbe voluto poi vedere gli ucraini ritirarsi da Donbass, illudendosi che così comunque arrivava al cessate fuoco, che io non penso che nemmeno così si poteva arrivare al cessate fuoco, ma comunque insomma il ritiro volontario degli ucraini dei territori che loro difendono più di 4 anni e mezzo e i russi non sono riusciti a prendere era impensabile. Quindi si sono arrivati americani a questa consapevolezza senza colpevolizzare, insomma si temeva che comunque poi Trump avrebbe dato la colpa agli ucraini, e quindi comunque si sono arrivati a questa consapevolezza in cui si è sospeso semplicemente il processo. Questo anche perché gli americani sono adesso molto impegnati nel certo. Medio Oriente, quindi dare colpe a destra e a sinistra, insomma, non c'è proprio il tempo fisico per loro, e un pensiero di creare un pensiero strategico in questo fallimento, insomma, che è stato poi un fallimento americano, ma Medio Oriente copre un po' anche quel fallimento degli americani.
3: Il ritiro del Donbass e la rinuncia al Donbass da parte degli ucraini, tu ne parlavi, ma adesso leggo della possibilità che siano i russi a dover rinunciare alla Crimea, che sta diventando insostenibile da proteggere, da alimentare, perché gli ucraini hanno quasi del tutto conquistato ogni possibile strada di accesso alla regione.
6: Sì, questi sono nuovi sviluppi sul fronte. Fra l'altro Deep State recentemente ha pubblicato un rapporto sulle avanzate russe e sugli avanzati ucraini, dove dice che in pratica da primavera, cioè ultimi 5 mesi, i russi hanno occupato 14 chilometri quadrati, non confondiamo spesso, poi alcuni parlamentari italiani non capiscono la differenza fra i chilometri quadrati. Quadrati, quindi dico per loro 14 chilometri quadrati è il numero più basso dalle conquiste russe dal 2023. E poi scrivono, e secondo me la parte più interessante del rapporto di Deep State, che per adesso non possiamo dare insomma gli aggiornamenti sulle conquiste ucraine, perché l'informazione è coperta dalla segretezza, per non compromettere azioni che stanno in corso sul campo. Non diamo nemmeno il numero, quanto territorio, ma soprattutto su quale punto del fronte è stato conquistato dagli ucraini, che ovviamente è anche un atteggiamento responsabile da parte di Deep State. Però certo, il sviluppo massimo è stato quello: se prima questa guerra era considerata come guerra di stallo, adesso qualcosa si sta
3: l'iniziativa
6: cambiando.
3: L'iniziativa
6: è passata all'Ucraina, perché viene compromessa le rotte logistiche, cioè la statale che conduce da sud-est ucraino occupato fino alla Crimea, certo, dove costantemente vengono bombardati i veicoli militari russi.
3: Dobbiamo chiudere, la sigla già corre. Grazie Nanna Michelizzi, come sempre, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro. Finisce qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, vi do appuntamento a domani ancora per una nuova puntata, un grazie e un saluto da Giancarlo Quenzi.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
9: Generale Graziani, mi accompagni.
10: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
9: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
10: Posso domandarle dove intende dirigersi?
11: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
12: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ascolta, si fa sera.
15: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
16: Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente. Ricordati che fosti schiavo, dice Dio ad Israele nella motivazione del comandamento sul giorno del riposo. Ricordati che fosti uno schiavista, dice Dio oggi a noi. O almeno lo ha detto la Chiesa di Scozia, che ha prestato attenzione a questa parola di giudizio e lo scorso mese di maggio, durante la propria assemblea generale, ha approvato una dichiarazione di scuse e pentimento. Il documento riconosce come alcuni membri della Chiesa e le loro famiglie si siano arricchiti, e di molto, con i proventi della tratta transatlantica di esseri umani, iniziata nel XVI secolo e conclusasi solo nel 1830, anno dell'abolizione della schiavitù nell'impero britannico. Così poteva anche succedere che ricchi proprietari o azionisti di piantagioni di cotone che impiegavano schiavi afroamericani impiegassero i soldi del loro commercio per costruire in patria il bel edificio di una nuova chiesa, venendo riconosciuti da tutti come dei benefattori invece che degli schiavisti, quali erano. Questa dichiarazione rappresenta un momento di onestà per la Chiesa di Scozia, ha affermato la pastora Sally Foster Fulton, relatrice del documento, al quale seguirà l'anno prossimo la proposta di azioni concrete che possano dimostrare pentimento, giustizia e riconciliazione, perché l'eredità della schiavitù si ripercuote sul presente. Continua ancora oggi a plasmare esperienze di razzismo e disuguaglianza. Ricordati dunque che fosti uno schiavista.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In Libano proseguono i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano nel sud del paese. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Il premier Netanyahu ha ribadito: il regime iraniano è destinato a scomparire, noi daremo il nostro contributo per raggiungere questo obiettivo. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, nonostante le tensioni, vanno avanti.
3: È falso che i contatti tra Stati Uniti e Iran si siano interrotti. Il presidente degli Stati Uniti smentisce le agenzie di stampa iraniane che annunciavano un'interruzione del dialogo diplomatico. I colloqui sono continui. Dove porteranno non lo sa nessuno, scrive Trump sul suo social, ma come ho detto all'Iran è ora che facciate un accordo, in un modo o in un altro. Anche il segretario di Stato Rubio conferma che i colloqui sono in corso. Durante la sua audizione in Senato, la riapertura dello stretto di Hormuz è la condizione numero uno dei negoziati, assicura. Teheran deve dichiarare che non imporrà pedaggi e il semplice ripristino della libertà di navigazione non porterà all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro il regime. Garantisce Rubio e sostiene che gli iraniani hanno accettato per la prima volta di discutere aspetti del loro programma nucleare, sui quali prima rifiutavano di negoziare, ma, avverte, questa non è la garanzia del raggiungimento di un accordo. E intanto la guerra in Libano continua, 12 morti nei raid israeliani in una burrascosa telefonata. Ieri Trump aveva ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier israeliano aveva replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo-iraniana lo Stato ebraico avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah a Beirut e che in ogni caso l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare nel Libano meridionale. Trump aveva assicurato che anche Hezbollah aveva accettato di fermare le ostilità, ma continuano i lanci di ordigni dei miliziani filo-iraniani che respingono l'idea di un cessate il fuoco parziale. Enzo Arcieri, GR1.
2: 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina l'omaggio al milite ignoto e la tradizionale parata sui fori imperiali per il presidente Mattarella. Il voto del 1946 rappresentò un atto di libertà senza precedenti, ha sottolineato il capo dello Stato. Uomini e donne insieme decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Ascoltiamo le parole del presidente Mattarella nel dialogo con 10 giovani andato in onda sul TG1.
4: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
2: Alle celebrazioni del 2 giugno, al fianco di Mattarella le altre cariche dello Stato, anche la premier Meloni, che ha salutato la folla sui fori imperiali, poi in un messaggio ha ripercorso la storia del paese volgendo uno sguardo al futuro. Questa nazione ha tutte le carte in regola per essere più ambiziosa, scrive la premier, penso stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé. E tra poco nella piazza del Quirinale lo spettacolo per la festa degli 80 anni della Repubblica, trasmesso da Rai 1 e che noi seguiremo con uno speciale subito dopo il GR. Da Paola Cortellesi a Carlo Verdone, ma anche Gianni Morandi, Bebe Vio, questi alcuni dei nomi degli artisti e degli sportivi coinvolti e salutati al loro arrivo dal Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo alla cronaca, l'inchiesta sui 4 braccianti uccisi in Calabria, arrestati 2 cittadini pakistani.
5: La scena di un film dell'orrore nelle immagini di una telecamera, della videosorveglianza, i momenti che precedono la morte dei 4 braccianti bruciati vivi alla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio Cosentino, 3 di nazionalità afghana, 1 originario del Pakistan. Tutto in pochi attimi e in pieno giorno, erano in 7 sul mezzo. Le telecamere riprendono i 2 che scendono dal van, uno getta del liquido infiammabile dal portellone posteriore, l'altro tiene ben serrate le uscite, poi la fiammata e la fuga. E grazie a queste immagini che gli investigatori della mobile individuano i presunti responsabili. Nella notte, a Cosenza, il lungo interrogatorio in questura, vengono fermati dalla procura di Castrovillari, l'accusa è di omicidio plurimo e aggravato. Mentre i 4 muoiono carbonizzati, il 7° bracciante riesce a scappare ferito e a mettersi in salvo. Dalla sua testimonianza il possibile movente, la richiesta pressante di denaro da migranti che diventano a loro volta caporali e sfruttano chi ogni giorno percorre la statale 106 per lavorare nei campi, diretti non solo in Calabria, ma anche in Basilicata. Da Amendolara, Viviana Spinella, GR1.
2: Il caso della piccola Beatrice morta a Bordighera a soli 2 anni. Domani gli interrogatori di garanzia per la madre, Emanuela Aiello, e il compagno, Manuel Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Dall'inchiesta emergono altri dettagli raccapriccianti. In particolare si è appreso che era una sigaretta di hashish, quella che Iannuzzi ha messo un giorno in bocca alla bambina, costringendola a fumare e riprendendola poi in un video. Ora andiamo a Parigi, dove uno dei luoghi più iconici, il Pont Neuf, luogo dell'ultima sorprendente installazione di JR, il 43enne artista francese, ha un solido legame con l'Italia per aver ridisegnato le facciate di Palazzo Farnese a Roma e di Palazzo Vecchio a Firenze. La corrispondente.
0: Parigi e l'arte, una lunga emozione che si rinnova anche per l'inaugurazione della caverna sul Pont Neuf, opera realizzata dall'artista parigino JR il prossimo 6 giugno, che promette al pubblico che la attraverserà un'esperienza sensoriale che il poliedrico artista ha immaginato mentre la costruiva, in omaggio a Cristo e Jean-Claude che impacchettò il ponte nel 1985.
6: E ho pensato a questo progetto, il progetto di veramente impaccato il Pont Neuf con una caverna, ma una caverna vera che va a essere 18 metri più alto che il ponte.
0: Un'installazione monumentale alta 18 metri che ha richiesto per il suo montaggio una squadra di 800 persone. La struttura gonfiabile è ricoperta da enormi teli stampati che creano un effetto ottico simulando la roccia. Una colonna sonora accompagnerà i visitatori nel suo passaggio in un non luogo in cui la città osserva da lontano la sua architettura prestata alla visione universale dell'arte. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 a mezzanotte, la linea va ora allo speciale I volti della Repubblica. Buon ascolto.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Speciale GR1.
2: Buonasera da Lucrezia Scardini. Le celebrazioni per la festa della Repubblica non sono ancora terminate per volere del Presidente della Repubblica Mattarella. In piazza del Quirinale tra poco lo spettacolo I volti della Repubblica, la storia di questi ultimi 80 anni, un momento collettivo tra memoria, cultura e futuro, condivisi e ripercorsi attraverso musica, immagini, parole e testimonianze. Una festa diffusa che coinvolge tante altre piazze in tutta Italia, anche con la collaborazione del
15: dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Seguiranno l'evento tramite maxi schermi e quindi attori, cantanti, sportivi per un racconto corale che celebra la Repubblica attraverso i suoi protagonisti, le sue storie, le sue trasformazioni. Andiamo subito da uno dei nostri inviati in Piazza del Quirinale, Valentino Russo. Valentino, raccontaci questa iniziativa particolare voluta dal Capo dello Stato.
16: Sì, intanto ti racconto insomma la lunga giornata di celebrazioni cui ha preso parte il Capo dello Stato, una lunga giornata voluta proprio dal Capo dello Stato per celebrare questi 80 anni di vita della Repubblica, giornata iniziata con l'omaggio all'altare della patria e poi la presenza alla parata sui fori imperiali. Tra poco, lo sappiamo, lo spettacolo inizierà e inizierà proprio con le parole del presidente Mattarella, che farà un saluto dal palco e aprirà, darà il via allo spettacolo. Però forse l'evento più significativo di questa giornata, almeno finora, è stato quello di questo pomeriggio, quando Mattarella ha ospitato 10 giovani nei giardini del Quirinale, insomma 10 under 35 con cui ha discusso di tanti temi, dall'intelligenza artificiale all'accesso al lavoro, ovviamente naturalmente anche di cosa significa il percorso fatto dal paese in questi 80 anni di Repubblica. E lo sguardo è stato diretto tanto all'attualità, ai temi in tempi di conflitti permanenti e di barbarie, bisogna contrapporre il sistema del multilateralismo, ha detto ad esempio il Capo dello Stato, ricordando quanto detta la nostra Costituzione. E in questo quadro Mattarella si è detto preoccupato per i continui attacchi alle corti penali internazionali.
17: Chi compie nefandezze, malvagità, anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne. Questo sistema delle corti oggi è sotto attacco. Si cerca di demolirlo, di rimuoverlo. Sarebbe un grave danno di civiltà.
16: E ancora, tra le domande dei giovani si è toccato anche il tema dell'immigrazione. Il popolo italiano è frutto di tanti apporti, noi stessi siamo stati emigranti, sono ottimista che sapremo gestire i flussi migratori, questa è la risposta del Capo dello Stato. Poi capitolo mutamenti climatici, un tema da sempre molto caro al presidente Mattarella, servono azioni incisive, ha detto, e poi il calo demografico, un'altra situazione allarmante per quanto riguarda ovviamente l'Italia. Mattarella ha auspicato che si intervenga il più presto.
17: Noi abbiamo un tasso demografico negativo, fortemente preoccupante. Insieme alla sollecitazione a riflettervi e occuparsene, farei una sollecitazione altrettanto forte per iniziative di sostegno alle famiglie, che incoraggiano le famiglie, disegnando e realizzando un modello inclusivo che consenta l'inversione dell'andamento demografico.
16: E dal passato al presente e al futuro, naturalmente, tutto sarà nelle mani dei giovani. E qui Mattarella si è detto particolarmente ottimista perché vede una grande partecipazione tra le nuove generazioni.
17: Io vedo invece nella generazione che va salendo una quantità di elementi positivi maggiori di quelli che avevano le precedenti generazioni, di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
16: Fiducia, dunque, la parola chiave. Questo per quanto riguarda quello che è successo oggi pomeriggio.
15: Allora tieni in serbo per noi quello che ci racconterai tra poco.
16: Poi vedremo cosa sta per succedere.
15: Esattamente, grazie Valentino Russo, torneremo da te. Adesso passiamo all'altra nostra inviata, Marcella Sullo. Abbiamo detto che ci sarà anche una parte di spettacolo con vari artisti che insomma caratterizzeranno questo speciale, ma soprattutto l'organizzazione voluta dal Presidente della Repubblica in Piazza del Quirinale, che è aperta anche al pubblico. Quindi, come detto, tantissimi nomi dello spettacolo e della musica che partecipano a questo evento, ce lo dice Marcella Sullo. Buonasera.
18: Buonasera, sì, lo dicevate, ci siamo, tra pochi minuti inizierà la grande festa qui da Piazza del Quirinale, al posto del ricevimento esclusivo. Sergio Mattarella, per gli 80 anni della nostra Repubblica, ha voluto un evento fuori dal palazzo, un invito aperto a tutti i cittadini italiani, sia quelli che saranno in piazza che quelli incollati al televisore televisori, o noi speriamo alla radio, o davanti ai maxi schermi in 100 comuni, tutti protagonisti. Lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco, senza cachet, artisti come Roberto Bolle, Annalisa, Carlo Verdone, Cecilia Bartoli, Luca Zingaretti. Noi siamo venuti qui anche ieri sera e abbiamo seguito le prove dello spettacolo dal tardo pomeriggio fino a notte, e abbiamo chiesto ad alcuni dei protagonisti cos'è per loro la Repubblica. Per primo vi facciamo ascoltare cosa ci ha detto Giuliano Sangiorgi.
19: Intanto è una donna, visto che sono gli 80 anni del suffragio universale pure, no? Nel senso del voto, oggi sembra quasi anacronistico parlarne, ma no, è stata la conquista dell'umanità. Cos'è? È una cosa pubblica, no? In latino res publica, cos'è? È una cosa pubblica, una cosa di tutti, per cui per me che vivo nella condivisione, no? Una band è un esempio piccolo di una piccola società civile. Per me è tutto, è alla base del proprio dell'umanità, non soltanto di uno Stato, dell'umanità intera. Credo che sia stata, tra virgolette, la scoperta umana più bella che ci sia stata per l'umanità, cioè nel campo dei diritti civili, quello che vuoi, no? Però pensa che cosa è stata la Repubblica.
18: E allora un'altra grande voce ci ha detto, pensa che cosa è stata la Repubblica. Questa voce è quella di Gianni Morandi.
20: Sì, noi siamo la nostra Repubblica, e devo dire che quando è nata la Repubblica io c'ero già quindi sono un po' più vecchio della nostra Repubblica, però che bello essere ancora qua a festeggiare la Repubblica e a non avere ingerenze di altro tipo o strade diverse da questa. Sono veramente contento di essere qui e di festeggiare questi 80 anni.
18: E a festeggiare questi 80 anni ci saranno anche atleti di ieri e di oggi: Federica Brignone, Bebe Vio, Beppe Bergomi, Alessandro Del Piero, insomma un compleanno speciale con un cast d'eccezione.
15: Ne avremo da raccontare. Grazie Marcella Sullo, torneremo a collegarci anche con te. Adesso andiamo a Napoli, città peraltro molto amata dal nostro capo dello Stato Mattarella, e l'inviato che ci racconterà questo coinvolgimento tramite i 100 comuni di cui parlavamo prima della trasmissione di questa festa voluta in Piazza del Quirinale al San Carlo, il Teatro San Carlo di Napoli. Per noi c'è l'inviato della TGR Campania, Daniele Meloni. Buonasera.
21: Buonasera a voi. Entusiasmo e grande partecipazione qui a Napoli, a Teatro San Carlo, per la proiezione del concerto del Quirinale per la festa degli 80 anni della Repubblica. Tanta gente che ha potuto usufruire dei biglietti gratuiti, un lungo applauso che ha accompagnato il capo dello Stato Sergio Mattarella quando è stato inquadrato dalle telecamere. La proiezione della serata è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale della città con il sindaco Manfredi, oggi a Roma alle celebrazioni come presidente dell'ANCI. Nel pomeriggio alle 18.30, sempre a San Carlo, si è tenuto il concerto per gli 80 anni della Repubblica, sempre aperto alla cittadinanza. L'orchestra del Massimo Partenopeo, diretta da Donato Rempetti, ha proposto sinfonie, arie d'opera e duetti con le voci del tenore Matteo Macchioni e del baritono Pietro Spagnoli. Sono stati suonati brani della Norma di Bellini, degli Zir d'amore di Donizetti, il Barbiere di Siviglia, la Cenerentola di Rossini, la Cavalleria Rusticana di Mascagni e il Nabucco di Verdi. Il tutto nello spirito del 2 giugno 1946, data che, come ha detto questa mattina Mattarella, ricorda il compimento di un atto di libertà senza precedenti. E da Napoli è tutto, linea a voi.
15: Grazie Daniele Meloni, inviato della TGR Campania, dal Teatro San Carlo di Napoli. Anche lì tanto entusiasmo. Vediamo se c'è lo stesso entusiasmo che ha accolto questa iniziativa al Teatro Regio di Torino, dove per noi c'è l'inviata della TGR Piemonte, Lorenza Castagneri. Buonasera anche a te.
22: Buonasera, e sì, quasi tutte occupate le 1500 poltroncine rosse del Teatro Regio di Torino, affacciato su Piazza Castello, nel cuore del centro storico. La città conclude con questo evento le sue celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica. Dopo i saluti del sindaco Stefano Lorusso, la serata è iniziata con la Big Band del centro di formazione musicale della città, che ha proposto brani swing americani anni 40, da Benny Goodman a Glenn Miller. Insomma, una marcord musicale. Ma perché questo repertorio? Perché sono brani allegri, ballabili, che all'epoca accompagnavano la festa per la libertà ritrovata dopo la guerra. E proprio la storia, in particolare quella della città, dalla sua fondazione a oggi, è stata protagonista del secondo momento della serata con la proiezione di un video in anteprima. Per concludere l'esibizione, finita pochi istanti fa, del coro delle voci bianche del Teatro Regio, attesa e applausi per questi giovani cantori. Ma naturalmente la serata non è terminata, perché tra pochissimo il re collegio disegnato da Carlo Mollino si sintonizzerà su Rai 1 per seguire la diretta da Piazza del Quirinale. Dunque è tutto.
15: Grazie a Lorenza Castagnieri, inviata della TGR Piemonte dal Teatro Reggio di Torino. Noi adesso torniamo invece a Piazza del Quirinale con Valentino Russo, che prima, cioè, l'evento non è ancora cominciato, per cui raccontaci questi secondi che precedono l'ingresso del Capo dello Stato.
16: Sì, l'evento sta davvero per iniziare, adesso tra pochissimo quindi potremo sentire le prime parole anche del Presidente della Repubblica, che, lo ricordo, insomma, terrà battesimo, darà l'inizio ufficiale di questa celebrazione, una celebrazione assolutamente inedita, lo sappiamo, insomma, negli altri anni ci si è sempre limitati, insomma, a quello che è successo questa mattina, lo ricordo, insomma, l'omaggio all'altare della patria da sì. parte del Capo dello Stato, e poi la sua presenza come quella delle più alte cariche dello Stato, presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana, la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso, alla tradizionale parata sui fori imperiali. Un atto di libertà senza precedenti, così il Presidente Mattarella ha ricordato il 2 giugno del 1946. Quella di oggi poi ha detto in una serie di messaggi che si sono un po' rincorsi nella mattinata, quella di oggi non è una semplice ricorrenza, ma è un momento per evocare i valori della nostra Costituzione, che poi, insomma, lo sappiamo, è di fatto la nostra casa comune. Poi ancora altre parole per omaggiare naturalmente le forze armate, insomma, è stato tutto un omaggio alle forze armate quello di questa mattina, e dunque i riferimenti anche all'attualità internazionale. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, ma anche non potrà esserci vero benessere finché nel mondo ci sarà precarietà. E poi naturalmente il Capo dello Stato ha ricordato anche la vocazione di pace, la vocazione di costruttori di pace delle nostre forze armate. Qui l'evento non è ancora iniziato, passerei la parola forse a Marcella.
15: Certo. Marcella,
18: eccoci.
15: Senti, allora, ma più o meno il programma che cosa ci puoi anticipare?
18: Io quello stavo per raccontarvi, perché Perfetto. In realtà, avendo visto le prove, se non togliamo l'appetito ai nostri radioascoltatori, intanto vi posso raccontare qualcosa di quello che succederà. Allora, Gianni Morandi, che è stato tra i più applauditi ieri sera durante le prove, canterà C'era un ragazzo, una canzone di cui abbiamo parlato poi con lui dietro le cui ha detto sembrava una canzone che si dovesse chiudere tanti anni fa, all'epoca si parlava della guerra del Vietnam, e invece ancora oggi purtroppo è di grande attualità. Ascolterete un'inedita Annalisa, che non ci farà ballare con i suoi successi, ma in realtà con la sua splendida voce intonerà una meravigliosa canzone portata al successo da Mina, canzone scritta da Gino Paoli, artista straordinario che ci ha lasciato purtroppo da poco, e Giuliano Sangiorgi invece avrà al suo fianco una tromba strepitosa come quella di Paolo Fresu per Solo per te, una canzone di uno dei primi album dei Negramaro, quindi una canzone che ha tanti anni e che già allora vantava questa tromba bellissima. Ieri sera hanno fatto le prove insieme, e poi canterà Meraviglioso, un brano di Domenico Modugno, che tra l'altro doveva andare a Sanremo, poi purtroppo a Sanremo non venne accettato perché era l'anno dopo la scomparsa di Tenco, era una canzone che parlava di suicidio, quindi non sembrò opportuno portarla sul palco di Sanremo. Diventò comunque un successo, è stato portato poi di nuovo in auge proprio dai Negramaro, quindi sarà una lunga serata, oltre a tutti gli interventi, anche grazie, non l'abbiamo detto abbastanza, a Rai Teche e a Rai Cultura si potranno vedere tanti tanti frammenti di quelli che sono stati gli 80 anni della nostra storia da repubblicani.
15: Ecco, sta cominciando, vedo in TV che sta cominciando l'evento, magari Valentino, se sei in collegamento, ci descrivi quello che adesso accadrà, immagino anche l'ingresso del Capo dello Stato, e non so, decidete voi chi di voi due ci racconterà quello che tra qualche secondo comincerà da Piazza del Quirinale.
16: In questo momento naturalmente stiamo vedendo anche le immagini che scorrono sui video. Sappiamo, l'evento si chiama I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, e ne vedremo parecchi, vero Marcella, di volti?
18: Sì, volti soprattutto, Lucrezia, di donne sorridenti, perché ricordiamo che quella fu la prima occasione conquista per le donne di andare al voto. Ed ecco il maestro De Amicis che inizia a dirigere l'orchestra dei conservatori.

0: facciata del Quirinale, sulla facciata del Quirinale, dietro al palco, sono proiettati naturalmente i colori della nostra bandiera.
1: È vestita del tricolore.
0: Bianco e rosso.
1: Sì.

0: Ed ecco il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo vediamo salire le scale del palco per dare il via ufficialmente a questo spettacolo che lui stesso ha fortemente voluto per celebrare questi 80 anni della Repubblica. Lo ascoltiamo.
1: Donne e uomini d'Italia, il 2 giugno di 80 anni fa vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l'ottantesimo anniversario di quella storica decisione del nostro popolo. Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili,

0: Buona Repubblica a tutti, questo l'augurio del Capo dello Stato, augurio che dà il via ai volti della Repubblica, uno spettacolo, questo spettacolo, nella piazza del Quirinale, il Capo dello Stato che riprende posto. E ora lo spettacolo può davvero iniziare.
1: Altra particolarità di questa serata è che non c'è una conduzione. Tutti quelli chiamati a intervenire sul palco saliranno uno alla volta. È il nostro inno.

0: fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade.
1: Dopo ore di perplessità, via Merulana, i primi risultati del referendum
0: cominciano a comparire delle dichiarazioni ordinarie. Siamo tanti che quasi fa paura.
1: Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge i risultati del referendum.

0: Le donne al voto, probabilmente all'introduzione, all'intervento di Paola Cortellesi, le note erano quelle di Daniele Silvestri in A Bocca Chiusa ed eccole infatti Paola Cortellesi.
1: 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana, nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle donne della Resistenza, nacque da una scheda piegata in una cabina elettorale, un gesto semplice, insieme rivoluzionario, dal voto di un popolo che usciva stremato dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame e dal lutto, e nacque per la prima volta anche dal voto delle donne. Dopo aver potuto esprimere la loro preferenza nelle elezioni amministrative di marzo, il 2 e il 3 giugno del 1946 le italiane entrarono nei seggi per partecipare a pieno titolo alla scelta tra monarchia e repubblica e all'elezione dell'assemblea costituente. Finalmente, almeno lì dentro, la loro voce aveva lo stesso peso di quella di chiunque altro. Prima di quel momento la maggior parte delle donne italiane era cresciuta dentro un'idea precisa di subordinazione e obbedienza. Sotto il regime fascista le donne non erano soltanto escluse dalla vita pubblica, ma furono progressivamente ricondotte, anche per legge, a un unico ruolo considerato naturale: moglie, madre, custode del focolare. La propaganda fascista celebrava la maternità come missione patriottica, dare figli alla nazione. Ma dietro quella retorica c'era un progetto preciso di limitazione dell'autonomia femminile. Alle donne fu proibito di dirigere scuole medie e superiori, di insegnare materie considerate di alto profilo come filosofia e storia nei licei. L'istruzione di bambine e ragazze fu orientata verso lavori donneschi, ovvero mansioni domestiche.

0: gli studi superiori e le professioni intellettuali venivano altamente sconsigliati. E nel caso in cui una studentessa avesse avuto l'arroganza di proseguire gli studi, avrebbe comunque trovato tasse universitarie raddoppiate rispetto a quelle degli studenti. Accanto alle norme, anche gli scritti ideologici del tempo teorizzavano la subordinazione femminile. In questi passaggi del volume Politica della famiglia del 1938, scritto dall'economista fascista Ferdinando Loffredo, affiora, a voler pensar male, un certo pregiudizio misogino, seppur velatamente accennato tra le righe. La indiscutibile minor intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la maggiore soddisfazione può essere da essa provata solo nella famiglia. E ancora, il lavoro femminile crea nel contempo due danni: la mascolinizzazione della donna e l'aumento della disoccupazione maschile. E in sintesi è: vengono a rubarci il lavoro. Questo concetto, devo dire, va ancora fortissimo. È un jolly da giocarsi a seconda delle categorie. Allora, erano le donne. Detto ciò, con tali presupposti era facile che molte di loro si percepissero come delle nullità. Non potevano scegliere liberamente del proprio futuro, spesso non osavano nemmeno immaginarlo. Eppure, in questo oscuro scenario di disuguaglianza, ci furono ragazze giovanissime che decisero di ribellarsi, in un momento storico in cui dissentire non consisteva nel pubblicare una storia su Instagram, ma voleva dire mettere a rischio la propria vita. Adottarono un nome di battaglia come misura di sicurezza per sé e per i compagni e si unirono alle circa 300.000 persone impegnate nella resistenza contro il nazifascismo. Teresa Vergalli, nome di battaglia Annushka, staffetta, 16 anni, andava in bicicletta con i messaggi nascosti nelle trecce e una piccola rivoltella nel reggipetto per uccidersi qualora fosse caduta nelle mani dei nazisti. Non ne ebbe bisogno e dopo la guerra girò per le campagne con il facsimile della scheda elettorale per mostrare alle braccianti come apporre il proprio voto su questo misterioso ma importantissimo documento. Tina Anselmi aveva 17 anni quando fu costretta ad assistere all'impiccagione di 31 prigionieri in piazza. Decise di unirsi alla resistenza. Dedicò poi tutta la sua vita alla tutela dei diritti civili e sociali delle donne. Irma Bandiera venne catturata da una squadra fascista e seviziata in ogni modo possibile per giorni affinché rivelasse informazioni sui propri compagni. Non lo fece. Venne accecata e uccisa da una raffica di mitra e il suo corpo fu esposto pubblicamente perché tutti vedessero qual era la fine che toccava ai nemici del regime. Aveva 29 anni. Molte di quelle ragazze erano adolescenti. Non avevano ancora il diritto di voto, stavano già scegliendo il futuro dell'Italia. E quella scelta aveva un prezzo reale: il carcere, la tortura, la morte. Alcune partigiane, finita la guerra, entrarono persino nell'Assemblea Costituente. Nilde Iotti, che aveva partecipato alla resistenza nei gruppi di difesa della donna, divenne una delle 21 donne costituenti e anni dopo la prima presidente della Camera. Teresa Mattei, partigiana a 20 anni, contribuì alla scrittura dell'articolo 3 della Costituzione, quello che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ma accanto a queste figure straordinarie c'era la moltitudine silenziosa delle donne comuni, quelle piegate dal lavoro fin dall'infanzia, indottrinate alla sottomissione, destinate nei casi migliori a una vita di obbedienza e nei peggiori a subire ogni sopruso, che avevano allevato i figli nella fame e sotto i bombardamenti, lavorato nei campi, fatto code interminabili per un pezzo di pane e poi contribuito a ricostruire un paese devastato dalla guerra. Insomma, quelle che non sarebbero finite nei libri di storia e che raramente sono state ringraziate. Proviamo. Proviamo a immaginare cosa abbia significato per quei milioni di donne essere finalmente considerate cittadine, non più soltanto madri o mogli, ma persone, titolari di una volontà politica e di diritti. Essere convocate attraverso il voto a partecipare alle decisioni che riguardavano il futuro collettivo. Si saranno percepite come gocce nel mare o come parte attiva di qualcosa di più grande? Con quale emozione avranno vissuto quel momento? La giornalista Anna Garofalo raccontò così quei giorni. Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame. Ripassiamo mentalmente la lezione, quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, da pari. Da pari. Con quel gesto nasceva la promessa di una repubblica fondata sulla dignità e sull'uguaglianza, la promessa di un paese in cui si potesse parlare liberamente, dissentire, scegliere chi governa, partecipare alla vita pubblica senza paura. Una nazione in cui le donne potessero finalmente studiare, lavorare, votare, candidarsi, amministrare i propri beni, costruire il proprio destino fuori dall'obbedienza imposta. L'effettiva parità salariale, la libertà di camminare sole la sera o di separarsi da un compagno violento senza temere per la propria incolumità. Ecco, queste ultime promesse non sono state ancora mantenute. Dobbiamo lavorarci. Dico dobbiamo, perché se è vero che la sovranità appartiene al popolo, allora ogni cittadino può e deve fare la sua parte. Molto è cambiato da allora, ma la storia recente ci mostra con brutale chiarezza quanto velocemente il mondo possa cambiare, e quel diritto conquistato 80 anni fa continua a ricordarci che la democrazia non è qualcosa di scontato e che ogni libertà esiste perché qualcuno ha avuto il coraggio di pretenderla. Oggi festeggiare gli 80 anni della Repubblica serve a tenere bene a mente quanto sia prezioso vivere in democrazia, che nessun tiranno decida per noi. Serve a ricordare da dove veniamo, a onorare il coraggio di uomini e donne che hanno combattuto per la nostra libertà e a impegnarci ogni giorno a meritarla. Irma Bandiera, prima di essere fucilata a 29 anni, fece in tempo a scrivere una lettera indirizzata a sua madre. Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa. Quelli dopo di lei siamo noi.
1: La storia siamo noi.
2: Questo era il toccante monologo di Paola Cortellesi sul voto delle donne, adesso sul palco Gianni Morandi.
1: Questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi. Attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da masticare. poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera.

e poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti.

nasconditi. La storia non passa la mano, la storia siamo noi.

0: Questa è Radio 1, state ascoltando i volti della Repubblica da Piazza del Quirinale, dopo Gianni Morandi che ha cantato la storia siamo noi, dovrebbe essere la volta di Luca Zingaretti che recita un tratto della poesia di Rocco Scotellaro.
1: No, no.
0: Ah no, è Cesare Bocci, c'è un cambiamento.
1: Vuole mangiare
0: Bocci.
1: Qualcosa? Un po' di tè, magari?
2: No, no, non ho fame in effetti. E non ho più freddo, è strano.
1: Scusi, perché dovrebbe avere freddo? Siamo a inizio estate, non fa freddo. E nemmeno dovrebbe, non le pare?
2: Non lo so, signora, non lo so. Io mi ricordo solo che avevo fame, tanta fame. E che faceva freddo, un freddo insopportabile. E non c'era niente intorno. Solo neve. Vento e neve. Poi ci hanno detto di accamparci e io mi sono addormentato. E adesso mi ritrovo qui. Mentre arrivavo ho sentito una donna poverina che delirava, parlava di repubblica, di democrazia. Ma mi perdoni, dove siamo? In che anno siamo?
1: Siamo a Roma, in una bellissima notte romana del 1946.
2: 1946. No, mi scusi signora, ho la testa davvero, davvero molto confusa. Ma l'abbiamo vinta la guerra?
1: La guerra? L'abbiamo perduta. Ah. Ma ne abbiamo vinta un'altra. Quella per la libertà, per la democrazia, per la pace. E ora il re non c'è più. La patria, l'Italia, è nelle nostre mani. Noi non abbiamo più bisogno di re. Lo sa che abbiamo votato? Tutti.
2: Tutti? Ma avete votato anche voi, anche voi donne?
1: Sì, certo. E finalmente. Il paese è cambiato, sa? Adesso siamo una repubblica. E non che sia stato facile, anzi. Erano in molti a voler lasciare le cose come stavano. Abbiamo dovuto combattere e ci sono stati altri morti. Ma alla fine abbiamo deciso di imbarcarci su una nave nuova e intraprendere un'altra rotta.
2: Ah. A noi dicevano che dovevamo solo credere, obbedire e combattere. E che avrebbero pensato a tutto loro. Ma adesso... Adesso, senza re, senza il duce, la gente che fa? Come vive?
1: Vive in pace. E decide per il proprio futuro. Se vuole, le racconto.
3: Pentola dal balcone di Montecitorio, il tricolore repubblicano. L'Assemblea Costituente tiene la sua riunione di insediamento.
4: Il 25 giugno 1946 si aprono i lavori dell'Assemblea Costituente. Insieme i partiti scrivono la legge fondamentale della Repubblica, nata dalla Resistenza e fondata sui diritti della persona.
5: Voi, eletti dal popolo, a voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano.
4: Intanto alla conferenza di Parigi, l'Italia, paese vinto, deve concludere il trattato di pace.
6: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me.
4: L'Italia recupera la sua sovranità. Ma al confine orientale saranno molti gli italiani che nel tragico esodo Giuliano Dalmata lasceranno le loro terre, passate alla Jugoslavia. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione e gli italiani eleggono il primo Parlamento della Repubblica. Nel clima della guerra fredda, la Democrazia Cristiana ottiene una grande vittoria sulla sinistra. Ha inizio il centrismo, con il governo che rafforza l'allineamento del paese al blocco occidentale. Nel 1949 l'Italia è tra i fondatori del Patto Atlantico. La ricostruzione economica avviene tra mille sacrifici e tensioni sociali. Al sud si occupano le terre, agitazioni contadine si registrano anche al nord, mentre nei centri industriali si mobilitano gli operai. Il governo reagisce con durezza, ma tra il 1949 e il 1950 promuove tre iniziative socialmente audaci. Un piano nazionale per la casa, la riforma agraria e l'istituzione della cassa per il mezzogiorno. L'Italia si sta riprendendo dalla guerra, ma il miracolo economico

0: A partire dagli anni 50, 1,5 milioni di italiani si spostano in cerca di lavoro, di un futuro, in fuga dalla miseria e dalla fame.
1: In questo momento sul palco è salito Luca Zingaretti.
0: Che spezza le anni secolari, divide famiglie, che si lascia alle spalle tradizioni, affetti, case. Migranti, nello spazio e nell'animo. Scrive Rocco Scotellaro il 1° luglio del 1950. Ho perduto la schiavitù contadina, non mi farò più un bicchiere contento, ho perduto la mia libertà. Città del lungo esilio di silenzio in un punto bianco dei boati. Devo contare il mio tempo con le corse dei tram. Devo disfare i miei bagagli chiusi, regolare il mio pianto, il mio sorriso. Addio, come addio, distese ginestre, spalle larghe dei boschi che rompete la faccia azzurra del cielo. Querce e cerri affratellati nel vento, pecore attorno al pastore che dorme, terra gialla e rapata che sei la donna che ha partorito, e i fratelli miei, e le case dove stanno, e i sentieri dove vanno come rondini, e le donne, e mamma mia, addio, come posso dirvi addio? Ho perduto la mia libertà. Nella fiera di luglio, calda che l'aria non faceva passare appena le parole, due mercanti mi hanno comprato. Uno trasse le lire e l'altro mi visitò. Ho perduto la schiavitù contadina, dei cieli carichi, delle querce, della terra gialla e rapata. La città mi apparve la notte, dopo tutto un giorno che il treno aveva singhiozzato. E non c'era la nostra luna, e non c'era la tavola nera della notte, e i monti s'erano persi lungo la strada.
2: Danilo Rea.

Grazie. Grazie Presidente per questa bellissima festa. Viva la Repubblica. Grazie. Grazie.

0: 1952, al Festival di Sanremo, Milla Pizzi trionfa con Vola Colomba, una canzone d'amore che evoca la questione di Trieste, la città contesa tra Italia e Jugoslavia.
1: Il mio amore torni, ma torni presto.
0: Solo nel 1954 Trieste tornerà sotto l'amministrazione italiana. L'anno successivo l'Italia è ammessa alle Nazioni Unite. La costruzione della pace va di pari passo al processo di integrazione europea. Nel 1957 a Roma viene firmato il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.
2: La cerimonia avverrà fra qualche minuto nella sala degli Orazzi e Curiazzi in Campidoglio.
0: La storica giornata è ripresa dalla RAI, che ha iniziato ufficialmente le trasmissioni televisive nel 1954. Le sue telecamere documentano in quegli anni anche le prime sedute della Corte Costituzionale e la nascita del Consiglio Superiore della Magistratura.
3: Da quanto tempo hai il televisore?
4: 2 anni.
3: È il primo che ha?
4: No, è il secondo, perché prima non andava bene, allora dai, l'ho cambiato, allora ho preso questo va bene, mi trovo bene.
0: È la RAI a far conoscere l'Italia agli italiani e a raccontare grandi eventi come le Olimpiadi di Roma del 1960.
5: Una edizione che si presenta eccezionale in tutti i sensi e che per la prima volta nella storia potrà essere raccontata a voce e per immagini a milioni di persone di ogni continente.
6: L'avete riconosciuto, era Francesco Pannofino che in un RVM ci ha parlato della ricostruzione post Seconda Guerra Mondiale.
7: Fiume non è solo un nome, è l'acqua che scorre via, è il confine che ti taglia in due la vita. Non potevo correre.
6: Fa il suo ingresso Cristina Capotondi.
7: E io non scappavo, io dovevo portare con me tutto. Un altro passo e poi ancora uno. 1960, Roma. 50 chilometri di solitudine. Ti fa male tutto, ma tu non senti niente. Io non stavo vincendo una medaglia, io stavo rimettendo insieme i pezzi della mia vita. In fondo, io stavo tornando a casa. Un altro passo e poi ancora uno. E poi Tokyo. 1964, 50 chilometri che sembrano infiniti, di nuovo solo, il silenzio e il dolore non ti fa paura perché ti dice che sei vivo. Un altro passo e poi ancora uno, oro, l'oro olimpico. Quando sono arrivato non ho alzato le braccia, ero troppo stanco, volevo solo sdraiarmi, chiudere gli occhi e dirmi ce l'ho fatta.
6: Cristiana Capotondi e Abdon Pamic, campione olimpico 92enne.
7: Abdon Pamic. Sono passati 80 anni da quella fuga dalla città di Fiume.
8: Quattro generazioni,
7: gli anni che compie la nostra Repubblica in esatto, questa serata così esatto. Speciale, guardando al futuro, che cosa pensa di poter dare ai nostri giovani ragazzi? Quali parole pensa di poter trasferire ai giovani affinché trovino la loro strada?
8: Quale? Soprattutto avere un obiettivo chiaro, e perseguirlo. E per arrivare a un obiettivo bisogna pure rinunciare a qualche cosa, però non possiamo dire che è un sacrificio, perché se uno vuole raggiungere una meta, quello deve fare qualcosa per poterla raggiungere. Quindi quando parlano di ho fatto il sacrificio per arrivare lì, mi sembra una cosa veramente per me assurda, ecco.
7: È che sacrificio è una parola un po' desueta nei giorni nostri rispetto a appunto i tanti, non sacrifici, ma le tante scelte magari difficili che si devono prendere per poter arrivare dove lei è arrivato, intanto nel cuore di tutti gli italiani, costruendo una vita straordinaria, un percorso straordinario. Ci auguriamo che i nostri ragazzi, i nostri giovani, guardandola, si possano ispirare a lei, Abdon.
8: Racconta, come dico, sono passate 40 generazioni, il mondo è cambiato. Raccontare come eravamo noi, evitiamo anche di raccontarlo perché un giovane non ci può capire, non ci crede, ecco.
7: Però forse ci servirebbe. Allora io approfitto di questa sua generosità, sì, nel raccontarsi, e farei due passi con lei.
9: Sì.
7: Vado a suo ritmo.
9: Ecco, devo andare tutti veloce.

0: Siete su Radio 1, fece lo speciale Volti della Repubblica da Piazza del Quirinale.
1: Voi, grazie di cuore.
2: Moplen è il marchio di una materia plastica inventata dal chimico Giulio Natta, che per questa sua scoperta nel 1963 ottiene il premio Nobel per la chimica. Il tormentone di Gino Bramieri è trasmesso da Carosello. È l'immagine del miracolo economico, un periodo di forte crescita che tra gli anni 50 e 60 trasforma l'Italia da paese agricolo a industriale. Milioni di persone lasciano la campagna per la città, le migrazioni interne cambiano il volto del paese. Cresce l'occupazione e finalmente, dopo tanti sacrifici, gli italiani assaporano il benessere. Elettrodomestici, scooter e automobili che sfrecciano su nuove arterie d'asfalto come l'autostrada del sole.
3: Autostrada del sole, che bel nome, spero di trovare un po' di sole anche a Milano.
2: È un'Italia più ricca e spensierata che Italo Calvino descrive perfettamente nel suo Marco Valdo, una satira del boom economico e del consumismo che la RAI trasforma in una serie televisiva.
4: Ciao bella.
0: Brutto, a chi è? Ancora Danilo Rea.

0: alle 6 di sera. Grazie.
1: E questo è Flavio.
0: Alle 6 di sera la città cadeva in mano dei consumatori. Maestro, per tutta la giornata il grande affare della popolazione produttiva era appunto produrre. Producevano beni di consumo, ma a una certa ora, come per lo scatto di un interruttore, smettevano la produzione e via, si buttavano tutti a consumare. Ogni giorno una fioritura faceva appena in tempo a sbocciare dietro le vetrine illuminate, i rossi salami a penzolare, le torri di piatti di porcellana a innalzarsi fino al soffitto e poi i rotoli di tessuto che si dispiegavano come drappeggi e come code di pavone. E beh, ecco che già irrompeva la folla consumatrice, pronta a smantellare, a rodere, a palpare, insomma a far man bassa. Una di queste sere Marco Valdo stava portando a spasso la famiglia. Essendo senza soldi, il loro spasso era guardare gli altri che facevano le spese. Era comunque sempre un bel guardare, soprattutto se facevi un giro nel grande supermarket che funzionava col self-service. C'erano quei carrelli, quei cestini di ferro con le ruote, e ogni cliente spingeva il suo carrello e lo riempiva di ogni ben di Dio. Anche Marco Valdo all'entrata prese un carrello, lui, uno sua moglie e uno ciascuno i suoi quattro bambini. E così andavano in processione coi carrelli davanti a sé, tra banchi stipati da montagne di cose mangerecce, e indicavano i salumi, i formaggi, nominandoli come riconoscessero in mezzo alla folla il volto di un amico, o magari non un amico ma un conoscente. Papà, papà, lo possiamo prendere questo? Chiedevano i bambini ogni minuto. No, no, no, no, non si tocca, è proibito, è vietato, diceva Marco Valdo, ricordandosi che alla fine del giro in fondo c'era la cassiera per la somma. E perché quella signora lì allora li prende? Insistevano i bambini. Se il tuo carrello è vuoto, se il tuo carrello è vuoto e quello degli altri è pieno, puoi resistere fino a un certo punto, ma poi ti cresce l'invidia, il crepacuore e non resisti più. E allora Marco Valdo, dopo aver raccomandato a tutta la sua famiglia di non toccare niente, girò veloce a una traversa tra i banchi, si sottrasse alla vista della sua famiglia e prese da un ripiano una scatola di datteri e la depose nel carrello. Sì, pure lui voleva provare il piacere di portarla in giro per 10 minuti, voleva sfoggiare anche lui i suoi acquisti come tutti gli altri, e poi l'avrebbe rimessa dove l'aveva presa, insieme a una bottiglia rossa fiammante di salsa piccante e anche un sacchetto di caffè e anche un azzurro pacchetto di pasta. Marco Valdo era sicuro che facendo le cose con delicatezza poteva per almeno un quarto d'ora gustare la gioia di chi sa scegliere il prodotto senza però dover pagare neanche un soldo. E allora il carrello di Marco Valdo era gremito, adesso era gremito di mercanzia, ma in fondo allo spazio, in fondo al supermercato c'era sempre l'uscita con la cassa. E allora il primo istinto fu quello di buttarsi a correre a testa bassa, spingendo il carrello davanti a sé come fosse un carro armato. Voleva scappare via dal supermarket con tutto il bottino prima che la cassiera potesse dare l'allarme, ma in quel momento da un'altra corsia del supermarket s'affacciò un altro carrello più carico del suo. Lo spingeva la moglie Domitilla, e da un'altra parte s'affacciò un altro carrello, lo spingeva suo figlio Filippetto, lo spingeva con tutte le sue forze, da ogni sbocco veniva fuori uno dei figli di Marco Valdo, tutti spingendo carrelli pieni come bastimenti mercantili. Ognuno aveva avuto la stessa idea, e adesso ritrovandosi tutti insieme si accorgevano d'aver messo insieme un vero e proprio campionario di tutte le disponibilità del supermarket. «Papà, ma allora siamo ricchi!» chiese uno dei bambini. «Ne avremo da mangiare per un anno!» «No, no, no, no, no! Rimettete tutto via!» «Via, via, via!» esclamò Marco Valdo. «Via, lontani dalla cassa, rimettete tutto! Via, via!» E intanto fece dietro fronte. «Oh, ma siete pazzi! Qua ci chiedono un conto da 1 milione!» Ma all'improvviso gli altoparlanti del supermarket avevano smesso la musichetta e avevano cominciato ad avvertire: attenzione, attenzione, tra un quarto d'ora il supermarket chiude, affrettarsi alla cassa. Era tempo di disfarsi di tutto il bottino, ora o mai più. In un punto del supermarket i pannelli di una parete erano smontati. Un'impresa stava costruendo un ampliamento e allora Marco Valdo col carrello passò per il buco nel muro. Di là c'era buio, ma lui comunque avanzò e la famiglia coi carrelli ovviamente gli andò dietro. Era buio e all'improvviso tutti quanti si ritrovarono nel vuoto. Erano sul castello d'assi di un'impalcatura di un cantiere delle case di 7 piani e dal buio avanzò un'ombra. Era una bocca enorme, senza denti, che si apriva protendendosi in avanti col suo collo metallico. Era una gru. Marco Valdo allora inclinò il suo carrello e rovesciò tutta la merce nelle fauci di ferro della gru e passò avanti. La moglie fece la stessa cosa. I figli ovviamente imitarono i genitori e la gru richiuse le sue fauci con dentro tutto il loro bottino, tutto il bottino del supermarket, e con un gracchiante carrucolare lentamente tirò indietro il collo scomparendo. E intanto giù di sotto le luminarie e le luci si accendevano, roteavano le insegne multicolori che invitavano tutti a fare acquisti nel grande supermarket. Il maestro Danilo Rea, la musica salva il mondo.
1: E questo era Flavio Sin.
0: Auguri a tutti noi, al presidente, a tutti noi. Stai qua, maestro, c'è da dire solo una cosa. 1963, il genio di Italo Calvino, sembra scritto stamattina, stasera, oggi, e invece del 1963, quando Italo Calvino, la sua penna straordinaria, ci regala Marco Valdo, questo stralunato, poco fortunato operaio, ma che comunque guarda il mondo, continua a guardarlo con i suoi occhi da bambino, un mondo pieno di colori in una televisione che era ancora per un po' in bianco e nero. Grazie, viva la Repubblica, viva la democrazia, grazie! Grazie maestri, grazie maestri.
1: E questo è sempre lo speciale di Radio 1, i volti della Repubblica da Piazza del Quirinale.
2: Sarete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa.
3: Nel 1962 il Concilio Vaticano II si apre con la carezza di Giovanni XXIII. 3 anni dopo, l'adunanza ecumenica si chiude con il messaggio ai giovani di Paolo VI.
4: I giovani si avvicinano al Papa che si intrattiene paternamente con loro.
3: Un messaggio in linea con lo spirito dei tempi, perché negli anni 60 i giovani diventano un soggetto politico sempre più attivo e al centro della società che sta cambiando.
5: Più scuola, più lavoro e più istruzione.
3: Un mutamento che investe anche il sistema scolastico. Nel 1962, quando si creano le condizioni per un governo di centrosinistra, viene introdotta la scuola media unificata.
6: Un'eccezionale ondata di maltempo sta flagellando 3/4 del nostro paese e l'aspetto più drammatico della situazione è costituito dall'isolamento di Firenze.
3: E sono proprio i giovani, gli studenti, a correre in aiuto di Firenze quando nel 1966 lo straripamento del fiume Arno travolge la città e la Toscana.
7: Vederli lavorare tutti insieme, i soldati, gli studenti di tanti paesi.
3: Quei giovani, ribattezzati gli angeli del fango, sono poi protagonisti di un'ondata di contestazione che dalle aule delle scuole e università sfocia nelle piazze di tutta Italia.
8: Riteniamo che il movimento studentesco in lotta non abbia altre possibilità per portare avanti le proprie indicazioni che quella di un'occupazione.
3: È la protesta del movimento studentesco che tutti ricordano con un anno, il 68.
9: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
10: Perdoni l'ardire, signora, ma come si è vestita?
11: Le piace?
1: Ecco, torna Cesare Bocci con Marta Gastini.
10: Ma non si vergogna?
11: Ma neanche un po'.
10: Vabbè, ma la lasciano andare in giro così i suoi genitori, il suo fidanzato, insomma. Glielo permettono?
11: Ma certo. Ma non lo sa. Noi donne ci siamo battute per i nostri diritti. Siamo scese in tutte le piazze d'Italia per la parità, per essere padrone di noi stesse. E ora il mondo è nostro. La fantasia è al potere. Mettiamo i fiori nei nostri cannoni. Possiamo fare tutto. Ascolti cosa dicono di noi i poeti.

0: Una notte di troppe bevute, i ragazzi ubriaconi possono, rincasando, scatenare in un estro furibondo l'orchestra jazz sul giradischi, spostare a calci i mobili per la pista del ballo,
1: Carolina Crescentini,
0: spalancare la finestra urlando degli Osanna e dei Gloria irripetibili, e al colonnello condomino che
1: legge Elsa Morante
0: gridare merda. Qua ci si può raccontare le storie della propria vita: il padre filisteo brutale, la madre maltrattata e bella, la nonna simpatica, grassa, malata d'ossa e gioconda, che ha avuto ben 4 mariti e all'età di 73 anni faceva ancora l'amore con il quarto, il più focoso. Qua, se un amico è lontano, lo si può chiamare al telefono, fosse pure agli antipodi, tanto non si paga subito. Il conto è un remoto futuro. Chi è là? Samarcanda. Londra? Persepoli. Sei tu? Sono io, da New York City. Senti la mia voce. Come stai? Qua si crepa di noia. Ah, pure là. Quando torni? Qua si può piangere per un tradimento d'amore. Si può bisbigliare a un orecchio una frase tremenda e intanto dolcemente baciare quell'orecchio, ridendo puerilmente. Si può insultare al passaggio una guardia di questura e andarsene fischiettando impuniti, come fosse stato qualcun altro. Qua ci si può impadronire dei barbari girasoli, scavalcando in un salto i muri della proprietà privata. Qua si può ballare con una ragazza bella, della quale non ti importa niente, per ingelosire una brutta, della quale invece ti importa. Si possono mangiare i cannelloni, i gamberi e il gelato alla vaniglia. Qua si può discutere di Cristo e di Buddha e della ignominia occidentale della classe media e della rivoluzione di Cuba e dei bianchi pieni di soldi, ben pensanti, ben lavati, che puzzano di cesso, e dei negri, poveri, che odorano di fiore, e delle immonde guerre dei padri, e delle loro squallide paci, e delle loro istituzioni, speculazioni, missioni, invenzioni, provvidenze, sanzioni, tutte stronzate di vacca, e della realtà, della vista pura, del capire, delle dimensioni multiple, dei colori e della morte. Questi ragazzini di cui parla Elsa Morante, il mondo lo hanno salvato a modo loro. Quella del 68 è una generazione che non ha chiesto il permesso di esistere. Ha amato senza garanzie, ha ballato ovunque, ha urlato verso l'alto, ha accordato il mondo a un'armonia diversa, a una musica nuova.

0: speciale I volti della Repubblica da Piazza del Quirinale. Questo era Gianni Morandi che ha cantato un brano estratto da Il mondo cambierà, c'era un ragazzo.
1: Sono felice di essere qui stasera a festeggiare una mia coetanea. No, perdon, la Repubblica ha un anno meno di me, quindi io sono un po' più vecchio. Quando ho iniziato a cantare io, la Repubblica aveva 10 anni, siamo cresciuti tutti insieme a lei ed è una madre che ci ha protetto. E noi a nostra volta dobbiamo proteggerla. Proteggerla da tutte le colpe di quelli che vogliono indebolirla. Quindi io, andiamo avanti, il viaggio continua, viva la Repubblica, buona serata a tutti e buonanotte. Grazie Presidente, grazie a tutti.
2: La scuola una volta era l'elemento trainante della società, ora invece si può dire che sia la palla al piede.
3: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio.
4: Gli anni 70 sono il decennio della politica in tutte le sue forme. I giovani, in particolare, sono sempre più in prima linea, anche per la conquista nel 1975 del diritto di voto a 18 anni.
5: Potremo esprimere le nostre idee finalmente pubblicamente.
6: Le fabbriche, gli ospedali.
4: Grandi riforme promosse dai sindacati, come lo Statuto dei lavoratori e il patto sulla scala mobile, modificano il mondo del lavoro. Cambia l'assetto dello Stato attraverso l'introduzione delle regioni a statuto ordinario e la sanità con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. L'impegno politico batte poi con forza la via dei diritti civili.
7: Per una società più libera, più uguale e più giusta.
8: Il signor Hood era un galantuomo.
4: Nel 1972 è introdotta l'obiezione di coscienza al servizio militare.
9: Con due pistole caricate a salve.
4: Nel 1974 la legge sul divorzio è sottoposta al referendum abrogativo.
10: E anche il Partito Comunista invita i suoi iscritti ed elettori a votare no.
11: Il sì servirà al maggior bene della famiglia unita.
4: La vittoria del no mostra il cambiamento della società italiana.

0: italiana, confermato nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia, che sancisce la parità giuridica fra coniugi. Nel 1978 una legge depenalizza e disciplina l'aborto. Di queste battaglie le donne sono protagoniste assolute.
1: Non è vero che i maschi considerano le donne degli esseri umani e delle persone.
0: L'Italia degli anni 70 è un paese segnato dalla violenza politica, con molti problemi e traumi. Lo shock petrolifero mondiale e l'austerity. L'omicidio di un poeta. E poi Seveso, il primo disastro ambientale italiano. Sono anni difficili, ma l'Italia è più democratica. È un paese che ha saputo abolire le classi differenziali per disabili e chiudere i manicomi.
2: Un paese che sta trasformando le proprie strutture, no?
0: Un paese più libero e inclusivo.

0: Gli anni 70 erano anche gli anni delle cabine telefoniche, dei gettoni,
1: Luca Barbarossa,
0: delle lettere scritte a mano, non c'erano gli smartphone, c'era l'attesa e c'era un'Italia che nonostante tutto aveva voglia di cantare, di viaggiare, a volte anche solo con la fantasia quando i soldi in tasca erano pochi. Non c'era il navigatore satellitare, ma si arrivava lo stesso. Il car sharing si chiamava autostop, le playlist si facevano al bar, mettendo qualche moneta nel jukebox. E anche le canzoni di quel periodo forse erano loro stesse dei mezzi di trasporto, ti portavano altrove, davano voce alla voglia di evasione, al desiderio di alzare lo sguardo verso il futuro, verso il cielo, per scoprirlo incredibilmente azzurro.

0: Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura.
1: 12 dicembre 1969. L'Italia è sotto shock. Si contano 17 morti e oltre 100 feriti. È l'inizio di una serie di attentati e trame oscure riconducibili alla cosiddetta strategia della tensione, volta a destabilizzare la democrazia per favorire svolte autoritarie. Sono anni segnati dalla violenza politica. Il terrorismo nero di estrema destra si caratterizza anche per stragi indiscriminate, come quella di Piazza Fontana a Milano e quella del 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia. 8 morti e circa 100 feriti.
2: A Milano, al...
1: Il terrorismo rosso di estrema sinistra agisce invece scegliendo le sue vittime e rivendicando le azioni. Sono anni di piombo. Per fronteggiare terrorismo e crisi economica si forma un governo di solidarietà nazionale. Ed è proprio in questo momento che le Brigate Rosse decidono di colpire l'artefice di quel progetto politico, Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. Il 16 marzo 1978, nel giorno della presentazione in Parlamento del quarto governo Andreotti, i brigatisti sequestrano Moro, uccidendo gli uomini della scorta.
3: Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera, per piacere, guardate i colpi.
4: Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro.
5: Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse.
1: 55 giorni dopo, il corpo senza vita di Aldo Moro viene ritrovato in via Caetani, a Roma. È il 9 maggio 1978.
6: Speciale Radio 1, i volti della Repubblica da Piazza del Quirinale, sul palco di nuovo Luca Zingaretti.
7: Mia dolcissima Noretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che mi si veniva dicendo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di una sanzione che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo, ho sbagliato, a fin di bene, nel definire l'indirizzo della mia vita. Ma ormai non si può cambiare. Resta solo di riconoscere che tu avevi ragione. Si può solo dire che forse saremmo stati in altro modo puniti, noi e i nostri piccoli. Per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi. Il ricordo di tutti e di ciascuno. Un amore grande, grande, carico di ricordi, apparentemente insignificanti e in realtà preziosi. Uniti nel mio ricordo, vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in un'unica casa e fate ricorso ai buoni e cari amici che ringrazierai tanto per le vostre esigenze. Bacia e carezza per me tutti. Volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto, ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.

solo fraesura sul palco con Danilo Rea. Suonano Romeo e Giulietta, colonna sonora del film di Franco Zeffirelli del 1968.

0: legata. Chi?
1: Sono chi? I capi squadra, intermedi e operatori.
2: Nel 1980 40.000 impiegati della Fiat scendono in piazza per chiedere la fine degli scioperi. È il segno dei tempi. L'Italia sta cambiando. Avanza una società meno ideologica, più individualista e consumista, che si rispecchia anche nelle TV commerciali. Nel 1984 il governo taglia alcuni punti della scala mobile, il sistema che prevede l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione. Il Partito Comunista propone un referendum abrogativo. La vittoria del no mostra il cambiamento della società italiana. Sempre nel 1984 il segretario del PC, Enrico Berlinguer, muore stroncato da un ictus.
3: Un addio è come una lunga carezza.
2: L'anno successivo, nel 1985, il pentapartito di Craxi e Andreotti difende in Sicilia, a Sigonella, la sovranità italiana dalle pressioni americane.
4: E noi ci siamo mossi nel rispetto della legalità internazionale della nostra legge interna.
2: Su questa Italia dei primi anni Ottanta, insidiata dalla criminalità organizzata e da trame oscure come quelle della P2, si abbattono i colpi di coda del terrorismo. Il 1980 si apre nel sangue. Una rassegna incompleta degli omicidi e delle stragi di quell'anno è impressionante. Piersanti Mattarella, Vittorio Bachelet, Walter Tobagi, Mario Amato. Le 81 vittime di Ustica e la bomba alla stazione di Bologna. 85 morti e centinaia di feriti.
5: Non ci sono parole che possano esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate.
2: Ancora oggi, su molti di questi tragici eventi, restano zone d'ombra. All'escalation della lotta armata si accompagna però il crescente isolamento dei gruppi terroristici. I pentimenti mettono in ginocchio le varie organizzazioni eversive di estrema sinistra. Tra i protagonisti dell'antiterrorismo c'è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nel 1982, piegate le BR, viene scelto come prefetto di Palermo per combattere la mafia.
6: Carlo Alberto Dalla Chiesa e la signora Emanuela Crivellati si accasciano privi di vita sui sedili dell'auto dell'agente russo. Fa appena in tempo a impugnare la sua pistola d'ordinanza quando viene raggiunto dai colpi.
2: Nel 1983 Cosa Nostra uccide anche il magistrato Rocco Chinnici, l'ideatore del pool antimafia, di cui fanno parte anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I due magistrati hanno un ruolo fondamentale nell'istruire il maxi processo del 1986.
7: Io non condivido più quella struttura a cui io appartenevo.
8: Senti, Buscetta, a me ancora continua a sentire...
7: Non mi chiamare neanche Buscetta. Sì.
9: Nome del popolo italiano.
2: 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere. Per la mafia siciliana è un duro colpo. Cosa Nostra reagisce alla sua maniera.
10: Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie del magistrato e almeno tre uomini della scorta.
11: Raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato.
12: La mafia uccide di nuovo a Palermo, dopo Falcone un altro magistrato, Paolo Borsellino, che è stato assassinato sotto la casa della madre, in via D'Amelio. Con lui sono morti anche 5 dei 6 agenti di scorta.
13: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.
14: Speciale GR1 I volti della Repubblica, stiamo trasmettendo lo spettacolo da Piazza del Quirinale.
15: La mafia sbanda, la mafia scolora, la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza non esiste, che la cultura non c'è, che l'uomo non è amico dell'uomo. La mafia è il cavallo nero dell'Apocalisse che porta in sella un relitto mortale. La mafia accusa i suoi morti. La mafia li commemora con ciclopici funerali. Così è stato per te, Giovanni, trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso.
14: E Cristiana Capotondi, che ha letto un brano di Alda Merini dedicato a Giovanni Falcone.

0: Ora sul palco Carlo Verdone e Luca Barbarossa.
1: Paradiso è un grande atto d'amore proprio verso il cinema, è uno dei volti più amati del nostro cinema, ce l'ho accanto, è un onore e un piacere. Carlo Verdone.
2: Grazie, grazie a tutti, grazie di cuore.
1: A dire la verità, Presidente. A dire la verità è Carlo Gregorio.
2: Carlo Gregorio, perché quando sono nato con una levatrice in quella che era la sala da pranzo, entrò improvvisamente mia nonna che disse: ma oggi lo sapete che data è? È il 17 novembre di venerdì, e allora mettetegli Carlo Gregorio, che Gregorio a Roma significa uno che c'ha un
1: portafortuna.
2: Che porta fortuna. E a quel punto all'anagrafe io risulto come Carlo Gregorio Verdone.
1: Non quindi famo gesti che c'è il Presidente.
2: No, non l'ho fatto, mi sono fermato qua.
1: Siamo in un...
2: Ho fatto così.
1: Ti sei fermato.
2: Vuol dire che c'hai... non ho fatto quello. No.
1: Senti, stiamo vedendo una foto di tua madre.
2: Sì.
1: Tua madre...
2: Mia madre è stata l'angelo della mia infanzia, è stata la persona più importante, anche mio padre ovviamente. Però se questa fotografia potesse essere allargata, ci sono tre zii, uno che fuma una stoppa senza filtro così, con un bambino di un mese, un altro che fuma a giub col filtro e un altro che fuma le Muratti Ariston. Cioè, era una camera a gas, io l'ho tagliata perché era veramente indecente. Hai capito poi per quale motivo perché ho cominciato a fumare? In più mettici che mio nonno era il presidente dei tabaccai italiani, quindi
1: eri destinato.
2: Sì, l'unico che non fumava e odiava il fumo era mio padre, però a casa abbiamo fumato tutti.
1: Senti,
2: disastro.
1: Però, mentre ritrovi una foto di tua mamma adolescente e quasi le rivolgi una preghiera affinché tutto vada bene nella tua carriera, nella tua vita, ricevi una telefonata molto particolare.
2: Ero nel mio studio, è una cosa veramente miracolosa, ero nel mio studio e stavo appunto guardando probabilmente una mail o un qualcosa, quando arriva il mio segretario che mi dice: Carlo, io vado via, però di là nello scatolone ho trovato questa fotografia, dovrebbe essere tua madre giovane. Guardo questa fotografia ed era una fotografia che francamente non conoscevo di mia madre. Allora lui va via, lo ringrazio, me la metto davanti e mi viene un po' di commozione, una bambina di 15 anni in piedi su un pattino a Riccione, che probabilmente settembre, un mare mosso eccetera, ma era così bella. Allora a quel punto è chiaro che parte un pensiero, parte anche una preghiera in qualche modo, no? Dopo 30 secondi squilla il telefono, era lo studio Lucherini che mi avvisava che un signore, tale dottor Rocco Cassandri, che era un collezionista di carte, lettere, cartoline, andava a Via Sannio, andava a Porta Portese, aveva trovato
1: uno
2: scambio epistolare molto voluminoso tra mio padre, quando viveva a Siena, e mia madre, che viveva a Roma. E quindi questo signore voleva un contatto con me. Lo chiama e dice: sì, signor Verdone, sono cose sue private, vorrei che le avesse lei. Dico: lei è molto gentile, la domenica sono andato a casa sua e sono tornato con una cosa così.
1: E com'è stato leggerle?
2: Leggerle è stato entrare un po' nel periodo della guerra, perché vanno dal 42 al 46, quindi è veramente, ho avuto veramente un'immagine di tutto quello che, però erano scritte bene. Erano due che scrivevano veramente molto bene, mia madre soprattutto scriveva molto bene. E un amore anche con un certo pudore, però con degli slanci sempre molto poetici e tutto, però c'era intorno la guerra, le difficoltà e tutto, però c'era sempre un ottimismo, una speranza molto forte. E praticamente quelle lettere che mi hanno commosso e mi hanno tenuto bloccato quasi un giorno e mezzo nel leggere tutte, mi hanno fatto capire tante cose.
1: Genitori,
2: e anche di che qualità erano i miei genitori anche.
1: Esatto, genitori importantissimi, hai parlato di tua mamma, ma anche un padre che è uno studioso, un esperto di cinema, un critico, un personaggio
2: mio padre,
1: autorevole
2: storico del cinema, primo professore di storia critica del film in Italia praticamente, e lui ci regalò come primo regalo per Natale un proiettore a 8 mm dove c'era una bobina che durava 4 minuti, era un assalto di indiani a una dirigenza, e quindi chiaramente noi stavamo con quelli dentro la dirigenza. Oggi la pensiamo in maniera diversa, oggi staremmo con gli indiani, e quindi per 4 minuti si vedeva in un francobollino piccolo così in bianco e nero questa cosa. Allora papà decise che era il momento di portarci al cinema, di portarmi al cinema, e andai all'Adriano a vedere Sfida all'OK Corral. Mio padre l'ho sempre visto come una persona spiritosa, sienese, quindi spiritoso, ironico, però anche una persona molto, molto seria, molto, certe volte anche austera e silenziosa. Entriamo al cinema Adriano, come parte a un certo punto nel finale la resa dei conti da Kirk Douglas e Burt Lancaster, improvvisamente vede mio padre che fa: prendi la pistola, dai, dai, dai, dai, si alza e come un pazzo fa, pam, pam, ammazzalo, ammazzalo, pam, pam, pam. Io dico: ma io c'ho un padre pazzo qua, dico: ma che fa, cosa fa? Ti ha dietro a galleria quei quattro gatti che c'erano ai 3 del pomeriggio, oh, siedete, papà, ti sta tornando, e questo mi
1: si
2: piace, e si usciva dal cinema che io non parlavo perché non sapevo chi avevo accanto. Mi è venuta una figura di mio
1: è
2: padre,
1: è vero che da quel momento in poi hai chiesto a tua zia ad accompagnarti al cinema?
2: Sì,
1: era più moderata
2: zia Lina.
1: Però tuo padre è stato importantissimo, ti ha fatto a un certo punto ha capito la tua passione sfrenata per la musica oltre che per il cinema.
2: Compravo sempre i primi Beatles, chiaramente le cose, mi ero fatto comprare anche una batteria. Però che cosa succede? Che vengo bocciato in quarto ginnasio. A quel punto lui entra in camera e dà un calcio alla cassa della batteria, ma la sfonda, una cosa di una cattiveria, e a quel punto mi ha detto: per 3 mesi questa batteria non c'è più, mettiti a studiare, io mi vergogno di te. Questa cosa mi ha veramente atterrito. Dopo 3 mesi improvvisamente si apre la porta e lui mi dice: vieni qui, facciamo pace. Ho preso 2 biglietti per un evento sociologico e pedagogico molto importante, perché è la cultura che sta cambiando. Andremo insieme a vedere i Beatles. Hai preso i biglietti per i Beatles? Sì. Allora ho detto: ma tu sei un grande padre, vieni qua, ma tu devi studiare, devi studiare.
1: Ma non ti ha detto: ho preso i biglietti per vedere un complesso.
2: Ah sì, ho preso i biglietti per vedere un complesso che cambierà la storia della musica. Il complesso era i Beatles, li chiamava complessi. Vabbè, facemmo una corsa da casa fino all'Adriano e vedemmo poliziotti, manganelli, addirittura c'era un'autoambulanza con un cappellano, sembrava che dovesse scoppiare, non lo so, un colpo di stato, ma in realtà era la gran cagnara dei fan, soprattutto delle ragazzine. Entrammo, avevamo il palco, c'è anche una foto che ancora abbiamo trovato che ci fa vedere che siamo io e là papà insieme con papà, e saliamo sopra le scale, papà viene urtato da 4 cafoni che poi va per terra, gli si rompono gli occhiali, e lui, che era super astigmatico e super miope insieme, dice: ma io non vedo niente qua, aspetta papà, ma una lente era frantumata e gli è rimasta una scheggia, quindi con questa scheggia cercava di capire. Ma sono i Beatles quelli? Sì, è un quarto d'ora che stanno a suonare, papà. Però la cosa più bella, mi ricordo che quando i Beatles cominciarono a suonare il primo pezzo, entrò Anna Magnani con il figlio Luca, me lo ricordo perfettamente, entrò in un... c'era... sembrava la giungla, urli, la Magnani guarda schifata questo pubblico, non guarda mai i Beatles, si volta, vuole vedere in faccia sti ragazzi che stavano cambiando praticamente la società, e tutta la cosa è stata proprio una cosa come di: ma dove sono capitata? È stata una cosa così,
1: Carlo.
2: Però vedi, sono ricordi.
1: Senti, siamo in conclusione.
2: Però erano anni.
1: Arriviamo agli anni 70.
2: Pieni di cultura anche.
1: Assolutamente.
2: Pittura, musica, arti, cinema.
1: Arriviamo agli anni 70. Due figure per te importantissime. Uno è Sergio Leone, uno Alberto Sordi.
2: E poi ce n'è un'altra. Anni 70. Devo dire grazie a Roberto Rossellini che mi ha voluto al Centro Sperimentale, come allievo in regia, quindi è stata una cosa molto importante, mi ha dato il via in qualche modo, e poi la conoscenza con Sergio Leone, che ho avuto il super privilegio di avere come produttore. Avere come produttore un grande uomo di cinema come lui è stato chiaramente un regalo del destino che non poteva essere più grande.
1: In conclusione, siamo partiti con le lettere dei tuoi genitori che durante la guerra erano costretti ad accarezzarsi a distanza attraverso le lettere. Oggi qual è la carezza che manca a Carlo Verdone?
2: Ancora oggi quella di mia madre.
1: Grazie Carlo.
2: Perché è sempre quella che ti calma, ti tranquillizza, ti dà serenità.
1: Carlo Verdone, ai voti della Repubblica.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie a te.
2: Grazie Luca.
3: Non solo per la Germania dell'Est, ma per tutta la Germania e per il mondo intero.
4: 9 novembre 1989, caduta del muro di Berlino. È il tramonto della guerra fredda. Con il dissolvimento dei regimi comunisti, molti abitanti dell'Europa orientale fuggono in cerca di una vita migliore.
5: Nel porto di Bari sono arrivati con il mercantile Vlora.
4: La nave Vlora, con migliaia di profughi albanesi, è l'immagine della grande migrazione dall'est. Un fenomeno nuovo che investe anche il nostro paese. È un momento di passaggio. La crisi del socialismo, delle ideologie e dei partiti cambia lo scenario politico.
6: Lei va a braccio quando esterna oppure conta fino a 5 come ci hanno insegnato a scuola?
7: Conto fino a 20.
4: In Italia, all'inizio degli anni 90, i referendum elettorali mostrano il distacco fra cittadini e istituzioni. Cresce l'antipolitica.
8: La Madonnina non l'hanno ancora rubato.
4: Un terremoto giudiziario dà la spinta definitiva.
9: Radio Italiana 531.
10: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Osbury's, McGill, Campbelltown, Rosthaven, Etheston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Skitchen 660 grammi, $2.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogodal Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club.
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Santa Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogodal Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: mondo sei in forma? Scrivo. Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

qual è il tuo impegno? Tanto, tanto. Innamorato? Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
1: E vai, woo! Io voglio solo vivere.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
8: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
7: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

vestito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai, tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sé

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Molfettese, kick e cork.
5: La cincintra in dam, la dam molfettese, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda la ricetta, le mangiamo molfettese e delle dolce. Tune in at 5 p.m.
6: Every Saturday,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere!
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga il La Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in Piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Banda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: Bricklaying and Carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82 11 7466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno Rita.
1: Buongiorno Mario.
0: Beh, auguriamo un buon ascolto a un altro programma di Impariamo Insieme, come al solito a cura di Mario Leusi. Questa mattina, boh, cosa impareremo? Aspettiamo i nostri guest della Master Builders Association che stanno arrivando, sono... come si dice, intrattenuto dal traffico.
1: Sì.
0: Però stanno in arrivo, non vi preoccupate, che ci hanno, come al solito, un sacco di informazioni. Quella è la Master Builders Association, sarà con noi fino alle 10, dalle 10 alle 11 avremo il nostro guru del giardinaggio, Trevor and David, che lo so che tanta gente sta aspettando per... la loro, diciamo, rubrica o la loro contribuzione, che è sempre molto molto gradita, e devo dire che continuo ad imparare da loro, perché sono esperti in campo. Anzi, io li chiamo guru del giardinaggio. Ho parlato con certe gente l'altro giorno, ho detto: Mr. Guru, quando viene? Guarda, non si chiama guru, si chiama Trevor e l'altro si chiama David. Il guru vuol dire che sono super esperti del giardinaggio. Quindi per quello ho chiamato un nickname, ho chiamato un soprannome, il guru, dandogli credito alla loro vasta knowledge, esperienze che c'hanno. Infatti uno è ex presidente dell'istituto agrario e l'altro era lecturer, un insegnante nell'istituto. Quindi non stiamo parlando di tricca baracca, di dietro baracca, stiamo parlando di gente che perlomeno con la loro esperienza devono sapere cosa che c'hanno. E Trevor, lo sapevi, Rita, che Trevor è un autore di 30 libri.
1: Sì, lo so, perché me l'hai detto tu.
0: Io non so se ho letto 30 libri in vita mia, lui li ha scritti,
1: sì.
0: Quindi guarda un po'. E cosa devo dire? Dobbiamo, non voglio uscire fuori binario, però mentre che stiamo parlando di giardinaggio, ho parlato con un signore l'altro giorno che ha detto: oh Mario, quando vengono quelli del giardino, io ascolto il programma e cosa dire, vado nel giardino fino a mezzogiorno, ascolto la radio, mi piace.
1: Mentre fai il giardino, ascolta la radio.
0: Sorry?
1: Mentre fai il giardino, ascolta la radio.
0: Mentre che fa il giardino, sì.
1: Tanta buona gente compagnia.
0: C'ha la radio in vari posti, così ascolta. E dopo, a tanta gente sa cosa fanno, ascoltano la radio quanto che sono in macchina o quanto che sono in giardino che fanno qualche... perché l'ascolto? Chi se
1: porta? No, o in cucina.
0: O in cucina, ecco. Sì, va bene. Allora, prima che mi dimentico, give a shout to Joe Francese. Lui dice che gli piace il programma, particolarmente il programma del giardinaggio, e dice: ma che facciamo, nessuno mette una canzone calabrese, sa cosa facciamo? Mentre che aspettiamo per il guest del Master Builder, metti Nino Raetano, Calabria mia, se puoi prenderla alla svelta, se no
1: vediamo.
0: E quindi non andate via, continuate ad ascoltare, perché Rita è brava, svelta, io scommetto che già è pronta. Quindi ascoltiamo insieme Calabria mia, particolarmente dedicata alla famiglia Francese. A tra poco.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so figli da sotterra,

Quem é sempre este gol? Quem é sempre de nostalgia? Sim, ma sono qua lontano, ma te scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello.